0: nella parrocchia Sacro Cuore di Gesù di Vittoria.
1: Ci mettiamo in piedi perché vorrei iniziare questo momento invocando lo Spirito Santo. Lo invocheremo su Don Luigi perché il Signore possa mettergli le parole giuste sulla sua bocca, quelle parole che ognuno di noi questa sera ha bisogno di sentirsi dire dal Signore. Ma invocheremo lo Spirito Santo anche su di noi, perché in ciascuno di noi questa sera possa esserci quell'umiltà, quella disponibilità, quella prontezza nell'accogliere quel messaggio che il Signore questa sera vuole donare a ciascuno di noi attraverso le parole di Don Luigi. Durante il viaggio della speranza dall'aeroporto di Catania a qua, con Don Luigi parlavamo e c'è stata una cosa molto bella che ha detto. È importante ascoltare, è importante mettersi in sintonia con quello che il Signore ci vuole dire anche attraverso le catechesi, le omelie e quant'altro. Però Don Luigi diceva una cosa molto bella e molto vera. La cosa importante è che quello che ascoltiamo ci cambi, altrimenti, ha usato un'espressione forte ma vera, altrimenti sono fuochi d'artificio. Noi non vogliamo che questa serata sia un fuoco d'artificio. Noi vogliamo che questa serata ci faccia uscire da questa chiesa con il desiderio, con la voglia di cambiare qualcosa, che sicuramente il Signore questa sera attraverso le parole di Don Luigi ci indicherà. Ecco allora perché invochiamo lo Spirito Santo. Lo invochiamo su Don Luigi, lo invochiamo su di noi, perché, ripeto, il Signore questa sera possa mettere nel nostro cuore, nella nostra mente, nella nostra vita, quel desiderio autentico di cambiare concretamente quello che nella nostra vita non va, quello che al Signore non piace. E noi sappiamo che cosa al Signore della vita non piace. Invochiamo lo Spirito.

Nessuno di noi poteva immaginare quando, alla fine dell'ottobre scorso, Papa Francesco decise di pubblicare l'enciclica di Lexit Nos, che questa sua lettera, che queste sue parole, che questo suo insegnamento sarebbe stato uno degli ultimi insegnamenti della sua vita, come una sorta di sintesi del suo pontificato, come uno sguardo sintetico rispetto a tutto quello che il Signore attraverso di lui ha donato alla Chiesa e a ciascuno di noi nella parentesi del suo pontificato. E questi giorni che ci preparano alla festa del Sacro Cuore credo che siano i giorni più adatti in cui noi possiamo metterci in ascolto di queste pagine, che non sono pagine inedite, nel senso che nella storia della Chiesa diversi papi, diversi pastori hanno parlato, hanno raccontato, hanno spiegato, hanno tentato di aiutare il popolo di Dio, ciascuno di noi, a riscoprire e forse a indirizzare nella maniera più giusta, a orientare il nostro cuore nella maniera più corretta rispetto alla devozione al cuore di Cristo. Le pagine dell'enciclica di Lexit Nos sono pagine molto belle, molto intense, pagine che rispecchiano tanto la spiritualità stessa di Papa Francesco, ma che ci raccontano anche tanta spiritualità che passa anche attraverso storie di santi a noi molto cari. Pensiamo a Teresina di Lisieux, a Saint Charles de Foucault, a San Giovanni della Croce, San Francesco di Sales, a tanti fondatori che hanno scelto proprio la spiritualità del cuore di Cristo come quella spiritualità fondamentale su cui fondare la propria vita e anche il proprio servizio all'interno della Chiesa. Ho pensato questa sera di non fare una lezione sulla Dilexit Nos, ma di usare questa provocazione, diciamo così, questa lunga meditazione che il Papa ci ha donato per poter prendere solo qualcosa, qualche punto. E ho pensato che magari era qualche punto utile per la nostra vita in questo momento storico, non soltanto per quello che stiamo vivendo intorno a noi, le cronache terribili di guerre, di violenza a cui stiamo assistendo in questi giorni, in queste settimane, ci fanno domandare davvero se c'è ancora amore in questo mondo e ci ricordano quanto questo mondo ferito ha bisogno di un amore che lo salvi, che lo guarisca, che tolga il veleno dell'odio, dell'egoismo, della violenza. Ma non dobbiamo pensare semplicemente alle guerre che magari sono più o meno lontane da ciascuno di noi, ma anche da quel male, dall'egoismo e da quelle guerre che sono anche in casa nostra, nelle nostre vite, nella vita di ogni giorno, nelle nostre famiglie dove tanto spesso si consuma anche tanta sofferenza e tanta disperazione. Insomma, nessuno di noi può pensare di non avere bisogno di questo amore che guarisce, che salva, che rimette in piedi, che consola. Nessuno di noi può sentirsi escluso da questo amore. Sapete, ai tempi di Gesù, quando Gesù predicava la buona novella del Vangelo, le persone che facevano più fatica ad accogliere il suo insegnamento, dico facevano più fatica, ma anche in mezzo a queste persone, scribi, farisei, dottori della legge, a un certo punto ci sono stati discepoli di Gesù, ma soprattutto agli scribi, ai dottori della legge, a coloro che pensavano di poter conoscere Dio, di tenere in mano un pensiero su di Lui, una teologia, coloro che si sentivano rassicurati dal seguire semplicemente delle regole e degli insegnamenti, faceva fatica per loro l'insegnamento di Gesù, la parola di Gesù. E rimanevano sempre molto scandalizzati quando Gesù si rivolgeva agli ultimi, quando entrava in casa dei peccatori e mangiava con loro, quando perdonava questi peccatori, quando si lasciava toccare da loro, quando la sua misericordia, la sua compassione, la sua capacità di avvicinarsi alla gente, gli faceva domandare se davvero quest'uomo fosse un profeta o un falso profeta, perché loro vedevano deluso davanti ai loro occhi quell'ideale di religiosità che si erano costruiti nella loro mente. Gesù, nei loro confronti, usa un'espressione durissima, ma che rimane un grande esame di coscienza per ciascuno di noi. Loro che si lamentavano delle sue parole e del suo perdono, si sentivano dire da Gesù: non sono venuto per i sani, ma per i malati. Non sono venuto per i giusti, ma sono venuto per i peccatori. Allora voi capite che finché noi non ci riconosciamo malati e peccatori, non riusciamo a capire che Gesù è venuto per noi. E chi di noi può dire
di essere sano? Chi di noi può dire di non avere ferite nella vita? Chi di noi può dire che le esperienze che abbiamo vissuto, le cose che ci sono capitate non hanno lasciato un segno negativo dentro la nostra esistenza? Chi di noi può dire di essere giusto, di non sbagliare mai? Chi di noi può non riconoscersi dietro la categoria del peccatore? Fratelli, siamo tutti malati e peccatori e quindi sappiamo che Gesù è venuto per ciascuno di noi. Il suo amore è rivolto soprattutto a ciascuno di noi. In mezzo a voi ci sono tante persone che vivono la vocazione familiare. Vivete come chiamata fondamentale quello di essere famiglia, di avere dei figli. Voi mi insegnate una cosa molto semplice, che Gesù palesa in tutte le pagine del Vangelo. Se tu hai un figlio che a un certo

Allora è proprio quell'amore che aiuta un figlio ad affrontare quella malattia, a non sentirsi solo, ma molto più amato nella debolezza che quando sta bene, che quando è sano. Questo è il paradosso di Gesù. Tutti noi, quando riconosciamo la nostra debolezza e la nostra fragilità, quando pensiamo di non riuscire a vincere i nostri peccati, quando ci rendiamo conto di essere in ostaggio del nostro egoismo, quando siamo ripiegati su noi stessi, noi non troviamo davanti a noi un Dio giudice che punta il dito e ci umilia, ricordandoci quanto siamo malati e quanto siamo imperfetti. No, noi troviamo un Dio che è come una madre per ciascuno di noi, che è come un padre misericordioso, che viene incontro a ciascuno di noi e palesa il suo amore centuplicando il suo amore, proprio in rapporto e relazione a quanto siamo deboli e fragili. Allora capite che dietro la devozione al cuore di Cristo c'è la devozione a questo amore che salva, a questo amore di cui tutti noi abbiamo bisogno. Papa Francesco nella Dilexit in Osso è come se ci rispiegasse il significato di tutto questo, è come se inquadrasse di nuovo la questione, come se chiarisse di nuovo i termini. Ve ne accorgerete tra qualche istante, alcune parole che non abbiamo più il coraggio di pronunciare perché pensiamo che sono parole vecchie, parole lontane da noi, parole che suscitano nella nostra testa un immaginario distorto, il Papa invece le salva queste parole, le redime, è come se ce le spiegasse in maniera nuova e le riconsegna a ciascuno di noi, alla Chiesa, affinché queste parole possano diventare un aiuto, una direzione per ognuno di noi. Ma partiamo dall'inizio. La prima cosa che vorrei consegnarvi è questa, una domanda. Noi oggi, in questo momento storico, quando diciamo cuore, che cosa intendiamo? La gente comune, quando sente la parola cuore, che cosa gli viene in mente? Normalmente, nella nostra sensibilità, la parola cuore ci suscita le emozioni, i sentimenti, insomma, suscita tutta la nostra parte emotiva. Cuore coincide un po' con la nostra parte sentimentale, quindi con la bocca del nostro stomaco, con quella parte di noi che diventa molto vulnerabile al sentire. Quasi la parola cuore ci fa venire in mente qualcosa di sdolcinato, forse di esagerato. Le persone serie sono persone che magari stanno attenti a non esagerare troppo con questa dolcezza del cuore, perché ci hanno abituato a dire che dobbiamo usare la testa, che noi non dobbiamo dimenticare di usare la testa, e che certe volte ascoltare il cuore significa rimanere in balia di cose che ci sballottolano a destra e a manca. Ma quando la parola di Dio parla di cuore, sta parlando di questo? Quando noi cristiani pensiamo al cuore di Cristo, stiamo pensando alla bocca dello stomaco, alle facili emozioni, al sentimentalismo? Sapete che una persona che sa accarezzare l'emotività di qualcuno può gestire qualcuno. Molta propaganda che c'è in giro, agisce esattamente su questo, accarezza le persone nel loro lato emotivo e le porta a destra e sinistra dove vogliono. Ma non è questo il cuore cristiano. Quando noi cristiani pensiamo al cuore, pensiamo a una parte fondamentale di noi, che forse sì, c'è anche il sentimento, l'affetto, ma è molto più profondo, è molto più decisivo, è la parte più fondamentale di ognuno di noi. Allora, vorrei spiegarvelo in questo modo, e vi chiedo scusa se uso questa immagine che forse può apparire molto terra terra, ma io credo che quando troviamo degli esempi molto semplici per spiegare qualcosa di complesso, quelle cose complesse forse ci rimangono più dentro di noi, diventano più efficaci per ciascuno di noi. Allora, immaginiamo che ognuno di noi è un po' come una barca nel cuore del mare. Io sono una barca in mezzo al mare, ciascuno di voi è una barca in mezzo al mare. Se io dovessi descrivere questa barca, che cosa dovrei dire? Che la barca innanzitutto è fatto dei legni di questa barca. E poi questa barca che cosa c'ha? C'ha delle vele, perché magari ha bisogno del vento per spostarsi. Questa barca c'ha un equipaggio, delle persone che ci sono su quella barca. E magari avrà anche dei barili con del cibo. Questa barca si trova in mezzo al mare, quindi c'è anche il mare dentro questa barca, intorno a questa barca. Insomma, la barca non è fatta solo di una cosa, ma è fatta di tanti elementi, esattamente come la vita di ciascuno di noi.

0: se noi dovessimo dire: il cuore dov'è in questa barca? Nei legni? Nelle vele? Nell'equipaggio? Nel mare? Nel vento? Dov'è il cuore? Ma permettetemi di raccontarlo così. Che cosa rappresentano i legni di una barca? Tutti noi abbiamo un corpo, una parte concreta di noi. Il corpo è una delle cose più belle che il Signore ci ha donato. Purtroppo, un certo modo di vivere il cristianesimo e forse anche di raccontare il Vangelo ha demonizzato molto la nostra corporeità. Ma la nostra corporeità è un dono di Dio. E se non fosse un dono, il Figlio di Dio non si sarebbe fatto carne per venire ad abitare in mezzo a noi. Cioè, Dio per salvarci si fa uomo, prende un corpo. Gesù ha un corpo. Giovanni, evangelista che più di tutti gli ha voluto bene l'amato, il discepolo amato appunto, quando deve raccontare la sua esperienza di Gesù, dice: quello che i nostri occhi hanno contemplato, che le nostre mani hanno toccato, ossia il verbo della vita, noi lo annunciamo a voi. Allora, ognuno di noi ha un corpo e noi dobbiamo accettare che la nostra vita è fatta anche di una corporeità. Che cos'è il cuore? Il cuore coincide col nostro corpo? No. Passiamo al secondo elemento, le vele. Che cosa rappresentano le vele? Molto spesso, grazie alle vele, la barca si sposta. Tutti noi non abbiamo solo un corpo, abbiamo un'intelligenza, abbiamo dei ragionamenti. E molto spesso è grazie ai ragionamenti che noi decidiamo di girare a destra e a sinistra, di andare avanti, indietro. Insomma, noi non siamo solo corpo, saremmo come tutti gli altri esseri viventi, saremmo come tutti gli altri animali. Abbiamo qualcosa in più, abbiamo la ragione, abbiamo l'intelligenza. Che cos'è il cuore? Un ragionamento? No, il cuore non è un ragionamento. Quindi non è il corpo, non è la testa. Poi c'è l'equipaggio, cioè quello che c'è dentro la barca. E sapete cosa rappresenta quello che c'è dentro la barca? La nostra storia. Tutti siamo nati in una famiglia, abbiamo vissuto delle esperienze e tutto quello che abbiamo vissuto lo accumuliamo. Esperienze positive ed esperienze negative. Tutti noi portiamo dentro la nostra vita i segni della nostra storia che diventano un po' il nostro equipaggio. Ognuno di noi si porta una sensibilità, si porta una fantasia, si porta un modo di stare al mondo, un carattere. E tutte queste cose molto spesso sono anche il frutto della storia che abbiamo vissuto. Che cos'è il cuore? L'educazione che abbiamo ricevuto? Le esperienze che si sono accumulate dentro la nostra vita? No, il cuore non è nemmeno questo. Allora c'è il mare. Il mare è quello che capita intorno a noi. E a volte capitano cose belle, a volte capitano cose negative. Quando una barca si trova nel cuore del mare e rimane ferma, in realtà il mare sposta quella barca, la fa andare alla deriva, ad esempio, oppure la avvicina alla costa. La barca viene spostata dalle onde del mare. È un po' come dire, le cose che ci capitano di vivere molto spesso condizionano la nostra vita. Ad esempio, se io da piccolo sono stato amato, questa cosa mi condiziona positivamente nella mia vita. Ma se io da piccolo non sono stato amato, questa cosa condiziona la mia vita. Ma non è colpa mia, è una cosa che è successa. È il mare. Non me la devo prendere con la barca, me la devo prendere con il mare. Insomma, il cuore che cos'è? Le cose che accadono dentro la nostra vita? No. Allora voi vi domanderete, che senso ha fare un elenco? E in tutto questo elenco non c'è il cuore. Non è la barca, non è le vele, non è l'equipaggio, non è il mare. Sapete che cos'è la barca, il cuore? È il timone. E cioè quello che tu non vedi e che è nascosto sotto la barca e che in realtà indirizza la barca, dà una direzione alla barca, al di là del mare, al di là dei venti. Il timone ha lo scopo di farci andare in una direzione. Tutti noi abbiamo un cuore, perché tutti noi abbiamo la capacità di dare alla nostra vita una direzione di fondo. Sapete quando noi siamo in ostaggio del male? Non quando facciamo dei peccati che sono peccati superficiali. Quando la nostra vita è contrassegnata dall'errore, dal fallimento. Tutti siamo umani, tutti sbagliamo, anche la persona migliore tra di noi cade. Non è sempre all'altezza della situazione. Il male ci tiene in ostaggio quando si impadronisce del nostro timone, cioè quando si impadronisce del nostro cuore. Se nel tuo cuore c'è il male decide le direzioni della tua vita. Se nel tuo cuore c'è il bene, anche se sei un peccatore, anche se sei fragile, anche se hai delle ferite, anche se hai una storia difficile, non ti preoccupare, perché la cosa più importante di te sa qual è la sua direzione, sa qual è il suo orientamento. Questo ve lo dico per rasserenarvi, perché molto spesso noi combattiamo tanto con la nostra fragilità, con la nostra debolezza, e ognuno di noi ha la sua. Ma la vera domanda che noi dobbiamo porci è: il nostro cuore che orientamento ha? Il nostro cuore di che cosa vive? Di male o di bene? Il nostro cuore ha il timone vero di tutta la nostra esistenza? Perché altrimenti noi siamo in balia di tutto, in balia del nostro corpo, e quindi quando ci ammaliamo è finita la nostra vita. In balia dei ragionamenti, avete presente quando entriamo in paranoia con un sacco di pensieri e preoccupazioni? Che cosa fanno i pensieri e le preoccupazioni? Ci tolgono la pace e quindi hanno avvelenato il tuo cuore. E la nostra vita a volte è fatta di cose che si sono accumulate e noi pensiamo di essere sfortunati semplicemente perché abbiamo avuto una vita molto difficile. Che cos'è la nostra vita se la giudichiamo soltanto dalla cronaca? Anche noi cristiani tante volte usiamo queste categorie pagane. Siamo fortunati o sfortunati? Questo è un linguaggio pagano. Noi non crediamo alla fortuna o alla sfortuna. Noi crediamo se siamo amati o non siamo amati. Questa è la cosa che conta. Perché se io sono amato, mi possono succedere tutte le sfortune del mondo. Avrò sempre la forza di affrontarle. Ma se io non sono amato e ho tutte le fortune del mondo, io sarò sempre un infelice. Forse in questa città non accade così, ma ci sono delle persone che magari hanno tanti soldi, tante proprietà, tanto successo e sono disperati, sono infelici. Perché la felicità non dipende da quello che abbiamo, dipende dalla sanità o meno del nostro cuore. Quindi capite che tutta la nostra esperienza cristiana è tentare non di lucidare la barca, non semplicemente di stirare le vele, non di fare la conta dell'equipaggio, non di convincere il mare a non darci tempeste. No, tutta la nostra vita cristiana consiste nell'aver cura del nostro cuore, di questa parte fondamentale di ciascuno di noi. Quando Gesù racconta le beatitudini, c'è una beatitudine che la dice lunga su questo. A un certo punto Gesù dice così: beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. E cosa significa avere il cuore puro per vedere Dio? Le persone a cui gli funziona il cuore vedono che qualunque evento della loro vita, che qualunque persona della loro vita, che qualunque situazione della loro vita è piena di significato. Vedono Dio perché vedono il senso ovunque. Che bellissimo svegliarsi la mattina e accorgersi che anche la cosa più banale, il bacio dato a una persona che ami, il lavoro che a volte è stancante, le persone che incontri, una fatica che tu stai facendo, tutte queste cose sono piene di significato, non sono banali. Solo chi ha il cuore puro si accorge di Dio, cioè vede tutte le cose attraversate da questo significato. Allora capite che è molto di più che semplicemente pensare che il cuore sia il trionfo dei buoni sentimenti. No, il cuore è la parte fondamentale di ciascuno di noi. Gesù aveva un cuore. Sì, anche lui aveva questa esperienza fondante dentro la sua vita. E sapete qual era l'orientamento del cuore di Gesù? Gesù nel suo cuore era completamente orientato verso suo padre. Proprio perché era orientato verso suo padre, era orientato ad amare ciascuno di noi. Qualunque cosa è accaduta nella vita di Gesù, non gli hanno fatto mai cambiare idea sulla decisione che aveva preso nel suo cuore di amarci. Primo, hanno tentato di distruggere il suo corpo, lo hanno ucciso. Gesù ha smesso di amarci quando era sulla croce? No. Hanno tentato di convincerlo che tutti i suoi ragionamenti erano errati. Avete presente quando lui si trovava appeso su quella croce, che cosa gli dicono le persone che sono sotto la croce? Ma com'è possibile? Dici di essere figlio del Padre che è nei cieli, perché non ti salva? Perché non ti aiuta? Se sei Dio, scendi dalla croce. Hanno tentato di distruggere i suoi ragionamenti. Lui ha smesso di amarci? No. La sua vita è stata piena di persone che lo hanno tradito. Noi pensiamo che solo Giuda l'ha tradito. No, l'hanno tradito tutti. A un certo punto, dice il Vangelo, fuggirono tutti. Tutti. Se ne vanno tutti. Quando l'equipaggio se ne va, Gesù smette di amarci? No. E poi intorno a lui la tempesta, tutti contro di lui, lo accusano falsamente, gli fanno un processo falsa, lo portano davanti a un tribunale, lo umiliano, lo picchiano, lo sputano, lo conducono fin sopra la croce, intorno a lui una grandissima tempesta. Lui decide di non amarci? No. Continuerà sempre ad amarci. Paolo dice, chi ci separerà dall'amore di Cristo? Chi? Ci ha amati di un amore fedele che non verrà mai meno. Sapete cosa significa? Che può succedere di tutto nella vita, ma Gesù non smetterà mai di amarci. Dico una cosa sperando che nessuno di voi mi fraintenda. Io posso decidere di andare a finire all'inferno, di comportarmi malissimo, di vivere la mia vita contro Dio, ma non posso obbligare Dio a smettere di amarmi. Io posso andare a finire all'inferno, ma non posso convincerlo a smettere di amarmi. Certo, io non ne godo di quell'amore perché ho deciso di separarmi, ma io ho deciso di mollare la presa. Lui no, non viene mai meno in questo amore. Ma capite che questo è il fondamento della nostra vita. Invece che cosa ci insegna il mondo? Il mondo ci dice, hai presente la barca, il tuo corpo? Lucidalo, tienilo bene. Non devi morire mai, devi essere sempre giovane, non ti devi ammalare mai. Aver cura della barca e rimanere schiavi della barca, il passo è molto sottile, eh? Che cosa ci dice il mondo? Che ti trovi davanti alla vita e tu devi sempre controllare la vita, capirla tu, manovrarla tu. Che cosa potrebbe dire la nostra testa davanti alla morte della nostra sorella Cherubina? Come la nostra testa potrebbe spiegare che una mamma lascia due figli? Che si muore giovani. Trovami un ragionamento, dai, su. Vi accorgete che i nostri ragionamenti sono piccoli quando succedono cose grandi nella vita. E così via. Ma questa è la cosa fondamentale della nostra fede. È sapere che la nostra vita è poggiata su un amore fedele che è quello di Gesù. Lui ha passato tutta la sua esistenza dichiarandoci questo amore e dicendo che ciascuno di noi è amato in questo modo. Essere amati in questo modo significa ricevere ognuno di noi un'esperienza che dovrebbe cambiare la nostra esistenza. Insomma, quando una persona è l'oggetto dell'amore di qualcuno, quell'amore dovrebbe avere delle conseguenze. Se la pioggia cade in un campo, lo scopo di quell'acqua è far germogliare qualcosa da quel campo. Che cosa germoglia nella nostra vita quando noi facciamo spazio all'amore di Dio? E questo è il problema. È che noi diciamo di essere devoti al cuore di Cristo, cioè di essere devoti a questo amore, di avere consapevolezza di questo amore. Ma da dove si vede che noi siamo devoti al cuore di Cristo? Dalle conseguenze che questo amore dovrebbe portare dentro la nostra vita. Allora io vi domando, in che modo l'amore di Cristo vi ha cambiato la vita? Vi ha reso persone migliori? Ha tirato fuori da ciascuno di voi il meglio? Quali sono i frutti di questo amore? Finché non abbiamo il coraggio di farci questa domanda, la nostra non è devozione, è devozionismo. E cioè è folclorismo dei nostri paesi. Chiudendo la processione è finito il nostro devozionismo. Ma è troppo poco avere la responsabilità di portare avanti una spiritualità così importante come quella del cuore di Cristo e non domandarci in che modo questo amore può cambiare la nostra esistenza. Quindi è una bella domanda che questa sera il Signore, attraverso anche la provocazione delle pagine della Dilexit Nos, dice a ciascuno di noi. Che cuore abbiamo noi? Che cosa ha deciso il nostro cuore? Qual è la direzione della nostra vita? Abbiamo un cuore puro? Cioè un cuore che vede Dio? Un cuore che si lascia amare da Dio? Sentiamo che la nostra vita cambia perché è fondata su un amore fedele? Oppure abbiamo messo tutta la speranza della nostra vita in cose che cambiano e che finiscono? No, noi vogliamo mettere la nostra vita su qualcosa di stabile che non finisce mai. Ma ecco, qui il Papa tira fuori due cose bellissime, che forse nella nostra spiritualità abbiamo dimenticato o sono diventate parole desuete. Usa il termine consolare e riparare. Uno dice, ma siamo ancora ai tempi in cui dobbiamo consolare Gesù? Ma lui che è Dio ha bisogno della nostra consolazione? Sì, perché quando una persona ama si rende vulnerabile. Dio per amarci si è reso vulnerabile. Vi faccio un esempio concreto. Se voi volete bene a qualcuno e quel qualcuno si fa male, fa una cosa sbagliata, voi rimanete indifferenti o soffrite? Se tu ami un ragazzo, sei fidanzato con un ragazzo e a un certo punto quel ragazzo si droga, tu rimani indifferente o soffri? Beh, se lo ami soffri. Quindi significa che l'amore ti ha reso vulnerabile, perché tutto il male che quella persona vive ricade anche su di te. Tu soffri a causa del male che quella persona sta vivendo nella sua vita. Gesù è diventato vulnerabile perché ha deciso di amarci. Quindi l'infelicità mia lo riguarda, cioè lo fa soffrire. Se io vivo nel peccato, questo lo fa soffrire. Se io vivo disperato, questo lo fa soffrire. Se io sono in ostaggio del demonio, questo lo fa soffrire, perché ci ama. E quando una persona soffre, che cosa vorrebbe? Essere consolata. Che cos'è la consolazione? L'altro giorno mi è capitato di ascoltare la storia di un ragazzo extracomunitario. Non vi racconto tutto, ma mi stava dicendo come era arrivato, il dramma di venire attraverso i barconi, ha visto la morte di amici, eccetera. E a un certo punto, mentre mi raccontava, ha cominciato a piangere. Sapete, quando una persona piange, e piange di un dolore vero, la cosa che ti nasce dal cuore è: come posso consolare questa persona? Come posso aiutarla a sopportare quel dolore? Questa è la consolazione. Chi ama vuole consolare. Ora, vi siete mai domandati come noi possiamo consolare Gesù? Qui scatta di tutto, perché ognuno di noi si è inventato nella propria testa la propria spiritualità. Allora dice, io adesso consolo Gesù perché faccio questa cosa in particolare, non lo so, lo consolo perché faccio 3 digiuni a settimana, lo consolo perché dico 10 rosari, lo consolo perché faccio 2 processioni al mese. Noi pensiamo che la consolazione viene semplicemente da un gesto esterno. La consolazione è un fatto di amore, come se io ho un figlio che soffre perché nessuno lo ama e per consolarlo gli compro il motorino e poi gli compro la macchina, cioè gli do le cose pensando che questo lo consoli. Ma quel figlio ha bisogno dell'amore, non delle cose. Anche Gesù ha bisogno di amore e non semplicemente delle cose. Sapete che cos'è che consola Gesù? Abbandonarsi completamente a lui. Teresina di Lisieux, lei ce lo ha insegnato. Ciò che lo consola è una parola che noi abbiamo dimenticato, che si chiama fiducia. Questo consola Gesù, quando tu ti fidi completamente di lui. Allora significa che ognuno di noi, durante le giornate, molto spesso vive cose difficili, anche piccole, non per forza grandi, ma tutta la nostra vita, come la viviamo? Noi ci fidiamo di Gesù o no? Ci abbandoniamo a lui o no? Pensiamo di essere nelle sue mani, sì o no? O pensiamo che dobbiamo salvarci da soli? Questa è una delle cose più belle che il Papa riprende. Dice che noi cristiani dobbiamo di nuovo imparare a consolare Gesù. E per consolare Gesù dobbiamo cominciare a vivere le cose per amore suo, fidandoci di lui, accogliendo qualunque cosa che viene nella nostra vita, sapendo che se noi facciamo spazio a quella cosa che c'è dentro la nostra vita, fidandoci di lui, questa cosa lo fa respirare. Se io fossi un figlio che vive la tossicodipendenza e volessi consolare mia madre, che cosa dovrei fare? E voi mi rispondete: smettere di drogarti. È vero? Bene, qualcosa del genere è vero dentro la nostra vita. Io, per consolare mia madre, devo cominciare ad essere una persona felice. Io, per consolare mia madre, devo rompere con tutta la morte che ho scelto dentro la mia vita. Io, per consolare mia madre, devo dire di no alla morte e alla droga. Questo fa sentire mia madre bene, perché io mi fido di lei Mi fido che mi ama e ascolto quello che lei mi dice, perché non direbbe mai una cosa contro di me. Se questa dinamica noi ce la portiamo con Gesù, è la stessa cosa. Allora, c'è qualcuno di noi che ha voglia di rompere col peccato? Ma peccato a un certo punto è pure comodo. Uno sbaglia, poi si abitua a peccare, a fare. Ma se tu vuoi consolare Gesù, rompi col peccato. Se tu vuoi consolare Gesù, fidati di Lui. Trova in Lui la tua forza. Questo vale più di molti sacrifici, perché è la misericordia. Cerco di tradurlo così. Ciò che consola Gesù è che noi cominciamo ad essere uomini e donne di cuore, che il nostro cuore torna di nuovo a funzionare. Questo significa consolare Gesù. Allora, pensate un po' questa sera tornando a casa. Ognuno di noi potrebbe dire: come posso consolare Gesù? Quello che c'è nella vostra vita, affrontatelo fidandovi di Dio. Non domandatevi perché accadono le cose. Accettate le cose che accadono fidandovi di Dio. Allora troverete tutta la forza per fare quelle cose e vi accorgerete che Dio può tutto quando una persona si fida di Lui. Può tutto quando una persona si fida di Lui. Parole di Gesù nel Vangelo: tutto è possibile per coloro che credono. Più aumenta la nostra fiducia, più nella nostra vita accadono miracoli. Fate la prova e vi accorgerete che è così. Gesù muore dalla voglia di riversare su di noi tutte le sue grazie. Ma tutto questo accade se ti fidi. Ma fidarsi è sempre difficile, perché a noi piace tenere le redini, piace comandare. Chi si fida invece lascia le redini e si mette in braccio al Signore. Quindi questa è la prima cosa. Il Papa dice: dobbiamo riprendere questa consolazione. La seconda parola è la parola riparazione, riparare. A me piace sempre un esempio, lo uso spesso perché forse può rendere bene l'idea. Se io sto giocando con un gruppo di amici, io sono un bambino che gioca con un gruppo di amici a pallone in questa bellissima piazza di Vittoria, e con una pallonata distruggo un vetro di una casa, beh, se ho rotto il vetro qualcuno lo deve pagare il vetro. Chi paga il vetro? Io non c'ho soldi, i miei amici non c'hanno soldi, la mia famiglia non c'ha soldi, ma qualcuno dovrà pagare il vetro, sì o no? Questa è la giustizia. Cioè, se tu fai un danno, il danno si paga, non si fa finta di niente. Questa si chiama giustizia. Nella storia della salvezza, lo sapete cosa è accaduto? Che noi abbiamo fatto danni, noi abbiamo tirato pallonate che hanno rotto i vetri, ma nessuno di noi aveva i soldi per pagarli questi vetri. Chi è che si è assunto la responsabilità di pagare quei vetri? Gesù ha detto: pago io. Come? Andrò a lavorare io per pagare quei vetri. Mi metto io a tagliare l'erba di un prato, ad andare a lavorare in campagna per dare i soldi per pagare quei vetri. In pratica, la sua sofferenza, l'offerta della sua vita, il suo sacrificio sono stati dati per me, per ciascuno di voi, per pagare i danni che noi abbiamo fatto. Quando tu guardi questo dici: caspita, mio fratello Gesù sta pagando per me, sta andando a lavorare per pagare i miei danni. Posso aiutarlo questo fratello? Sì. La riparazione è che anche noi diamo il nostro contributo. Come? Tutti siamo convinti che dovremmo metterci a fare quello che fa Gesù, cioè offrire il nostro dolore, la nostra sofferenza. Tutto questo ha un valore solo e soltanto se capiamo che riparare non significa assumerci il peso dei nostri peccati, perché nessuno di noi potrebbe portarne il peso, ma è cominciare a fare come fa Gesù. Sapete come fa Gesù? Ama. E tu ripari il danno che hai fatto quando tu diventi un prolungamento del suo amore. In pratica, noi ripariamo alle sofferenze del cuore di Cristo quando diventiamo il prolungamento del suo cuore, il prolungamento del suo amore. Allora, io sto andando a fare visita a un anziano, non sono io che sto andando a fare visita, è Gesù che attraverso di me sta visitando quell'anziano. Io sto facendo la telefonata a quella persona che è sola, non sono io a fare quella telefonata, è Gesù che attraverso di me sta volendo bene a quella persona sola con quella telefonata. E così via. Tutti gli atti di amore che noi facciamo sono il prolungamento di Gesù, dell'amore suo. Questo ripara tutti i nostri peccati e i danni che abbiamo fatto. San Pietro ha un'espressione bellissima, sentite: la carità copre una moltitudine di peccati. Chi di noi può dire che può esimersi dal riparare? Tutti dobbiamo imparare di nuovo la riparazione, perché la riparazione la si fa amando di più, amando anche quando non ci viene, amare mettendoci contro il nostro egoismo, dando del tempo per gli ultimi, amare tutto quello che il Signore ci indica attraverso le persone e le situazioni che abbiamo intorno a noi. Ecco le due parole chiavi che Papa Francesco ci ricorda in questa enciclica. La vera devozione al cuore di Cristo è fatta di queste due colonne: completa fiducia in Lui e amare con tutte le nostre possibilità, sapendo che il nostro amore è un amore riparatore. Io lo consolo fidandomi e riparo al male amando. C'è qualcuno di voi che dice: no, io queste due cose non posso farle? Fidarmi e amare non sono due cose semplicissime? Eppure sono le due cose che noi facciamo più fatica a vivere. Se io domandassi a tanti di noi che sono presenti, siete tantissimi, no? Credete che Dio esiste? Tutti, sono certo che mi rispondereste sì. E quindi io mi trovo davanti a un popolo di credenti. Ma uscendo fuori da questa chiesa, quando tornate alla vita di ogni giorno, la mia domanda è: voi vi fidate al 100% di Dio? Al 100%. Sapete cosa significa? Uno dice: io 20, io 35, io 50, io 80, io... È difficile fidarsi al 100% di Dio. Ma è la fiducia che ci rende credenti, non le parole. Se tu credi che Dio esiste e ti ama, la tua vita è cambiata, perché tu sei 100% nelle mani sue. E quindi di che ti preoccupi? È tutto nelle mani sue. Perché vivi schiacciato se sai che tutto è nelle mani di Dio? Ma la verità, lo sapete qual è? Che noi lo diciamo, ma non ci crediamo. Non ci crediamo fino in fondo. E quindi che bello se ognuno di noi prende questo impegno. Devo aumentare la percentuale di fiducia. Sono entrato in questa chiesa e mi fidavo al 10, uscirò e cercherò di fidarmi al 20. E alla prossima festa del Sacro Cuore arriverò a 30. Poi a 40 e aumenterò questa fiducia fino ad abbandonarmi completamente nelle mani di Dio. Una delle preghiere più belle di Charles de Foucault inizia così: Padre mio, mi abbandono a te, di me fai quello che ti piace. Quando arriviamo a questa libertà, lo sapete cosa proviamo? Pace. Ma non avete desiderio anche voi di sentire la pace? Il desiderio di sentire la gioia. Sapete quando un bambino è nella gioia? Quando è in braccio alla mamma. Voi vi sentite in braccio a una madre? Questo è il fatto se siamo no credenti. Quindi io vi auguro di mettere in pratica la devozione al cuore di Cristo, facendo aumentare in maniera esponenziale la fiducia. Seconda cosa, quanto stiamo amando? E amare non significa fare qualcosa, amare significa fare tutto quello che è nelle nostre possibilità. Ora vi dico un segreto: Gesù non ci chiede di fare miracoli, ci chiede di fare il possibile. Se una persona mi domanda: con la tua macchina devi dare il passaggio a 50 persone. Io dico: no, non posso. La mia macchina non ci entrano 50 persone, ce ne entrano solo 5. Bene, il possibile è portare quelle 5 persone, non 50. Noi, con la scusa di non poterne portare 50, non portiamo neanche 5. Con la scusa di non riuscire a fare i miracoli, non facciamo neanche il nostro possibile. Ma il problema lo sapete qual è? Che noi ogni volta che celebriamo la messa e diciamo il confesso ci autocondanniamo, perché diciamo che chiediamo perdono ai peccati che sono fatti in pensieri, parole, opere, omissioni. Ma sapete che cos'è l'omissione? Che io posso fare una cosa e non la faccio. Volete riparare? Non dovete fare miracoli, per riparare dovete fare il possibile. Se ognuno di noi facesse il possibile, questo mondo sarebbe diverso. È che noi non siamo più capaci del possibile, capite? Però vorremmo i miracoli. Oh Signore, perché non fai un miracolo? Perché io sto aspettando che innanzitutto tu faccia il tuo possibile. Poi c'è spazio per i miracoli. Ah, come sarebbe bello se questa festa convincesse ciascuno di noi di riparare alla sofferenza del cuore di Cristo, ognuno amando per quello che può, non di più e non di meno. Il nostro possibile. Che bello, fiducia e amore. Ma permettetemi di lasciarvi usando le bellissime parole che Papa Francesco mette come sintesi di tutto questo ragionamento che io ho cercato forse in maniera troppo veloce di sintetizzare, per lasciarvi almeno delle immagini interiori che possono aiutarvi a vivere con una consapevolezza diversa la festa, la devozione al Sacro Cuore di Gesù. Ma ascoltate la bellezza di queste parole. Dice Papa Francesco, oggi tutto si compra e si paga. E sembra che il senso stesso della dignità dipenda da cose che si ottengono solo con il potere del denaro. Siamo spinti solo ad accumulare, a consumare e a distrarci. E siamo tutti imprigionati da un sistema degradante che non ci permette di guardare oltre i nostri bisogni immediati e meschini. L'amore di Cristo è fuori da questo ingranaggio perverso. E Lui, solo Lui, può liberarci da questa febbre in cui non c'è più spazio per un amore gratuito, cioè che non si compra e non si vende. Egli è in grado di dare a ciascuno di noi e anche a questa terra un cuore e di reinventare l'amore laddove pensiamo che la capacità di amare sia morta per sempre. Gesù fa rinascere la speranza perché riporta l'amore dove tu dici lì non ci può più arrivare l'amore. Lui ha il potere di far questo. Ne ha bisogno anche la Chiesa, dice Papa Francesco, per non sostituire l'amore di Cristo con le strutture, con le ossessioni di altri tempi, con l'adorazione della propria mentalità, con i fanatismi di ogni genere che finiscono per prendere il posto dell'amore gratuito di Dio, che proprio perché è gratuito libera, vivifica e fa gioire il cuore e nutre la comunità. Dalla ferita del costato di Cristo continua a sgorgare quel fiume che non si esaurisce mai, che non passa e che si offre sempre di nuovo a chi vuole amare. Solo il suo amore renderà possibile una nuova umanità. Prego il Signore Gesù che dal suo cuore santo scorrano per tutti noi fiumi di acqua viva per guarire le ferite che ci infliggiamo, per rafforzare la nostra capacità di amare e servire, per spingerci a imparare a camminare insieme verso un mondo giusto, solidale, fraterno. E questo fino a quando celebreremo felicemente uniti il banchetto del Regno Celeste. Lì, in quel momento, ci sarà Cristo risorto che terrà insieme tutte le nostre differenze e con la luce che sgorga incessantemente dal suo cuore aperto armonizzerà tutto. Gesù, che sia sempre benedetto. Amen.
1: Dopo le parole di Don Luigi, ogni altra parola sarebbe superflua. Io in questo momento voglio solo, prima di tutto, ringraziare il Signore per questa serata, per la possibilità che questa sera ci ha dato di metterci in ascolto delle tue parole. Ma voglio ringraziarlo anche per te, Don Luigi, perché sei un dono grande per tutta la Chiesa. Di questo, ripeto, ringraziamo il Signore, ma ringraziamo anche te. Ringraziamo anche te per la tua disponibilità, per la tua docilità, per la tua umiltà a lasciarti usare da Cristo. Grazie, grazie di vero cuore. Hai dato questa sera una svolta alla festa, ma soprattutto una svolta alla devozione al Sacro Cuore. Io spero con tutto il cuore, questo è l'ultimo dono che ti chiedo questa sera. Prega per noi, prega per tutte le persone che questa sera siamo state qui e ti abbiamo ascoltato, perché quello che tu ci hai detto questa sera, ripeto, non sia un fuoco d'artificio, ma possa realmente, anche col tempo, riascoltando questa catechesi, riascoltando queste parole, possa penetrare nella nostra vita e orientarci per un cambiamento vero e autentico del nostro cuore. Grazie Don Luigi, grazie per le tue parole, grazie per la tua presenza. E come ho chiesto a Don Luigi di pregare per noi, stai certo che anche noi preghiamo per te, perché sappiamo gli impegni che hai, sappiamo quanto ti spendi per l'annuncio del Regno, per l'annuncio del Vangelo, e quindi stai sicuro che anche noi pregheremo per te e sappi che ti vogliamo bene. Grazie. Concludiamo con la preghiera, con la speranza di riaverti a vittoria. Non sappiamo quando, non sappiamo attraverso quali modalità, ma speriamo veramente di riaverti a vittoria o comunque di riaverti nella nostra diocesi, perché ripeto, sei veramente una ricchezza e un dono grande per tutti. Concludiamo con la preghiera e con la benedizione di Don Luigi.
0: Scusate, prima di benedire e di pregare faccio una confessione pubblica. Tutto quello che vi ho detto io ci credo fermamente, ma io tutte le mattine faccio una lotta con me stesso per vivere quello che vi ho raccontato. Anche io tutti i giorni mi domando se mi fido totalmente del Signore e mi accorgo che non sempre è così. E se amo con tutte le mie possibilità, ma molto spesso mi accorgo di essere mancante. Non vorrei che passasse l'idea che sono venuto a insegnarvi qualcosa che vivo pienamente, ma qualcosa che mi muove a crescere anche io in tutto questo. Ecco perché grazie se pregate per me, che per essere utile agli altri ho bisogno che qualcuno offra e preghi per la mia persona, per il mio piccolo cammino di santità. Ecco, pregate perché io mi possa abbandonare completamente nelle mani di Dio e perché possa amare con tutto ciò che posso. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere, le azioni, le gioie, le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Il Signore sia con voi. Scenda su di voi la benedizione dell'amore del cuore di Cristo, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Siate testimoni dell'amore di Gesù, andate in pace. Buon cammino di santità e buona festa. Grazie.
2: Avete ascoltato Dilexit Nos, l'enciclica di Papa Francesco sull'amore umano e divino del cuore di Gesù, catechesi di Don Luigi Maria Epicoco, nella parrocchia Sacro Cuore di Gesù di Vittoria.

Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Facci sentire un'altra musica, una nuova canzone. Muoviti, muoviti.

provinciale, superato il grande centro commerciale, poco fuori dal quartiere popolare, mi hanno parcheggiato qui. Io, se la memoria è ancora a posto, arrivai di pomeriggio il 7 agosto, non ricordo.

senza tante discussioni. Ora vivo qui in via dai coglioni. Dentro la mia stanza, sopra il comodino, accanto al lavandino, immerso in un bicchiere d'acqua, galleggia il mio sorriso. L'aria che respiro sa di mele cotte, di disinfettante, di scureggia abbandonata.

siete sintonizzati su Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero del dolore. Gesù prega e suda sangue nell'orto degli ulivi.
1: Dal Vangelo secondo Luca. Al Monte degli Ulivi Gesù, entrato nella lotta, pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero del dolore. Gesù è flagellato dai soldati.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. Pilato rimise in libertà per loro Barabba. E dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero del dolore. Gesù è incoronato di spine.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. I soldati spogliarono Gesù. Gli fecero indossare un mantello scarlatto. Intrecciarono una corona di spine. Gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano. Salve, re dei giudei.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero del dolore. Gesù percorre la via del Calvario portando la croce.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero.

0: Le Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero del dolore. Gesù è crocifisso e muore in croce.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleopa, e Maria di Magdala. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «È compiuto», e, chinato il capo, consegnò lo spirito.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio Redentore del mondo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre degna d'amore,
1: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Preghiamo secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: In te è la sorgente della vita, ci disseti al torrente delle tue delizie.
1: Nel cuore dell'empio parla il peccato. Davanti ai suoi occhi non c'è timor di Dio, poiché egli si illude con se stesso nel ricercare la sua colpa e detestarla.
2: Inique e fallaci sono le sue parole. Rifiuta di capire, di compiere il bene.
1: Iniquità trama sul suo giaciglio, si ostina su vie non buone. Via da sé non respinge il male.
2: Signore, la tua grazia è nel cielo, la tua fedeltà fino alle nubi.
1: La tua giustizia è come i monti più alti, il tuo giudizio come il grande abisso. Uomini e bestie tu salvi, Signore.
2: Quanto è preziosa la tua grazia, o Dio. Si rifugiano gli uomini all'ombra delle tue ali. Si saziano dell'abbondanza della tua casa e li disseti al torrente delle tue delizie.
1: È in te la sorgente della vita. Alla tua luce vediamo la luce.
2: Concedi la tua grazia a chi ti conosce, la tua giustizia ai retti di cuore.
1: Non mi raggiunga il piede dei superbi, non mi disperda la mano degli empi. Ecco, sono caduti i malfattori, abbattuti non possono rialzarsi.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: In te è la sorgente della vita, ci disseti al torrente delle tue delizie.
0: Dall'angoscia del mio cuore ti chiamo, innalzami, o Dio, sopra la roccia. Ascolta, o Dio, il mio grido, sii attento alla mia preghiera. Dai confini della terra io ti invoco, mentre il mio cuore viene meno. Guidami su rupe inaccessibile. Tu sei per me rifugio, torre salda davanti all'avversario. Dimorerò nella tua tenda per sempre. All'ombra delle tue ali troverò riparo. Perché tu, Dio, hai ascoltato i miei voti. Mi hai dato l'eredità di chi teme il tuo nome. Ai giorni del re aggiungi altri giorni. Per molte generazioni siano i suoi anni. Regni per sempre sotto gli occhi di Dio. Grazia e fedeltà lo custodiscano. Allora canterò inni al tuo nome, sempre, sciogliendo i miei voti giorno per giorno.

0: sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Dall'angoscia del mio cuore ti chiamo, innalzami, o Dio, sopra la roccia.
2: I confini della terra hanno veduto la salvezza del nostro Dio.

0: I confini della terra hanno veduto la salvezza del nostro Dio.
1: Ricordo le imprese del Signore.
2: Ricorderò i suoi antichi prodigi.
3: Dalla lettera ai Romani di San Paolo, apostolo. Fratelli, noi sappiamo che tutto concorre al bene di coloro che amano Dio, che sono stati chiamati secondo il suo disegno. Poiché quelli che egli da sempre ha riconosciuto li ha anche predestinati ad essere conformi all'immagine del Figlio suo, perché egli sia il primogenito tra molti fratelli. Quelli che ha chiamati li ha anche giustificati, quelli che ha giustificati li ha anche glorificati. Che diremo dunque in proposito? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Egli, che non ha risparmiato il proprio Figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà ogni cosa insieme con Lui? Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio giustifica. Chi condannerà? Cristo Gesù, che è morto, anzi che è risuscitato, sta alla destra di Dio e intercede per noi. Chi ci separerà dunque dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Proprio come sta scritto, per causa tua siamo messi a morte tutto il giorno, siamo trattati come pecore da macello. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori per virtù di colui che ci ha amati. Io sono infatti persuaso che né morte né vita, né angeli né principati, né presente né avvenire, né potenze né altezza né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio in Cristo Gesù, nostro Signore.

0: Morti eravamo per i peccati, Dio ci ha fatti rivivere con Cristo.
1: Grande è l'amore con il quale ci ha amati.
0: Per mostrare nei secoli futuri la straordinaria ricchezza della sua grazia.
1: Grande è l'amore con il quale ci ha amati.
2: Considera anche tu, o uomo redento, chi, quanto grande e di qual natura, sia colui che pende per te dalla croce. La sua morte dà la vita ai morti. Al suo trapasso piangono cielo e terra. Le dure pietre si spaccano. Inoltre, perché dal fianco di Cristo morto in croce fosse formata la Chiesa e si adempisse la Scrittura che dice: «Volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. Per divina disposizione è stato permesso che un soldato trafiggesse e aprisse quel sacro costato. Ne uscì sangue ed acqua, prezzo della nostra salvezza. Lo sgorgare da una simile sorgente, cioè dal segreto del cuore, dà ai sacramenti della Chiesa la capacità di conferire la vita eterna, ed è per coloro che già vivono in Cristo bevanda di fonte viva che zampilla per la vita eterna. Sorgi dunque, o anima amica di Cristo, sii come colomba che pone il suo nido nelle pareti di una gola profonda, come il passero che ha trovato la sua dimora, non cessare di vegliare in questo santuario. Ivi, come tortora, nascondi i tuoi piccoli, nati da un casto amore. Ivi accosta la bocca per attingere le acque dalle sorgenti del Salvatore. Da qui infatti scaturisce la sorgente che scende dal centro del paradiso, la quale, divisa in quattro fiumi e infine diffusa nei cuori che ardono di amore, feconda ed irriga tutta la terra. Corri a questa fonte di vita e di luce con vivo desiderio, chiunque tu sia, o anima consacrata a Dio, e con l'intima forza del cuore grida a Lui: «O ineffabile bellezza del Dio eccelso, o splendore purissimo di luce eterna! Tu sei vita che vivifica ogni vita, luce che illumina ogni luce e che conserva nell'eterno splendore i multiformi luminari che brillano davanti al trono della tua divinità fin dalla prima aurora. O eterno e inaccessibile, splendido e dolce fluire di fonte nascosta agli occhi di tutti i mortali. La tua profondità è senza fine, la tua altezza senza termine, la tua ampiezza è infinita, la tua purezza imperturbabile. Da te scaturisce il fiume che rallegra la città di Dio, perché in mezzo ai canti di una moltitudine in festa possiamo cantare cantici di lode, dimostrando con la testimonianza dell'esperienza che in te è la sorgente della vita e alla tua luce vediamo la luce».

0: Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tanti suoi benefici.
1: Gustate e vedete quanto è buono il Signore.
0: Egli salva dalla tomba la tua vita, ti corona di grazia e di misericordia.
1: Gustate e vedete quanto è buono il Signore.

0: Preghiamo. O Padre, che nel cuore del tuo dilettissimo Figlio ci dai la gioia di celebrare le grandi opere del suo amore per noi, fa che da questa fonte inesauribile attingiamo l'abbondanza dei tuoi doni. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendi

puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

0: davanti alla folla proclamava: chi ha sete, venga a me e beva.
1: Venite a me, voi che siete stanchi e oppressi, e io vi farò riposare.

0: Siete stanchi e oppressi, e io vi farò riposare.
1: Figlio, dammi il tuo cuore, i tuoi occhi seguano le mie vie.

0: tuo cuore, i tuoi occhi seguano le mie vie.
1: Questa sarà l'alleanza che io concluderò con la casa di Israele dopo quei giorni, dice il Signore. Porrò la mia legge nel loro animo, la scriverò sul loro cuore. Allora io sarò il loro Dio ed essi il mio popolo.

0: Nella sua bontà misericordiosa, Dio venne a visitarci e a redimere il suo popolo. Alleluia.
1: Rivolgiamo con fiducia la nostra preghiera a Gesù, mite e umile di cuore.
0: Mostraci, o Signore, la tua misericordia.
2: Gesù, in cui dimora la pienezza della divinità, fa che partecipiamo alla tua vita immortale.
0: Mostraci, o Signore, la tua misericordia.
2: Gesù, che possiedi i tesori della sapienza e della scienza, rivela nella Santa Chiesa la multiforme sapienza del Padre.
0: Mostraci, o Signore, la tua misericordia.
2: Gesù, figlio prediletto, nel quale il Padre ha riposto la sua compiacenza, fa che ascoltiamo fedelmente la tua parola e la testimoniamo con la coerenza della vita.
0: Mostraci, o Signore, la tua misericordia.
2: Gesù, dalla cui pienezza riceviamo ogni bene, riversa su di noi la grazia e la verità del Padre.
0: Mostraci, o Signore, la tua misericordia.
2: Gesù, fonte di vita e di santità, rinnovaci e santificaci nel tuo amore.
0: Mostraci, o Signore, la tua misericordia.
1: Ricordati di noi, Signore Gesù, presso il Padre tuo, e ammettici a pregare con le tue parole.

0: O Padre, che nel cuore del tuo dilettissimo Figlio ci dai la gioia di celebrare le grandi opere del suo amore per noi, fa che da questa fonte inesauribile attingiamo l'abbondanza dei tuoi doni. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Chiara Placenti, al microfono Davide Dedè in regia. Dopo una giornata ad altissima tensione, Trump annuncia sui social il via libera dell'Iran all'accordo e annuncia anche di aver annullato i raid previsti per questa notte. I media iraniani vicini a Pasdaran smentiscono il raggiungimento di un'intesa, pur ammettendo che è stato raggiunto un accordo su numerosi punti, e precisano che comunque il testo è quello proposto dall'Iran, non dagli Stati Uniti. Sirene d'allarme sono state attivate a Metula, nel nord di Israele, lo hanno riferito alle forze armate di Tel Aviv, precisando di aver intercettato un drone nell'area del Libano meridionale. Facciamoci portatori della misericordia e della pace di Gesù, perché nel mondo cessino le guerre, cresca attorno a noi una nuova umanità riconciliata nell'amore. Così Papa Leone XIV ha concluso la celebrazione della messa allo stadio di Gran Canaria. Prima era stato sul molo dei migranti, sottolineando la dignità dei migranti e chiedendo all'Europa di fare di più. A fondo di Meloni in Parlamento contro i Vannacciani: per 6 volte avete votato contro la fiducia a questo governo insieme a Schlein, Conte, Renzi e compagnia. Quindi, dice ancora la Premier, di grazia non mi si parli di vera destra, perché la vera destra non è mai funzionale alla sinistra, dice la Premier riferendo al Parlamento in vista del Consiglio europeo della prossima settimana. Ed è asse Meloni Mattarella sul negoziatore europeo per il negoziato Ucraina-Russia. Bruxelles resta scettica, bufera la Camera per una frase di Silvestri dei 5 Stelle, secondo cui la Premier, piuttosto che raddrizzare la schiena di fronte a Trump e Netanyahu, ha semplicemente indossato delle ginocchiere. Condanna bipartisan da Fratelli d'Italia al PD. La BCE alza i tassi di 0,25 punti dal 2 al 2,25%. La decisione, ampiamente attesa dopo lo shock energetico causato dalla guerra in Iran, rappresenta la prima stretta dal settembre 2023. Condannata a 18 anni per aver travolto volontariamente col suo SUV e ucciso un uomo di 52 anni accusato di averla derubata, la Corte d'Assise di Lucca ha stabilito che Cinzia D'Alpino, imprenditrice 65enne di Viareggio, sconterà la pena ai domiciliari. La procura aveva chiesto l'ergastolo. Tra gli indagati nell'inchiesta della procura di Belluno sulla realizzazione della cabinovia Socapes a Cortina c'è anche la dirigente del MIT, Elisabetta Pellegrini, coordinatrice della struttura tecnica del Ministero e anche braccio destro di Salvini. Mondiali di calcio: la prima sfida ieri ha dato il via alla kermesse Messico-Sudafrica, è terminata 2-0. L'ex presidente sudcoreano Yong-Suk-Kyul è stato condannato a 30 anni di carcere per aver inviato droni in Corea del Nord. Secondo l'accusa, la mossa puntava a creare un pretesto a sostegno della sua disastrosa dichiarazione di legge marziale. Questa era l'ultima notizia.

0: Buongiorno in Blu 2000.
1: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti.
2: E ancora bentrovati al nostro Buongiorno in Blu, lo sapete, sempre insieme dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 10 su In Blu 2000. Come al solito cominciamo la carrellata dei titoli e dei temi in prima linea sui giornali proprio dalla nostra rassegna stampa. L'attenzione punta allo scenario internazionale con ancora in primissimo piano il fronte medio orientale, in modo particolare fronte Golfo, intendendo Trump e Teheran. Ed è proprio Trump nella nota ad aver annunciato via social che c'è l'accordo, quindi seguendo i conteggi che sta tenendo a mo' di pallottoliere la CNN, siamo alla 39esima dichiarazione, annuncio di una firma vicina, perché Trump ha anche dettagliato, ha detto che l'intesa con l'Iran è stata raggiunta su tutti i punti e dunque una firma dell'accordo potrebbe avvenire proprio nel fine settimana. Ha detto anche dove, insomma, l'ha presa un po' larga, perché ha detto in Europa, non sarà presente lui ma sarà presente Vance. Ora, tutti questi dettagli non si trovano sui quotidiani perché sono stati, diciamo così, raccolti nottetempo e quindi non conciliabili con la chiusura dei giornali, però le dichiarazioni invece dell'accordo sui quotidiani li troviamo. Gli altri temoni riguardano la politica più casalinga, con l'intervento ieri in Parlamento di Meloni in vista a quello, diciamo, abitudinario da protocollo in vista del Consiglio europeo della prossima settimana. Ci sono stati momenti di tensione più che soliti, maggioranza opposizione, maggioranza e Vannacciani, intendendo Vannacciani proprio come i membri del Parlamento che hanno deciso di aderire a Futuro Nazionale di Vannacci, e si fa fatica a capire però dove si collochino. Perché Vannacci si colloca naturalmente nell'alveo della destra, anche se contesta duramente e anzi ha proprio fatto mancare la fiducia ad alcuni provvedimenti portati avanti dal governo, e ieri Meloni lo ha fatto notare, perché ha detto: ma come fate a dire che siete di destra se state votando con il centro-sinistra? E lì, insomma, la querela è stata più che altro questa, più che tra maggioranza e opposizioni. Poi i dati economici, con la BCE che ha deciso, ma non c'è nessuna novità, infatti molti quotidiani neppure la urlano in prima pagina, ha deciso l'aumento dei tassi di interesse di un quarto di punto, 0,25. Poi i mondiali, ieri fischietto d'inizio in Messico, di questi mondiali più grandi di sempre proprio a livello di estensione geografica, perché sono tre i partiti che faranno da scenario al torneo della Coppa del Mondo, ovvero Messico, Stati Uniti e Canada. Noi avviamo la lettura dei nostri quotidiani, come stiamo facendo in questi giorni, dall'Avvenire, perché passo passo segue il viaggio del pontefice che arriva oggi alla conclusione in Spagna. Ieri è stato nello scenario molto significativo di Gran Canaria. Scrive il quotidiano Avvenire: la dignità dei migranti, la dignità umana, inizia così con le parole del Papa, il pezzo dell'inviato a Gran Canaria Giacomo Gambassi. La dignità umana non ha passaporto né perde valore quando attraversa una frontiera. Leone XIV, dal molo della vergogna del porto di Arghineguín a Gran Canaria, incontra migranti giunti lungo la rotta atlantica che tante vittime continua a mietere e quanti si occupano della loro accoglienza. Sversa l'Europa, che non può proclamare la dignità, dice il Papa, e abituarsi a che il Mediterraneo e l'Atlantico non siano cimiteri senza lapidi. E poi si è rivolto direttamente all'Europa, spronandola ad accogliere, integrare i migranti. In vigore il nuovo regolamento intanto della Unione Europea, per chi riesce ad arrivare ci sono più difficoltà e maggiori probabilità di espulsione. Sapete che a livello di Europarlamento, ma anche di Commissione Europea, sono stati messi al voto e sono passati tutta una serie di provvedimenti che in realtà rendono l'Unione Europea un'Unione Europea meno accogliente. Siamo stupiti? No. Perché non siamo stupiti? Perché se è vero che la Commissione Europea rispetto all'ultima legislatura vede la stessa presidente von der Leyen, è la stessa von der Leyen ad essersi adeguata, quindi a essersi allineata con il colore dei governi espressi a maggioranza a livello di paesi europei, quindi abbiamo un'Europa chiaramente più verso destra, e quindi non ci stupisce che le implicazioni le ricadute poi siano rispetto a decisioni che vanno in una certa direzione, quindi c'è poco da stupirsi. Resto ancora sul Quotidiano Avvenire, perché ci porta MS col mondiale globale, l'illusione dei piccoli, fischio d'inizio per la kermesse con otto nazionali provenienti da Nord Africa e Medio Oriente. Ne abbiamo parlato molto ieri anche col direttore di Sport Economy Marcel Vulpis, eravamo abbastanza concordi, visto che l'Italia non c'è, di tifare Curaçao, no? Che è la più piccola nazionale, la sua prima volta mondiale, quindi come dire, c'è il fascino degli esordienti. Repubblica, Trump, Iran, c'è l'accordo, il presidente cancella i raid previsti ieri dal primo pomeriggio. Trump aveva più volte, sia verbalmente che via social, avvisato che avrebbe dato il via libera alla terza notte di attacchi, che sarebbe stata particolarmente feroce perché l'obiettivo statunitense era quello di prendere il controllo dell'isola di Kharg. Abbiamo imparato a conoscere questa piccola isola che si trova proprio davanti, è iraniana, si trova davanti all'Iran, spostata verso un po' le acque del Kuwait, quindi giusto per farvi capire dove è collocata, ed è essenziale perché è l'isola dove diciamo si è creato questo grande laboratorio deposito del petrolio iraniano. Nottetempo, quindi già dalla serata di ieri, si sapeva che il Qatar stava raggiungendo dei buoni risultati nel fare da interlocutore tra le due parti, e si sapeva anche che una sorta di intesa di massima era stata raggiunta, mancava il via libera da parte della guida suprema Mujtaba Khamenei, che sarebbe arrivata. I giornali infatti ancora titolano: Teheran non smentisce passi avanti, ma manca il via libera di Khamenei, che sarebbe così arrivati. Il messaggero: Iran Stati Uniti, Trump dice c'è l'accordo, il leader ho annullato i raid, firma forse nel weekend in Europa, dicendo no, non ci sarò io, ci sarà Vance. Ora la domanda, conoscendo un po' il carattere di Trump, è questa: se fosse stata la firma definitiva, cui sarebbe sicuramente seguita, come dire, un successo di immagine non da poco, facciamo fatica a pensare che Trump non sarebbe stato presente per godersi, attribuirsi tutti i meriti e tutti i festeggiamenti cerimoniosi della questione. Il fatto che mandi un'altra volta avanti Vance, che già era tornato con niente nel sacco l'ultima volta a Islamabad, boh, non so. Ci fa sembrare la situazione non ancora totalmente definita, forse un passaggio ma con ancora delle incognite. La Stampa: il mondo in gioco, le stelle della musica illuminano la cerimonia inaugurale della SECA, dove appunto c'è stato nel grande stadio la cerimonia di inaugurazione dei giochi, ma fuori c'erano gli scontri. Il Messico intanto nella prima partita ha battuto il Sudafrica 2-0. Qua nella nazione, il giorno e il resto del carlino: Trump annulla i raid, d'accordo con l'Iran, il tycoon dice la firma del weekend in Europa, giallo sulla reazione di Teheran. Intanto eccolo qua, la BCE alza i tassi di interesse, i conflitti infatti hanno riacceso l'inflazione e mutui e prestiti sono più cari. Stamattina ragioneremo sulle dirette ripercussioni e implicazioni dell'aumento anche solo di un quarto di punto dei tassi di interesse, perché appunto immediatamente c'è il riverbero nei prestiti bancari, quindi a livello di mutui, primariamente ognuno pensa a quello, ma qualsiasi finanziamento non è di un quarto di punto. Ne parleremo, restate con noi questa mattina. Corriere della Sera: Trump minaccia, poi fermerai, e poi taglio centrale, Meloni l'affondo su Vannacci, la leader in aula attacca il generale, sei funzionale alla sinistra, e le opposizioni intanto dicono il governo ha fallito. La premier si rivolge all'Unione Europea e chiede che trovi una sola voce su Kiev, quindi una sorta di rappresentante unico europeo e non gruppi che vanno un po' alla spicciolata. Il riferimento è alle tre, che diventi almeno i cinque. Tre è il gruppo di Francia, Gran Bretagna e Germania, a cui mancherebbero due paesi di peso, per la storia e per il presente, Italia e Polonia. Ma nel annunciare, nel chiedere all'Unione Europea che si individui un unico mediatore che sia in grado di fare sintesi delle posizioni europee, è Meloni, ma si parla di un asse con il Quirinale. Il giornale: Trump fermerà ed è poi ancora la svolta di Giorgia, da Alfano a Bannacci, utili idioti della sinistra. Ecco, diciamo che è un titolo piuttosto esplicativo delle posizioni rappresentate dal quotidiano. Siamo sul Fatto Quotidiano, che punta l'attenzione su una nuova indagine. Piove sul Salvini, guai in serie, i PM indagano attorno a lui e Bannacci spopola. Si sta parlando delle indagini intorno alla questione dell'inchiesta, dei diversi filoni di inchiesta che sono stati aperti sulle Olimpiadi di Cortina, in modo particolare la famosa realizzazione della cabinovia. La procura di Belluno ha aperto un'inchiesta ed è coinvolta anche la dirigente del Ministero di Salvini, Elisabetta Pellegrini, che oltre a essere coordinatrice della struttura tecnica è proprio considerata il braccio destro di Salvini. E quindi da una parte dice Salvini, persona a lui molto molto vicina, e sono coinvolte in un'inchiesta, e dall'altra c'è Bannacci che avanza e un po' gli fa le scarpe. Sole 24 ore, scusate, per i laureati più lavoro ma pagato poco, stipendi giù del 60% rispetto all'estero, quindi poi come si fa a chiedere ai ragazzi di restare in Italia. Il Foglio: Ferragosto a Mariupol, gli ucraini promettono di tornare nella città che Mosca ha trasformato nella vetrina dell'occupazione, intanto hanno colpito il porto, non è soltanto un simbolo, ma anche un metodo per stritolare la logistica russa. E abbiamo parlato, no, delle finalità e della chirurgica attenzione e precisione che l'Ucraina in queste ultime settimane sta dimostrando nel colpire l'area di Mariupol, quindi città ucraina ma occupata quasi da subito dai russi, e la Crimea, cercando proprio di colpire e disarticolare questo filone, questa linea della logistica russa. Chiudiamo i titoli con la Gazzetta dello Sport. Juve rovesciata, si dimette Comolli, Carnevali nuovo AD, rispunta Vlahovic, quindi insomma è più che il calcio mercato, qua c'è un riposizionamento della

0: L'annuncio di Trump si concretizzerà e quindi verrà raggiunto nel fine settimana l'accordo con Teheran, ma soprattutto continuare a parlare, a riflettere su quello che sta succedendo all'interno dell'Iran, perché l'abbiamo detto, guardate che la repressione del regime, nonostante la guerra, nonostante anche la ripresa dei bombardamenti, sta portando avanti la sua macchina atroce di repressione. Continuano giorno giorno le esecuzioni, le impiccagioni di manifestanti anche giovanissimi. Buongiorno a Davood Karimi, analista politico, attivista iraniano, presidente dell'Associazione dei Rifugiati Politici Iraniani in Italia. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi, buongiorno a lei, grazie per l'invito, buongiorno.
0: Grazie a lei per essere con noi. Che informazioni avete, visto che adesso con la ripresa un po' di internet qualche informazione in più si riesce anche ad avere? Cosa sta succedendo dentro l'Iran in queste settimane?
1: Allora, prendo spunto dalle sue parole, che le ha formulate in modo eccellente, le esecuzioni. Le esecuzioni quotidiane, l'esecuzione dei membri della resistenza iraniana, dei ragazzi, dei ribelli, dei dimostranti, donne e uomini giovanissimi. Il che significa che esiste una grande paura, un grande terrore, e dimostra anche il motivo principale per cui il regime iraniano ha alzato le mani di fronte alle pressioni internazionali, di fronte alle bombe. Premesso che le bombe dal cielo, come ha detto Khomeini durante la guerra Iran, è un dono di Dio. Perché dono di Dio? Perché Khomeini, sotto le bombe e la guerra contro l'Iraq, ha massacrato migliaia e migliaia degli oppositori, ha eliminato praticamente tutti gli oppositori, tutte le formazioni d'opposizione, e ha unificato, cementificato la sua maligna fede ideologica,
0: certo,
1: nel quadro del suo regime, in un Iran lungi dalle guerre, lungi dalla violazione dei diritti umani in Iran. Allora, questo che significa? Significa che il cessate fuoco, se fosse realizzato nel breve tempo, anche lungo tempo, avrebbe un effetto micidiale come un calice di veleno che bevette Khomeini nell'estate dell'88 per cessate fuoco nella guerra Iraq-Iran. Distruggerebbe tutti gli organismi del regime dall'interno. Perché? Le bombe e la guerra hanno eliminato il capo.
0: Sì.
1: Allora, però non hanno eliminato la colonna vertebrale del regime iraniano, che è la Sepah Pasdaran,
0: certo,
1: che anzi ha tutti i poteri tattici, strategici, economici, sociali, mediatici in tutto l'Iran e anche in tutto il mondo. Gestisce la rete attraverso la divisione extraterritoriale Quds, tutto il suo potere comunque, dalla A alla Z. Allora, dopo l'eliminazione di Khamenei si sono spuntati mille capi, mille teste. Non si può fare un cessate fuoco, un accordo di pace con un mostro che ha mille tentacoli, perché abbiamo visto anche ultimamente, ogni volta che c'è stato un cessate fuoco accordato, allora il regime ha lanciato o la bomba verso Kuwait, Emirati Arabi, Bahrain, o verso Israele, o verso la Giordania. Non esiste un capo con cui apparire di fronte alle TV e mettere una firma. Con chi si firma un accordo di pace?
0: Quindi, Quando si dice che in questo momento in realtà a comandare in Iran sono i Pasdaran, è vero, ma fino a un certo punto, nel senso che ci sono comunque altre fazioni, altri gruppi di potere che sono alternativi o addirittura in concorrenza, per cui il fatto che i Pasdaran possano essere d'accordo, poi però per motivi, diciamo, di interesse proprio di parte, l'accordo stesso può essere facilmente fatto saltare da una componente.

0: questa analisi è sbagliato, secondo me.
1: Ecco, no, no, per capire, prego.
0: No, no, glielo dico. Quando io ho detto che tutto il potere economico, politico, sociale, mediatico è nelle mani dei Pastaran, vuol dire che non c'è nessun altro gruppo politico, militare esistente che possa affrontare la voglia di imposizione della Sabah Pastaran.
1: Okay.
0: In modo assoluto, non esiste né governo di Pezeshkian, che è un santoccio,
1: sì, sì, certo,
0: né altre fazioni, altri gruppi pseudo-riformisti come Khatami Rouhani, non esistono.
1: Okay.
0: Basta una piccola firma, una fatwa da qualsiasi ayatollah. Tutti questi personaggi vanno eliminati. Ce lo ricordiamo per bene, durante la rivolta del Movimento Verde, i capi sono stati presi, messi in carcere, ancora tuttora si trovano in carcere. Per il regime non è difficile neutralizzare fisicamente o politicamente un movimento d'opposizione. Nulla oggi c'è che possa affrontare la volontà della Sabah Pastaran, se non le piazze iraniane. Torniamo al suo discorso del dissenso che lei egregiamente ha parlato all'inizio. Allora, la paura, il terrore del regime iraniano non nasce dalle bombe. Possono piovere migliaia di bombe al giorno, il regime rimane lo stesso. La paura viene dalle piazze iraniane, dai giovani iraniani, da 90 milioni di popolazione disperata, ridotta alla fame, privata di qualsiasi privilegio, di qualsiasi diritto minimo umano. Ecco perché se oggi il regime parla del cessate il fuoco, non è che ha paura delle bombe. La guerra 40 giorni ha dimostrato che sì, possono eliminare degli elementi, però non possono rompere la schiena del regime italiano.
1: Chiaro.
0: La schiena è ancora diritta, si chiama la Sepah Pasdaran e basta, punto basta. Allora perché accetta? Allora perché si trova in una grande situazione economica, proprio allo sfascio, l'inflazione ai massimi mai visti in nessun altro paese del mondo. Allora ha paura che le piazze di nuovo si riprendano a riscaldare le anime e mettere a rischio il regime iraniano, perché l'unica soluzione, cioè la chiave del successo di questa guerra, io parlo della guerra dell'umanità, guerra del popolo iraniano, è nelle mani del popolo iraniano, non nelle mani delle cancellerie. Le cancellerie europee e americane per 47 anni hanno succhiato molto tutte le risorse del popolo iraniano attraverso il sostegno a un regime bestiale. Questo è il quadro generale. Allora, né guerra esterna né sanzioni possono avere un effetto. Però le sanzioni, se fossero vere e generiche, possono avere un effetto. Però la guerra non è la soluzione. L'unica chiave che è nelle mani del popolo iraniano, la chiave del successo parlo, non la chiave della condiscendenza o la chiave del cessate fuoco, la chiave di risolvere la questione è il popolo iraniano. Vogliamo andare a rinforzare questa chiave?
1: È questa, la domanda è proprio questa. Come si fa ad aiutare il popolo iraniano a tornare a essere protagonista e decidere dell'Iran che vuole veramente?
0: E niente, basta avere il coraggio di chiudere gli occhi sugli interessi momentanei dell'Occidente, delle cancellerie, decidere per una volta che questo regime va abbattuto non dalle guerre ma dal popolo iraniano, e sostenerlo riconoscendo la legittimità della resistenza. Basta riconoscere la legittimità della resistenza iraniana, del popolo iraniano. Io parlo del popolo iraniano.
1: Sì.
0: Allora il popolo iraniano ha antidoto in mano. Vede, le faccio un esempio. Se a me mi morde una vipera, io non posso usare antidoto di una vipera africana, perché ha un'altra molecola quello ha effetti sui neuroni, però la vipera italiana ha effetti sul sangue. Se io metto antidoto della vipera africana muoio subito, perché pure quello è un veleno.
1: Certo, certo, perché non, allora, non è riconosciuto dal sistema immunitario. Certo, certo.
0: Uno ha effetto sul sangue, l'altro ha effetto sui neuroni.
1: No, bello questo.
0: Allora certo. Tutto finisce lì, è doppio. Allora, qualsiasi fenomeno ha antidoto al suo interno. Per esempio, per antidoto di qualsiasi veleno, noi dobbiamo andare a ricavare e scoprire qual è il suo antidoto dalle molecole dello stesso veleno. Allora, se il veleno è il regime iraniano, allora noi dobbiamo andare a scovare antidoto del fondamentalismo islamico dall'interno del paese. Non possiamo andare a trovare la soluzione in America o in altri paesi che hanno sistemi diversi, molecole diverse, ragionamenti diversi. Questa è la logica più accogliente in questo momento. L'Occidente deve decidere: o vuole risolvere la questione o vuole andare avanti ancora per altri 40 anni succedendo magari per Nasseria 1, 2, bis, tetris, quarto, e sempre chiudere gli occhi?
1: Ecco.
0: No. A questo punto io direi la soluzione è semplice. Bisogna riconoscere al popolo italiano il diritto a rovesciare il regime italiano e basta, il regime islamico iraniano e basta. Non ci sono altre alternative, perché qualsiasi intervento che viene dall'estero va a favore del regime stesso, perché ha una grande capacità propagandistica, mediatica, anche in Europa e in America. Abbiamo visto l'effetto del raccoglimento del consenso verso il regime iraniano sulla questione della guerra, ma questo è veramente micidiale.
1: No, assolutamente, è assolutamente vero. Sì, prego, un minuto.
0: Mi dica.
1: No, abbiamo un minuto, le chiedevo di concludere e quindi di così. Poi sicuramente ci risentiremo anche più avanti attendendo ulteriori sviluppi. Proprio un minuto, cos'è che ecco, un messaggio che vuole far arrivare chiaramente.
0: Un minuto, il cessate il fuoco, la pace è un miraggio. Basti pensare che noi abbiamo fatto il cessate il fuoco con la guerra Iraq-Iran nell'88, nell'età dell'88, sì. Dove il regime a quell'epoca ha ucciso 30.000 giovani per affrontare questo cessate il fuoco. Per accantonare, allora il regime non è ancora riuscito a fare un accordo di pace con l'Iraq dopo 40 anni. Figuriamoci se oggi, di fronte a una grande potenza, riesce a fare un cessate il fuoco e stare buono nelle mani.
1: Sì,
0: diventa un veleno che riversa dentro se stesso e lo distrugge dall'interno con la forza del popolo iraniano. Mi raccomando.
1: È stato chiarissimo. Grazie Davood Khalimi, buona giornata.
0: Grazie a voi che mi avete ospitato e vi auguro una buona giornata.
1: Grazie altrettanto. Io vi ricordo Davood Khalimi, analista politico e presidente dell'Associazione dei Rifugiati Politici Iraniani in Italia. A tra poco.

0: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti. Disco in Blu 2000. 2000. 2000.
1: Proposta musicale della settimana è Boston di Stella Lefty.

0: Il buongiorno in blu su In Blu 2000, ben trovato l'ambasciatore Marco Carneios, già ambasciatore in Iraq, è già inviato speciale per la Siria e il processo di pace israelo-palestinese, è stato consulente politica estera per Berlusconi, Prodi e Dini e con Giovanni Castellaneta per Guerini Associati ha pubblicato Berlusconi, il mondo secondo lui, una lezione di politica estera nell'attuale disordine globale raccontato da due ambasciatori. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a lei, grazie.
0: Allora, guardi, lancio, rilancio a lei e ai nostri ascoltatori una notizia battuta poco fa dalle agenzie. Si riporta un'indiscrezione di Axios, sito di informazione sempre molto ben informato tra i corridoi della Casa Bianca, e ci dice che la firma dell'intesa annunciata da Trump nella notte Stati Uniti-Iran potrebbe avvenire nei prossimi giorni a Ginevra. E poi si ribadisce quanto già detto da Trump, ovvero che non sarà presente il presidente statunitense, ma il vice Vance, indicato proprio come figura incaricata di firmare l'accordo preliminare. Ora, seguendo un po' i calcoli che sta tenendo la CNN, siamo alla 39esima dichiarazione, al 39esimo annuncio di quasi pace, quasi accordo di Trump. Secondo lei questa volta ci sono elementi più concreti per pensare che quantomeno questo passaggio ci sarà nei prossimi giorni, forse nel fine settimana, in Europa?
1: Guardi, lo spero vivamente, però certo dopo 38-39 precedenti un minimo di cautela e qualche dubbio serpeggia. È veramente, insomma, io credo, me lo lasci dire, che dietro tutto questo balletto di 37-38-39 occasioni di firma ci sia qualcosa di molto sospetto dietro.
0: Cioè?
1: È semplicemente tutta una serie di manovre speculative in borsa e nei mercati petroliferi.
0: Che arrivano sempre rispetto alla settimana in momenti, come dire, un po' sospetti, no?
1: Io ormai, perché voglio dire, è vero che con Trump uno può abituarsi a tutto e può aspettarsi di tutto, però questo balletto continuo ormai va avanti da troppo tempo e ci sono tutta una serie di ricerche che indicano e che studiano i movimenti di borsa e soprattutto sul trading del petrolifero, che lascerebbero pensare che di fronte a questi annunci e queste poi docce gelate e poi un annuncio e un'altra doccia gelata, c'è qualcuno da qualche parte che sta facendo milioni e milioni di dollari.
0: Sì.
1: Sulla pelle delle persone, poi.
0: Verissimo.
1: Come prima cosa. E seconda cosa, sull'esistenza quotidiana di milioni se non miliardi di persone che si vedono esposti a un'incertezza, come dire, economica oscillante sui mercati, che impedisce di pianificare alcunché, chi deve fare un investimento aspetta, magari sono investimenti importanti per il futuro di un paese. È tutta una come dire, una catena di conseguenze difficilissime per tutti, e quindi rimaniamo in balia degli eventi e dei capricci di un signore che sta alla Casa Bianca, ma anche di una leadership che non sappiamo bene dove si stia nascondendo, che è in Iran.
0: Ecco, tirato veramente fuori almeno due o tre spunti che meritano una riflessione in più. Restando su Trump e i suoi interessi, è ovvio però che è un giochino, e dire giochino mentre insomma la situazione a livello mondiale è quella che è per la crisi nel Golfo, ovviamente utilizzo tutta la cautela del caso, però a un certo punto anche Trump dovrà arrivare al punto, no? Se già in questi mesi può lui, i suoi familiari, qualcuno sicuramente guadagnato da questa altalena di annunci e disannunci rispetto alla borsa, rispetto alle quotazioni, è anche vero che la situazione sta diventando difficilmente gestibile all'interno degli Stati Uniti. Abbiamo un'inflazione che è tornata sopra il 4%, abbiamo il famoso gallone che sta mordendo e come, e abbiamo delle mid-term che si stanno avvicinando, quindi dovrà tener conto anche di questo, no? L'amministrazione Trump.
1: dovrebbe tenerne conto.
0: Ecco.
1: Dovrebbe tenerne conto. Non so se si sono posti una data limite oltre il quale non devono andare. Certo, leggevo stamattina all'alba che anche uno dei prezzi di riferimento americani più importanti, quello del prezzo della carne,
0: sì,
1: è salito del 13%, che è una cosa abbastanza
0: enorme.
1: E anche devo dire alcuni riferimenti per quello che riguarda i buoni del tesoro americano, che non dovrebbero mai andare oltre una soglia che viene chiamata la no fly zone, che si attesta intorno al 5%, ecco, ci siamo. Quindi i segnali di allarme si moltiplicano. Trump, per sua indole, uno portato a giocare da, diciamo così, un po' d'azzardo, non a caso ha fatto fortuna anche con i casinò, o forse ha fatto bancarotta, qui dipende dai punti di vista.
0: Esatto, quindi quando si dice anche Trump è grande giocatore, applica poi alla realtà di politica interna e internazionale il suo know-how acquisito sul campo del business, ricordiamoci che ha dei notevoli fallimenti alle spalle, quindi
1: alle spalle.
0: Non è che questo ci fa sentire più rassicurati.
1: Poi c'è un discorso diverso. Trump agisce nel modo in cui agisce, facendo un calcolo razionale e ritenendo che l'interlocutore dall'altra parte stia al suo gioco e faccia lo stesso calcolo razionale. La leadership iraniana ha una concezione del tempo diversa, ha una concezione della politica diversa, ha una conduzione dell'esistenza diversa.
0: Certo.
1: Sono persone che non stanno lì tutto il giorno a calcolare e a valutare quanto ci si può guadagnare da una mossa e quanto dall'altra. Sono, come dire, hanno una diversa percezione della vita e di quella che è l'esistenza umana, e questo naturalmente li porta a non seguire le regole del gioco, anzi a innovare in modo molto sorprendente per certi versi. L'uccisione di Khamenei, che tutto sommato era un moderato, era uno che teneva a freno le teste calde del suo regime, ha fatto saltare una specie di tappo, e adesso vediamo che l'Iran sta in qualche modo scompaginando le previsioni di tutti, agendo in modi che non avevamo mai visto prima, e questo è un qualche cosa che bisogna in qualche modo conteggiare nel calcolo.
0: Sì, questo è verissimo, però sapevamo che c'era questa possibilità e che si andava verso questa direzione, cioè l'idea che ci si è fatti è che gli Stati Uniti, lo stesso Trump, ma anche chi poi fa parte del gruppo di consiglieri, al di là poi dei singoli segretari, quindi che non abbiano studiato, perché si sapeva da tempo che c'era in corso in Iran a livello di potere una tensione tra la seconda barra, qualcuno dice ormai terza generazione, e il gruppo degli Ayatollah. Nei confronti di Ali Khamenei c'era sempre stato anche, come dire, un rispetto ieratico, no? Per cui finché lui in vita difficilmente sarebbe stato scalzato, però il potere concreto era sempre più eroso. Tra l'altro, scegliere come guida suprema il figlio non è stata tanto una decisione di continuità, perché il figlio Mojtaba Khamenei è molto vicino da sempre ai Pasdaran, condivide la linea dei Pasdaran, molto più bellicista, molto più filo orientale di quanto filo occidentale, cioè rivolta all'Europa. Tutto questo era da considerare, perché era ben noto, io non dico ai massimi esperti, ma anche ai minimi esperti, agli esperti più mediocri, ma che comunque continuano a seguire un dossier medio oriente.
1: Guardi, lei ha detto una cosa molto importante: non hanno studiato.
0: E non solo su quello, anche sul nucleare non hanno studiato.
1: Ma non hanno, me lo consente,
0: prego.
1: Non hanno mai studiato.
0: Ecco,
1: quando sono andati in Vietnam, non hanno studiato.
0: È vero,
1: quando sono andati in Afghanistan, non hanno studiato. Quando sono andati in Iraq nel 2003, non hanno studiato. Perché improvvisamente quelli più rozzi di tutti, che sono quelli di Trump, si dovevano mettere a studiare?
0: Beh, forse
1: cosa
0: perché
1: gli poteva pensare a fare questo.
0: Lei ha ragione, ma forse perché hanno deciso di fare, perché le pagine che ha disegnato della storia sono così, però forse hanno deciso di fare quello che in passato, pur non avendo studiato, altre amministrazioni americane non hanno mai voluto fare, nonostante le pressioni israeliane, ovvero quelle di far guerra all'Iran. Quindi
1: guardi, infatti,
0: il dubbio, no?
1: L'unica amministrazione che ha studiato è quella di Bush padre, che la guerra in Iraq nel 1991 l'ha fermata al momento giusto. fatto.
0: Sì.
1: Io guardi, ricordo sempre a tutti, perché ormai è il momento di farlo, un vecchio adagio che venne attribuito a Henry Kissinger, in cui si dice: essere amici, nemici degli americani può essere pericoloso, ma esserne amici può essere
0: letale.
1: Fatale.
0: Se
1: noi andiamo a vedere chi sta patendo oggi le conseguenze di questa guerra che gli Stati Uniti e Israele hanno voluto avviare contro l'Iran, sono in larga parte i loro amici, quelli arabi nel Golfo, e noi europei che ci stiamo ritrovando con le bollette energetiche, con una situazione di incertezza molto molto difficile. Quindi questa in realtà, quella di Kissinger, è una massima che più generalmente è stata resa da secoli, che dice: dai nemici mi guardo io, ma dagli amici mi guardi Dio, insomma.
0: Sì,
1: ecco.
0: Sì, c'è una saggezza antica.
1: Saggezza antica. Quindi è questa la situazione in cui ci troviamo, e questa è l'incertezza. Io alla sua domanda iniziale posso solo, voglio dire, sperare e soprattutto pregare che sia così.
0: È certo però che non si tornerà a un pre-28 febbraio, no? Perché ormai quello che è stato fatto ha una portata enorme, pratica, ma anche, come dire, poi di prospettiva strategica, a cominciare da paesi del Golfo, che sicuramente porterà quantomeno a dei riequilibri a livello di alleanze, di interessi. Vediamo già come si stanno muovendo alcune delle monarchie del Golfo, no? Nel cercare una posizione più mediana, anche guardando con maggiore attenzione non solo affaristica alla Cina.
1: Questo stava già avvenendo e penso che avverrà in modo ancora più marcato. È da giorni che circola l'indiscrezione che il paese del Golfo più allineato con gli Stati Uniti, ovvero gli Emirati Arabi Uniti, abbiano inviato un emissario in Iran per cercare una, come dire, conciliazione, o come dire, un modus vivendi tra i due paesi, rendendosi conto che ormai gli iraniani non fanno più sconti a nessuno, e se devono attaccare un paese del Golfo lo fanno, e lo fanno senza alcuna esitazione. Ora vedremo se queste notizie verranno confermate. C'è un'indiscrezione che parla che un paese del Golfo nelle ultime ore avrebbe negato il permesso di sorvolo agli aerei degli Stati Uniti, ed è una cosa abbastanza anche questa che fa riflettere. Insomma, c'è una situazione in fortissima evoluzione, è ancora presto per capire dove si andrà, però lei ha ragione, dopo il 28 febbraio probabilmente tante cose cambieranno.
0: Per una questione proprio di evidenza di nuovi equilibri, cioè comunque all'Iran, noi non vogliamo dire l'Iran sta vincendo, nel senso che comunque ha un'economia distrutta, ha il paese con dei danni enormi, quindi è ovvio che anche l'Iran stia pagando, e tanto, ma è evidente che da un punto di vista politico e quindi anche di proiezione egemonica nell'area, ha dimostrato di poter resistere alla potenza, ancora oggi potenza militare principale mondiale, questo ti dà, ora è brutto dirlo così, però tanti punti. Ha scoperto di avere attestato, non ha scoperto di avere, perché già lo sapeva e lo dovevamo sapere anche noi, ma ha attestato la sua arma non convenzionale, ovvero lo stretto di Hormuz, ha attestato anche la capacità di resistenza e risposta dei suoi proxy, quindi è evidente che l'Iran esce da un punto di vista di credito politico assolutamente rafforzato. È altrettanto evidente che gli Stati Uniti non sono affidabili, è altrettanto evidente che nessuno ha idea fino a che punto potrà e vorrà spingersi Netanyahu, perché poi tra l'altro questo accordo non abbiamo capito se Netanyahu lo rispetterà, in qualche modo cercherà di farlo saltare oppure
1: beh,
0: no.
1: I precedenti non sono buoni.
0: No, per niente. E comunque ci sono poi degli Stati Uniti ormai sempre più inaffidabili, nella consapevolezza che non c'è da dire tratteniamo il respiro finché non arrivano casomai le elezioni di mid term, e quindi ci sarà un'amministrazione Trump azzoppata, oppure quando arriveremo a fine legislatura, a fine amministrazione trumpiana, perché abbiamo capito che qualcosa che negli Stati Uniti sta succedendo è molto più profondo del solo Trump, cioè Trump non è un incidente della storia, no? È sicuramente un prodotto di una certa America.
1: È la punta dell'iceberg.
0: E quindi uno si deve attrezzare, a cominciare anche da noi Europa.
1: Ma per fare questo ci vogliono delle leadership all'altezza dei tempi.
0: E qui
1: mi dispiace, mi consenta, c'è un deserto. sì. C'è un deserto.
0: C'è un deserto litigioso anche, perché l'indiscrezione del Financial Times rispetto alla Commissione Europea, che vuole ridimensionare i poteri dell'Alto Commissariato Esteri, quindi del Ministero degli Esteri rappresentato da Callas, non è un singhiozzo, no? Perché viene da anni, da mesi di conflitto molto, molto acceso tra von der Leyen e Callas. Quindi non solo non ci sono personaggi di grande spessore, ma quelli che ci sono, e forse è tipico anche poi delle personalità, sì, sono molto litigiose tra di loro.
1: Ma guardi, qui siamo al troppo poco, troppo tardi.
0: Mannaggia.
1: La signora Callas andava licenziata anni fa.
0: ma non
1: perché abbia per manifesta incapacità, perché una altissima responsabile della politica estera e di difesa in un convegno prende la parola e dice: oh, però non mi risulta che l'Unione Sovietica e la Cina abbiano dato un contributo fondamentale all'esito della Seconda Guerra Mondiale. Mi fa capire che questa non ha mai aperto un libro di storia. Come puoi fare la politica estera e di sicurezza dell'Europa senza aver aperto un libro di storia?
0: C'è ignoranza o malafede, no? Poi uno può scegliere quello che reputa meglio o peggio. Sì, però lo sapevano. Nel senso, non è
1: forse
0: che
1: ce l'hanno messa apposta,
0: secondo me sì, perché non è che non puoi non saperlo. Secondo me c'è stata anche una sottovalutazione, oppure proprio l'Europa non ha sentito il bisogno di esprimere leader forti, perché tanto avevamo la convinzione, lo possiamo dire, che la nostra politica estera e di difesa era a seguito degli Stati Uniti.
1: E lo è ancora. Non è cambiato niente. Se lei prende i dati pre-crisi del 2008, Europa, Unione Europea e Stati Uniti in termini di PIL erano più o meno allo stesso livello. Gli Stati Uniti da allora lo hanno raddoppiato, noi siamo rimasti al palo. Cioè si è trattato di un fallimento quasi generazionale che fa spavento. Abbiamo prima avviato la transizione energetica ed era giusto farlo,
0: certo.
1: Poi arriva un signore a Washington negli Stati Uniti e dice che non vale più, e noi cambiamo idea. E naturalmente adesso la vogliamo riprendere e dovremmo riprenderla, ma ci rendiamo conto che tutta la tecnologia, il know-how e le catene d'approvvigionamento per questa transizione energetica
0: sono
1: nelle mani della Cina. E quindi voglio dire, per quale motivo noi vi abbiamo pagato per anni e fatto consulenze ai miliardari per anni a centri di ricerca da voi indicati, per poi trovarci in questa situazione? Quindi non c'è soltanto il dramma degli Stati Uniti, il dramma del Medio Oriente,
0: c'è
1: il dramma di un'Europa che ha completamente smarrita se stessa e pensa che varando un massiccio programma di armamenti si risolleverà. Dopodiché arriva la notizia dell'altro giorno che Francia e Germania smettono, dopo quei 10 anni e migliaia di miliardi di soldi spesi, l'esperimento dell'aereo comune.
0: Sì.
1: Che avrebbero potuto creare il caccia di sesta generazione. Francia e Germania hanno dichiarato: non possiamo farlo, non lo facciamo, siamo troppo in disaccordo. Come puoi fare l'Europa unita comune per una presunta minaccia esterna quando non riesci a fare neanche un aereo in comune?
0: Stiamo parlando dell'EFCAS, no? Purtroppo questo, come stava dicendo adesso lei, ci fa capire quanto parlare di vera integrazione della difesa europea senza parlare di difesa unica, che è un passo ancora successivo, sia estremamente complicato.
1: Parlare di difesa comune europea significa che comprano tutti quanti le stesse armi dagli Stati Uniti. Di fatto è questa la difesa comune europea.
0: Almeno dal punto di vista
1: industriale.
0: Certo, al momento assolutamente così. Bisogna capire adesso se di fronte alle sfide esistenziali che abbiamo davanti, l'Europa, oltre a resilienza, termine ormai abusato ma che rende bene l'idea, cioè di resistere modificandoci, abbia uno scatto di reni in più nel veramente proporre a se stessa un progetto, un orizzonte nel medio e nel lungo periodo. Però si torna lì, ci vogliono anche le persone giuste, i leader, le guide opportune.
1: A sua domanda,
0: no?
1: Rispondo: sì, questo dovrebbe farlo, ma non può farlo con le pallide, scialbe figure al potere.
0: Mi deprimo un po', devo dire la verità. E, ambasciatore Carnelos, ecco, proprio per venire nelle competenze di chi la diplomazia l'ha navigata ad altissimi livelli, si sta discutendo molto in questo momento, guardando all'altro scenario di guerra, quello in casa nostra, Russia-Ucraina, della figura, posto che anche lì ci sia la volontà o meno di avviare negoziati, ma diamo per scontato che potrebbe aprirsi questa possibilità. Vogliamo essere molto ottimisti stamattina. Si sta discutendo molto della figura o delle figure. Meloni, ma con l'appoggio e il sostegno del Quirinale, chiede che ci sia un mediatore unico, più che i gruppetti e 3, 4 e 5, no? E sulla figura del mediatore, quindi del rappresentante europeo per mediare Russia-Ucraina, c'è anche un conflitto di idee o di personalità. Addirittura è stata riesumata anche Merkel, che forse piace di più ai russi di quanto possa piacere agli ucraini, quindi non mi sembra nemmeno una grande scelta. Però secondo lei, senza andare nei nomi, o se vuole faccia anche i nomi, ma le caratteristiche che dovrebbe avere questa figura?
1: Guardi, le caratteristiche sono quelle di essere una persona che è stata al vertice del vertice, cioè deve essere un capo di Stato o un capo di governo, per l'autorevolezza, okay, che chiaramente l'incarico ha. Questo è il primo requisito. Il secondo requisito, che abbia auspicabilmente ricoperto anche altri altissimi incarichi in Europa, cioè che sia stato Presidente del Consiglio europeo o della Commissione. E il terzo requisito fondamentale è che non abbia avuto alcun ruolo nelle politiche che hanno portato al deterioramento delle relazioni con la Russia. Okay. E quindi dobbiamo andare un po' a pescare nel passato, perché la stessa Merkel purtroppo non fa parte di questo gruppo, peraltro solleverebbe non poche riserve da parte di altri europei, non può averle Draghi, benché autorevolissimo, sì, sotto tutti i punti di vista, perché è stato uno degli architetti delle sanzioni alla Russia, sì, nel suo recente. Quindi dobbiamo andare a cercare piuttosto figure che abbiano avuto un ruolo importante in Europa, abbiamo avuto un ruolo importante di vertice nei paesi europei, che se va indietro nel passato, insomma, mi viene in mente, Dominique de Villepin, in Francia, ex primo ministro, ma a me, battendo il cuore nazionale, mi viene in mente il presidente Prodi.
0: Tra l'altro possiamo dire che Prodi anche a me convince per un altro elemento, cioè Prodi ha, come dire, un ottimo rapporto, ottime frequentazioni anche a Pechino, che non guasta in questo momento, visto
1: non solo,
0: anche,
1: non solo, ma è uno dei pochi leader europei che ogni volta che capita e va in Russia si trova la porta aperta al Cremlino, e non è poco in questo momento.
0: No, assolutamente, anche io credo che Prodi abbia tutti elementi che giochino a favore. Certo, poi ovviamente ci vuole la volontà delle parti di aprire veramente a dei negoziati che si presenterebbero per tanti motivi più che in salita.
1: Io penso che se gli europei si mettessero veramente d'accordo su uno dei due nomi che ho fatto, e spero che sia l'italiano, se non altro perché ha avuto anche incarichi prestigiosi in Europa, che De Villepin non ha avuto, quindi
0: sì, per quanto figura assolutamente di spessore, ci mancherebbe
1: altro.
0: Tutti
1: e tre i requisiti,
0: assolutamente.
1: E io penso che questo sarebbe colto da Mosca come un segnale che l'Europa vuole seriamente cercare un'intesa. Altri nomi, per quanto autorevoli, non lo so, ultimamente poi a Mosca sono diventati talmente sospettosi e talmente chiusi che non sarà facile, questo è quello che mi viene da dire.
0: Penso proprio che abbia ragione. Vedremo i prossimi sviluppi e torneremo a sentirci. Grazie per questa mattina, Marco Carnelos.
1: Grazie a lei.
0: Grazie.
1: Buona giornata.
0: Carnelos, già ambasciatore in Iraq, è stato anche inviato speciale per la Siria, il processo di pace israelo-palestinese. Vi ricordo, con Castellaneta, per Guerini Associati, Berlusconi, il mondo secondo lui. Tra pochissimo arrivano le news con tutti gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.

0: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
1: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan. Mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
2: Sono due dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie. La tua firma fa miracoli.
3: Quando andavo a scuola i miei compagni mi insultavano ogni giorno, mi chiamavano cicciona, balena. Me l'hanno inciso anche sul banco. Poi ho fatto un numero. Hanno coinvolto i miei insegnanti. Non mi sono sentita più sola.
4: Questa è la mia storia. E se oggi posso raccontarvela è perché qualcuno l'ha già ascoltata 25 anni fa.
5: Chiedere aiuto a Telefono Azzurro può cambiare una vita, perché un bambino ascoltato sarà un adulto sereno. Dona il tuo 5 per 1000. Vai su azzurro.it.
6: Chuck, motore, azione!
7: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
8: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
9: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
10: Tutto intorno a te è comunicazione, velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà, invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
11: In Blu 2000 News.
12: Dopo una giornata ad altissima tensione, Trump annuncia sui social il via libera dell'Iran all'accordo di aver anche annullato i raid previsti per questa notte. Media iraniani vicini a Pasdaran smentiscono il raggiungimento di un'attesa, pur ammettendo che è stato raggiunto un accordo su numerosi punti e precisando che il testo su cui si basa la nuova bozza è quello proposto dall'Iran. Affondo di Meloni in Parlamento contro i Vannacciani. Per 6 volte avete votato contro la fiducia a questo governo insieme a Schlein, Conte, Renzi e compagnia, quindi di grazia non mi si parli di vera destra, perché la destra non è mai funzionale alla sinistra, ha detto la Premier parlando ieri in Parlamento in vista del Consiglio europeo della prossima settimana. Asse Meloni Mattarella sul negoziatore europeo per il negoziato Ucraina-Russia. Bruxelles però si mantiene scettica. Facciamoci portatori della misericordia e della pace di Gesù, perché nel mondo cessino le guerre e cresca attorno a noi una nuova umanità conciliata nell'amore. Così Papa Leone ieri ha concluso la celebrazione della messa allo Stato di Gran Canaria. Questa mattina, ultimo giorno del viaggio apostolico del Papa, il pontefice raggiungerà Santa Cruz de Tenerife, poi in serata il rientro a Roma Fiumicino. La BCE alza i tassi di interesse di un quarto di punto, dal 2 al 2,25%. La decisione, ampiamente attesa dopo lo shock energetico causato dalla guerra in Iran, rappresenta la prima stretta dalla settembre 2023. Condannata a 18 anni per aver travolto e ucciso col suo SUV un uomo di 52 anni accusato di averla derubata, la Corte d'Assise di Lucca ha stabilito che Cinzia D'Alpino, imprenditrice di Viareggio di 65 anni, sconterà la pena ai domiciliari. La procura aveva chiesto l'ergastolo. Tra gli indagati nell'inchiesta della procura di Belluno sulla realizzazione della cabinovia Socrates a Cortina c'è anche la dirigente del MIT Elisabetta Pellegrini, coordinatrice della struttura tecnica del Ministero e braccio destro di Salvini. Mondiale di calcio, ieri il fischietto d'inizio con la sfida Messico-Sudafrica terminata 2-0 e invece terminata 2-1 la partita tra Corea del Sud e Repubblica Ceca. L'ex presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol è stato condannato a 30 anni di carcere per aver inviato droni in Corea del Nord. Secondo l'accusa, la mossa puntava a creare un pretesto a sostegno della sua disastrosa dichiarazione di legge marziale nel dicembre 2024, è quanto ha riferito il Tribunale Distrettuale Centrale di Seul. E questa era l'ultima notizia.
11: Buongiorno in Blu 2000.

0: dopo le news delle 8 lo sapete, si riaccendono i microfoni del Buongiorno in Blu e continuiamo a seguire il viaggio di Papa Leone in Spagna dopo la giornata intensa ieri dedicata ai migranti e con poi la conclusione della giornata della celebrazione della Santa Messa nello stadio di Gran Canaria. Come al solito sono arrivate per parole molto precise, molto nette, anche molto forti, soprattutto quando ha parlato di un'Europa che non deve fare del Mediterraneo un cimitero senza lapidi, ricordando che la dignità dei migranti resta tale anche quando escono dai loro confini nazionali. E poi l'abbiamo detto, il richiamo che c'è stato durante la messa, quel facciamoci portatore della misericordia e della pace di Gesù. Noi subito raggiungiamo il nostro Paolo Fucili. Buongiorno Paolo.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, a te e a chi ti ascolta.
0: Allora, raccontaci un po' dove ti trovi, anche perché nuova partenza, nuovo spostamento per il Papa, no? In questa che è l'ultima giornata del viaggio.
1: Sì, esattamente. Io sono proprio sull'autobus, nel senso che noi, ecco, gruppo di giornalisti al seguito, siamo in diretta all'aeroporto di Gran Canaria, di Las Palmas di Gran Canaria, da lì si vola a Tenerife. Il volo è di mezz'ora, sono 100 chilometri, comunque si vola lo stesso, perché in nave penso sarebbe stato un pochino più complicato. Sì. Diciamo, le Canarie è un arcipelago, di per sé sono piuttosto sparse queste isole, ci sono distanze anche importanti, comunque tutte sono coinvolte, quasi tutte sono coinvolte da questo fenomeno della migrazione, cioè fanno parte della rotta migratoria che parte dall'Africa e utilizza, tra virgolette, le Canarie come porta d'accesso all'Europa, ma il dato che fa pensare è che diciamo che le coste del Marocco sono le più vicine alle Canarie.
0: Sì,
1: è un punto
0: vero
1: del Marocco che dista solo 100 km, però ci sono persone che si avventurano in viaggi lunghissimi, fanno anche 1600 km perché partono da paesi più a sud, addirittura dal Senegal, e quello è un viaggio di 1600 km su imbarcazioni spesso piccole, provvisorie, sfidando le onde dell'oceano, di un mare, come dire, che non è il mare, che ne so, il mare Adriatico, il mare...
0: No, assolutamente, non è neppure il mare Mediterraneo, già sappiamo quanto sia insidioso, no? L'oceano è sicuramente
1: certo.
0: più complicato, ostile, insidioso a livello di pericolo.
1: Penso proprio di sì, e infatti comunque abbiamo ricordato anche le vittime, perché chiaramente si parla alle persone che sono qui, ma ci sono persone che non ci sono, che hanno perso la vita lungo la strada. È un fenomeno, è una situazione purtroppo comune di naufragi, perché è una delle rotte migratorie più pericolose al mondo, quindi ha una forte valenza simbolica il fatto che il Papa sia venuto qui, ma chiaramente lanciando messaggi non solo relativi a questo contesto specifico geografico, tant'è vero che ieri ha citato, parlando di Europa, ha citato Atlantico e Mediterraneo.
0: Vero,
1: ha detto.
0: Vero, sì, e proprio si è riferito anche all'Atlantico quando ha parlato, no, di cimiteri senza lapidi.
1: Sì, ha usato parole fortissime ieri, soprattutto il discorso di ieri. Noi attendiamo parole altrettanto significative oggi, dove gli interventi previsti sono tre, due tra l'altro in centri dedicati proprio all'accoglienza dei migranti, e poi ci sarà la messa. Attendiamo parole significative anche oggi, ma quelle di ieri sono state veramente forti, con diciamo così la linea rossa di fondo, il richiamo alla coscienza, il richiamo all'esame di coscienza. Anche per la Chiesa, quando ha detto che non può diventare l'accoglienza dei migranti solo qualcosa di secondario, oppure che si può delegare ad alcuni volontari. Ha parlato anche del fatto che no, ci inginocchiamo all'altare per adorare l'Eucarestia, perciò poi non possiamo passare oltre di fronte a una tragedia di questo tipo. Io ho trovato queste parole forse tra le più forti pronunciate finora su questo fenomeno dei tempi moderni, le migrazioni, così controverso sicuramente.
0: Sì. Sì, tra l'altro proprio il Papa, a proposito dell'inginocchiarsi, no, ha detto ai migranti: io mi inginocchio, mi inchino dinanzi a voi. Quindi questo insomma, sono parole anche da un punto di vista proprio plastico estremamente efficaci. E poi, come dicevi tu, è stato molto diretto, molto chiaro, perché ha tirato in ballo i trafficanti, ha parlato dei mostri di mafia, no, nel mare.
1: Sì, è stato un discorso a tutto campo su questo fenomeno, che ha tanti risvolti. Non è mancato nemmeno un richiamo ai paesi di partenza. Voglio dire, è difficile magari dire tutto nel contesto di un discorso che dura 10 minuti, però c'è stato anche questo richiamo nei paesi di partenza. È lì che bisogna anzitutto iniziare a garantire condizioni di sviluppo, pace e giustizia, perché è un punto ricorrente nei discorsi di Papa Leone, ma in tutto il magistero anche della Chiesa, che esiste anche un diritto a non essere costretti a migrare. Quindi
0: certo.
1: Si parla di un fenomeno che ha tantissimi risvolti, quindi necessariamente il discorso del Papa era molto articolato, ma ha parlato in tono severo, anche perché molte testimonianze sono state toccanti. In genere il funzionamento, tra virgolette, di questi eventi papali è che il Papa pronuncia il suo discorso dopo aver ascoltato alcuni testimoni. Ci parlerà anche oggi di persone che sono assistite, ma anche operatori che svolgono un'opera di soccorso, di assistenza. Ieri ha parlato un comandante del salvamento marittimo, si chiama qui, più o meno ho capito, la nostra guardia costiera,
0: sì,
1: per intenderci, ha detto di avere partecipato al salvataggio di 20.000 persone. Quindi anche io penso che per salvare 20.000 persone c'è anche...
0: Paolo, ci senti? Sei sempre... Eccoci, scusa, c'è stata un'interruzione, ovviamente sei in movimento, ce l'hai ben spiegato, sei sul pulmino. Abbiamo sentito, ha partecipato al salvataggio di 20.000 persone e poi dopo non abbiamo capito più niente.
1: No, dicevo questo, che appunto se parliamo di numeri di questo tipo, 20.000 persone vuol dire che anche i mezzi messi in campo da queste realtà, come, no, il salvamento marittimo, devono essere necessariamente dei mezzi insomma importanti per condurre questo tipo di operazioni. E comunque 20.000 è un numero enorme, è un numero enorme che ci dà l'idea della vastità, di quanto sia complesso e grande questo fenomeno a cui sono sottoposte queste isole, le Canarie, anche perché ci sono due, questo ci è stato spiegato. Il Marocco ha due enclavi in terra africana, sì. Ceuta e Melilla, però lì c'è una situazione tale per cui le barriere di fatto sono insuperabili. Quella non è una rotta praticabile.
0: No, assolutamente. Purtroppo arrivano storie veramente drammatiche per chi la tenta, e su questo insomma c'è poco da discutere. C'è proprio le documentazioni acclarate delle Nazioni Unite e non solo. Paolo, ci racconti un po', già ci hai detto, però ci accompagni proprio nella giornata di oggi del Papa. Primo appuntamento di giornata?
1: Allora, il primo appuntamento di giornata, stiamo partendo per Tenerife, mezz'ora di aereo, abbiamo detto, arrivo all'aeroporto. In genere in questi viaggi intermedi, sempre partendo dal territorio spagnolo, arrivando in territorio spagnolo, l'accoglienza è sempre sì un po' formale, però piuttosto veloce. C'è un primo incontro al centro con i migranti del centro Las Raíces, che vuol dire le radici, e poi un incontro più ampio e anche più lungo con le realtà di integrazione dei migranti in Plaza del Cristo della Laguna Tenerife. Quindi qui c'è un passaggio oltre, il tema diventa anche l'integrazione, non solo il salvataggio e l'accoglienza, quindi anche qui aspettiamo parole importanti. Poi la conclusione è una messa nel porto di Santa Cruz de Tenerife alle 12:40 ora locale, siamo un'ora indietro. Il programma prevede sempre lunghi passaggi e tragitti in vettura scoperta. Anche qui l'accoglienza alle Canarie è stata sempre molto molto cordiale, Io ho ancora immagini in testa, le immagini di Madrid, soprattutto.
0: Mamma
1: Madrid
0: mia.
1: È stata veramente
0: un'inondazione proprio.
1: Un'inondazione, ma anche qui alle Canarie sì, si respira comunque attenzione, simpatia. Ho visto tanta ieri, per fare un esempio, l'isola non è piccola, Gran Canaria, ci sono lunghi, abbiamo fatto una sessantina di chilometri da spostamenti dall'aereo. Per molti tratti il territorio era disabitato, arido, però in corrispondenza di anche un aggregato di case, un piccolo abitato, c'era sempre gente per strada ad accogliere il Papa, a vedere il passaggio del Papa, quindi anche questo gesto semplice, no? Mettersi per strada
0: a vedere
1: il Papa che passa salutando, mi sembra comunque già un segno di benvenuto, molto semplice, però forse neanche scontato.
0: No, infatti sono d'accordo. E dicevi quindi messa e poi dopo cerimonia di congedo e rientro.
1: E si riparte e poi ci sarà modo forse di tornare su qualche argomento del viaggio, oppure toccarne altri ancora con l'intervista che è prevista. Sì, questa è una consuetudine che ormai siamo al quarto viaggio di Papa Leone all'estero. E quindi insomma, abbiamo elementi per poter dire che sì, Papa Leone si
0: concede ai giornalisti alle domande.
1: Alla consuetudine dei predecessori, questa consuetudine non è stata abbandonata, anzi, si tiene sempre sul volo di ritorno. E su questo, diciamo, per motivi nostri organizzativi, come giornalisti al seguito, c'è una sorta di embargo, un patto nostro, per cui diciamo, gli argomenti, anche poi le risposte, verranno diffuse in tempi che non sono questi, insomma, bisogna un po'.

0: e neppure sul fronte israele-libanese, che resta caldo. Anche questa mattina sono risuonate le sirene, si parla di scontri non nella proporzione dei giorni scorsi, ma vogliamo continuare a guardare quello che sta succedendo in Cisgiordania, perché l'attenzione dei media qua si è veramente abbassata tantissimo, nonostante, come si dice, come ci dice il recente rapporto Oxfam, in 3 anni il numero delle vittime in Cisgiordania ha superato quello dei 17 anni precedenti. Buongiorno e grazie per essere tornato ai nostri microfoni, a Paolo Pezzati, responsabile crisi umanitarie di Oxfam. Buongiorno Paolo.
1: Buongiorno a lei e a tutte le persone in ascolto.
0: Allora, l'abbiamo detto, nella colpevole, non dico silenzio, perché ogni tanto possono anche uscire delle notizie, però assolutamente sottodimensionate e poi con un'attenzione un po' a singhiozzo. Invece l'attenzione sicuramente da parte vostra e anche di altre ONG è alta, perché quello che sta succedendo in Cisgiordania è vergognoso. Lo è da prima del 7 ottobre, lo è stato ancora di più dopo il 7 ottobre.
1: Sì, c'è un'escalation di violenza nella regione che è stata, è vero, raccontata, ma forse non quanto avrebbe meritato, perché mettendo insieme i numeri di vittime, di sfollamenti, ecco, il quadro è veramente preoccupante. Tra il 2006 e il 2022 sono state uccise 1.036 persone palestinesi, di cui 225 bambini, mentre solamente a partire dal 2023 ne sono morte 1.224, di cui 268 bambini, che vuol dire che insomma sono oltre 2.000 persone, di cui quasi 500 bambini, e questo già è il primo dato inquietante. Il secondo è come a fianco dell'accelerazione dei morti, sui morti c'è stata anche un'accelerazione riguardo alle persone sfollate, perché in questi ultimi 3 anni le persone sfollate sono 46.000, mentre erano poco meno di un terzo nei 17 anni precedenti, che erano circa 13.000. Quindi questi sono i dati crudi. Purtroppo dal punto di vista del racconto c'è da dire che la percezione purtroppo della sicurezza è diminuita tantissimo. I coloni continuano a chiudere le strade, girano armati, molestano i bambini, rubano il bestiame.
0: Non solo, no? Vengono anche aggrediti gli israeliani che cercano, perché sappiamo che ci sono anche associazioni di israeliani che cercano, no, di tutelare e di proteggere i palestinesi in Cisgiordania, vengono anche loro, diventano anche loro obiettivo delle violenze, il momento in cui cercano di frapporsi, no?
1: Sì, giustissimo, giustissimo. E questo purtroppo è il costo umano che si sta pagando in quella regione a causa dell'impunità che i coloni hanno goduto per molti anni, in particolare dal 2023. C'è stato come una sorta di semaforo verde alla violenza che è cresciuta in modo esponenziale, e questo è anche perché forse, diciamo, si è reso più esplicito un piano, no? Che magari adesso, purtroppo, dopo oltre 70.000 morti a Gaza, questi oltre 2.380 morti in Cisgiordania, gli oltre 3.000 morti in Libano, iniziamo un po' a leggere, cioè è un po' il frutto di un piano di espansione, un piano di pulizia etnica, perché poi una cosa che non ho detto è che oltre questi dati crudi riguardo le vittime, c'è da registrare anche una tendenza all'espansione dell'occupazione militare. Quindi a Gaza in questo momento c'è un'occupazione militare che si aggira intorno al 64%, la Cisgiordania permane occupata con, appunto, in particolare la zona C, che è

0: da sola, sì, è una parte determinante della Cisgiordania, e con il Libano, dove oltre il 15% del territorio è occupato, ma questo dato è da aggiornare perché è dato al ribasso, visto che recentemente ci sono state delle avanzate che, diciamo, stanziano l'esercito italiano ben oltre i confini dati dal fiume Litani. Ecco, quindi c'è un disegno di espansione territoriale, cioè che si sta concretizzando con un piano di pulizia etnica.
1: Chiarissimi, come sempre, grazie veramente a tutti voi di Oxfam per quello che continuate a fare anche in condizioni tanto proibitive. Paolo Pezzati è referente crisi umanitarie di Oxfam Italia. Grazie Paolo.
0: Buongiorno, grazie a lei.
1: Buona giornata. E adesso voltiamo ancora pagina, perché guardiamo alla decisione, l'abbiamo detto, era assolutamente attesa, dalla Banca Centrale Europea, che ieri ha aumentato i tassi di un quarto di punto, quindi da 2 si passa a 2,25%. Abbiamo detto, decisione ormai ampiamente attesa, la Lagarde stessa ha detto che non è nessuna misura drastica, abbiamo dato un segnale, ma più la guerra nel Golfo continua, più aumenteranno i rischi, e quindi dopo il settembre 2023 continuano le strette. Uno dice vabbè, ma un quarto di punto cosa vuoi che implichi poi, no, a livello di economia reale e soprattutto di tasche dei cittadini e dei contribuenti? Eh no. Buongiorno, bentornato Lando Sileoni, segretario generale della FABI, la Federazione Autonoma Bancari Italiani. Buondì.
2: Buongiorno, grazie per l'invito.
1: Allora, Sileoni, andando molto molto nel concreto, già l'aumento di questo quarto di punto, poi non sappiamo se ne seguiranno altri per lo shock energetico che permane e si aggrava più avanti la crisi nel Golfo, è ininfluente a livello di economia ordinaria e dei cittadini, delle persone? Questo riflesso ce l'ha nell'immediato oppure no?
2: Guardi, fino a 15 giorni, un mese fa, le previsioni erano di un aumento dello 0,50, quindi mi verrebbe da dire che è andato anche abbastanza bene. La Lagarde parla di un segnale, chiaramente tutto collegato alla durata della guerra nel Golfo, e quindi un segnale anche per tenere a bada in qualche modo l'inflazione. D'altronde i grandi banchieri conoscono soltanto questa di medicina. È chiaro che nell'immediato ci saranno comunque dei riscontri non positivi, ma non necessariamente diciamo così, né estremamente negativi. Comunque il costo dei mutui potrebbe tornare a superare il 4%, riportandosi chiaramente su livelli che incidono in modo comunque significativo sui bilanci delle famiglie. Io vorrei ricordare che nel 2025 il tasso medio applicato ai finanziamenti per l'acquisto di abitazione era di poco superiore al 3%, mentre oggi il confronto con un tasso che potrebbe salire fino al 4,25 chiaramente evidenzia un aumento consistente delle rate mensili. Le faccio qualche esempio. Per un finanziamento da 50.000 euro la maggiore spesa potrebbe oscillare tra 29 euro su una durata di 10 anni e 35 euro sui 30 anni, mentre per un mutuo da 100.000 euro l'aumento della rata potrebbe andare da 59 a 70 euro al mese, per un finanziamento da 150.000 euro la crescita è compresa tra 80, potrebbe essere compresa tra 88 e 106 euro mensili, quindi l'impatto chiaramente aumenta al crescere dell'importo richiesto.
1: Certo, per forza. Però una domanda, Sileoni. Sì. È normale che l'aumento del tasso operato dalla Banca Centrale Europea sia di 0,25, invece sui mutui mi diventa di 1,25, perché se il passaggio è dal 3 al 4,25...
2: Allora, non è assolutamente normale, io condivido la sua critica. Tenga presente che noi, come sindacato più rappresentativo dei bancari, sono anni che portiamo avanti questa battaglia, perché la responsabilità chiaramente non è di chi lavora in banca,
1: non
2: è del direttore, non è delle persone che lavorano allo sportello. Le politiche finanziarie dei vertici del dei vertici delle banche chiaramente vanno in questa direzione. È come se ci fosse un cartello, no? Un accordo segreto che alla fine tutti applicano, e questo non è assolutamente giusto.
1: No, anche perché se domani il tasso viene tagliato, solitamente non c'è un'altrettanta velocità nel ritocco.
2: L'ho detto a lei diverse volte, l'ho detto ai suoi colleghi delle radio e delle televisioni nazionali in questi giorni, in questi due giorni. Quando il tasso cresce, le banche chiaramente, i vertici delle banche, la politica dei vertici delle banche tende ad applicare con la massima velocità l'aumento. Quando invece il tasso diminuisce, è chiaro che purtroppo, ed è questo un aspetto negativo, ci mettono molto di più a farlo scendere il tasso. Comunque io vorrei, se me lo concede, anche evidenziare che noi abbiamo fatto questa analisi, che puntualmente ripetiamo quando ci sono delle oscillazioni significative da parte chiaramente della Banca Centrale Europea, che come tutti sappiamo è quella che realizza la politica della finanza in Europa. Da quello che comunque emerge, la casa chiaramente continua a rappresentare per gli italiani il principale investimento, no?
1: Sì,
2: rimane comunque uno dei progetti più importanti per le famiglie. Quindi questo avviene nonostante, come dire, l'inflazione, nonostante il caro vita. Tenga presente che è una osservazione che faccio per chi ci ascolta: la domanda dei mutui si è stabilizzata, segno che comunque l'acquisto dell'abitazione resta per tutti una priorità. Poi è chiaro che se il costo del credito aumenta, molte persone sono costrette a rinviare o a ridimensionare questo progetto, con il rischio comunque di rallentare non solo il mercato immobiliare ma anche una parte importante dell'economia reale. Le faccio questa osservazione perché tutto è collegato. Ho fatto l'esempio della casa, che è il bene primario per gli italiani, perché tutto è collegato alla politica della Banca Centrale Europea, che a sua volta, lo dimostra la storia, no? E che a sua volta segue le decisioni della Federal Reserve americana, che però questa volta è stata ferma. Quindi forse una delle poche volte dove la Banca Centrale Europea anticipa le decisioni che probabilmente prenderà anche la Federal Reserve americana.
1: Beh, tutto lascia pensare questo, perché diamo qualche elemento in più: l'inflazione negli Stati Uniti, dati dell'altro giorno, ormai è sopra il 4%.
2: Esatto,
1: sicuramente, certo. Come dire, l'elemento Trump frena l'immediatezza e la tempestività di alcune decisioni da parte della Federal Reserve, no? Quindi diciamo che c'è un elemento in più di cui tener conto, perché sennò possiamo dire che forse gli Stati Uniti avrebbero già operato un ritocco verso l'alto dei tassi.
2: Guardi, lei ha fatto un'osservazione estremamente profonda e pertinente. L'analisi, io, se mi permette, la vorrei un attimino completare.
1: Volentieri.
2: Dicendo che sarà proprio la finanza, che in qualche modo in America, negli Stati Uniti, è quella che ha appoggiato maggiormente la presidenza di Trump, io penso che sarà proprio la finanza uno dei primi settori che rimetterà in discussione l'operato del presidente Trump, perché ci sono state troppe oscillazioni, c'è l'inflazione alta, i dazi non hanno prodotto i risultati che Trump in qualche modo ha sbandierato, e questo chiaramente va a colpire un settore in America, negli Stati Uniti, dove la finanza è strategica e dove rappresenta la spina dorsale degli stati. Quindi chiaramente saranno i primi che si porranno poi la domanda, adesso anche nelle elezioni che si porranno la domanda se è il caso o non è il caso di confermare questo presidente.
1: Anche perché, diciamolo, sappiamo benissimo che in realtà la borsa ha saputo anche tenere molto bene, però attenzione agli effetti ottici, perché continuare a dare ossigeno e mantenere un terreno positivo con acquisti anche importanti per quanto riguarda la borsa americana settimana sono stati soprattutto i titoli legati all'intelligenza artificiale. Ora, al di là se veramente si sta preparando una bolla o meno non interessa, però se uno va a vedere le altre voci, quelli che corrispondono poi all'economia reale, concreta, beh, no, in realtà qua ci sono state perdite importanti, no?
2: Ma certo, quindi, certo. Quindi la bolla ce la dobbiamo aspettare, perché comunque nei corsi e ricorsi storici dell'andamento dei titoli americani, ma anche dei titoli europei, insomma, no? La borsa in Europa e negli Stati Uniti, insomma, ha periodi importanti di crescita, poi guardi l'oro che nell'ultimo anno in Italia, per fare un esempio pratico, si è rimangiato tutto il guadagno dell'ultimo anno in poco tempo. Viviamo in un momento di grande instabilità, di grande incertezza. Io non credo che sia soltanto, chiaramente è la parte più importante, la guerra e la durata, i conflitti, no? Ma c'è anche una situazione di incertezza nelle diverse nazioni, vedi quello che sta succedendo in Inghilterra, in Gran Bretagna, ecco, in Irlanda stessa, che poi tra l'altro l'Irlanda dal punto di vista dell'accoglienza è una delle nazioni più aperte, più da certi punti di vista anche più innovativi, perché ha messo in piedi tutta una serie di politiche verso l'immigrazione che sono all'avanguardia in tutta Europa. Però anche lì stanno subendo e stanno reagendo ad una invasività che molto probabilmente inizia a dare delle preoccupazioni importanti.
1: Sì, ovviamente stessa facciamo di riferimento, lo dico per i nostri ascoltatori, ai recenti fatti molto preoccupanti a Belfast, no? In Irlanda, esatto, del Nord, questi programmi anti-migranti.
2: Tra l'altro Belfast, per me è una città affascinante, ho avuto più volte l'occasione tre volte di visitarla, e Belfast è davvero, insieme a Londonderry, una città in Europa che è diversa dalle altre città, perché lì si respira storia, si respira integrazione, si respira anche purtroppo una conflittualità fra per motivi economici, ma anche per motivi, chiamiamoli, religiosi. E nonostante questo, lì insomma l'integrazione era abbastanza, era portata avanti con successo, però recentemente i fatti stanno dimostrando che comunque anche lì è un problema questo che si fa sentire molto. L'economia segue normalmente l'andamento dell'economia, se le oscillazioni dell'economia seguono normalmente o precedono, a seconda dell'importanza dei casi, le situazioni sociali che non vengono gestite o che scoppiano improvvisamente.
1: Infatti.
2: Ma per motivi ben evidenti che tutti conosciamo.
1: No, questo è vero, quando non arrivano poi le giuste risposte rispetto alle istanze di certe sacche, soprattutto le più vulnerabili della società, poi solitamente le risposte che mette in campo la società sono sempre quella della violenza, dell'intolleranza. È sempre così, un copione, ahimè, che
2: bisognerebbe seguire di più quello che dice Papa Leone, perché è un papa straordinario, un papa umile che con pochissime parole, con una sintesi estremamente efficace, dà dei messaggi chiari, e sono messaggi che dovrebbero raccogliere tutti.
1: Infatti c'è qualcuno dall'altra parte dell'oceano che non lo digerisce troppo, ma qui apriamo un altro discorso. Leone, grazie anche per aver allargato, ampliato e dato maggior respiro al nostro intervento questa mattina. A presto Lando Sileoni, buona giornata.
2: Grazie,
1: segretario.
2: Grazie.
1: Sileoni è segretario generale della FABI, la Federazione Autonoma Bancari Italiani. L'avevamo detto, l'attenzione sul nucleare non la vogliamo abbassare, soprattutto dopo che la settimana scorsa è arrivato il primo ok in Parlamento per il disegno di legge delega del governo. La Camera infatti ha approvato il cosiddetto DDL Pichetto, adesso ovviamente il passaggio è al Senato, e poi il governo punta a far approvare il DDL prima della pausa estiva, per avere poi modo e tempo di emanare i decreti attuativi entro Natale. Questa è la roadmap, secondo me piuttosto ambiziosa, visto poi le cose come succedono, però è anche una roadmap necessaria, perché poi la legislatura, cos'è, 12, i più ottimisti dicono 16, nel senso che si potrebbe andare a votare o a fine estate o prima dell'estate 2027. Buongiorno Carlo Stagnaro, direttore di ricerca e studi dell'Istituto Bruno Leoni. Vi ricordo sempre, per Rubettino, scritto con Luciano Capone, Super Bonus, come fallisce una nazione. Stagnaro, buondì.
3: Buongiorno, buongiorno a te.
1: Allora, legge delega, quindi i passaggi sono ancora piuttosto lunghi, però cominciamo passo passo a esaminare quello che abbiamo davanti. E che tipo di documento è? E soprattutto, vado subito al sodo, leggiamo che c'è una parola, anzi non una parola, un'espressione, un attributo al piano nucleare, alla scelta nucleare di questo governo che è sostenibile, cioè perché c'è anche un nucleare non sostenibile.
3: Allora, c'è un tema di forma e un tema di sostanza. Partiamo dal tema di sostanza, che è l'ultimo, cioè questa, tema de, questa questione del nucleare sostenibile. Credo che la scelta del governo di utilizzare questa espressione risponda un po' a un'esigenza di comunicazione e vabbè, cioè trasmettere alle persone che possono aver memoria dei referendum, degli incidenti che sono stati a Chernobyl, a Fukushima, eccetera, che ciò di cui si parla sono tecnologie sicure. Sicure vuol dire tecnologie che vengono utilizzate, che verranno utilizzate nel resto d'Europa, nel resto del mondo, e che sono progettate e disegnate per evitare, per prevenire proprio dal punto di vista fisico, che possano verificarsi incidenti o catastrofi di quella portata. Dal punto di vista pratico, questo significa, ci arriviamo tra un attimo a capire qual è il meccanismo, che il governo sostanzialmente sta dicendo: parliamo di nucleare e quindi quando mettiamo in moto il processo che porterà forse a installare centrali nucleari nel nostro paese, non parliamo di indiscriminatamente qualunque tecnologia nucleare esistente, parliamo soltanto di quelle tecnologie più avanzate, l'espressione è migliori tecnologie disponibili, che garantiscono requisiti di affidabilità e sicurezza in linea con gli standard più elevati. Questo vuol dire in pratica che dentro la delega ci sono le tecnologie nucleari più avanzate, quelle che in realtà non ci sono ancora, sono in stadio prototipale o vengono sperimentate in giro per il mondo, che sono quelle su cui il governo stesso non nasconde di avere le massime speranze, e potenzialmente, questo lo vedremo poi quando arriveremo alla fine dell'iter, potenzialmente anche la cosiddetta terza generazione più, che è quella sostanzialmente dei nuovi impianti nucleari costruiti in Francia a Flamanville, in Inghilterra in Clean Point C, in Finlandia a Olkiluoto, cioè degli impianti che vengono realizzati in questi anni, negli ultimi anni. Quindi mentre vengono chiaramente esclusi dall'ambito della delega tutte le tecnologie precedenti, cioè la prima, la seconda, la terza, che effettivamente non avrebbe senso fare oggi perché ne abbiamo di altre migliori sia dal punto di vista della performance sia soprattutto dal punto di vista della sicurezza.
1: Ma mi chiedo anche, no, se rispetto alla questione della tassonomia di riferimento europea non siamo anche un po' obbligati alla scelta della migliore tecnologia, cioè io non so neppure se i parametri europei ci potrebbero permettere, e non è intenzione del governo, sarebbe assurdo, però, di mettere in campo una tecnologia delle strutture di impianto di prima e seconda generazione.
3: Quella seconda generazione molto probabilmente no, forse terza generazione terza. Sì, quella è esclusa perché la logica del governo è terza generazione più. Il tema della tassonomia entra come criterio nella delega, perché la legge delega per dire cos'è il nucleare sostenibile dice: nucleare sostenibile per noi è quello che viene definito tale dalla tassonomia. Cos'è la tassonomia? Questo è importante capirlo, perché la tassonomia non è una regolazione tecnica. La tassonomia è uno strumento di regolazione finanziaria che serve per dire agli investitori, banche, fondi, quello che vi pare, fondi pensione, se possono, quali tipologie di investimenti che hanno in portafoglio possono essere definite appunto sostenibili, e questo a fini di rendicontazione o al fine di dire semplicemente X% dei miei investimenti è coerente con gli obiettivi climatici. Quindi la tassonomia è un regolamento finanziario. Quando è che il nucleare, un investimento nel nucleare viene definito sostenibile? Viene definito sostenibile sulla base in parte dei criteri specifici di quell'investimento, cioè l'impianto deve avere le caratteristiche di sicurezza, eccetera, no? Ma in parte, questo è interessante nella scelta del governo, nella logica della tassonomia, realizzare una centrale nucleare di investimento sostenibile si sono rispettati una serie di criteri che non hanno a che fare con quello specifico investimento, ma con le caratteristiche del paese che lo ospita.
1: Cioè?
3: Il paese, per esempio, tu per chiamare sostenibile un investimento nel nucleare devi realizzarlo in un paese in cui esiste un deposito per il trattamento dei rifiuti.
1: Delle scorie nucleari? Ah, vabbè, ma allora non lo faremo mai.
3: Questo
1: è facile. Non riusciamo ad avere un deposito neppure per i rifiuti nucleari, della ricerca, della medicina, figurati se.
3: Infatti questo è uno dei punti cruciali e credo che il governo ne sia consapevole. Cioè, la premessa non solo formale perché se la sono messa loro dentro la legge delega, ma sostanziale per rendere credibile un programma nucleare in questo paese è fin da subito, cioè subito vuol dire prima che il programma nucleare entri nel vivo, avere un deposito nucleare, un deposito per i rifiuti nucleari, che comunque ci serve a prescindere, perché noi abbiamo dei rifiuti ereditati dalle vecchie centrali nucleari italiane, quelle che abbiamo spento nell'87, ma abbiamo anche, e che sono in parte conservati in Italia in una pluralità di siti, in parte all'estero, dove noi paghiamo ovviamente perché ce li conservino. Ma non solo, continuiamo ogni anno a produrre rifiuti nucleari che devono essere stoccati attraverso processi industriali e processi ospedalieri. Tutte le volte che uno fa una radioterapia, che salva tante vite, o che fa degli esami che comportano l'utilizzo di materiali radioattivi, questi processi producono dei rifiuti che poi da qualche parte devono essere trattati. Quindi il tema del deposito esiste ed è urgente a prescindere. Rispetto al tema del nucleare diventa veramente uno snodo non eludibile. Senza deposito non si può neanche pensare che si possa. E il governo ha fatto bene da questo punto di vista ad autolegarsi le mani. Il governo dice: guardate che tra i criteri che io ho messo per consentire la realizzazione di centrali nucleari c'è il richiamo alla tassonomia e quindi l'obbligo di disporre del deposito. Poi la tassonomia impone una serie di altri obblighi che però sono abbastanza ovvi, sono impliciti. Il paese che ospita la tassonomia deve aver recepito tutte le norme europee e internazionali in materia di sicurezza, radioprotezione, eccetera. E un altro elemento importante della tassonomia deve prevedere da parte dell'investitore che realizza l'impianto nucleare un piano di accantonamento, cioè ogni anno deve mettere da parte una certa quantità di denaro che servirà poi alla gestione dei rifiuti e allo smantellamento dell'impianto, cioè garantire che quando l'impianto arriva a fine vita l'investitore non scappa di notte. Ora questo non succede ovviamente, ma insomma, non crea, non fa sorgere un costo improvviso che dovranno sostenere i nostri nipoti quando l'impianto arriverà a fine vita. Cioè ci sarà un fondo con tutte le risorse necessarie accantonate per svolgere le attività di decommissioning dell'impianto.
1: Beh, mi sembra tutto improntato, ora al di là del percorso che ci sarà, però al buon senso. Cioè si fa fatica a non essere d'accordo con questi principi inseriti nella legge delega.
3: Sì, a me sembra che la legge delega da questo punto di vista sia pensata bene. Qual è il ma? Il ma è che la legge delega è la copertina del libro, quindi questo è un libro con una copertina molto bella, con una
1: che ci piace.
3: Copertina scritta bene, però al momento tutte le pagine dentro sono bianche e le pagine dentro sono cos'è una legge? Facciamo un discorso da azzeccagarbugli, però qua è cruciale. Cos'è una legge delega? Una legge delega è normalmente il Parlamento fa le leggi e il governo le attua. Attraverso una legge delega il Parlamento dice al governo: guarda, questo è un tema particolarmente complesso dal punto di vista tecnico, quindi ti delego la funzione di scrivere la legge. Ti delego la funzione dandoti un ambito di intervento, che è quello che abbiamo detto, e una serie di criteri direttivi.
1: Sì.
3: Che sono quelli relativi, tu mi devi identificare quali tecnologie,
1: certo.
3: L'obiettivo, diciamo, non deve essere previsto, diciamo, devi garantire la disciplina anche degli aspetti di sicurezza e così via, no? Mm. Il governo deve scrivere, dice il testo della delega, uno o più decreti legislativi, che sono la parte complicata, perché i decreti legislativi vuol dire tutte le leggi sulla base delle quali un domani si faranno il sistema dei controlli, l'iter autorizzativo, le modalità di gestione del carburante nucleare, cioè materialmente che tipo di...
1: Sì, a cosa va la centrale?
3: Le modalità di localizzazione dei siti, che vuol dire... Per esempio, quale deve essere la distanza rispetto a centri abitati? Anche cose molto pratiche stiamo parlando.
1: Certo,
3: quindi,
1: certo,
3: no?
1: Molto chiaro.
3: La distanza dai fiumi, dal mare, dai monti, quali sono le caratteristiche? Tutte queste robe qua devono essere scritte nei decreti legislativi. Di tutte queste cose, che in gran parte non sono particolarmente complesse all'atto pratico perché derivano da norme internazionali.
1: Infatti.
3: Cioè, norme internazionali ti dicono, poi naturalmente tu puoi sempre dire avete un livello di sicurezza superiore, però il punto di partenza è chiaro, quello
1: sì,
3: che
1: sì, però non c'è niente da inventarsi, no? Ci sono
3: La cosa difficile qua qual è, secondo me? È che oltre a scrivere le norme e a dire, non so, il responsabile del monitoraggio che tutto funziona bene è Tizio. La legge delega dice devi identificare chi è Tizio, cioè l'autorità di sicurezza nucleare che c'è in tutti i paesi.
1: Questa benedetta autorità di sicurezza nucleare. Noi ce l'avevamo, no? Era Veronesi il presidente.
3: Era Veronesi, e quello è esattamente il punto. Cioè tu devi creare una struttura che sia in grado di farla, cioè se io ti dico tu devi controllare che i livelli di radiazione o che la gestione dei materiali radioattivi sia fatta secondo regola d'arte, devo creare una struttura che abbia l'autorità formale di farlo,
1: sì,
3: ma anche la capacità sostanziale. La capacità sostanziale vuol dire che deve avere mezzi, persone,
1: certo,
3: e persone con le competenze necessarie.
1: Con le diverse competenze, perché si parla di quelle scientifiche, economiche, sanitarie, giuridiche.
3: Sanitarie, tecniche, ingegneristiche, tutto questa roba qua. Allora, oggi questa cosa non c'è. C'è una roba molto più là che si chiama ISIN, che è l'ispettorato sulla sicurezza nucleare, che svolge queste funzioni in un contesto in cui queste funzioni sono tra virgolette più semplici, perché non abbiamo centrali nucleari, l'utilizzo del materiale radioattivo è legato alle cose che dicevamo prima, processi ospedalieri, qualche processo industriale, eccetera.
1: Un po' di ricerca.
3: Nel 2008, come ricordavi, venne creata un'agenzia, quando il governo Berlusconi
1: rilanciò il nucleare, referendum 2011, eccetera, eccetera.
3: Un'agenzia per la sicurezza nucleare che doveva svolgere questo compito, il cui presidente, come ricordavi, era Umberto Veronesi, che è scomparso alcuni anni fa, ed era una scelta intelligente, secondo me, Umberto Veronesi, perché era un uomo, da un lato, estremamente competente, ma anche uno che come dire, era una figura di garanzia rispetto alle persone
1: possiamo
3: normali.
1: Possiamo dirlo, incarnava rispetto alla popolazione italiana la risposta ai principali dubbi, ovvero quelli sulla salute, no? Era questo uno
3: esatto. Ed era uno credibile, cioè non era uno che dice ci ho messo un medico, ma che la gente lo vede e dice ma chi sarà questo
1: no,
3: qua?
1: No, Veronesi.
3: Cioè, ora forse i giovani non se lo ricordano, ma chi si ricorda Veronesi, sa che Veronesi era proprio forse l'italiano sui temi sanitari riconosciuto come la persona più autorevole nel paese.
1: Assolutamente.
3: Qual è il problema? Che però che questa agenzia, che aveva un vertice e poi diciamo un collegio di 5 persone, tutti diciamo
1: autorevolissimi,
3: estremamente autorevoli e competenti, ma era un'agenzia smilza, cioè 50 persone come dipendenti. È chiaro che se tu crei una cosa del genere è una sorta di dichiarazione di impotenza.
1: Dici
3: metto un cervello enorme, ma il corpo sotto è gracile. E questo non trasmette quel tipo di sicurezza che deve. Per dire, l'equivalente dell'autorità di sicurezza in Francia, l'autorità di sicurezza francese, ha, credo, svariate centinaia di dipendenti. In più queste 50 persone non vennero assunte in gran parte attraverso concorsi per titoli eccetera, ma attraverso trasferimenti da altre amministrazioni. Il che vuol dire sostanzialmente che molti di questi erano persone competenti, in gamba, eccetera, ma erano persone che in gran parte avevano fatto altre cose, magari avevano quelle esperienze risalenti al passato. Ecco, questa roba qua è cruciale, cioè costituire un'autorità, la singola, per me, la singola cosa più importante e più delicata che dovrà affrontare questo governo o il successivo, non lo sappiamo, se vorrà andare avanti su questo progetto, è costituire un'autorità di sicurezza che sia credibile e che quindi che abbia un veronesi, cioè uno che lo ascolti e ti fidi, ma oltre ad avere un veronesi che abbia anche poi gli strumenti,
1: una struttura sotto concreta,
3: per svolgere questo lavoro.
1: Vedremo, quindi abbiamo capito che il percorso è lungo e c'è veramente tanto da fare per riempire quelle pagine bianche di cui ci parlavi.
3: E certamente non si chiuderà con questa legislatura il percorso,
1: no,
3: nella migliorissima delle ipotesi alla fine della legislatura il governo, entro la fine della legislatura il governo produrrà questi decreti legislativi. I decreti legislativi sono prodotti dal governo, mandati al Parlamento, il Parlamento li esamina, fa eventuali richieste di modifica, il governo li cambia ed entrano in vigore. Una volta che entrano in vigore hai finito, sei arrivato all'introduzione, diciamo così, poi devi, cioè hai fatto la carta, poi devi, stiamo all'esempio che facevamo, dire l'autorità di sicurezza, costituirla, trovargli un posto, una sede, degli uffici, assumere le, ecco, facciamo anche soltanto assumere 100 persone che vanno da funzioni, diciamo, più o meno generaliste a funzioni estremamente specialistiche.
1: Specifiche.
3: E quindi di fare concorsi, assumerli, creare, eccetera. Poi una volta che l'hai costituita, questi devono cominciare a lavorare, e lavorare nella fase iniziale vuol dire fare delle delibere. Per esempio, una delle cose che bisognerà disciplinare è l'iter autorizzativo. Che c'è per qualunque impianto industriale, no? Che tu voglia realizzare un cementificio,
1: certo,
3: una centrale elettrica, un parco fotovoltaico, devi avere un iter autorizzativo. Lì devi dire, per esempio, che tipo di documentazione devi produrre, che tipo di studi devi produrre, che tipo di certificazioni devi avere, quali garanzie finanziarie devi presentare, tutte queste robe qua che vanno codificate. Quindi è un lavoro molto lungo quello di cui stiamo parlando.
1: Sì, chissà perché poi io di mezzo ci vedo anche un referendum, non lo
3: questo,
1: so.
3: Questo non c'è il dubbio, non c'è il minimo dubbio che arriveremo anche lì, se mai si arriverà alla produzione dei decreti legislativi, cosa che non è affatto ovvia.
1: Sì, tra l'altro c'è chi invece già sta parlando di Corte Costituzionale, perché dice questa legge delega vede il governo aggirare le precedenti decisioni referendarie con riferimento a quella del 2011, chissà, forse anche la riformulazione nucleare sostenibile serve in qualche modo, no? Strumentalmente,
3: sì,
1: per dire io propongo qualcosa di nuovo, oltre alle nuove tecnologie, mini reattori che Pichetto già dà già per scontati come se le avesse nella cantina di casa sua, però forse.
3: Sì, quella mi sembra uno slancio retorico, anche se uno può dire i tempi di questa roba non dobbiamo pensare che sia oggi, per le ragioni che abbiamo detto, diciamo, se tutto va bene saremo nelle condizioni di iniziare un progetto di sviluppo tra, non so, 5 anni. Magari tra 5 anni
1: c'è una tecnologia.
3: Parleremo di mini reattori con una prospettiva. Cioè, quelli che oggi sono prototipi o esperimenti, ci sono qualche caso in costruzione negli Stati Uniti, in Cina, eccetera, magari saranno diventati invece una cosa più consolidata.
1: No,
3: quindi
1: per come corre la ricerca e la tecnologia, molto molto probabile. Stagnaro, veramente pochi minuti, ma voglio utilizzarli anche per far passare un concetto ai nostri ascoltatori, perché c'è chi dice, no? Ah, ma perché investire sul nucleare? Dobbiamo puntare tutto sulle rinnovabili. Ecco, mettere la questione in alternative è sbagliato. Noi abbiamo, anche lì vedremo la tecnologia tra qualche anno, quello che ci proporrà, però già per le fonti stesse noi sappiamo che ad oggi le rinnovabili, ottime, fantastiche, ma da sole non ce la fanno, o le affianchi al nucleare o le affianchi agli idrocarburi, con quello che significa idrocarburi in termini ambientali, CO2, e in termini anche di dipendenza dall'estero.
3: Sì, diciamo, io risponderei a questa obiezione con due argomenti. Il primo è esattamente questo. Non si escludono necessariamente e in parte fanno lavori diversi. Le rinnovabili producono energia ormai a prezzi molto, a costi molto competitivi, ma la producono quando gli pare a loro, quando c'è il vento, il sole, eccetera. Il nucleare produce energia 24 ore al giorno.
1: Continua.
3: E decidi tu quanta la produce, e questo è essenziale. L'altro punto è che la la legge, diciamo, approvare una legge non vuol dire che faremo impianti nucleari, vuol dire che potremo farli. Poi se farli o no dovrà essere una decisione fatta che ha una dimensione tecnica di sicurezza, tutte le robe che abbiamo detto, ma anche economica e finanziaria, cioè qualcuno ci dovrà mettere i soldi. Quindi quella un po' dal mio punto sarà un po' dal mio punto di vista la prova del 9. Però questo non può deciderlo il governo oggi. Il governo deve dire se si vuol fare, queste sono le regole del gioco per garantire la sicurezza. Poi se è un investimento che effettivamente è utile a produrre energia competitiva e pulita, qualcuno ci metterà i soldi. E se nessuno ci metterà i soldi, non avremo nulla di cui preoccuparci. Infatti chi dice il nucleare non è competitivo, dico benissimo, ma non vedo perché lo devi vietare se non è competitivo. Se non è competitivo si vieterà da solo.
1: Ah beh, giusto, questa è una grandissima verità che non viene considerata. Poi sappiamo, Stagnaro, se veramente si deciderà di, ci sarà bisogno anche di una campagna di informazione, sensibilizzazione importante, no? Nei confronti della società italiana, delle comunità, perché poi da qualche parte andranno costruite sia gli impianti, ancora prima, come ci dicevi tu, gli stoccaggi dei rifiuti.
3: Sì, e aggiungerei questa campagna in buona parte c'è bisogno comunque, perché questo benedetto deposito dobbiamo costruirlo.
1: Sì, questo assolutamente vero. Sicuramente un tema che riprenderemo insieme. Grazie per questa mattina, Carlo Stagnaro. Buona giornata, Carlo.
3: Grazie mille, alla prossima.
1: Grazie, Carlo Stagnaro, direttore ricerca e studi dell'Istituto Bruno Leoni. Sempre vi ricordo con Capone per Rubettino, Superbonus, come fallisce una nazione. A proposito di fondi buttati via, o quasi, per la maggior parte buttati via. Allora, tra pochissimo arrivano le news delle 9 con tutti gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo, e poi ultima ora insieme ci dedicheremo ai mondiali di calcio, ma in modo particolare ci concentreremo su uno dei 3 paesi che ospite mondiali, il Messico, perché mondiali sono sicuramente un'occasione, ma c'è molto di più da raccontare. Lo faremo con Lucia Capuzzi, che dal Messico è appena tornata. A tra poco.
4: Buongiorno in Blu 2000. Ciao, sono Marta Squicciarini e vi aspetto tutti i sabati dalle 10 alle 12.30 con Magazine in Blu 2000. Per raccontare l'Italia con le voci delle radio in blu, per conoscere il lavoro prezioso di alcune realtà di volontariato, per scoprire gli appuntamenti del fine settimana. Ci sentiamo sabato qui su In Blu 2000.

0: un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Chuck, motore, azione!
2: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
3: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
4: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
5: Cose di musica, un viaggio quotidiano nel mondo della canzone attraverso dischi, autori, cantanti, eventi, libri e aneddoti storici. Una carrellata di argomenti raccontati da me, Paola De Simone, per scoprire insieme ogni giorno una fetta di musica in più. Allora vi aspetto dal lunedì al sabato alle 20 solo su In Blu 2000.
6: Cose di musica.

0: in Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Si conclude oggi il viaggio apostolico in Spagna di Papa Leone, ieri sera la messa a Gran Canaria, questa mattina la partenza per Tenerife. Ieri nel discorso al porto di Arguineguín il Papa ha detto: l'Europa non può abituarsi ad avere mari come cimiteri.
2: Il molo della vergogna, come fu ribattezzato dopo la crisi del 2020, quando in piena pandemia 3.000 migranti arrivati nel giro di una settimana fu impedito di entrare nel porto. Il tema delle migrazioni è al centro degli ultimi due giorni del Papa in Spagna, oggetto di una prova di forza tra sinistra e destra del paese, ma soprattutto emergenza che impegna la comunità ecclesiale da sempre in prima linea nel difendere i diritti e la dignità di chi fugge con il sogno di una vita migliore. La Chiesa spagnola ha appoggiato l'ultimo provvedimento governativo per la regolarizzazione di 500.000 migranti ispirato da un'iniziativa legislativa popolare, ma soprattutto insiste su una narrazione diversa che elimini paure e pregiudizi e tenga conto di una realtà che ha bisogno, soprattutto dal punto di vista economico, della forza lavoro rappresentata dai migranti. Il flusso migratorio alle Canarie è in calo, 3.180 i migranti registrati nel 2026, nulla in confronto alle cifre degli anni passati, ma il problema rimane come la chiamata in causa dell'Europa alle sue responsabilità. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: La guerra nel Golfo, Trump annuncia il via libera dell'Iran all'accordo e annulla i raid annunciati poco prima. Firmeremo forse nel fine settimana in Europa, ci sarà il vicepresidente Vance, scrive Trump sul suo social Truth, e assicura che dopo l'accordo riaprirà anche lo stretto di Hormuz, dove nel frattempo resta pienamente in vigore il blocco navale. I media iraniani vicini a Pasdaran prima smentiscono, poi rivendicano il testo e quello proposto dall'Iran. Cresce l'apprensione per la scomparsa di Sara e Alicia, le sorelle di 12 e 16 anni sparite domenica notte dalla casa famiglia in cui erano ospitate a Civitella Fredana, in provincia dell'Aquila. Si indaga per sottrazione di minore. Le ragazze hanno una difficile situazione familiare, i genitori sono separati ed entrambi hanno lanciato un appello per ritrovare le figlie. A Milano, un ragazzo di 19 anni che viaggiava come passeggero su un monopattino elettrico è morto all'ospedale di Niguarda a causa delle ferite riportate nello scontro con una vettura. L'incidente è avvenuto intorno alla mezzanotte. Ferite lievi per il conducente del monopattino, un ventenne, per la ragazza alla guida della vettura di 21 anni, la ragazza risultata negativa al test di alcol e droga. Aperti ieri i mondiali di calcio a Città del Messico 2-0 nel match inaugurale tra Messico e Sudafrica, la cerimonia di apertura con star internazionali fra cui Andrea Bocelli, un'inedita edizione del mondiale che si svolge in tre paesi, oltre alla festa dell'Azteca altre due cerimonie di apertura a Toronto e Los Angeles. Fuori dallo stadio le proteste e gli scontri fra polizia e manifestanti che chiedono giustizia per i desaparecidos. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: 9.06, questo è sempre il buongiorno in blu e l'abbiamo detto ieri, fischio d'inizio dei mondiali di calcio, mondiali che vengono definiti più estesi della storia proprio perché coinvolgeranno tre paesi, Stati Uniti e Canada. In Messico, dove ieri proprio a Città del Messico c'è stato l'esordio dei mondiali. Dall'aspetto calcistico per il momento lo lasciamo sullo sfondo perché vogliamo concentrarci proprio su questo paese ospitante dei mondiali e vi dico soltanto che da Città del Messico poi il campionato si sposterà, continuerà per esempio a Guadalajara e già qua i toni ci portano a un altro Messico. Guadalajara è la capitale dei desaparecidos e c'è un pezzo bellissimo l'altro giorno pubblicato su Avvenire a firma dell'inviata Lucia Capuzzi che dice chiaramente che le partite si giocano tra le fosse comuni e già qua ci fa capire l'eccezionalità del contesto calcistico del Messico. E Lucia Capuzzi, inviata da Avvenire, al telefono con noi. Lucia, buongiorno, bentornata.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Allora, ci aiuti e ci racconti che paese è il Messico, che si è in qualche modo, no, rivestito, rimbellettato, come fanno tutti i paesi ospiti dei campionati del mondo e quindi di kermesse, di iniziativa, appuntamenti così importanti. Però ecco, si ha proprio l'idea che il Messico da una parte ha la consapevolezza, con gli occhi del mondo addosso, che si sta giocando una partita che va oltre quella del campionato del mondo e dall'altra però è inutile dirlo, no, ci sono più facce del Messico che accoglie i giochi mondiali.
1: Sì, il Messico è un paese in guerra, semplicemente questa guerra non si vede perché la guerra nel mondo ha cambiato volto e il volto della guerra ormai è il Messico, non è stato il paradigma ormai 20 anni fa, con appunto fasce di paese che sono vittime di una violenza a livello feroce e il resto del paese che vive una sorta di normalità assolutamente apparente, quella che si chiama appunto narcoguerra, che poi ha a che fare solo in parte con la droga, è una guerra tra organizzazioni criminali potentissime che operano e che possono operare con un simile livello appunto di ferocia, di impunità e di controllo del territorio perché hanno catturato pezzi di istituzione importanti e grazie appunto a questi legami con cui si spartiscono giri d'affari, giri di influenze, possono appunto operano e hanno raggiunto questo status quo feroce di cui fa parte la desaparición, la scomparsa di cittadini. Tutti sono a rischio, ma ovviamente poi il grosso dei desaparecidos sono poveri, sono adolescenti e ragazzi poveri,
0: sì,
1: che vengono in gran parte reclutati, un'altra parte semplicemente invece, visto che l'omicidio lascia un cadavere, quindi comunque manifesta la violenza anche insomma di fronte all'opinione pubblica, invece senza corpo non c'è neanche il delitto.
0: Ma quando tu parli, no, del potere, diciamo così, di sottobosco, che poi tanto di sottobosco non è narcotraffico, con tutti gli addentellati poi del narcotraffico, sappiamo che c'è anche più di un dubbio che nella cifra importante di investimenti per le infrastrutture, per la messa a norma, ristrutturazione degli stadi, beh, insomma, si ha più di un sospetto che parte di quel business abbia ulteriormente alimentato le casse dei signori della droga.
1: Beh, più che un business c'è praticamente una certezza assodata che appunto appunto quelli che vengono definiti cartelli della droga, signori della droga, in realtà la droga è la scenografia e anche appunto l'estetica del crimine. La sostanza è che sono imperi multinazionali criminali che però muovono capitali enormi dal mercato illecito al mercato lecito e si muovono con disinvoltura per entrambi. Per esempio a Guadalajara, che citavamo, nel Jalisco, il cartello, che è il cartello più forte del Messico ormai, che è il cartello appunto omonimo di Jalisco, controlla il mercato immobiliare, tant'è vero che a Guadalajara si costruisce ovunque e tu ti chiedi perché, perché il modo con cui è appunto quelli che noi chiamiamo narcos, perché abbiamo bisogno di dargli un nome, perché un nome ancora non c'è per queste organizzazioni. Trump le continua a inserire nella lista delle organizzazioni terroristiche inutilmente per fini altri. Il fatto però è che non c'è un nome per definire questi gruppi enormi economici che ormai comandano, e questo ha a che fare con la debolezza della politica che riguarda il mondo, non solo il Messico, e che in questo contesto appunto a comandare sono grandi, in realtà appunto il potere forte di ricatto e di indirizzo ce l'hanno grandi gruppi economici, e questi grandi gruppi economici possono essere legali, possono operare nel mercato legale o illegale, e questi appunto operano nel mercato illegale, però poi passano con tutta tranquillità in quello legale. La cosa straniante è che appunto in questa grande macchina dei mondiali, una delle città appunto è Guadalajara, e che è la seconda città del Messico, città bellissima, città sede del principale festival della letteratura ispanoamericana, non solo messicana, ma che appunto però è la città simbolo dei desaparecidos, e che lo stadio sia costruito e circondato nella zona dove appunto sono state trovate in 8 anni 63 fosse comuni, con centinaia di cadaveri e migliaia di resti, e che appunto proprio vicino allo stadio ci sia questa grande fossa comune che è stata chiusa tra l'altro appunto in fretta a dicembre, proprio perché c'erano i mondiali, si chiama Las Agujas, che è una fossa da cui sono stati trovati, sono stati recuperati 270 sacchi, non singoli di resti umani, e che queste scoperte non vengono fatte dalle autorità, questo è ancora secondo me il dato più sconvolgente di tutti, ma dai parenti, perché le autorità non cercano gli scomparsi, sono i parenti.
0: Buscadores, no?
1: Esatto, i buscadores, soprattutto las buscadores, perché la gran parte sono donne, sono mamme, come sempre accade, è vero anche che la maggior parte dei desaparecidos sono uomini, e cercano i propri familiari organizzandosi in questi gruppi di ricerca che va proprio sul campo, che riceve segnalazioni e suffiate anonime, e in base alle segnalazioni vanno, cercano, scavano. Scavano per ore, scavano ogni settimana.
0: Sì, sono segnalazioni anonime, a volte sono segnalazioni anonime, diciamo così, ma a pagamento, perché poi c'è anche tutto questo mercato, no?
1: Certo. Ci sono indiscrezioni, ci sono studi che queste persone fanno, sono abilissime ormai a riconoscere il tipo di ossa, se un uomo, se una donna, se animale, se umano, e tutti, e non sono antropologi forensi, la maggior parte sono persone che provengono proprio perché i figli parte sono giovani poveri, provengono dagli stati e dai gruppi sociali più marginali.
0: E diciamolo, per non lasciare niente di frainteso per chi ci sta ascoltando, non è una volontà governativa istituzionale di porre gli appuntamenti sportivi in questo contesto, no? Cioè per denunciare, per far arrivare un messaggio, per volere in qualche modo dare il segno di una riqualificazione.
1: Ecco,
0: perché si potrebbe, non è che è scelto apposta come scenario per dire noi siamo questo e noi in qualche modo ci vogliamo anche riscattare rispetto a questo, no
1: purtroppo no, anche perché ecco, appunto non sarebbe possibile un livello simile di scomparso se non ci fossero vari gradi di complicità istituzionale per azione o omissione. Non è un problema di un singolo governo, di questo governo, ma dei governi che si sono susseguiti negli ultimi 20 anni e che non hanno mai cambiato la politica. La politica è la militarizzazione della sicurezza, che quanto di più sbagliato si può fare per combattere la criminalità organizzata.
0: Certo, non è la risposta securitaria quella che vince.
1: Ma no, perché spinge la criminalità a comportarsi allo stesso modo delle forze armate per reagire. Quindi ad assumere non più solo i traffici, ma il controllo diretto del territorio.
0: È proprio così, mi vengono in mente situazioni assolutamente plastiche come quella dell'Ecuador.
1: Esatto, quando si tratta d'oro. Purtroppo questo Salvador. Modello fallito, per propositi altri, sempre con questa retorica della guerra alla droga, viene appunto, si sta venendo replicato in tutta l'America Latina su spinta degli Stati Uniti di Trump. Perché poi appunto in Messico ti dicono: se tu fai questo discorso, allora vuoi che Trump ci invada perché dice che siamo uno Stato fallito. In realtà è l'esatto contrario, perché la cooperazione di cui il Messico avrebbe bisogno è una cooperazione giudiziaria, una cooperazione di antropologi. È una cooperazione che aiuti a realizzare una commissione verità e obblighi lo Stato a attenersi ai risultati di quella commissione verità.
0: Lucia, invece, da un punto di vista di sentore e sentire della popolazione, come vengono vissuti questi mondiali, al di là dell'entusiasmo calcistico? Insomma, sappiamo che è uno sport
1: che è uno sport molto amato, ma gli stessi parenti dei palestinesi ti dicono sì, nel momento di rabbia ti dicono che la FIFA poteva andare a fare i propri affari.

0: che appunto questo serva per dare l'apparenza che sia un paese normale, ma appunto grattando la superficie normale non è. Normale non è che Città del Messico stessa sia tappezzata con le foto degli scomparsi che ciclicamente vengono rimosse, e non so quante ne abbiano lasciate ieri prima dell'inaugurazione, perché poi l'idea è normalizzare tutto, e appunto quando è un po' Argentina 78, il timore è Argentina 78, poi c'è appunto quindi quando il regime dei generali ospitò i mondiali in mezzo appunto a una appunto hai detto parecido tra le persone che scomparivano, passiamo a quattro volte tanto per la dittatura argentina, però ed è un sistema democratico. Il punto è che per poi quei casi della vita che accadono, la speranza è che chi va tra, soprattutto appunto tra i giornalisti che dovrebbero avere un occhio un po' più allenato, non si limiti a guardare la scenografia, ma in quelle manifestazioni non colga solo folklore, ma colga la legittima disperazione, la legittima richiesta d'aiuto di chi dice ci siamo anche noi in questo paese, siamo anche noi in questo paese, e questo non è normale.
1: Grazie Lucia Capuzzi, perché era doverosa questa riflessione sul Messico, Messico che accoglie, anzi ieri proprio il fischio d'inizio, la partita d'inizio è stata proprio a Città del Messico di questi mondiali. Grazie sempre,
0: grazie,
1: Lucia Capuzzi,
0: grazie a voi,
1: inviata di Avvenire. E bentornata ai nostri microfoni a Gianni Merlo, che è presidente dell'Associazione Internazionale della Stampa Sportiva Mondiale. Buondì Merlo.
2: Buongiorno a voi.
1: Allora, poi ovviamente andremo anche a guardare queste prime partite, l'attesa, la delusione ovviamente, perché a questi mondiali non vedremo in campo ancora una volta l'Italia, però prima, perché voi vi siete anche mobilitati su questo aspetto, c'è stato un elemento che ha continuato e sta anche ora, tuttora continuando a suscitare polemiche e dibattito, ovvero la questione degli ingressi negli Stati Uniti e quindi l'utilizzo dell'ICE, della polizia migratoria, come filtro di controllo d'ingresso a chi negli Stati Uniti arriva non solo per seguire mondiali ma proprio per giocarle o comunque come staff dei mondiali. C'è stato il caso dell'arbitro somalo che è stato tra l'altro insignito come miglior arbitro dell'Africa e che è stato rimandato a casa.
2: Certo, ma il problema sta ancora per essere risolto in certi casi. Siamo intervenuti, ad esempio c'è un giornalista georgiano che adesso ha ricevuto il visto, mentre quello degli iraniani non è ancora stato risolto, anche se adesso Trump dice che ha fatto la pace.
1: Sì.
2: Però no,
1: l'ha già detto 39 volte, l'ha contata la CNN,
2: esatto.
1: Quindi non so se...
2: Esatto, ma magari sarebbe un gesto riaprire anche ai giornalisti. Sul nostro sito abbiamo aperto una hotline, abbiamo anche ricevuto un video di un giornalista iraniano che diciamo il suo viso parlava da solo, no? E poi diceva anche io spero che sarebbe la mia prima volta di un mondiale di calcio, sarebbe qualcosa di fantastico. Il problema è che per gli africani ad esempio è stata trovata una soluzione bizzarra e diciamo menomante, perché a loro vi è dato un solo ingresso, un ingresso negli Stati Uniti, pur sapendo che la loro nazionale gioca anche talvolta o in Canada o in Messico, per cui non la possono seguire perché se la seguono poi non possono più rientrare negli Stati Uniti, e questo è successo a 10 paesi africani. Poi ci sono altre situazioni un pochettino delicate, perché cosa hanno fatto? Non è che gli Stati Uniti abbiano ufficialmente negato i visti, ma semplicemente non hanno chiamato i richiedenti per quell'intervista che loro fanno di solito, quella che chiamano intervista, che tu devi andare a presentare all'ufficio prima che la tua domanda venga accettata.
1: Certo.
2: Quindi loro non sono stati ancora chiamati, quindi gli americani dicono ma noi non abbiamo ancora fatto nulla perché il visto non l'hanno ufficialmente richiesto. E c'è anche questo gioco, quindi una cosa molto particolare. È chiaro che questo ha messo in allarme anche il Comitato Olimpico Internazionale, perché da 2 anni ci sono le Olimpiadi,

0: e questa volta magari erano i paesi interessati ad andare, erano un'ottantina, perché oltre alle tre squadre, alle squadre altri paesi vogliono mandare qualche inviato. Invece alle Olimpiadi sono 206 paesi, e quindi la cosa si moltiplica naturalmente, e i paesi che a Trump non piacciono sono molti.
1: Sì, no, su questo non ci sono dubbi, però io quello che mi chiedo è, di fronte ad un evento di questo tipo che avviene ogni 4 anni, quindi come dire, no, c'era tutto il tempo per prepararsi, come fai oggi a rimandare indietro personale che fa parte proprio dello staff oppure nel caso appunto degli arbitri? Non ci doveva essere forse tutta una diversa organizzazione che poteva permettere in modo quasi automatico l'ingresso almeno degli addetti ai lavori, almeno quello?
0: Ma il problema è questo, è molto delicato secondo me, cioè, allora prima di tutto bisogna vedere quando hanno firmato il contratto cosa stava scritto per quanto riguarda gli ingressi. Perché tu sai che gli americani sono molto
1: sono sempre molto rigorosi, lo sappiamo,
0: alle questioni legali, e a quanto pare anche la FIFA non può fare nulla, perché legalmente non può muoversi contro gli Stati Uniti in quanto ha firmato un contratto nel quale probabilmente diceva che le leggi del paese regoleranno le entrate della gente, capisci? Perché il problema non è di facile risoluzione, perché esatto, cioè Trump ha scelto questa strada, infatti lui l'ha anche detto, entrano qui in America quelli che ci piacciono, no?
1: Cioè, il problema è che l'ha anche detto, ha perfettamente ragione Gianni Merlo.
0: Esatto, e tu come federazione internazionale cosa puoi fare? Niente.
1: No, assolutamente.
0: Il problema è che le organizzazioni sportive non sono organizzazioni politiche che possono anche ricattare qualcuno, perché una cosa che Infantino poteva fare, diceva, beh, allora i mondiali li andiamo a fare da un'altra parte, no? Questo non è possibile.
1: È un po' complicato.
0: Sì, perché quando tu hai un match o cose più piccole puoi anche fare... puoi fare quello, ce ne andiamo, no? Lo facciamo da un'altra parte, ma per una cosa così complessa, con tanta gente anche diciamo coinvolta, e tu pensa alle migliaia di persone che grazie a questi mondiali hanno uno stipendio, hanno la possibilità,
1: per carità,
0: di dire,
1: c'è un indotto economico importantissimo, no? Su questo non ci sono dubbi.
0: È questo che frena, a mio parere, la possibilità di un'azione di forza anche. Poi è chiaro, la FIFA ha scelto Trump, probabilmente quando gli ha dato il premio alla pace l'aveva fatto cercando di magari di ammorbidirlo. Ma Trump non si è fatto ammorbidire, ha voluto continuare sulla sua strada.
1: No, cioè, pare sia una persona ostinata.
0: No, più che altro, ma secondo me lui vuole anche usare questa Coppa del Mondo per se stesso, cioè per dimostrare che lui è uno che va in quella direzione.
1: Non c'è dubbio, appartiene al personaggio, alla linea, alla strategia che ormai abbiamo visto messa in campo, a proposito proprio di campo, da un anno e più a questa parte.
0: No, ma sentendo prima, io ti dico, oggi pubblicheremo anche un articolo fatto del presidente della stampa sportiva messicana.
1: Ah, bello!
0: Che lancia un quadro proprio, il quadro sociale di questi mondiali, dove lui dice che Città del Messico che è un caos, dice, probabilmente l'investimento fatto purtroppo non va a favore di coloro che ci vivono, perché soprattutto hanno fatto delle leggi capestro anche per quanto riguarda le trasmissioni televisive, per cui nei bar così, se questi non hanno pagato l'abbonamento che costa abbastanza salato, non si può vedere il mondiale. Anche i messicani loro dicono facciamo la Coppa del Mondo in Messico ma non per i messicani. È un articolo molto lungo ma bravissimo, è stato
1: bello, è detto che esce oggi, lo pubblicate sociale. Oggi?
0: Lo pubblichiamo oggi sul nostro sito, perché adesso sul nostro sito abbiamo fatto un online,
1: sì, ho visto,
0: dove facciamo parlare tutti i vari, cioè, gli inviati che ci sono sul posto, e viene fuori una, diciamo, un caleidoscopio molto interessante su questi mondiali.
1: Mondiali dove, che sicuramente gli italiani seguiranno, però certo un altro mondiale senza Italia, con noi fuori, che mal di pancia.
0: Ecco, non possiamo fare.
1: Niente. Dobbiamo sceglierci un'altra squadra, perlomeno, insomma, per tenere un po' l'agone alto. Curaçao? Per chi tifi tu, Gianni Merlo? Puoi dire?
0: Curaçao non tifo per nessuno, mi voglio divertire, ma no, Curaçao sono simpatici forse per far tre partite e poi dovrebbero andare a casa, a meno che, sai, tutto
1: la palla
0: possibile.
1: Gira, esatto, tutto possibile. Vabbè, per quale squadra tifi? Dai, Gianni Merlo, dimmelo.
0: Ma no, guarda, onestamente non ci ho ancora pensato. Non sono eccitatissimo, cioè,
1: beh, per forza, se non ci sono,
0: fatto questo lavoro di ricevere informazioni dai vari inviati in giro, perché oltre a essere interessante per tutti quelli che poi entrano a vedere, certo, ma soprattutto per vedere l'evoluzione di una situazione, e devo dire che i colleghi stanno rispondendo molto bene, molto professionalmente. Bello. Anche perché lo fanno per piacere, non lo fanno per denaro, ma per piacere, capisci? Quindi è una cosa che mi fa molto piacere.
1: Fa piacere sicuramente. Grazie Gianni Merlo, prego. Torniamo presto a sentirci, buona giornata.
0: Ciao.
1: Grazie ancora Gianni. Gianni Merlo è presidente dell'Associazione Internazionale della Stampa Sportiva Mondiale, e poi sul sito proprio dell'AIPIS potete seguire anche questo interessante, anzi non vedo l'ora che pubblichino questo pezzo, questo articolo della responsabile della stampa messicana, proprio perché mi ha molto incuriosito Gianni Merlo, e sicuramente è da leggere e da riflettere. Lo sapete, il venerdì a quest'ora però stacchiamo da tutto, perché dedichiamo spazio e tempo alla nostra salute. Allora,
2: spazio salute.
1: E dallo spazio salute di oggi vi arriva direttamente l'attenzione e l'invito, il 17 giugno, dunque mercoledì prossimo, a recarvi in uno dei tantissimi ospedali che aderiscono all'HH Open Day Emicrania, un'iniziativa promossa da Fondazione Onda e dagli ospedali del circuito con il bollino rosa, che hanno aderito all'iniziativa per aprirsi proprio alla popolazione, e quindi in modo gratuito e immediato poter avere accesso ai servizi gratuiti per la prevenzione, la diagnosi, anche per una presa in carico del problema. Perché quando parliamo di emicrania parliamo almeno di oltre 6 milioni di italiani. Buongiorno e ben trovata Nicoletta Ortmann, direttrice medico scientifica di Onda. Buondì.
3: Grazie, buongiorno a tutte voi e tutti voi.
1: Allora, prima di tutto, per conoscere e capire l'ospedale che aderisce, che tiene le porte aperte il 17 giugno più vicino a me, posso andare sul sito di Onda?
3: Sul sito del Bollino Rosa, proprio il Bollino Rosa ha un suo sito dove, entrando nella home page, è molto semplice, con pochi click si può accedere al motore di ricerca e quindi selezionare, rispetto alla propria regione e provincia, individuare gli ospedali che offrono i servizi, perché alcuni servizi, quelli diciamo informativi, spesso sono ad accesso libero, altri invece come consulenze o visite specialistiche richiedono una prenotazione. Quindi attraverso il nostro sito si possono conoscere tutti i servizi che vengono erogati in questa giornata, gli orari, le sedi.
1: Ed è importante che ci siano giornate di questo tipo, anche proprio per, non solo per le persone che soffrono di emicrania, ma per tutti, e per far capire come l'emicrania è veramente un problema, una condizione estremamente seria, l'ho detto, colpisce oltre 6 milioni di persone, può essere anche molto molto invalidante. Invece ancora è grave doverlo ammettere, ma c'è una sorta di stigma, come dire vabbè, l'emicrania cosa vuoi che sia, no? Prendi un analgesico, risolvi facilmente la questione del momento, beh, non farla troppo lunga.
3: Certo, ha perfettamente inquadrato quello che è il problema e quello che è il forte stigma che ancora grava su questa patologia e che poi di fatto è il principale ostacolo all'accesso ai servizi di diagnosi e cura. Viene proprio banalizzato, non viene capito. Quando parliamo di emicrania non parliamo del comune banale mal di testa. L'emicrania è una forma di mal di testa, ma che ha la connotazione di patologia neurologica, che ha delle caratteristiche cliniche molto specifiche, tant'è che la diagnosi è una diagnosi essenzialmente clinica, ma come diceva ha anche un impatto sulla qualità di vita e investe tutte le sfere davvero significativa. Noi ce ne occupiamo ormai da tantissimi anni e il nostro primo obiettivo è stato proprio quello di promuovere una corretta informazione e consapevolezza per far conoscere l'emicrania come patologia e quindi con una connotazione differente anche per favorire poi un accesso che sia precoce agli eventuali percorsi di cura, anche perché oggi abbiamo la possibilità di accedere a terapie specifiche che hanno un impatto significativo in termini di miglioramento della qualità di vita delle persone.
1: Come avviene la diagnosi? Qual è il percorso diagnostico?
3: È sicuramente importante quando si rileva un mal di testa che ha delle caratteristiche ricorrenti, che inizia ad avere un'intensità moderata severa, che interessa nello specifico una parte della testa, emicrania tendenzialmente appunto metà, che si può accompagnare a disturbi come nausea, vomito, fastidio alla luce, fastidio agli odori. Ecco, quando ci sono un po' questi aspetti e che ricorrono, è importante rivolgersi al proprio medico di base, il quale valuterà se ci sono, diciamo, le indicazioni per effettuare una visita specialistica neurologica e capire appunto se ci sono gli estremi per parlare di emicrania. Poi quando noi parliamo di emicrania parliamo di una patologia che può avere diverse livelli di gravità. Certo, esiste una forma di emicrania episodica, cronica, ma quello che è molto importante è riconoscerla tempestivamente, perché uno degli errori che viene fatto più comunemente è quello di trattarla continuativamente con gli analgesici da banco, ma intanto non risolviamo in modo efficace il problema e soprattutto rischiamo di aggravare e cronicizzare la patologia, perché i farmaci da banco sono farmaci sintomatici.
1: Certo.
3: E quindi l'impatto poi nel lungo termine è sicuramente più significativo.
1: È vero che l'emicrania parla soprattutto al femminile oppure no?
3: Assolutamente sì, parla al femminile in termini di numeri. Uh-huh. Giustamente parlava di più di 6 milioni di italiani, di questi il 70% sono donne, e questo perché sicuramente c'è una componente ormonale che influenza l'andamento della patologia, e lo vediamo nelle diverse stagioni della vita della donna, ma non è solo una questione di numeri, è anche una questione di impatto, nel senso che comunemente l'emicrania nella popolazione femminile presenta quadri di intensità e complessità più elevati rispetto all'uomo, cioè gli attacchi sono più frequenti, il corredo sintomatologico che vi raccontavo prima è in genere più numeroso, di più lunga durata, e chiaramente questo ha un impatto, perché l'impatto dell'emicrania non è soltanto nel momento dell'attacco acuto, che può essere veramente impattante, disabilitante. Chi soffre di emicrania può avere la necessità di chiudersi al buio, di isolarsi da rumori, luci, da suoni. Ma c'è anche un tema, che le persone che soffrono di emicrania vivono i momenti, diciamo, tra un attacco e l'altro, liberi dall'attacco acuta, ma nell'angoscia di nuovi attacchi.
1: Esatto.
3: Quindi è questo l'impatto poi esistenziale e significativo, a cui si aggiunge anche l'aspetto di non essere capiti, quindi di sentirsi anche isolati, non compresi nel proprio dolore, di cui parlava giustamente all'inizio lei, ed ecco che questo ci racconta un vissuto molto faticoso delle tante persone che soffrono di emicrania all'interno del proprio contesto familiare, pensiamo ai giovani, scolastico e anche lavorativo, perché l'emicranico può essere frainteso come una persona che non ha voglia di fare. In realtà sono persone che per cercare di fare, essere all'altezza, fanno moltissimo, tant'è che c'era uno studio molto interessante promosso dall'Università Bocconi qualche anno fa che evidenziava come nella popolazione femminile fosse di donne con emicrania fosse più più alto il tasso di presenteismo al lavoro, quindi anche se sto male vado a lavorare, perché comunque devo comunque lavorare, non posso mostrarmi fragile, quindi si torna a dire quello che è veramente l'impatto sulla qualità della vita, sull'esistenza di queste persone.
1: Infatti è tutt'altro che raro che la persona che soffre di emicrania poi presenti anche un profilo di depressione, però non è l'emicrania che crea depressione, è proprio tutto quello che ci stava raccontando lei a livello di implicazioni di vita, no? Di ricadute proprio nel quotidiano che ti portano a sentirti incompreso, ad avere l'ansia, oggi sto bene, in queste ore sto bene, vorrei fare questa cosa, però se poi mi viene l'emicrania che faccio? Quindi c'è anche un richiudersi, no? Un'autolimitazione anche rispetto alla vita.
3: Guardi, noi in questi progetti di awareness e di informazione abbiamo lavorato tantissimo con le associazioni pazienti, in particolare con ALCE, che è l'Alleanza Cefalalgici, e davvero ci hanno ben rappresentato e fatto toccare con mano qual è il costo esistenziale delle persone che hanno questa patologia, che a me ancora, torna a dire, viene banalizzata come una comune mal di testa che abbiamo provato un po' tutti, che tanto passerà, ma in realtà torna a dire se è emicrania è una patologia neurologica.
1: Chiarissimo, quindi veramente approfittate del 17 giugno dell'Open Day, dell'ECE Open Day sull'emicrania, iniziativa di Fondazione Onda. Se andate sul sito di Bollino Rosa trovate 140 ospedali che fanno parte di questo network e che mercoledì prossimo terranno aperte le loro porte a tutti. Grazie Nicoletta Ortmann, buona giornata.
3: Grazie
1: direttrice.
3: A voi. Grazie a voi, buona giornata.
1: Nicoletta Ortmann è direttrice medico-scientifica di Onda. E adesso andiamo un po' a sfrugugliare, a entrare nei tanti dibattiti, relazioni che ci sono stati in occasione del congresso annuale della SINU, la Società Italiana di Nutrizione Umana. Perché? Perché si è parlato anche di obesità e farmaci. Buongiorno, ben trovato Francesco Sofi, professore ordinario di Scienze dell'Alimentazione all'Università di Firenze, direttore SOD Nutrizione dell'azienda ospedaliera Università di Careggi, nonché membro del consiglio direttivo della SINU. Buondì professore.
4: Buongiorno a lei.
1: Allora, obesità e farmaci, perché vi siete concentrati proprio anche su questo aspetto, su questo capitolo? Quanto è importante, quanto emergente attuale oggi?
4: Allora, la situazione dell'obesità a livello mondiale, a livello italiano, è chiaramente una patologia di estremo interesse e di estrema attualità, perché è sempre in maniera crescente in termini di prevalenza. Purtroppo stiamo vedendo negli ultimi 10-20 anni un incremento della prevalenza dell'obesità anche nelle fasce giovani, quindi è un problema di estrema attualità sia dal punto di vista clinico che dal punto di vista di salute pubblica. Perché ci si è occupati nello specifico in questo ambito anche di farmaci? Perché, come immagino saprete dalla letteratura non scientifica, anche negli ultimi anni sono usciti e sono alla nostra portata dei farmaci che, oltre all'effetto su quello su cui sono mirati, cioè sulla patologia diabetica, stanno avendo un effetto molto importante anche sulla perdita di peso, quindi è di estrema attualità e quindi è giusto fare il punto anche dal punto di vista scientifico per i nostri soci.
1: Procediamo per gradi per chi ci sta seguendo e poi diamo anche lettura dei messaggi che stanno arrivando. L'obesità è una malattia oppure è il risultato di cattive abitudini e anche di una cultura a volte familiare legata al cibo?
4: Allora, questo è un grande cambiamento che è avvenuto negli ultimi anni, perché fino a qualche anno fa si pensava, e comunque c'era un po' la tendenza a credere, che l'obesità fosse soltanto uno squilibrio tra quello che uno mangia e quello che uno consuma, che in realtà in parte può essere anche così, soprattutto per le forme meno gravi, ma per le forme più gravi, nell'obesità importante, diciamo di un certo livello, ormai è chiaro a tutti dal punto di vista scientifico, ma dal punto di vista medico, che è una patologia multifattoriale. C'è una patologia che è determinata da tantissimi aspetti, che non sono soltanto il mangiare di più o il consumare di meno, che rimangono comunque due aspetti fondamentali, ma che non sono gli unici. Quindi c'è tutta la questione ambientale, c'è tutta la questione sociale, c'è tutta la questione psicologica, relazionale, comportamentale. Quindi è una patologia che deve essere presa a 360 gradi, come tutte le patologie diciamo, croniche del benessere, come noi chiamiamo, cioè malattie cardiovascolari, malattie neoplastiche e così via. Non c'è una sola causa, ma ci sono più cause che molte delle volte prescindono dal mangiare di più o mangiare di meno.
1: Quindi l'importante è fare ovviamente una diagnosi puntuale, capire, individuare le cause, e quindi il percorso di cura, come dire, deve essere disegnato sulla persona?
4: Sì, allora diciamo, quello che è successo negli ultimi anni, come avrete probabilmente sentito anche dalla proposta di legge che è passata in Parlamento e che appunto definisce proprio l'obesità come una patologia e non soltanto come uno stato di salute, questo è importante perché ha permesso di cominciare a pensare a un percorso che in realtà è stato già individuato nei centri specialistici, che sia multidisciplinare, cioè un percorso che non sia soltanto mangia di meno, ma che sia soprattutto l'approccio di più figure professionali, che sia il medico, che sia il nutrizionista, che sia il dietista, che sia lo psicologo o lo psichiatra e così via, perché in realtà è tutto un percorso che deve cominciare e che deve essere portato a termine con più figure professionali. Questo ci aiuta, perché ci aiuta perché non si colpevolizza il paziente soltanto perché in realtà ha un qualche chilo in più, ma si permette di entrare all'interno di un percorso medico, come sono tutte le altre patologie di cui purtroppo si affligge la condizione moderna.
1: Prima di furoreggiare di alcuni farmaci di cui adesso parleremo, fino a qualche tempo fa a farla da padrone erano gli interventi bariatrici o comunque gli interventi chirurgici. Quando e in quali condizioni è raccomandabile un intervento chirurgico?
4: Allora, diciamo che al momento attuale la cosa si è un po' stravolta da questi farmaci, naturalmente, però rimangono alcune indicazioni che sono di chirurgia bariatrica che hanno una serie di evidenze molto positive, soprattutto per le grandi obesità. Le grandi obesità vuol dire l'indice di massa corporea e il rapporto altezza-peso, che è estremamente elevato, non è soltanto l'obesità di primo grado, e quindi deve essere un'obesità importante e soprattutto magari associata a una serie di patologie. L'esempio che si fa è quando hai un'obesità complicata, cioè complicata magari dal diabete, complicata da una patologia cardiovascolare, complicata da un evento che è già avvenuto o che ha forte rischio. Quindi lì la necessità di perdere peso, anche abbastanza in maniera veloce, può essere dirimente nella scelta dell'intervento o dell'intervento del non intervento. Chiaramente, ripeto, in questi ultimi anni la questione si è un po' ridotta, perché avendo questa strategia terapeutica del farmaco si sta limitando soltanto alle situazioni estremamente complesse.
1: Ecco, e allora arriviamo a questi farmaci anti-obesità. Sappiamo che la semaglutide o l'Ozempic, che è il nome commerciale, è quello che sta facendo molto discutere, e è quella a cui sta guardando con grande entusiasmo una fetta importante della popolazione. E dico della popolazione intendendo non soltanto le persone con obesità, ma in realtà anche persone che vogliono normalizzare il loro peso. Ora, ci aiuta a capire l'efficacia di questi farmaci e molto ci ha detto, ma quando sono prescrivibili e da chi, con quali accortezze?
4: Allora, diciamo che negli ultimi 3-4 anni sono usciti, diciamo, dal punto di vista commerciale, scientifico, una serie di farmaci che sono alla base. Ora, quello più conosciuto è l'Ozempic, che è il principio attivo della semaglutide, ma in realtà ce ne sono tanti altri. Che sì, sono degli inibitori della secrezione di alcuni ormoni del sistema gastrointestinale, che in realtà sono nati e sono prescritti al momento attuale per la patologia diabetica. Questo non bisogna mai scordarsi, perché sono dei farmaci antidiabetici. Però si è visto negli anni che dagli studi clinici effettuati nei pazienti diabetici, oltre all'ottimo miglioramento dei parametri ematici del diabete, c'è stato si è riscontrato una riduzione importante del peso di questi pazienti. Poi si è capito che era determinato anche dall'effetto sul gastrointestinale, sulla riduzione del senso di fame, dell'aumento della sazietà e da tanti altri aspetti, e quindi si è cominciato un percorso anche per l'obesità. In realtà però purtroppo al momento attuale in Italia e in tanti altri paesi la prescrizione per l'obesità singola, cioè senza patologia diabetica, non c'è. al momento attuale, quindi quando li prescriviamo, li consigliamo per soltanto per la perdita di peso, saremmo fuori off label, perché in realtà la prescrizione, quindi la rimborsabilità, è soltanto per la patologia diabetica. Negli anni, in questi ultimi anni, sono usciti ulteriori farmaci che, soprattutto doppi inibitori, cioè due inibizioni di alcuni ormoni, che sono estremamente più efficaci e che ci stanno dando una grande mano per, anche soltanto per il diabete e per l'obesità.
1: Sì, è chiaro.
4: L'obesità. E questa cosa è naturalmente è molto importante, probabilmente nel prossimo anno, qualcosa cambierà anche dal punto di vista di prescrizione e di rimborsabilità. Ma al momento attuale, per la prescrizione, abbiamo bisogno della patologia diabetica. Detto questo, che è una questione di rimborsabilità, le indicazioni sono, diciamo, tendenzialmente, è importante ricordare a tutti che sono farmaci, quindi non sono un'indicazione che uno dice vabbè lo faccio soltanto per perdere un paio di chili per andare al mare. Questo è assolutamente da evitare, perché hanno, sono farmaci che hanno effetti benefici, ma hanno effetti anche eventualmente collaterali, hanno problemi, possono creare problemi, e quindi sono come tutti i farmaci, hanno effetti positivi e effetti negativi, quindi vanno indicati soltanto da centri specialistici o da percorsi, insomma da situazioni che vedono tutta la patologia nel complesso e che quindi possono capire e ponderare bene gli effetti positivi e effetti negativi.
1: Bene, professor Sofi, do lettura di alcuni messaggi che sono arrivati e proprio rispetto all'Ozempic c'è Fausto da Roma che ci chiede se è vero che però una volta che smetti l'Ozempic riprendi tutto come prima, immagino il peso si riferisca.
4: Allora, su questo sono stati fatti alcuni studi, non tantissimi, perché gli studi, come capite, sono di un paio d'anni fa e quindi il follow up, cioè il tempo di valutazione, non è stato molto lungo. Però in realtà si è visto che una volta interrotto, se uno la terapia la fa soltanto per la perdita di peso, in realtà un recupero del peso c'è. Non è del tutto complessa, diciamo, non tutto, diciamo, del tutto riprende i pesi in peso perso, però c'è una ripresa di peso. Per questo è estremamente importante che le persone capiscano che il farmaco non è la soluzione del problema, perché una patologia complessa multifattoriale non può vedere nel farmaco la soluzione. Il farmaco ci dà una mano, ma deve essere uno degli interventi insieme anche alle modifiche dello stile di vita. Gli studi dicono che se associamo le cose, quindi farmaco più alimentazione più stile di vita eventuale, cioè attività fisica, riusciamo a tamponare l'effetto di ripresa anche quando il farmaco poi si interrompe.
1: Paola da Milano ci chiede, scusate non ho capito, in un soggetto non diabetico quali sono gli effetti collaterali o i danni che può provocare l'Ozempic?
4: Ripeto, non parliamo specificamente dell'Ozempic, ma della
1: classe. Sì, certo, infatti. Allora, è che ormai veramente sta spopolando l'Ozempic, che tra l'altro poi appunto è il nome proprio del farmaco, e sì, stiamo parlando della semaglutide.
4: In realtà è poi il primo, quindi per questo è il più conosciuto, in realtà il momento attuale non è, ce ne sono diversi, ma comunque... Oltre, cioè, gli effetti collaterali sono sia per i diabetici che per i non diabetici, naturalmente non cambia la situazione, il farmaco non è così mirato, però in realtà può portare a effetti collaterali non molto comuni, però comunque presenti, soprattutto a carico del tratto gastrointestinale, quindi dalla nausea, che ormai è abbastanza, diciamo, conosciuta a tutti, al senso di pienezza, dalla diarrea, a questo sia anche, insomma, la malattia del reflusso, oppure a volte capita purtroppo il vomito, oppure possono essere situazioni gravi, però da prendere in considerazione perché molto importanti, come a carico del pancreas, quindi pancreatiti o situazioni di scheletri pancreatici. Perché chiaramente andando a dire sulla secrezione di ormoni gastrointestinali, qualche fastidio lo possono dare. Quindi da valutare sotto prescrizione, naturalmente non in maniera favorevole.
1: C'è Teresa da Lucca che ci chiede, il medico mi ha prescritto Xenical, può essere, perché c'è una doppia E, non capisco se è un errore oppure proprio è così, e chiede Teresa, se è meglio questo oppure il caro Ozempic, il caro l'ho messo io. Beh, insomma, però c'è anche una questione di fiducia, se il medico ti ha prescritto un determinato farmaco, no?
0: Sì. Ecco. Sul chemical faceva riferimento a un altro, però non sono farmaci completamente diversi.
1: Ah, ok.
0: E questa cosa è importante, è veramente importante. È passata questa informazione che questi sono farmaci che possono dare una mano, però ricordatevi sempre che sono farmaci, quindi il farmaco ha bisogno di avere una prescrizione e che ci sia una fiducia con il medico, qualunque prescrittore sia, medico, dottoressa o specialista, perché se no altrimenti si esce fuori da tutta la questione e non va presa alla leggera, perché comunque, ripeto, noi abbiamo dati su 2-3 anni. E speriamo che sia così, però non abbiamo dati su 20 anni, su 10 anni, cosa succederà, quindi non sappiamo che cosa succederà.
1: Certo.
0: Va ponderato bene tutto.
1: Ultima domanda, quella che secondo me interessa anche molti ascoltatori, che è Liliana da Roma, che dice: scusate, ma per chi ha problemi di perdere qualche chiletto in vista dell'estate, senza arrivare a veri e propri farmaci, ci sono integratori che ci possono aiutare?
0: Allora, questa è una domanda da 100 milioni di dollari, magari ci possono essere degli specifici per la perdita di peso, perché l'integrazione, già di per sé la parola lo dice, avviene, deve avvenire quando c'è un deficit, una carenza. Quindi io integro qualcosa perché
1: laddove,
0: quindi in realtà già di per sé lo fa capire che non può essere per la perdita di peso, perché io integro qualcosa. In realtà penso la domanda sia: c'è qualcosa per perdere peso?
1: Sì, sì, assolutamente.
0: Magari
1: quella la domanda.
0: L'avremmo già portata a tutti al dominio pubblico. No, non c'è niente, se non purtroppo la questione sempre inerente, da Ippocrate ad oggi, è la questione di vita, attività fisica, alimentazione e poi eventualmente se c'è qualche aiuto da questo dal punto di vista. Però devono essere le cose combinate, non se ne esce fuori da questo protocollo.
1: È così, parole di verità da Francesco Sofi, che ringrazio, professore, buona giornata, buon lavoro. Francesco Sofi, ordinario di scienze dell'alimentazione all'Università di Firenze, direttore Soda Nutrizione dell'azienda ospedaliera universitaria Careggi, nonché membro del consiglio direttivo della SINU, la Società Italiana di Nutrizione Umana. E anche per oggi siamo arrivati ai saluti, domani è sabato, dunque alle 7 puntuali su Una Blu 2000, domattina risentirete, ritroverete la voce di Ugo Scali. Per quanto ci riguarda, l'appuntamento invece per lunedì alle 7, per stare insieme fino alle 10, come facciamo tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Vi ricordo che potete riascoltare le voci, le interviste di questa mattina con l'app Play 2000. Grazie a Davide ed è regia, e a voi per l'ascolto.

0: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
1: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
2: Andare nello spazio, viaggiare per il mondo, dedicarsi alla famiglia, al lavoro o ai propri hobby. Per tante persone questi sogni rischiano di essere spezzati da una leucemia, un linfoma o un mieloma. Non lasciare che questo accada. Sostieni anche tu l'AIL, che da oltre 50 anni con i suoi 20.000 volontari sostiene la ricerca, le persone malate e le loro famiglie per far sì che i sogni dei pazienti si realizzino. Dona il tuo 5 per 1000 all'AIL. Per info, ail.it.
3: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
4: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan. Mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
5: Sono 2 dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie. La tua firma fa miracoli.
6: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: In Blu 2000 News.
8: Buongiorno da Antonella Mitola. Si conclude oggi il viaggio apostolico in Spagna di Papa Leone, ieri sera la messa a Gran Canaria, questa mattina la partenza per Tenerife. Ieri nel discorso al porto di Arguine Guini il Papa ha detto: l'Europa non può abituarsi ad avere mari come cimiteri. I migranti saranno al centro anche degli incontri di oggi. Prima il Papa incontrerà gli ospiti del centro Las Raíces e le realtà di integrazione a Plaza de Cristo, poi la Santa Messa al porto di Santa Cruz de Tenerife. L'arrivo in Italia è previsto per questa sera alle 20:30. La guerra nel Golfo: Trump annuncia il via libera dell'Iran all'accordo e annulla i raid annunciati invece poco prima, e assicura che dopo l'accordo riaprirà anche lo stretto di Hormuz, dove nel frattempo resta in vigore il blocco navale. I media iraniani vicini a Pasdaran prima smentiscono, poi rivendicano il testo e quello proposto dall'Iran, dicono. La Banca Centrale Europea alza di un quarto di punto i tassi di interesse, portando il tasso sui depositi da 2 a 2,25%. La decisione attesa rappresenta la prima stretta monetaria dal settembre 2023.
9: Era una decisione attesa. La Banca Centrale Europea ha alzato i tassi di un quarto di punto al 2,25%, è la prima stretta dal settembre del 2023. Con la decisione, ha spiegato la presidente della BCE Christine Lagarde, siamo ben posizionati a navigare nell'incertezza del momento. Per quanto concerne la crescita economica, lo scenario è più 0,8% nel 2026, 1,2% nel 2027 e 1,5% nel 2028, una revisione al ribasso. Ma quali le ricadute sulla vita delle famiglie? Uno studio del sindacato Fabi evidenzia come il costo dei mutui potrebbe tornare a superare il 4%. Ad esempio, dice l'indagine, su un finanziamento da 50.000 euro la maggiore spesa mensile oscilla tra 29 euro su una durata di 10 anni a 35 euro su 30 anni. Per un mutuo da 100.000 euro l'aumento della rata va da 59 a 70 euro al mese. Un rialzo che incide anche sugli imprenditori che chiedono prestiti e finanziamenti in banca ed anche sul credito al consumo, con effetti diretti sul prezzo finale dei beni e servizi acquistati a rate. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
8: Il lavoro minorile rappresenta una grave violazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, alimentato da povertà, disuguaglianze, crisi umanitarie, priva milioni di bambini e bambine e adolescenti della possibilità di studiare, crescere e costruire il proprio futuro, è quanto scrive il presidente della Repubblica Mattarelli in un messaggio in occasione dell'odierna giornata contro lo sfruttamento del lavoro minorile. Il GIP di Napoli ha disposto l'interdizione dalla professione medica per il cardiochirurgo Guido Oppido e per la sua vice Emma Bergonzoni, che il 23 dicembre 2025 hanno eseguito il trapianto di cuore fallito al piccolo Domenico Caliendo, morto il 21 febbraio all'ospedale Monaldi. I due sono stati sospesi con l'accusa di falso materiale e ideologico in concorso in relazione alla compilazione della cartella clinica del bimbo. È tutto, grazie per l'ascolto.
10: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
11: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.

Blue Telescope, John Yata, alle 10.05, Radio Vaticana con voi, pronta per raccontare l'ultima giornata di Papa Leone nel suo quarto viaggio apostolico. Siamo in Spagna, l'aereo è decollato da Gran Canaria, tra poco l'incontro con le persone migranti del centro Las Raíces e poi l'incontro con le realtà di integrazione dei migranti in Plaza del Cristo della Laguna, poi più tardi la Santa Messa nel porto di Santa Cruz de Tenerife. Tutto questo su Radio Vaticana in diretta, entreremo anche in Radio Cronaca con traduzione simultanea di quello che sarà il discorso del Papa, ma tra poco parleremo di questa giornata, l'ultima del viaggio apostolico in Spagna di Papa Leone, con un ospite subito dopo un po' di musica.

0: Puoi ascoltare il canale italiano di Radio Vaticana su FM 105 per Roma e provincia e 103.8 per Roma città. In Italia, ascolta Radio Vaticana sulla radio digitale DAB e sul canale TV 733. In streaming all'indirizzo vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
1: (335) 12 43722 sempre a vostra disposizione.
2: 12 43722, è arrivato un messaggio.
3: Salutiamo gli ascoltatori che ci scrivono al 335 12 43 722,
4: il numero di WhatsApp della Radio Vaticana
5: 335 12 43 722.
0: Per voi resta aperta la chat come sempre 335

0: DAB Plus. Anche Radio Vaticana è in digital radio.
1: Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.
2: Dal 1 gennaio Radio Vaticana, per offrirti una qualità d'ascolto ancora migliore, ha cambiato frequenza sul DAB. Se ci ascolti anche in digitale, verifica se sia necessario aggiornare i tuoi canali. Ah, e non dimenticare di dirlo anche ai tuoi amici. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: A Roma città, ascolta il canale italiano di Radio Vaticana su 103.8 FM.
1: Dieci e undici minuti, Radio Vaticana con voi, prosegue questa speciale giornata che vedrà concludere il viaggio apostolico di Papa Leone in Spagna. In questo momento aereo in volo, il trasferimento dalla Palmas de Gran Canaria a Santa Cruz de Tenerife, poi tra poco vi racconteremo l'arrivo all'aeroporto internazionale di Tenerife con l'accoglienza da parte di alcune autorità locali. Già in studio con noi alle 10.12 per aiutarci a commentare, ad analizzare questa ultima giornata di viaggio apostolico in Spagna, il dottor Simone Varisco, ricercatore della Fondazione Migrantes e curatore del rapporto Immigrazione. Una parola, dottor Varisco, che oggi risuonerà nuovamente in questa giornata. Ben trovato e benvenuto negli studi di Radio Vaticana.
2: Grazie a voi per l'invito.
1: Accanto a me c'è anche Silvia Giovanrosa e naturalmente abbiamo anche un altro ospite speciale, Silvia, che ci coadiuverà nella traduzione simultanea del discorso di Papa Leone.
3: Sì, diamo il benvenuto, lo ringraziamo per essere nuovamente qui con noi, padre Ignazio Brito, studente dell'Università della Santa Croce. Ci aiuterai a tradurre e quindi a comprendere, ad ascoltare non solo le parole di Papa Leone, ma anche tutti gli interventi che si succederanno nel corso di questa lunga diretta che vede il Papa impegnato oggi a Tenerife. Quindi grazie e buongiorno, padre Ignazio, per essere con noi.
4: Buongiorno, grazie per l'invito.
1: Buongiorno, padre. Grazie davvero. Possiamo, prima di entrare nel vivo di quelli che sono i temi di questa giornata, dire qualche parola sulla città che tra poco accoglierà Papa Leone? Santa Cruz de Tenerife, la principale città dell'isola di Tenerife, la più estesa delle isole Canarie, lo ricordiamo. E Santa Cruz è anche il capoluogo della provincia omonima, insieme con Las Palmas de Gran Canaria è capoluogo della comunità autonoma canaria e ospita la sede del Parlamento locale. Anche qui in questa giornata vedremo avvicendarsi diversi stili d'architettura. Ricordiamo il racconto che abbiamo fatto dalle nostre frequenze della giornata a Barcellona, in particolar modo dei capolavori della Sagrada Famiglia, la Basilica di Barcellona, e in questo caso vedremo e vi racconteremo attraverso le frequenze di Radio Vaticana e Radio Vaticana con voi i siti di rilievo come l'auditorio di Tenerife di Santiago Calatrava, il tempio massonico in stile neo-egiziano, oltre alla Plaza de España, il parco García Sanabria. Però questa è la parte legata all'architettura. Poi ci sono i contenuti, Silvia.
3: Sì, assolutamente sì. Abbiamo visto ieri, ascoltato ieri il discorso di Papa Leone al porto di Arguineguín. È stato un discorso molto forte, le testimonianze altrettanto dense di significato. Una frase che hanno riportato la maggior parte dei quotidiani nazionali e internazionali è quella in cui Papa Leone sostanzialmente ha detto che tutta la Chiesa di fatto si inginocchia di fronte alle persone migranti, una realtà quella che ci ha raccontato anche il Vescovo di Las Palmas, che vede segni di speranza. In particolare io vorrei cominciare a introdurre il tema, lo abbiamo già fatto anche ieri grazie al nostro ospite in studio di Croce Rossa Italiana in collaborazione con la Croce Rossa Spagnola, in particolare impegnato nella tratta di esseri umani, ma oggi abbiamo qui ospite Simone Varisco, appunto ricercatore della Fondazione Migrantes, in particolare curatore del rapporto Immigrazione. Hai avuto modo, Simone, di seguire l'attività di Papa Leone, quelle che sono state le sue parole? Il tema dell'accoglienza e dell'integrazione è stato centrale, perché, hanno detto il Papa, queste persone, affinché non siano solo cifre, non siano solo numeri, non siano solo lettere scritte su un pezzo di carta, è necessario poi parlare della loro inclusione. Ecco, Fondazione Migrantes in che modo si adopera per questo? Intanto vi diamo conto del fatto che l'aereo del pontefice è atterrato in questo momento all'aeroporto di Tenerife. Un tempo grigio, mi verrebbe da dire, Francesco, sembra che sia una giornata piovosa.
1: Cielo coperto, ma tra poco, anche grazie al tappeto rosso, alla discesa del pontefice e della delegazione al seguito, vedremo sicuramente dei sorrisi che riporteranno un po' di luce in questa mattina che effettivamente dal punto di vista del meteo si è aperta con qualche grigiore.
3: Ecco, dicevamo, Simone, l'inclusione, la speranza che poi è quella delle persone migranti che giungono qui, perché una volta fatto questo immenso lungo viaggio che può durare anche anni, poi c'è la speranza di una vita nuova.
2: Assolutamente sì, Fondazione Migrantes cura diversi rapporti, diverse pubblicazioni.

0: fascicoli, ha ricordato Papa Leone in questi giorni, ma è un punto di partenza e noi come Fondazione Migrantes così lo trattiamo. È necessario sapere, avere contezza dei numeri, avere contezza delle caratteristiche di questi flussi. Lo abbiamo visto anche con i centri di accoglienza, appunto, che già ieri il Papa e con le persone migranti che ha incontrato ieri. È importante sapere chi sono, da dove vengono, che caratteristiche hanno, qual è la loro storia, ma è importante assolutamente ancora di più entrare sempre più in profondità proprio nella loro storia, nei loro volti, lo sguardo, superare quella che è la dinamica e la dimensione del numero e della statistica, per andare oltre con le politiche, andare oltre con l'accoglienza, fino ad arrivare a quell'immagine che, appunto, ricordavi, è stata ripresa, di inginocchiarsi e inginocchiarsi sulla carne di Cristo. Quello è l'arrivo. Si parte dal numero, si parte dalla statistica, ma l'approdo inevitabile, auspicabilmente, è quello di una chiesa e di comunità cristiane tutte che si inginocchiano sulla carne dei fratelli e delle sorelle.
1: Dottor Varisco, lei è anche uno storico, oltre che curatore del rapporto Caritas Migrantes legato all'immigrazione, che, se non ricordo male, viene presentato ad ottobre ogni anno, dunque in preparazione anche il prossimo. Però dal punto di vista contestuale della storia, è anche un po' cambiato il dibattito attorno ai flussi migratori, e ciclicamente anche qui viene, diciamo così, aumentata la dose di polemica e anche di strumentalizzazione. Talvolta, in altri casi, invece, si va nel vivo di quelle che sono politiche che devono necessariamente essere aggiornate. La Spagna, ce lo ha ricordato Papa Leone, è uno degli approdi anche drammatici, dove continuano a registrarsi tante morti di questi flussi migratori, di persone che lasciano spesso il continente africano per raggiungere l'Europa. Ma lei trova che negli ultimi 10 anni ci sia stata un dibattito a singhiozzo sulle politiche anche legate alla gestione dei flussi e all'integrazione di queste persone, oppure che ci sia stata una continuità? Perché anche oggi abbiamo dato notizia del nuovo patto asilo e immigrazione in Europa, che di fatto riscrive delle regole. Ma quante volte le abbiamo riscritte queste regole, come e se stanno funzionando?
0: Assolutamente il problema della narrazione dei fenomeni migratori è una delle questioni, delle criticità che noi solleviamo e rileviamo da anni, perché, appunto, i fatti sono una cosa, verrebbe da dire, ma il modo in cui vengono poi raccontati, mediati dalla comunicazione, spesso è tutta un'altra, e quindi vengono raccontate anche realtà, così presunte realtà, che si allontanano molto dalla realtà fattuale. Certamente convivono da tempo, non soltanto negli ultimi 10 anni, ma ormai da almeno un 25ennio per quanto riguarda l'Italia e anche altri contesti europei, una pluralità di narrazioni diverse. Da un lato c'è una narrazione che proviamo a portare avanti come Fondazione Migrantes, come molte altre realtà della Chiesa, per la verità non soltanto della Chiesa Cattolica, che prova a raccontare, appunto, i fatti, la realtà, le storie di vita. C'è poi una narrazione fortemente mediatica, che possiamo identificare come una narrazione mainstream, che tende a strumentalizzare, qualche volta anche a fini politici, ideologici, il fenomeno migratorio, e quindi a sottolineare gli aspetti più securitari, più di minaccia, che indubbiamente ci sono, perché sarebbe stupido e controproducente negare che ci sono delle problematiche anche legate all'ordine pubblico, alla tenuta sociale, rispetto ad alcuni flussi migratori più complessi, più disordinati, ma certamente non esauriscono tutta la narrazione della mobilità. È molto più ampia, è molto più vasta, e anche soltanto guardando alla situazione in Spagna, spesso viene ricordata, appunto, la Spagna giustamente come crocevia di alcune delle rotte migratorie principali a livello globale, quella mediterranea che va sostanzialmente verso la Spagna continentale, la penisola iberica, e quella atlantica che più volte è stata evocata, che ha nelle Canarie e in Tenerife uno dei punti di arrivo. Però sono soltanto alcune delle rotte, ci sono tantissimi latinoamericani, più della metà delle presenze in Spagna sono latinoamericani, che evidentemente attraversano l'Atlantico, non dall'Africa e non sui barconi, non attraversano il Mediterraneo, ma arrivano in aereo dall'America Latina.

0: Ci sono tantissimi italiani, 250-300.000, una delle comunità più forti. Ci sono tantissimi cittadini comunitari che si spostano muovendosi appunto all'interno dell'Unione e che hanno scelto la Spagna come loro nuova patria, come loro nuovo luogo di vita. Ecco, quindi l'Africa è soltanto uno delle tanti componenti della mobilità, così come lo è in Italia, lo è anche minoritaria in Spagna, però tende ad assorbire tutta quella che è la narrazione e a sottolineare soprattutto gli aspetti più negativi, più problematici, di emergenza, di crisi umanitaria, di disordine sociale, mentre ci sarebbe tantissimo altro culturalmente da raccontare.
1: Ieri Papa Leone, sempre parlando appunto lì al porto di Arguineguina, ha detto che deve esistere un diritto delle persone a non migrare, ma devono avere la possibilità di vivere e continuare a vivere una vita degna di essere definita vita nella loro terra. Da questo punto di vista, come sono messe le cose?
0: Assolutamente, anche questo è un tratto storico della dottrina sociale della Chiesa. Da sempre i pontefici hanno ricordato, accanto al diritto a migrare, a spostarsi liberamente, nel rispetto delle leggi evidentemente internazionali e nazionali, il diritto a rimanere nella propria terra. C'è una possibile, anche in questo caso, strumentalizzazione. Siamo molto bravi anche mediaticamente e qualche volta a livello ideologico a strumentalizzare anche questo tipo di approccio, che spesso diventa divieto a migrare, diritto a rimanere nella propria terra, cioè obbligo a restarci. È un diritto a rimanerci, diritto a rimanerci in pace, l'ha ricordato il Papa, in sicurezza sociale, in sicurezza alimentare, in sicurezza abitativa, di vita, ambientale come ambiente naturale, sono tutti elementi che si intersecano fra di loro. Quindi diritto a non partire per forza, soprattutto, quindi alla possibilità di scegliere. Spesso questo si traduce invece, viene falsato e si traduce in quell'aiutiamoli a casa loro, che significa non venite qui, significa rimanete lontano dagli occhi così possiamo tenervi lontano dal cuore. Quella è poi di fatto l'intenzione. Quindi il diritto a non emigrare significa abbiamo noi il diritto a non accogliervi, voi avete il dovere di rimanere là. No, è qualcosa di molto più complesso, di molto più delicato e anche di molto più sincero. Però il diritto che hanno moltissime popolazioni a rimanere nella propria terra, perché noi abbiamo il dovere di far sì, noi intendo dire stati del cosiddetto occidente, a far sì che possano rimanere con sicurezza in quelle terre. Mi viene tra i tantissimi casi possibili la Repubblica Democratica del Congo, vittima in questi giorni, in queste ore, di situazioni ai limiti dell'incredibile, dove il ruolo delle cosiddette potenze occidentali e asiatiche è fortissimo, Europa compresa, nella destabilizzazione del paese, e si creano poi flussi migratori che si dirigono in realtà verso i paesi vicini alla Repubblica Democratica del Congo, ma noi contribuiamo alla situazione che genera la migrazione forzata e la fuga in tantissimi modi diversi, dal punto di vista economico, dal punto di vista ambientale, dal punto di vista abitativo e dal punto di vista della insicurezza e della violenza geopolitica. E quindi questo non può trasformarsi in una scusa per non agire.
1: Secondo te il ruolo dei media, dell'informazione in questo, quale dovrebbe essere? Perché tu giustamente hai detto noi contribuiamo affinché queste terre e queste popolazioni perdurino in una condizione di vita indegna. L'opinione pubblica, la gente, le persone sono adeguatamente informate in modo da poter contribuire in qualche modo, in un piccolo modo, al cambiamento?
0: Diciamo in linea generale no, purtroppo la risposta è no, perché c'è appunto una narrazione che conduce molto lontano da quella che è la complessità dei fenomeni migratori. Siamo ben consapevoli che sono fenomeni complessi, che sono anche per molti aspetti, soprattutto normativi, giuridici, molto tecnici, e quindi sono anche difficili da affrontare anche a livello mediatico. Il lavoro veniva ricordato prima del rapporto immigrazione, ma la stessa cosa si potrebbe dire di tutte le pubblicazioni, sia della Fondazione Migrantes che di altri enti che curano sulle migrazioni. Certamente sono sopravanzate da quello che può essere un tweet che prende alla pancia, che è in grado di suscitare una reazione di pancia, o delle immagini, l'abbiamo visto anche nei giorni scorsi, purtroppo, di violenza molto forte che coinvolgono cittadini di origine straniera, neo arrivati o che hanno un background migratorio, anche appunto in Europa. E certamente i media tendono a isolare alcuni aspetti per quanto riguarda sia la Spagna che l'Italia, gli sbarchi, i barconi, gli arrivi, lo vedremo ancora oggi, il molo, i moli affollati. Ci sono effettivamente questi tratti indubbiamente umanitari, le coperte termiche, le morti in mare, sono tutti tratti gravissimi evidentemente dal punto di vista umanitario, ma ancora di più umano, della mobilità, ma non sono gli unici. C'è il contributo che i cittadini stranieri danno anche in Italia e in Spagna al PIL del paese, c'è il contributo umano, spirituale, di ricchezza, moltissime comunità, lo abbiamo visto anche in questi giorni, sono anche comunità cattoliche, sono rivitalizzate dalla presenza di cittadini immigrati, vale per l'Italia, vale per la Spagna, contribuiscono dal punto di vista culturale in tantissime espressioni artistiche, cinema, musica, teatro, letteratura, poesia, arti figurative, lo sport. Però la narrazione mediatica tende a concentrarsi solo su alcuni aspetti, quindi nella maggioranza dei casi non viene raccontato qualcosa di falso, viene falsata la realtà raccontando soltanto una parte di questa realtà.
2: A proposito di realtà, dottor Varisco, abbiamo citato il mare anche poco fa come elemento che proietta spesso intere famiglie nel continente europeo. Uno degli elementi presenti nel logo che ha accompagnato anche il motto di questo viaggio, Alzad la mirada, alziamo lo sguardo, è proprio il mare. Mare che ieri ha visto Papa Leone nel porto di Arghineguín, il cosiddetto porto della vergogna, in spagnolo è stato ricordato più volte, il porto della vergüenza. Che è passato dalla vergogna alla speranza in questo caso, ma dobbiamo ricordare dove oltre 3.000 persone migranti arrivarono, se non sbaglio, 6 anni fa, dovremmo essere nei tempi, in meno di una settimana a sud dell'isola, e da lì la dicitura di Lampedusa spagnola. Vogliamo ricordare un pochino che significato e che peso ha avuto anche mediatico in Spagna, ma per tutta Europa potremmo dire, questo porto su cui si è soffermato a lungo già Papa Leone, prima di andare poi all'incontro che avrà oggi nel centro Las Reises?
0: Beh, innanzitutto c'è un tratto che è curioso rispetto a questo porto e alla località di Arghineguín, che nella lingua originale appunto sono le acque della pace, e la pace è un tratto che esce proprio con forza e si impone preponderante nei temi della mobilità umana. L'arrivo di così tante persone, la concentrazione in poche ore di migliaia di persone, che poteva ricordare gli sbarchi di qualche anno fa, o addirittura per chi ha qualche anno in più, di qualche decennio fa, nelle coste italiane, la nave Vlora per esempio, gli sbarchi di massa, lì le cifre erano molto molto superiori, siamo all'inizio degli anni 90, siamo in Puglia, Bari, Brindisi, l'arrivo appunto con i barconi dall'Albania. E qui si impone una riflessione, perché nei primi anni 90 l'Italia reagì con accoglienza a decine e decine di migliaia di persone, ad un fenomeno, diciamo, con quelle cifre di massa relativamente nuovo per l'Italia, e reagì con l'accoglienza. Non fu la paura la prima reazione, ma fu la comprensione, l'accoglienza, il provare a capire. è passato molto tempo da allora in Italia, è passato molto tempo da allora in Spagna. È interessante ed è importante che venga ancora ricordato in Spagna come il mono della vergogna, cioè che si provi una vergogna. Spesso è un tratto che è stato ricordato, lo aveva ricordato Papa Francesco, ancora prima lo ricordava spesso Giovanni XXIII, l'importanza di mantenere il senso della vergogna, che mantiene anche un po' il senso della misura e del rapporto con se stessi e con la propria coscienza. Ecco, è importante che venga ricordato come porto della vergogna, come molo della vergogna, e che si continui a raccontare questa storia, che però non rimanga una storia dolorosa fine a se stessa, ma che diventi una storia auspicabilmente da cui imparare qualcosa, e quindi non ridursi ad avere situazioni di emergenza di quel genere, provare a superare finalmente quell'approccio eminentemente emergenziale alle migrazioni. Aspettiamo che ne arrivino 3.000 tutti insieme, gridiamo alle emergenze, proviamo a gestirli. No, serve qualcosa di strutturale, serve prepararsi ad un fenomeno che almeno ancora per i prossimi 20-30 anni dall'Africa ci riguarderà. Per certi versi, per fortuna, ci riguarderà, perché vale la pena ricordarlo, gli stati europei hanno un grandissimo bisogno della migrazione dall'estero, e soltanto che stanno perdendo un po' il treno rispetto a questa migrazione dal punto di vista positivo, e la stanno subendo soltanto per gli aspetti più negativi, mettendosi nella condizione però di subirla soltanto come emergenza e non come elemento potenzialmente di grande ricchezza.
1: Sì, questo tema dell'emergenza è stato anche sottolineato in maniera molto molto chiara anche nella Magnifica Humanitas. Papa Leone ha proprio espresso questo concetto parlando anche di diverse realtà, non necessariamente quella relativa alle persone migranti, ma quanto sia importante occuparsi prima delle questioni, dei temi fondamentali, come quella appunto della gestione della questione dei flussi migratori. Le immagini in questo momento ci restituiscono il personale impiegato appunto in aeroporto davanti al portellone chiuso, che in questo momento si sta aprendo per permettere la discesa di quanti giornalisti, operatori dei media, fotografi per le riprese video sono a bordo dell'aereo di Papa, con Papa Leone. Quindi al seguito papale il tappeto rosso è stato già dispiegato, e quindi ci aspettiamo di vedere il pontefice scendere dall'Airbus dopo aver salutato appunto i membri dell'equipaggio. Verrà accolto il Santo Padre da alcune autorità locali e si intratterrà brevemente nella sala VIP dell'aeroporto con queste d'acqua, appunto il Papa che scende le scalette dell'aeromobile, saluta con la mano quanti appunto sono in presenza all'aeroporto di Tenerife, Los Rodeos, scusatemi, non leggevo bene il testo. Ecco, e dunque sta salutando le autorità locali che sono proprio lì pronte ad accoglierlo. Successivamente, lo ricordiamo, Papa Leone con un breve trasferimento si recherà un chilometro, la distanza che lo separa dall'aeroporto, si trasferirà al centro di accoglienza Las Raíces. Lì appunto avrà luogo una serie di discorsi, di testimonianze, nonché in ultimo appunto il discorso del Santo Padre, il saluto del Santo Padre, e poi proseguirà questa lunga mattinata con l'incontro con le realtà di integrazione dei migranti. Lo vediamo appunto stringere le mani in questo momento, Francesco.
2: No, Silvia, volevo ricordare anche che il centro di cui hai parlato, ad un chilometro, è bene sottolineare un aspetto, è situato in una ex caserma militare, e questo è un tema che vede ricorrere molto spesso l'architettura che da un passato anche bellicista in alcune zone diventa invece una struttura al servizio. L'abbiamo visto e raccontato tante volte in Italia, e anche forse questo è il caso della Spagna. Era un elemento da inserire, mentre continuiamo a vedere Papa Leone che percorre il tappeto rosso seguito dalla delegazione, dove ci sono non solo autorità presenti prima di fermarsi un attimo nella sala VIP, ma anche giornalisti intorno che immortalano questo momento prima del trasferimento al centro di accoglienza per l'appunto Las Raíces.
1: Las Raíces, che appunto si traduce in italiano le radici, evocando la possibilità di ricrearne di fatto di nuove di radici una volta che si sono spezzate quelle con il luogo di origine. In questo momento il Santo Padre sale a bordo appunto dell'automobile che lo condurrà presso questa struttura, lo ricordiamo, aperta nel 2021 per gestire l'emergenza degli sbarchi, degli sbarchi lungo la ruta canaria, una delle rotte, l'abbiamo detto più volte nel corso di queste trasmissioni, più letali al mondo. Il centro ospita temporaneamente alcune persone migranti e tra l'altro ricordiamo, lo facciamo sempre, sul nostro portale Vatican News a cura di Antonella Palermo c'è un articolo, un'intervista al direttore di questo centro che spiega appunto proprio in maniera puntuale e precisa quella che è la realtà che il Papa andrà ad incontrare, un trasferimento di un chilometro, quindi ci aspettiamo che il Santo Padre arrivi nel giro di pochi minuti a destinazione.
2: 10:38, allora lasciamo andare in sottofondo il rombo delle automobili che stanno accompagnando il Papa al centro, qualche secondo e poi rientriamo in studio.

partita l'automobile di Papa Leoni alla volta del centro di accoglienza Last Races. Noi prima di entrare poi in Radio Cronaca diretta, quindi vi suggeriamo di seguirci anche attraverso le immagini, il nostro portale Vatican News e poi il canale YouTube di Radio Vaticana, Vatican News. Vi lasciamo con una breve pausa musicale, ci ritroviamo fra pochissimo.

0: E dunque siamo in attesa di veder Papa Leone giungere presso il centro di accoglienza di Las Raíces, lo dicevamo, una struttura di accoglienza temporanea per migranti situata in un'ex caserma militare nel comune di La Laguna a Tenerife, una delle strutture principali gestite proprio dal Ministero spagnolo dell'inclusione e dalle organizzazioni per gestire l'emergenza sbarchi su questa rotta, la ruta canaria.
1: Ricordiamo che negli anni scorsi è stata una struttura anche al centro di un'attenzione mediatica, la stessa di cui parlavamo poco fa col dottor Simone Varisco della Fondazione Migrantes, che è ancora qui con noi in studio. All'epoca, per gestire dei flussi particolarmente densi, ci furono anche accese proteste e denunce da parte di varie organizzazioni non governative, attivisti, ma anche degli stessi ospiti, a causa del sovraffollamento e delle rigide condizioni climatiche. Negli ultimi tempi questa facciata particolarmente negativa è completamente cambiata grazie a un miglioramento della gestione e a lavori di ristrutturazione delle infrastrutture, insomma un contesto in cui oggi la situazione è più che stabilizzata e sicuramente le criticità del passato sono ridotte al minimo. Di questo, prima di entrare in radiocronaca diretta, abbiamo ancora il sottofondo della musica spagnola che ci accompagna in questa giornata. Chiederei al dottor Varisco allora di dirci qualcosa anche sul dibattito attorno ai centri che in varie città d'Europa ci sono e sulla loro effettiva gestione, a volte di Stato, a volte con la protezione civile. Cosa ci sarà, se ci può dare qualche anticipazione anche nel prossimo rapporto che sarà reso noto a ottobre? Da questo punto di vista, avete preso in analisi un pochino anche i centri dove spesso sono trattenute le persone migranti?
2: Sì, questi centri sono appunto ormai nella storia d'Italia e di molti paesi d'Europa sono cambiati profondamente, appunto come
1: hanno cambiato anche nome molto spesso, oltre che natura.
2: Hanno cambiato nome, hanno cambiato pelle, qualche volta non hanno cambiato quanto c'è sotto la pelle, nella gestione, nell'approccio. Veniva ricordato anche appunto all'inizio trasmissione il nuovo patto europeo per la migrazione e l'asilo, la nuova normativa, giustamente si ricordava, abbiamo già tante normative, continuiamo a riscrivere normativa, ma ne abbiamo già moltissima. Ecco, spesso tutto cambia perché nulla cambi, scriveva qualcuno, e anche questi centri non fanno eccezione. Fa piacere appunto sapere che in Spagna, almeno per quanto riguarda questo centro di Las Raíces, le cose vanno diversamente. In Italia purtroppo i CPR sono ancora realtà molto critiche, realtà dove l'umanità, dove la dignità, veniva ricordato in uno dei documenti della Santa Sede, di quella dignità infinita che sta nell'uomo, non viene assolutamente valorizzata, non viene assolutamente neppure presa in considerazione. Quindi sono centri di fatto di sospensione, di limbo, dove le persone attendono qualcosa, attendono una risposta, attendono che il processo per la richiesta di asilo e per il riconoscimento dell'asilo vada in porto, oppure ricevono un diniego. Purtroppo c'è una situazione anche particolarmente grave dal punto di vista umano, umanitario. Viene impedito in molti casi l'ingresso anche di giornalisti e di narratori mediatici, qualche volta anche degli attori politici. Si fa uso di sostanze anche calmanti con gli ospiti, diciamo così, le persone che sono all'interno di questi centri. Non ci sono prospettive, è la prospettiva che viene sottratta e che manca.
0: E allora restituiamo momentaneamente la linea alla regia, tra pochissimo entreremo in radiocronaca diretta.

0: Laudatur Jesus Christus, qui la Radio Vaticana, un cordiale saluto vi giunge da Silvia Giovarrosa
1: e da Francesco Remigis.
0: Ringraziamo per essere qui con noi anche padre Ignazio Pulido, ci aiuterà per la traduzione della lingua spagnola, Jean-Charles Solu, caporedattore del polo francofono di Radio Vaticana, Vatican News, e Simone Variscu, ricercatore della Fondazione Migrantes, grazie per essere con noi. Ha ora inizio l'incontro con i migranti di Papa Leone XIV con il centro dell'As Raíces a Tenerife. Quello che andremo a vivere fra pochissimi istanti sarà il secondo incontro con la realtà dell'emigrazione. Ascoltiamo adesso l'introduzione del vescovo di San Cristobal de la Laguna, Monsignor Santiago Eloy,
2: che lo recibe con il corazon abierto e agradecido por su presencia.
3: Benvenuto in questa diocesi di San Cristobal de la Laguna, in questa isola canale occidentale che l'accoglie con il cuore aperto e grato per la sua presenza. Questa mattina è in mezzo a noi come pellegrino di pace e di speranza che ci invita ad alzare lo sguardo per scoprire la presenza di Dio nel nostro futuro e al tempo stesso nel nostro presente. Grazie per il suo desiderio di conoscere da vicino la dura realtà di coloro che in molte occasioni si vedono costretti a lasciare la propria terra natale e la propria famiglia, spinti dal sogno di ottenere un futuro migliore per sé e per i propri cari, fuggendo da guerre e violenza, da ingiustizie economiche e sociali, dal dramma della fame e della povertà. In questi ultimi anni, decine di migliaia di persone provenienti dal continente africano sono giunte alle nostre isole, frontiera meridionale dell'Europa, soprattutto all'isola di El Hierro, al molo della Restinga, spinti da quel sogno di una vita migliore. Sono state le più fortunate. Purtroppo ce ne sono molte altre migliaia che non hanno raggiunto la meta e hanno perso la vita percorrendo la cosiddetta rotta atlantica. I racconti di quanti hanno compiuto quel viaggio in modo totalmente disumano e precario, sui cayucos e sulle pateras, imbarcazioni di legno, che arrivano sulle nostre coste, dove giungono esausti, non possono lasciarci indifferenti. Così ha ricordato lei, Santità, in occasione del giubileo dei migranti lo scorso ottobre a Piazza San Pietro, le storie di molti dei nostri fratelli e sorelle migranti lo testimoni, il dramma della loro fuga dalla violenza, la sofferenza che le accompagna, la paura di non farcela, il rischio di viaggi pericolosi lungo la costa, le loro grida di dolore e disperazione. E poi ha aggiunto, quelle barche in attesa di avvistare un porto sicuro e quegli occhi pieni di angoscia e speranza che cercano una terra ferma da raggiungere non possono e non devono essere accolti con fredda indifferenza o con lo stigma della discriminazione. Sono quegli occhi ora a guardarla. Santo Padre, occhi pieni di speranza e desideroso di ascoltare la sua parola. Ci troviamo in uno dei centri di accoglienza per migranti del governo spagnolo, gestito dall'associazione ACEM. È il campo più grande di tutte le isole Canarie che, in piena crisi migratoria, alla fine del 2024, ha ospitato quasi 4.000 persone. Anche se oggi sono molto meno, per la notevole diminuzione negli ultimi mesi del flusso migratorio. Dopo il saluto ufficiale di un rappresentante del governo, Santità prenderà la parola l'attuale direttore di questo centro e a seguire ascolteremo due testimonianze di migranti qui accolti. Il tutto ci preparerà ad ascoltare le sue parole illuminanti e piene di speranza, per le quali la ringraziamo fin d'ora.
1: E sentite gli applausi per la breve introduzione del vescovo di San Cristobal della Laguna, della diocesi di Tenerife, Monsignor Santiago Eloy, che ha appena salutato Papa Leone, in attesa di ascoltare le altre voci prima di quella del pontefice. Siamo davanti a 600 migranti al centro della Straises.
3: Santità, mi permetta di iniziare con una convinzione semplice ma profondamente umana. Tutti siamo nuovi in qualche luogo nel corso della vita.
4: Con l'attenzione a chi arriva a nostre coste in circostanze specialmente difficili. Hace poco más de 5 años, este antiguo cuartel militar se convirtió en un lugar de esperanza, donde la humanidad, la empatía y el respeto se convirtieron en la respuesta ante la adversidad. Santidad.
3: Santità.
4: Permítame también compartir una convicción sencilla.
3: Di condividere una convinzione semplice, ma
4: todos somos
3: profondamente
4: umani. En algún lugar,
3: tutti siamo
4: a lo largo
3: nuovi,
4: della vita.
3: In qualche posto,
4: lo
3: in qualche momento
4: nacemos,
3: della vita.
4: Noi lo somos
3: quando
4: nasciamo, cambiamos de ciudad,
3: quando
4: de
3: cambiamo
4: trabajo,
3: di città,
4: o de
3: di lavoro e di comunità.
4: Lo somos cuando formamos una familia. Y también lo son quienes cruzan fronteras buscando seguridad, dignidad o una oportunidad. Todos en algún momento hemos necesitado que alguien
3: tutti,
4: nos tendiera la mano para convertir lo desconocido en hogar.
3: La mano per trasformare
4: España
3: il mio
4: conoce
3: in casa.
4: Bien esa experiencia.
3: España conoce bene
4: somos
3: questa esperienza.
4: Un país de emigrantes.
3: Siamo un paese di emigranti e anche un paese di accoglienza.
4: Y también un país de acogida. Millones de
3: milioni di spagnoli sono dovuti andare via in altri
4: trabajo,
3: tempi alla ricerca di un lavoro,
4: futuro,
3: della libertà e di un futuro.
4: De
3: e oggi milioni di persone arrivano nella nostra terra con le stesse speranze, contribuire, lavorare, costruire e far parte.
4: Su santidad,
3: santità,
4: Leon XIV, en este tiempo
3: 14,
4: nuevo para la Iglesia y para el mundo,
3: per la Chiesa e per il mondo,
4: desidero
3: trasmetterle
4: de
3: anche l'impegno della Spagna a favore di una visione profondamente umana
4: della
3: mobilità, ispirata alla dignità inviolabile di ogni persona e alla convinzione che nessuno deve essere definito unicamente dal luogo da cui proviene o dalle circostanze che lo hanno costretto a partire. Pertanto, la nostra politica migratoria aspira a fondarsi su tre principi inseparabili: umanità, regolarità e convivenza.
4: Umanità,
3: perché nessuna persona può essere ridotta a un numero o a una statistica. Regolarità, perché le frontiere e le norme vanno gestite con responsabilità e perché una situazione amministrativa regolare costituisce anche una base fondamentale per la dignità, l'autonomia e la piena partecipazione alla società. E convivenza, perché integrare significa costruire comunità, diritti e responsabilità condivise.
4: Santità.
3: In Spagna c'è un testo che milioni di persone ascoltano in momenti decisivi della loro vita. Lei lo conosce bene perché lo leggiamo quando celebriamo i matrimoni. Mi riferisco alla prima lettura ai Corinzi, quando San Pablo scrive: l'amore è paziente, è benigno, l'amore non invidia, l'amore non si vanta. Non si gonfia. E ci ricorda anche che se non ho amore, divento un rame risonante. Queste parole accompagnano coloro che decidono di unire le proprie vite per avere un progetto comune. Forse possiamo trovare lì una bella analogia per comprendere meglio l'emigrazione e la convivenza tra popoli. Perché quando una persona giunge in un luogo, e qualunque luogo le accoglie, abbia anche un progetto comune. Non è un legame istantaneo né semplice, come avviene in qualsiasi rapporto umano. Richiede tempo, sforzo, responsabilità condivise e volontà di comprendere l'altro. E come accade nei matrimoni che celebriamo nelle nostre chiese, questo progetto comune si può sostenere solo se si fonda sull'amore inteso come impegno e sulla generosità intesa come riconoscimento reciproco. Chi arriva ha il dovere di partecipare, rispettare e contribuire. Chi accoglie ha la responsabilità di aprire spazi di appartenenza e di dignità, perché accogliere con amore è anche permettere che ogni persona esprima il meglio di sé, perché l'integrazione non è la rinuncia a ciò che siamo, è la costruzione condivisa di ciò che vogliamo essere. L'Spagna ha imparato che una società coesa non nasce dall'innalzare muri tra vicini, ma dal costruire ponti tra persone, che la diversità ben gestita rafforza le nostre economie, ringiovanisce le nostre società e amplia i nostri orizzonti umani. Sappiamo anche di dover affrontare delle sfide, la gestione delle frontiere, la lotta contro le mafie implicate nella tratta di esseri umani o il contrasto ai discorsi di odio. Ma proprio per questo abbiamo bisogno di risposte serene, basate sui fatti, sui valori e sulla cooperazione internazionale. Santità, lei ci ha ricordato molte volte, ancora più in questi giorni, che dietro ogni migrante c'è un volto, una storia e una speranza. Questo sguardo umanista è oggi più necessario che mai. Perché in fondo tutti abbiamo avuto bisogno almeno una volta di essere accolti. Tutti siamo stati stranieri in qualche luogo e tutti esperiamo qualche cosa di profondamente semplice.
4: Que deja una huella profunda, tanto en quienes encontraron
3: trovare un posto
4: aquí, un primer hogar,
3: un posto dove prenderci cura dei nostri cari e sentirci parte di qualcosa di più grande.
4: Hoy somos testigos de este compromiso colectivo.
3: Oggi siamo testi
4: la colaborazione entre administraciones
3: de questo
4: públicas,
3: esforzo, l'amministrazione sociales, tra l'amministrazione pubblica e governamentale,
4: para un paraje
3: cittadini
4: di
3: condividere
4: un referente de acogida y
3: un spazio
4: humanitaria.
3: Di accolta.
4: Porque al final, todos hemos necesitado
3: perché alla fine tutti abbiamo
4: acogidos.
3: Avuto bisogno di essere accolti, tutti abbiamo siamo avuti questa necessità di accoglienza, di trovare un posto dove vivere, prendere cura di noi e sentire che siamo parte di una cosa maggiore.
4: Che oggi usted nos recuerda. Podremos construir sociedades más fuertes,
3: sí, facciamo
4: más
3: questo, possiamo costruire società più profonde,
4: gracias.
3: Più forte.
1: Gli applausi, Silvia, ricordiamolo, sono per le parole di benvenuto della Ministra dell'Inclusione e della Sicurezza Sociale e delle Migrazioni nel centro di accoglienza di Las Raíces di Santa Cruz de Tenerife, dove il Pontefice in questo momento sta salutando proprio la Ministra, una stretta di mano lunga e anche un piccolo scambio di doni.
0: A seguire dovremmo ascoltare il discorso, il saluto a Papa Leone del direttore del centro.
5: Santo Padre, autoridades, personas acogidas y trabajadoras de este centro. Es para nosotros un profundo honor hoy recibir su visita en el centro de primeras llegadas de Las Raíces, en Tenerife. Su presencia aquí no solo nos distingue, sino que también pone el foco sobre una realidad que
3: la su presencia
5: día a día,
3: aquí no solo ci onora, ma
5: e primo soccorso desde el año 2021,
3: ma anche
5: nació como respuesta
3: porta anche l'attenzione su una realtà che viviamo giorno dopo giorno in questo luogo. Questo centro aperto nel 2021 è nato con risposta a una realtà complessa che richiede impegno, solidità e responsabilità.
5: Desidero
3: sottolineare l'esforzo costante dello Stato spagnolo titolare di questo centro nell'ambito della sua responsabilità nell'accogliere e assistere le persone che giungono sulle nostre coste. Dalla sua apertura abbiamo accolto più di 54.000 persone. Dietro ognuna di esse c'è una storia, un percorso difficile e soprattutto una speranza. Il nostro lavoro consiste nell'offrire loro una prima accoglienza dignitosa, umana e organizzata in un momento particolarmente difficile, subito dopo il loro arrivo di mare. Tale lavoro non sarebbe possibile senza il team di persone che lo sostiene. Quasi 600 persone lavorano nel centro con immensa professionalità, vocazione e impegno per la dignità di ogni persona accolta. La loro attività quotidiana fa di questo spazio qualcosa di più di un semplice centro. Lo trasforma in un luogo di vera accoglienza. Las Raíces è in sostanza un punto di incontro, uno spazio in cui convergono percorsi di vita complessi e dove offriamo a livello istituzionale e umano una prima opportunità. Santo Padre, la sua visita oggi rappresenta un riconoscimento per tutte queste realtà, per coloro che arrivano in cerca di un futuro migliore, per lo sforzo delle istituzioni pubbliche e per l'impegno dei professionisti che rendono possibile questo lavoro. A nome di tutto il centro, desidero ringraziarla per la sua presenza, per la sua vicinanza e per il messaggio di speranza che rappresenta. Grazie.
0: Questo dunque il saluto del direttore del centro Las Raíces. Il Santo Padre appunto lo accoglie sul palco, stringe la mano al direttore del centro e consegna a lui in dono un rosario. Adesso ci dovrebbe essere un breve momento musicale. No, procediamo quindi con le testimonianze delle persone migranti accolte nel centro.
6: Gracias por recordar al personal migrantes.
3: Sua Santità, grazie per accogliere tutte le famiglie di migranti, per le persone che hanno lasciato la sua casa. Tante volte il cambio è difficile. Noi veniamo con sogni semplici: lavorare, prenderci cura delle famiglie e vivere con dignità. E sentiamo che lei guarda le persone migranti con rispetto e affetto. Grazie per ricordare al mondo che siamo tutti persone, che tutti abbiamo bisogno di amore, di pace e di opportunità. Oggi desideriamo dirle, con grande rispetto, che preghiamo per lei e che siamo grati per il suo cuore vicino alla gente. Che Dio lo benedica sempre. Buongiorno a tutti e tutte.
7: Santo Padre.
3: Santo Padre.
7: Gracias por estar hoy aquí.
3: Grazie per essere qui oggi. In questa terra che per molti di noi ha significato il primo luogo.
7: Che para muchos. Santo Padre, gracias por estar hoy aquí. En esta tierra que para muchos de nosotros
3: ha significado el primer luogo di speranza dopo un lungo cammino di sofferenza. Oggi parlo davanti a lei, non solo a nome mio, ma a nome di molti migranti che hanno lasciato la loro casa, la loro famiglia e la loro vita in cerca di sicurezza, di pace e di dignità. Veniamo da paesi in cui la povertà, la violenza, la guerra,
7: la persecuzione
3: e la mancanza di opportunità ci hanno costretti a partire. Nessuno abbandona la sua terra, la sua famiglia e le sue radici per volontà propria, quando può vivere in pace. Abbiamo lasciato dietro di noi i nostri ricordi, i nostri cari e una parte del nostro cuore, con la speranza di trovare una vita migliore. Ma il cammino per arrivare qui non è stato facile. Il viaggio è stato pieno di paura, di dolore e di incertezza. Attraversare rotte pericolose, in particolare l'Oceano Atlantico, verso le Canarie, significa affrontare la fame, il freddo, la disperazione e molto spesso la morte. Tanti fratelli e sorelle hanno perso la vita in mare e altri continuano a soffrire in silenzio, vittime di mafie che approfittano del bisogno e della sofferenza umana. Oggi, da questa terra di accoglienza, le Canarie, vogliamo rivolgere una richiesta semplice ma profondamente umana: dignità. Chiediamo che le frontiere non si trasformino in muri di indifferenza, di non essere guardati soltanto come migranti, numeri o documenti, ma come persone con una storia, dei sogni, una famiglia e una speranza. La nostra umanità deve essere sempre al di sopra di qualsiasi condizione legale. Desideriamo anche esprimere la nostra gratitudine. Grazie alla Chiesa, alla comunità di accoglienza, alle organizzazioni e a tutte le persone solidali che ci hanno teso la mano quando siamo arrivati con paura, stanchezza e incertezza. Grazie per averci offerto rifugio, ascolto e un'opportunità per ricostruire la nostra vita. Santo Padre, la sua presenza oggi nelle Canarie rappresenta una luce per quelli che spesso non hanno voce. Le chiediamo di pregare per quanti hanno perso la vita durante il cammino, per quanti ancora attraversano mari e frontiere in cerca di sicurezza e per quanti lottano ogni giorno per costruire un futuro dignitoso, in pace e con speranza. Non chiediamo privilegi, non chiediamo compassione, chiediamo rispetto, umanità e l'opportunità di vivere con dignità. Grazie.
1: È la parola dignità che riecheggia di fronte al Pontefice in questa seconda testimonianza nel centro di accoglienza Las Raíces. Adesso Silvia, un saluto e anche un inchino di fronte al Pontefice, e tra poco ascolteremo anche il saluto del Santo Padre ai circa 600 migranti che sono pronti ad ascoltare le parole di Papa Leone.
0: Ovviamente inutile sottolineare la commozione che abbiamo visto nella voce di questa donna, una voce rotta appunto per l'emozione, la commozione di poter parlare, quasi lanciare, mi verrebbe da dire, un grido al Santo Padre, che in questo momento qui rappresenta ovunque e sempre la Chiesa universale. Adesso Papa Leone indirizzerà appunto il suo saluto a quanti sono presenti a questo incontro con i migranti del centro Las Raíces.
8: A las autoridades presentes un saludo.
3: Autoridad presente, un saludo. Tutti voi. Loro hanno parlato in spagnolo, anche io ho presentato in francese.
8: And maybe some English also, because we have some.
3: Anche un po' in inglese. Maybe.
8: Chers frères et sœurs, bonjour.
0: Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Ringrazio la signora Ministro per le sentite parole che mi ha rivolto, come pure il direttore di questo centro. Oggi nella Chiesa celebriamo la solennità del Sacro Cuore di Gesù, che per i cristiani rappresenta l'amore misericordioso e infinito di Dio per ogni essere umano. In questo contesto è provvidenziale poterci incontrare, vederci e soprattutto sapere che, al di là del nostro luogo di provenienza, l'amore di Dio non conosce confini, non fa distinzioni, si dona a tutti e ci raccoglie nell'unità. Vedendo i vostri volti e ascoltando le vostre testimonianze, penso ai vostri cuori, feriti da tante difficoltà, ma anche consolati dall'amore ricevuto grazie ad altri cuori aperti, generosi e misericordiosi. Il cuore di Cristo ha sofferto ed è stato trafitto per amore. Ed è stato anche consolato da persone compassionevoli che si sono avvicinate per alleviare il suo dolore. Per spiegare l'universalità dell'amore, Gesù prese come esempio il gesto di servizio di un uomo di un altro popolo e di un'altra religione, che ebbe compassione di una persona ferita e maltrattata, sospinti dall'amore di Dio che ci aiuta a sanare le ferite e ad essere caritatevoli verso chi soffre, il santo fratel Pietro e San Giuseppe de Anchieta partirono da queste isole Canarie per annunciare il Vangelo in America, aprendo nuovi orizzonti missionari. Anche loro furono migranti che si diressero verso l'ignoto, portando come principali beni la fede, la speranza e la carità. In queste terre sconosciute, i santi migranti e missionari seppero dare ciò che avevano e allo stesso tempo accogliere ciò di nuovo che veniva offerto loro. Perciò invito anche voi a offrire il tesoro di un'umanità, di sogni, di cultura che avete portato in queste isole e ad essere aperti a ricevere ciò che vi viene dato. Dobbiamo vivere questo scambio con responsabilità, pensando al futuro delle generazioni future, alle quali vogliamo tramandare il patrimonio di una civiltà dell'amore, dove le migrazioni hanno una parola importante da dire, perché possono diventare un'occasione di incontro e di arricchimento reciproco tra i popoli. Cari fratelli e sorelle, tutti, in qualche modo, siamo migranti. Tutti siamo pellegrini in cammino verso la patria celeste. Aiutiamoci a fare di questo viaggio un evento più umano per tutti, offrendo ciò che è alla portata di ciascuno. In questo senso ringrazio per la collaborazione da parte del governo, delle diverse istituzioni e di tanti uomini e donne di buona volontà che rendono possibile questo concreto aiuto umanitario che restituisce speranza e dignità a tante persone.
9: Las Raíces, Le Racines.
0: Mi ha colpito il nome del centro di accoglienza che si chiama Le Radici. Al mio predecessore, il caro Papa Francesco, che desiderava tanto poter essere con voi, piaceva usare l'immagine delle radici per indicare la necessità di non dimenticare le origini, di rimanere uniti e di confidare nel Signore, perché chi confida

0: allontanarvi dalla sua presenza, che fortifica e dà vita. Cari amici, vi porto nel cuore e vi ricordo nelle mie preghiere. Che Dio vi benedica, che benedica le vostre famiglie e tutti coloro che vi vogliono bene, e che la Beata Vergine Maria, conforto dei migranti, vi accompagni e vi assista sempre con la sua materna protezione. Grazie mille.
1: Alle 11:19 ora italiana abbiamo appena ascoltato il saluto di Papa Leone con i migranti del centro Las Raíces. Il pontefice ancora sul piccolo podio sistemato nel centro, tra poco la benedizione e il canto finale, poi al termine il pontefice visiterà una tenda e saluterà alcuni migranti. In particolare lo sta già facendo in questo momento con alcuni degli ospiti del centro. C'è uno scambio di doni, probabilmente uno dei rosari che Papa Leone ha consegnato alle tante persone incontrate in queste giornate. Ricordiamo ancora una volta, sesto giorno di viaggio apostolico in Spagna di Papa Leone, giorno conclusivo di questo lungo viaggio in terra spagnola.
0: Lo vediamo salutare anche alcuni membri probabilmente dello staff del centro Las Raíces. In questo momento il pontefice sta sceso gli scalini di questo piccolo palco che lo ha accolto e saluta tutte le persone con un gran sorriso. Ci sono anche diversi bambini, ne prende in braccio uno, un bimbo avrà più o meno 5 anni, mi verrebbe da dire così. Tanti si avvicinano a lui e lo abbracciano veramente, anche lui si china verso questi piccoli, insomma, che gli si fanno vicini.
1: E ancora una volta vediamo quanto Papa Leone voglia avvicinarsi alle persone che da dietro le transenne, allungando le mani, fanno scomparire quella che è una distanza di sicurezza. Ancora un bimbo in braccio al pontefice, mentre altre donne, mamme, si avvicinano a Papa Leone con dei bimbi in braccio in attesa che li saluti uno per uno. Vedremo se riuscirà a farlo, ma Papa Leone continua a tenere in braccio uno dei bambini, ecco. Lo ha tenuto in braccio per quasi un minuto e mezzo, un saluto sulla fronte di un altro e ancora gli altri di fronte a lui, dove davvero le distanze vengono annullate pur nelle misure di sicurezza necessarie in questi come in altri casi nel viaggio apostolico.
0: E non si risparmia Papa Leone, non risparmia a ciascuno un saluto e un abbraccio. Ecco, un'altra bambina che prima non era riuscita a salutarlo gli si fa davanti. Ancora sta tornando indietro verso il gruppo di persone, migranti che lo chiamano, tutti vogliono avere un momento. Ecco, c'è questa piccolina che sta giocando con la croce appesa al collo di Papa Leone, che in questo momento probabilmente, come anticipato, andrà a visitare una tenda di alcune persone migranti. Si ferma davanti alle transenne salutando invece questa volta non più bambini ma giovani uomini che gli stringono le mani, per ciascuno una stretta di mano, per ciascuno uno sguardo, un sorriso. In tanti si fanno avanti anche dalle file, dalla seconda fila mi verrebbe da dire, allungano le mani proprio per salutare e toccare il pontefice. Ancora dunque qualche istante di saluto. Abbiamo ascoltato il suo discorso alle persone migranti. Il Santo Padre ha sottolineato anche nel suo discorso un ricordo legato proprio a Papa Francesco, lo ricordiamo, che fu il suo predecessore a volere questo viaggio appunto alle Canarie, di lui ha detto piaceva

0: a Papa Leone, a Papa Francesco, usare l'immagine delle radici per indicare la necessità di non dimenticare le origini, di rimanere uniti e di confidare nel Signore. E questa immagine delle radici, lo chiedo a Simone Varisco, un piccolo commento, l'abbiamo trovata anche nel discorso della donna migrante che ha detto: nessuno vuole lasciare la sua casa, i volti delle persone amate, e come diceva giustamente anche Francesco De Remigis, ha chiesto, ha quasi gridato dignità per ciascuno di noi.
1: Assolutamente sì, ci sono alcune parole che ritornano in tutti i discorsi che abbiamo ascoltato questa mattina. Dignità è certamente una, insieme alla speranza, al sogno, e si combinano proprio in questa maniera, perché appunto c'è un'insistenza su un certo tipo di mobilità, che è appunto la mobilità forzata, la mobilità di chi non ha altra scelta che non sognare altrove. Spesso invece si sottovaluta proprio questa dimensione del sogno, che si può esprimere, come abbiamo ricordato prima, nel paese di origine, auspicabilmente, quindi rimanere nella propria casa, oppure l'essere costretti a sognare invece di andare altrove, quindi di avviarsi verso l'ignoto, verso quella che è una frontiera. E anche frontiera è un po' un termine che è tornato spesso ad essere citato, e anche qui la frontiera che si pone come termine davvero dei significati molteplici, perché c'è una frontiera che può essere limite, c'è una frontiera che può essere in realtà più un confine, un muro che viene alzato. Invece la frontiera che stiamo vivendo questa mattina è una frontiera d'incontro, veniva ricordato anche prima, è una frontiera che fa saltare anche quasi le distanze di sicurezza, che non significa insicurezza, significa che fa saltare la distanza di sicurezza, che è un po' quel cordone che noi costruiamo di egoismo, teniamoli lontani.
2: E in questo momento il pontefice è entrato in una delle tende dove ci sono diversi letti su cui dormono le persone migranti in questo centro, ne saluta alcune in questo istante, mentre continua Papa Leone a stringere le mani di questi giovani uomini. Volevo chiedere a Simone Varisco anche un altro commento sullo scambio da realizzarsi con responsabilità, a cui ha fatto riferimento Papa Leone, pensando al futuro delle generazioni per l'appunto future, e alle quali vogliamo, ha detto il Papa, tramandare il patrimonio di una civiltà dell'amore, dove le migrazioni hanno una parola importante da dire, perché possono diventare un'occasione di incontro e di arricchimento reciproco tra popoli. Un chiaro riferimento anche alle parole contenute nella magnifica Humanitas, dove pure di migrazioni si parla. Come mai Varisco ha voluto il pontefice riferirsi nuovamente alle migrazioni in questi termini, davanti a un centro per migranti dove c'erano delle persone ad ascoltarlo che lì vivono da tempo?
1: Parole contenute, quella della responsabilità, del lascito anche dell'eredità alle generazioni future, che sono nella Magnifica Humanitas, e non sono parole qualunque, perché in realtà nella Magnifica Humanitas vengono anche così dette tramite la voce di un personaggio particolare che viene ricordato e citato con Tolkien, rispetto a quell'impegno che abbiamo di responsabilità verso le generazioni future.
2: Non a caso c'era anche la ministra dell'inclusione spagnola che era intervenuta poco prima del saluto del Santo Padre. Dunque inviti che vengono ascoltati sì dalle persone migranti, ma naturalmente anche dai leader politici, che poi hanno l'ultima parola sulle decisioni. Prego Simone Varisco.
1: Assolutamente sì, è un duplice binario questo che viene mantenuto nella visita del Santo Padre in Spagna: da un lato ricordare, mostrare vicinanza alle persone migranti, che sono quelle più direttamente coinvolte dalle esperienze migratorie. È stato ricordato in una delle testimonianze e dei discorsi, voce di chi spesso non è che non abbia voce, ma la cui voce non viene ascoltata, e quindi un momento anche di riconoscimento e di espressione della propria dignità, del proprio essere in grado anche di esprimere la propria dignità, e dall'altro lato giustamente rivolgersi alle autorità. La stessa ministra dell'inclusione prima diceva l'integrazione come costruzione condivisa, come responsabilità, è la lungimiranza che spesso spesso manca a tante normative anche nella nostra Europa, nell'Unione Europea, e quindi anche di conseguenza ricaduta in Spagna, perché spesso si affronta la congiuntura del momento, l'emergenza del momento, il fatto del momento, e si insegue quello che in realtà è un fenomeno storico, umano, che caratterizzerà ancora la nostra Europa e tutti i continenti, in realtà tutto il mondo, per le generazioni future. Quindi la responsabilità di sentirsi anche tutti migranti, che non è soltanto, è stato detto più volte, l'ha ricordato la ministra più volte, l'ha ricordato anche il Santo Padre, non è soltanto un riferimento quasi escatologico a questa chiesa pellegrina, quindi sì, siamo tutti pellegrini sulla terra, ma lo siamo davvero, perché le persone migranti spesso si trovano in condizioni di vita di frontiera che le espongono, prima della popolazione locale, ad alcune delle criticità, problemi nella sanità, nella scuola, nell'educazione, nel lavoro, condizioni di sfruttamento, e quindi occuparci di loro significa occuparci anche di noi.
0: In questo momento il Santo Padre è salito sulla macchina SCV1, si lascia il centro Las Raíces, tra poco l'incontro con le realtà di integrazione dei migranti. Chiudiamo questo collegamento, Laudetur Jesus Christus.

Puoi ascoltare il canale italiano di Radio Vaticana su FM 105 per Roma e provincia e 103.8 per Roma città. In Italia, ascolta Radio Vaticana sulla radio digitale DAB e sul canale TV 733. In streaming all'indirizzo vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: 11:35 l'auto del pontefice, con a bordo il pontefice, sta dirigendosi verso Plaza del Cristo, una delle principali piazze dell'isola di Tenerife, nota soprattutto per la chiesa del Real Santuario del Cristo della Laguna, dove si trova l'omonima immagine venerata da tutti gli abitanti delle isole Canarie. Dunque, tra poco l'incontro con le realtà di integrazione dei migranti, Radio Vaticana sempre in diretta per continuare a seguire, a raccontarvi questa giornata anche con le traduzioni simultanee di quelle che saranno gli interventi prima del discorso di Papa Leone. Il Santo Padre sarà accolto dal Vescovo di San Cristobal della Laguna, Tenerife, Monsignor Eloy Alberto Santiago.
1: Sì, sarà un incontro ancora che vedrà le testimonianze di un sacerdote venezuelano e poi ancora di un'altra di altre persone migranti provenienti da diverse nazionalità. Nel corso di questo incontro poi ovviamente sempre il discorso del Santo Padre. Ricordo che successivamente Papa Leone presiederà la Santa Messa proprio al porto di Santa Cruz de Tenerife, di fronte a migliaia di fedeli, e lì appunto potremo ascoltare le sue parole e pregare insieme a lui. Questo è l'ultimo viaggio, è l'ultima tappa del viaggio apostolico di Papa Leone XIV, che lo ha condotto nella penisola iberica. Con lui siamo stati a Madrid, a Barcellona, ieri a Gran Canaria e oggi appunto concludiamo con Tenerife. Siamo in attesa di vederlo giungere, come dicevi giustamente Francesca, a Plaza del Cristo, in attesa dell'inizio dell'evento. Allora prendiamoci un'altra pausa musicale. Grazie ancora dall'altra parte del vetro a quanti si sono avvicendati in console: Bruno Orti, Luca Rossi e Daniele Giorgi. Un po' di musica e torniamo in diretta.

0: sono quelle di Enrique Morente, la misa flamenca, il Kyrie che ci accompagna in questo ultimo giorno di viaggio apostolico in Spagna di Papa Leone, una giornata che proseguirà tra pochi istanti in Plaza del Cristo con l'incontro con le realtà di integrazione dei migranti. Questo è il primo appuntamento che seguiremo in diretta tra pochissimi minuti. In studio a Palazzo Pio, oltre al sottoscritto Francesco De Remigis, che rinnova i saluti a tutti gli ascoltatori, accanto a me c'è Silvia Giovanrosa. Silvia.
1: Sì, buongiorno ancora a te Francesco e buongiorno anche ai nostri ospiti che sono in studio qui con noi, padre Ignazio Pulido. Padre, ancora un ben trovato, grazie a te che ci stai supportando per le traduzioni in spagnolo, in lingua spagnola. Grazie padre Ignazio e grazie anche a Simone Varisco e Fondazione Migrantes. Grazie Simone a te per essere sempre qui in nostra compagnia.
2: Grazie a voi, è un piacere, grazie dell'invito.
1: E come dicevi Francesco, ci attendono abbiamo ancora di fronte alcuni istanti di attesa, minuti di attesa. C'è un po' di ritardo sulla tabella di marcia di
0: diciamo che è un
1: Papa.
0: Po' più lungo il tragitto, 5,5 km, questo secondo tragitto rispetto al chilometro che vi abbiamo raccontato nella precedente piazza, quella del centro per migranti Los Raíces, e dunque forse il minutaggio legato anche a un percorso più lungo.
1: Sicuramente un po' più lungo. Parlavamo, padre Ignazio, prima microfoni spenti, tu sei del Messico, anche lì ci raccontavi, lo facciamo volentieri perché insomma i nostri ascoltatori hanno sentito per tanto tempo la tua voce, da quando appunto è cominciato questo viaggio, e quindi ci tenevo insomma a farti conoscere anche a chi ci ha seguito in tutti questi giorni. Tu vieni appunto dal Messico e ci raccontavi proprio da un paese di frontiera.
3: Sì, infatti io vengo da Monterrey, Messico, e grazie ascoltatori per il mio itagnolo,
1: la pazienza,
3: no? Quindi, però sì, questa realtà per esempio che adesso abbiamo visto con il Santo Padre visitando questo centro dei migranti, mi ricorda tanto il lavoro che facciamo anche noi in Monterrey, Messico, perché noi riceviamo persone che vengono del Sud America. Messico si riconosce come parte del Nord America, no, è parte del Nord America, quindi noi riceviamo tutte le persone che vogliono passare agli Stati Uniti, quindi soprattutto abbiamo ricevuto persone che vengono di Venezuela, di Haiti specialmente, no? Quindi abbiamo avuto un flusso molto grande da alcuni anni, ma adesso penso che è un po' diverso per le regole che hanno messo negli Stati Uniti, però abbiamo ancora l'attenzione a tutti loro, no?
1: Ci stanno arrivando in questo momento le immagini dalla Plaza de Cristo, dove è radunata una folla in attesa proprio di ricevere Papa Leone XIV per questo nuovo incontro e ascoltare così le sue parole.
0: Un cielo, Silvia, possiamo dire, più aperto, con una temperatura sicuramente più alta rispetto a quello che vi raccontavamo questa mattina con l'arrivo all'aeroporto internazionale di Tenerife, dove il cielo era coperto. In questo frangente vediamo invece anche la platea pronta ad accogliere Papa Leone con ventagli già sventolanti, e dunque sicuramente la temperatura sarà più alta rispetto a quella dell'atterraggio all'aeroporto.
1: Sì, è stato allestito il palco ovviamente che accoglierà il pontefice con pannelli bianchi che si stagliano al di sotto di una, mi verrebbe da dire, io non sono mai stata in un posto come questo, ma ci sono delle colline, no? Una collina, ai piedi di questa collina le abitazioni che scendono lungo le pendici, lo dico per quanti appunto ci seguono solamente attraverso le frequenze della Radio Vaticana, alla base ci sono allestito il palco del pontefice e la platea che appunto si prepara ad incontrarlo. A cosa andremo ad assistere in questo incontro? Beh, in primo luogo, se il programma si mantiene tale, ci sarà un canto di benvenuto che accoglierà Papa Leone, poi una serie di testimonianze a partire da quella di un sacerdote venezuelano e poi ancora le testimonianze di diverse persone migranti, a seguire l'atteso discorso del pontefice. Al termine dell'incontro il Papa compirà un giro in golf car tra i fedeli. E sì, Francesco, ci sono, a te la parola.
0: Ci sono tante persone pronte ad accoglierlo. Ricordiamo, siamo in una città che ha una storia davvero lunga. Pensiamo solo che nel 1927, durante la dittatura del generale Miguel Primo de Rivera, il territorio venne diviso in due province, Las Palmas de Gran Canaria e Santa Cruz de Tenerife. Per questo motivo oggi condivide la città di Santa Cruz de Tenerife con Las Palmas anche il ruolo di capoluogo. Dunque c'è anche una duplicità in questo racconto, nella scelta delle tappe e nella radiocronaca che stiamo provando a portare avanti, un racconto che è fatto di incontri ma anche di ideali riunioni dopo decenni in cui sicuramente ci sono state anche delle divisioni nei vari territori che vi stiamo raccontando, che sono quelli toccati da Papa Leone XIV.
1: Sì, in particolare io volevo sottolineare, prima non lo abbiamo fatto per ragioni anche di tempo e per seguire al meglio la diretta, nel suo saluto Papa Leone ha detto, mi piace, l'ha sottolineato anche, lo stava sottolineando anche Simone Varisco prima della chiusura della trasmissione, come di fatto siamo tutti migranti, no? E dicevi, al di là del significato teologico e scatologico di questa affermazione, siamo tutte persone migranti verso quella che è la patria celeste. Ci dicevi come in realtà questo nostro essere migrante si va a contestualizzare nella realtà della nostra vita.
2: Assolutamente, innanzitutto perché c'è una condivisione davvero della condizione di migrante. Non è una condizione che appartiene soltanto ad un presunto loro che li separa da un noi, ma è davvero qualcosa che ci riguarda tutto. Ogni paese, anche paese di emigrazione, l'Italia attualmente è anche ampiamente paese di emigrazione.
1: E allora, dunque, vediamo il pontefice arrivare sopra la golf car alla Plaza de Cristo. Sta passando attraverso la folla che saluta, ovviamente scortato dalle persone, insomma, deputate alla sicurezza per questo evento. Una macchina messa in moto certamente imponente, come richiede ogni viaggio papale. Allora restituiamo momentaneamente la linea alla regia per entrare poi in radiocronaca diretta.

0: Laudetur Jesus Christus, qui la Radio Vaticana, ben trovati da Silvia Giovarrosa
1: e da Francesco Berinigis.
0: Salutiamo e ringraziamo anche quanti si sono collegati con noi attraverso le frequenze della Radio Vaticana, quanti ci stanno seguendo attraverso il nostro portale Vatican News in streaming e su il canale YouTube. Un grazie ancora a padre Ignazio Pulido, studente dell'Università di Santa Croce, che ci aiuta nelle traduzioni dalla lingua spagnola. Buongiorno padre.
2: Buongiorno, grazie.
0: E ancora un grazie al dottor Simone Varisco, ricercatore della Fondazione Migrantes. Simone Varisco, anche a te ancora buongiorno.
3: Buongiorno a tutte e a tutti.
1: Nel frattempo, Silvia e cari ascoltatori, Papa Leone sta salutando, indugiando anche con le persone che sono pronte ad accoglierlo a Plaza del Cristo. Gli hanno posto anche fra le braccia un bimbo che ha salutato per qualche istante, e adesso si sta avvicinando il pontefice con le mani giunte, oltre che con saluti rivolti alle persone in attesa di ascoltare il suo discorso. Sta per arrivare nella postazione da cui inizieranno prima i canti di benvenuto, alcuni già in sottofondo, e poi le parole di benvenuto del vescovo di Tenerife.
0: Sono questi incontri di Papa Leone XIV dedicati ovviamente all'emergenza, che non possiamo più di fatto chiamare emergenza, dei flussi migratori. Il Santo Padre ieri ha incontrato a Las Palmas di Gran Canaria i migranti e le realtà che li accolgono. Ancora oggi a Tenerife abbiamo assistito pochi minuti fa alla sua visita al centro di accoglienza Las Raíces, appunto a Tenerife. Adesso il Santo Padre ha fermato la golf car per salutare una persona in carrozzina, gli si avvicina, gli porge un rosario come dono. È proprio sceso e si sta intrattenendo qualche istante con lui. Adesso evidentemente firma e scrive un messaggio per la persona che continua a parlargli, una firma, la firma di un'immagine. Vediamo un'immagine che ritrae la Vergine con un bambino in braccio che questa persona ha portato perché il Santo Padre la potesse autografare. E ancora sta scrivendo il suo nome, il pontefice, su, credo sia appunto, la Bibbia di questa persona che ha potuto in qualche modo ricevere un gesto di accoglienza, di tenerezza di Papa Leone XIV.
1: E gesti analoghi li avevamo visti anche nelle precedenti tappe di Papa Leone, tanto a Barcellona quanto a Madrid. Ci sono stati momenti anche nell'incontro che era inizialmente riservato ai giovani nei giorni scorsi, dei momenti in cui Papa Leone si è voluto fermare per salutare in prima persona alcuni malati, soprattutto quelli che vivono in una condizione di disabilità motoria. Adesso in questo momento il pontefice si avvicina a quelle che sono transenne ornate con dei drappi, dove ci sono anche dei religiosi, delle associazioni pronte a salutarlo. Sta scambiando il pontefice qualche parola con alcune di queste realtà locali di Tenerife, ma che hanno raggiunto Tenerife anche da altre località.
0: C'è anche un libro che gli viene mostrato da una persona lì appunto appoggiata agli transenni. Non abbiamo fatto in tempo ad informarvi sul titolo. Papa Leone prosegue la sua camminata e adesso in questo momento sale sul palco allestito per questo incontro. La parola passerà prima di tutto al vescovo di Tenerife, il vescovo di Tenerife Eloy Alberto Santiago, che pronuncerà le parole di benvenuto.
2: Santo Padre, dopo la visita al centro di accoglienza per migranti di Las Raíces, ci siamo spostati in questa emblematica piazza del Santissimo Cristo de la Laguna, nel cuore della città di San Cristóbal de la Laguna, sede della nostra diocesi, città dichiarata patrimonio dell'umanità, fondata alla fine del secolo XV, secolo e caratterizzata dall'assenza di mura, espressione del suo carattere di città aperta e senza barriere, come anche la nostra chiesa diocesana. Ci incoraggiamo in questo le sue parole nell'esortazione apostolica di Lexite sull'amore per i poveri. La chiesa come madre cammina con coloro che camminano. Dove il mondo vede una minaccia, essa vede dei figli. Dove si innalzano muri, essa costruisce ponti. Sa che l'annuncio del Vangelo è credibile solo quando si traduce in gesti di vicinanza e di accoglienza, e che in ogni migrante respinto è Cristo stesso che bussa alle porte della comunità. Questo è ciò che in santità cerchiamo di fare con i nostri modesti mezzi e risorse. Camminare con quanti camminano, accompagnare i migranti che giungono sulle nostre coste, non solo nell'accoglienza e nella protezione, ma anche nella promozione e nell'integrazione, che rappresentano sempre la sfida più grande. Attraverso la Caritas diocesana, la delegazione diocesana per le migrazioni e diverse organizzazioni ecclesiali, come scopriremo nelle testimonianze che ascolteremo tra poco, stiamo portando avanti un prezioso lavoro di promozione mediante l'apprendimento dello spagnolo e la formazione professionale, affinché le persone migranti possano integrarsi nella società, non soltanto ricevendo, ma anche contribuendo. Il nostro lavoro mira non solo all'integrazione sociale e lavorativa, ma anche all'integrazione nella Chiesa dei migranti, con i quali condividiamo la fede. Sono numerosissimi i fratelli e le sorelle provenienti dall'America Latina o di altre latitudini, come le Filippine, che fanno parte della nostra comunità diocesana e vi svolgono un ruolo attivo, diventando nuova linfa per la comunità che li accolgono. Come ricordava la conferenza episcopale nell'esortazione pastorale comunidades acogedoras y misioneras, accogliere non è soltanto dare il benvenuto, ma trarre conseguenze dell'arricchimento reciproco tra quanti accolgono e quanti sono accolti.
3: Lo que conlleva avanzar en la transformación de una pastoral para los migrantes a una pastoral con los migrantes, convirtiéndolos en
2: migrantes, rendiéndoles soggetti e protagonisti e non meri destinatari passivi, riconoscendo i doni che apportano e che arricchiscono la nostra Chiesa diocesana nivarense. L'integrazione, sia nella società sia nella Chiesa, continua a essere una sfida, Santo Padre. Siamo convinti che le sue parole in questo incontro ci incoraggeranno a proseguire lungo questo cammino di superamento delle paure e dei pregiudizi per aprirci alla promozione e all'integrazione delle persone migranti nella nostra casa comune. Grazie mille, Santo Padre.
0: Queste dunque le parole del Vescovo di San Cristóbal de la Laguna, Eloy Alfonso Santiago. Adesso, a seguire, potremo ascoltare una testimonianza, la testimonianza di un sacerdote venezuelano, Don Darwin Rivas. Lo vediamo giungere sul palco.
4: Santo Padre, sono Darwin, un sacerdote venezuelano migrante in questa diocesi da 7 anni. In tutto questo tempo ho sperimentato in prima persona i 4 verbi con cui Papa Francesco riassumeva l'azione verso i migranti: accogliere, proteggere, promuovere e integrare. Ho ricevuto tutto ciò gratuitamente e allo stesso modo ho cercato di donarlo a più svantaggiati. esercito il mio ministero sacerdotale nelle isole del Hierro insieme a due confratelli sacerdoti, un originario delle isole della Palma e un connazionale del mio grande Venezuela. Sono parroco di quattro splendide comunità: San José, José di Sora, San Andrés, San Antón, El Pinar e San Juan alla Restinga, da dove sono entrati e continuano ad arrivare molti fratelli africani. Nel 2021, in piena sfida migratoria, noi sacerdoti ci siamo chiesti che cosa potevamo fare per le persone che stavano arrivando dall'Africa. Con il discernimento e con il sostegno della diocesi, siamo stati incoraggiati a offrire, nei limiti delle nostre possibilità, il nostro granello di sabbia, insieme ad altri abitanti e gruppi dell'isola, per accogliere le persone che approdavano sulle nostre coste. Così abbiamo iniziato questa splendida avventura di aiuto e di abbiamo iniziato perché non eravamo soli, potevamo contare su quella che io chiamo la bella famiglia di uomini e donne di buona volontà presenti oggi qui in questo piacevole incontro con lei. Corazon Naranja, la Polizia Nazionale e Corpo Sano, insieme al Sindaco del Comune. Nella mia grande famiglia di Corazon Naranja, insieme alla Polizia Nazionale e a una essere impegnata, abbiamo dato tutto e continuiamo a dare tutto, senza aspettarci nulla in cambio per alleviare questo dramma umanitario. Ovviamente è stata un'esperienza dura, ma ci ha arricchito tanto. Santo Padre, io sono testimone della dedizione e della generosità di queste persone e ciò mi porta a proclamare che vale la pena continuare ad aiutare, che è necessario continuare a unire volontà e cuori e per noi cristiani scoprire, in quanto arrivano, la carne sofferente di Cristo. Di certo non siamo eroi, né pretendiamo di esserlo, desideriamo semplicemente essere e siamo convinti di esserlo strumenti al servizio del bene. Santo Padre, ci sono stati momenti molto difficili per il grande numero di migranti che arrivavano in una isola così piccola. Ci sono stati giorni e notti in cui avrei voluto restare nella comunità della mia casa, ma mi chiedevo che cosa farebbe il Signore. E così rinnovavo il servizio che mi veniva chiesto. E lì, in mezzo al dolore e alla sofferenza, c'era sempre un motivo di speranza, un sorriso, un volto riconoscente che dava senso alla nostra dedizione. Grazie Santo Padre per essere qui oggi per incoraggiarci ad andare avanti.
0: E adesso proseguiamo con la testimonianza di una persona migrante proveniente dal Senegal, Mbake.
5: Santo Padre, hermanos y hermanas.
4: Santo Padre, fratelli e sorelle. Mi chiamo Mbake e parlo a nome della Fondazione Canaria, il Buon Samaritano a Tenerife. Oggi desidero ringraziarvi. Grazie per non aver guardato dall'altra parte. Grazie per aver accolto giovani come me, che arrivano soli, senza famiglia, e cercano soltanto un'opportunità per ricominciare. Al Buon Samaritano ho trovato molto più di un tetto e del cibo. Ho trovato rispetto, pazienza e persone che mi hanno detto: tu vali, tu puoi farcela. Vivo lì da un anno e sei mesi in attesa che arrivino i miei documenti. Sono stato molto fortunato perché ad altri giovani, quando compiono 18 anni, rimane solo le strade. Con i miei compagni ho imparato molto in tutte le attività formative che abbiamo: di spagnolo, cucina, agricoltura, edilizia, falegnameria, riparazione informatica e molto altro. Nel mio caso particolare, la formazione di base in Spagna. Tutto ciò mi fa sentire di avere un posto e una famiglia. Tenerife mi ha insegnato che la fraternità esiste al di là dei legami di sangue. Qui ho visto che quando una persona ti tende la mano senza chiedere nulla in cambio, la paura scompare e nasce la speranza. Perciò il mio impegno oggi è semplice. Voglio restituire ciò che ho ricevuto.
5: Por eso hoy, mi compromiso hoy es simple. Quiero devolver lo
2: che
5: mi impegno
2: oggi è semplice. Voglio restituire ciò che ho ricevuto. Voglio lavorare con onestà, studiare con impegno e aiutare la mia famiglia. Santo Padre, le chiedo di continuare a ricordare al mondo che dietro ogni giovane migrante c'è un sogno, una madre che prega e una vita che merita un'opportunità.

0: E per terminare,
1: e per concludere, vorrei, diciamo, che cosa facciamo per aiutare a vincere la paura e il razzismo nel gruppo teatrale della nostra fondazione. Siamo immigranti con forza, passiamo, lottiamo per la vita, per un nuovo angolo. Cammino duro, ma c'è speranza. Si rialza mai. Portiamo storia, portiamo dolore, i muri, determinazione.
0: Per un nuovo rincon. Il cammino è duro, però non hay esperanza. La fe non si levanta.
1: I muri si innalzano, ma determinazione. Nella terra di tutti non ci sono divisioni. E anche se qui guardiamo con stranieri, sappiamo che il mondo è fatto per essere condiviso.
0: No hay división. Y aunque nos mire como extraños, sabemos que el mundo es para compartir.
1: E anche ci guardano come strani, sappiamo che il mondo è per condividere.
0: Siamo
1: semine di un mondo migliore. Grazie per ascoltarci. Che Dio vi benedica tutti.
2: E gli applausi, anche quelli del pontefice, sono per la testimonianza di una persona migrante senegalese, Mbake, che ha appena terminato il suo intervento e adesso si avvicina al Santo Padre per un saluto, una stretta di mano, qualche battuta scambiata ed anche una t-shirt, una maglietta, se non vediamo male. Sì, è così. Con una scritta Taekwondo, quindi probabilmente una maglietta legata all'arte sportiva del Taekwondo, e anche altri pensieri di minor taglia che vengono scambiati assieme a qualche frase con il pontefice. E c'è anche l'ormai diffusissimo gesto del 6-7, immortalato sempre più spesso anche fra le braccia del pontefice Papa Leone XIV, che non si è voluto risparmiare neppure in questa occasione dallo strappare un sorriso su richiesta e su invita del ragazzo senegalese Mbake. Adesso un po' di musica per fraseggiare tra i vari interventi, strumenti provenienti da alcuni paesi di provenienza, per l'appunto, delle persone migranti che hanno incontrato o sono presenti in platea qui oggi nella Plaza del Cristo a Tenerife. E allora ascoltiamo anche qualche passaggio musicale.

0: Gracias. Bienvenido, papá. Aquí estamos con el grupo Papa Yali, Papa Suso, Papa Sisoko de Netebulu, Tabacunda con Alessandro de Italia y Alex, Venezuela, y Ude, Etiopía. Gracias.
1: È il gruppo che ci ha regalato questo momento musicale, ha salutato il pontefice, si è presentato, tra l'altro lo strumento suonato dal musicista, uno strumento a corde che veniva pizzicato, la cora, un tipico strumento della famiglia delle arpe a punte.
2: E adesso
1: ascoltiamo la testimonianza di Khalid Allad.
2: Llegué a las costas de Canarias en el año.
3: Mi chiamo Khalid, sono del Marocco e ho 24 anni. Sono arrivato sulle coste delle Canarie nel 2020, come tanti altri giovani. Ho lasciato la mia casa alla ricerca di un'opportunità per costruire un futuro dignitoso e sicuro per me e per la mia famiglia. Il viaggio in patria non è stato per niente facile. Ci ho provato due volte. Nel primo tentativo sono morte 20 persone. Ricordo che quando sono tornato a casa mio padre mi ha abbracciato piangendo e mi ha detto che non aveva dormito tutta la notte perché aveva sognato che la patera si rovesciava in mare. Quella tragedia ha lasciato un segno molto profondo. Mio padre mi proibì di riprovarci. Ma un anno dopo, anche se avevo paura, ha deciso di ripartire, questa volta senza il suo permesso. Dopo un secondo viaggio, anche esso pieno di difficoltà, sono arrivato a Tenerife. E lì, per me, è iniziata una nuova vita. Pochi mesi dopo, quando stavo per finire in strada, ho conosciuto la Fondazione Don Bosco. Sono diventati la mia seconda famiglia. Mi hanno offerto un luogo dove vivere. Mi hanno insegnato lo spagnolo, mi hanno aiutato a leggere e scrivere meglio e mi hanno dato fiducia per andare avanti. Ho iniziato a formarmi per lavorare. Ho fatto corsi di cucina, di assistente nella mensa scolastica, di cura degli animali e anche di edilizia. Grazie a quella formazione, un'azienda mi ha offerto un precontratto che mi ha permesso di ottenere il permesso di soggiorno e di lavoro. Con il mio primo impiego ho sentito di iniziare a costruire il mio futuro con le mie mani. Poi ho lavorato nei campi e anche nella cucina di un ristorante. Ma oggi sono particolarmente felice di lavorare in un collegio salesiano. Faccio parte del gruppo di manutenzione e sono anche assistente nella mensa scolastica. Mi piace lavorare con i bambini, aiutarli a convivere, a rispettarsi e a giocare insieme. L'affetto che ricevo ogni giorno mi fa sentire parte di questa comunità. Ora ogni mattina quando esco di casa vado a lavorare felice. La Fondazione Don Bosco è la comunità salesiana. Dove ho vissuto per più di due anni, sono stati per me un dono di Dio. Con loro ho imparato il valore della solidarietà, della convivenza, dello sport e anche della cura della natura. Santo Padre, quando guardo indietro ricordo il dolore e la difficoltà del cammino, ma ringrazio anche tutte le persone che mi hanno aiutato. Oggi sento che nelle Canarie non ho trovato solo un'opportunità, ma anche una casa dove lavorare, contribuire e vivere con dignità facendo parte di questa comunità. Grazie Santo Padre per essere oggi qui a Tenerife. La sua presenza è per me un ulteriore esempio che i cristiani si preoccupano delle persone migranti come me.
4: Gli applausi sono per Khalid Allad, che ha appena testimoniato di fronte al pontefice la sua storia di persona migrante.
5: Quiero dar las gracias y decir que es un honor estar hoy aquí.
3: Sancita, voglio ringraziare e dire che è un onore essere qui oggi. Mi chiamo Thalia, sono colombiana, ho 48 anni, sono arrivati 3 anni fa lasciando la mia famiglia e mio figlio, ma portando con me l'illusione, i sogni e la speranza, come tutti quelli che emigrano, di avere una vita migliore. La realtà è stata diversa. All'inizio ho avuto un tetto grazie a un fratello che vive qui da diversi anni. Poi le circostanze sono cambiate e ci siamo ritrovati da un giorno all'altro senza un posto dove stare. E ciò che succede alla maggior parte dei migranti, sia che abbiamo una rete di sostegno, sia che non ce l'abbiamo, ritrovarsi senza un luogo dove dormire, senza qualche rimaniere. Ci hanno parlato di varie fondazioni, sono arrivate prima a CHAR e poi a Caritas, che non mi hanno offerto solo un tetto, ma anche l'opportunità di essere accolta, di tornare a sperare, di riconquistare poco a poco la mia indipendenza e ritrovare la dignità che la vita a volte ci toglie. Anche nella Chiesa. Anche nella Chiesa ho trovato un senso di casa, di famiglia. E questo era un bisogno che avevo da quando ero arrivata, il bisogno di riunirmi. Ed è stato un motore che mi ha aiutato a integrarmi. Pian piano, e con l'aiuto della Fondazione Don Bosco, ho iniziato un percorso di formazione in cui ho acquistato gli strumenti di base e poi mi sono formata nel settore in cui lavoro attualmente. E così ho ottenuto l'indipendenza che oggi ho. Il mio percorso non si conclude con l'indipendenza e la stabilità, continua nel cammino di restituire l'amore e il sostegno che in qualche modo ho ricevuto. In questo momento faccio parte del volontariato di Caritas, perché ho capito che la mia esperienza può servire da ponte per altre persone nella mia stessa situazione. Quando l'accompagnamento è fatto con il cuore e con la fede, non solo andiamo avanti, ma contribuiamo e aiutiamo anche a costruire comunità. La ringrazio, Santo Padre, per ricordare al mondo con la sua voce e in favore di noi che camminiamo per queste terre, che ogni vita è un'occasione di incontro. Le chiedo con umiltà di benedire tutte le persone che sono costrette a migrare, a lasciare la propria terra e la propria famiglia, affinché possano sempre trovare sostegno e non sentirsi soli. Grazie.
4: L'applauso in questo caso è per Thalia Joanna Diago, colombiana 48enne che ha appena parlato davanti a Papa Leone XIV, ringraziandolo e raccontando la sua storia, i suoi sogni, le sue speranze. Un saluto anche con una stretta di mano e adesso tutti pronti per il discorso di Papa Leone XIV.
6: Viva il Papa!
7: Viva!
8: Muchas gracias. Buenos días a todos.
3: Buongiorno a tutti.
8: Queridos hermanos y hermanas.
3: Cari fratelli e sorelle.
8: Es un gusto para mí compartir.
3: È un piacere per me condividere questo momento con voi qui a San Cristóbal de la Laguna. Sede di questa diocesi.
8: Mi
3: ha colpito ciò che è stato detto di questa città, che è una città senza mura, una città aperta. Forse questo particolare ci aiuta a capire che le barriere più difficili da abbattere non sono sempre di pietra. A volte si trovano nello sguardo, nella paura, nell'indifferenza. Il mare che circonda queste isole ci porta storie che non sempre sappiamo leggere. Storie di dolore, di speranza e di ricerca. In una città senza mura, anche il cuore è chiamato ad aprirsi per accogliere. Per questo dobbiamo imparare il linguaggio della vicinanza. Quello che si capisce più con le mani che con le parole. Il braille e altre forme di scrittura tattile ci ricordano che la parola può farsi strada anche attraverso il contatto. Allo stesso modo, l'integrazione richiede di imparare a leggere in modo diverso. Ci sono sguardi che vedono e tuttavia non riconoscono. trasformano un volto o in un numero, una storia in fascicolo e una differenza in distanza.

concreta di coloro che soffrono nel corpo e nello spirito, un segno vivo che rimanda ai santi Vangeli e che diventa leggibile attraverso il tatto e la vicinanza quando tocchiamo le ferite del prossimo. Come Tommaso, davanti al corpo glorioso del risorto, anche la Chiesa impara che le ferite, guardate con gli occhi della fede, possono diventare il luogo di riconoscimento. Là, dove il dolore umano è toccato con amore, Cristo ci conferma che è presente nell'affamato, nell'assetato, nel nudo, nel malato, nel carcerato e nello straniero. Da questa fede che riconosce Cristo vivo, nasce anche il servizio di Padre Darwin e di tante persone. La carità cristiana scorre dall'amore di Dio riversato nel cuore del credente. Perciò, davanti al bisognoso, la fede si fa concreta e l'amore per Cristo si trasforma in gesti. Partendo da questa convinzione, la nostra presenza vuole testimoniare che la solidarietà nasce dal riconoscimento della dignità umana e va oltre ogni concessione riduttiva o semplice atto di filantropia. È chiamata a impegnarsi e a prendere la forma di un processo. L'accoglienza apre la porta. L'integrazione aiuta a varcare la soglia. L'assistenza mette un balsamo sulla ferita e l'integrazione ricostruisce il futuro. Integrare non significa cancellare la storia di chi arriva né esigere che lasci alle spalle tutto ciò che fa parte della sua memoria. Non significa nemmeno creare mondi paralleli, chiusi gli uni agli altri, dove le persone convivono senza incontrarsi realmente. Integrare è un cammino reciproco che arriva, impara ad abitare una terra nuova e che accoglie, impara ad allargare la propria casa senza diluire la propria identità né chiudere il cuore all'incontro. A voi, cari fratelli migranti, spetta una parte nobile e necessaria di questo cammino: aprirvi con fiducia alla comunità che vi accoglie, imparare la sua lingua, rispettare le sue leggi, conoscere i suoi costumi, partecipare alla vita comune e offrire con gratitudine i vostri doni. Ogni società che accoglie ha dei doveri nei confronti di chi arriva, e chi è accolto scopre a sua volontà che la dignità riconosciuta come diritto fiorisce quando si trasforma in responsabilità e in sincero desiderio di costruire insieme agli altri. Così, chi è arrivato come straniero può ritrovare legami, ricostruire fiducia e sentirsi parte viva di una comunità. Questa è una preziosa forma di misericordia. Parliamo prima di tutto di persone create a immagine e somiglianza di Dio, prima che di categorie giuridiche e di problemi da gestire. Dopo viaggi difficili e a volte diversi tentativi, come nel caso di Khalid, cercano qualcuno che dica loro, con i gesti prima che con le parole: la tua vita non è uno scarto, la tua sofferenza non è invisibile, la tua dignità non si è dissolta nell'acqua che hai attraversato, come ci diceva Mbake. Ma cercano anche qualcos'altro, una possibilità concreta di ricominciare, di imparare, di lavorare, di servire, di partecipare, di non rimanere rinchiusi per sempre nella condizione di vittime. In questo senso, desidero ringraziare Monsignore Santiago per le sue parole e insieme per la testimonianza di una Chiesa che, pur con mezzi modesti, vuole camminare con quelli che camminano.

Grazie alla Caritas Diocesana, alla Delegazione Diocesana per le Migrazioni, alle parrocchie e alle tante realtà ecclesiali e civili che vanno oltre il primo soccorso e accompagnano percorsi di protezione, promozione e integrazione. Grazie perché rendete possibile che chi un giorno è stato accompagnato possa diventare, come ci ricordava Talia, un ponte per gli altri, restituendo l'amore ricevuto. Quando chi ha avuto bisogno di una mano comincia a tenderla a sua volta, la carità ricevuta si trasforma in responsabilità condivisa. Allo stesso tempo, non possiamo dimenticare i tanti migranti che provenienti dall'America Latina, dalle Filippine e da altre latitudini sono già parte viva della comunità e con la loro fede, il loro lavoro e i loro doni contribuiscono a rinnovarla. Lasciatevi anche evangelizzare da loro, perché sicuramente portano con sé doni che la Provvidenza ha voluto farvi arrivare attraverso coloro che si integrano. Essi ricordano che integrare significa aprire spazi affinché una persona possa sentirsi corresponsabile. Così lo straniero di ieri può essere il fratello e il vicino di oggi. Ai cattolici vorrei chiedere ancora una cosa, che l'integrazione non si riduca a un compito sociale, per quanto necessario. Chi arriva nelle nostre parrocchie ha bisogno di pane, di un tetto, di una lingua, di lavoro e di protezione. E deve anche trovare una comunità capace di offrire, con la testimonianza della vita e della parola, percorsi per conoscere Gesù Cristo, rispettando sempre la coscienza e la libertà di ogni persona. Evangelizzare significa condividere con rispetto e umiltà il tesoro che sostiene la nostra azione e la nostra speranza. Una Chiesa che accoglie e anche una Chiesa che annuncia, offrendo Cristo senza imporlo, e che allo stesso tempo riceve il Vangelo dalle mani dei poveri. Una coscienza umana, e ancora più una coscienza cristiana, non può rimanere indifferente di fronte alle vittime dei naufragi e alla mancanza di soccorso di fronte ai cimiteri del mare. Ogni vita persa su queste rotte è un fallimento per la famiglia umana. Tuttavia, esiste anche un naufragio silenzioso dopo l'arrivo. Ritrovarsi solo in una città, senza lingua, senza legami, senza lavoro, senza fiducia ed esposti a chi approfitta della vulnerabilità. Integrare significa impedire questo secondo naufragio. Significa aiutare chi è arrivato ferito a non rimanere per sempre bloccato nel proprio dolore, ma poter rimettersi in piedi, riconoscere i propri doni e offrirli alla comunità. E da questa piazza voglio rivolgere una parola chiara a coloro che approfittano della disperazione, a coloro che organizzano percorsi di morte, trafficano in esseri umani, trattengono i documenti, sfruttano i lavoratori, minacciano le donne, ingannano le famiglie e trasformano la sofferenza altrui in un affare. Fermatevi, convertitevi.

0: Las lágrimas,
1: le lacrime e il sangue di questi fratelli gridano a Dio e le loro sofferenze giungono fino a Lui. Il denaro strappato alla vulnerabilità dei poveri non darà pace né onore né futuro. Per ogni vita perduta, ogni famiglia ingannata, ogni corpo sottomesso, ogni donna minacciata, ogni lavoratore sfruttato, dovrete comparire davanti alla giustizia divina. Spezzate quelle catene e liberate coloro che tenete sotto il vostro dominio. Restituite ciò che avete sottratto e riparate quanto potete. Ritornate finché c'è ancora tempo, perché la misericordia di Dio può raggiungere anche il peccatore più incallito, ma entra solo attraverso la porta stretta della verità, della giustizia e della conversione. Fratelli e sorelle, l'ultima parola non può averla la paura, nell'indifferenza, nella violenza di chi specula sulla vita umana. L'ultima parola spetta a Cristo, che si identifica con lo straniero, tocca le ferite dell'umanità e ci chiama a riconoscerlo in ogni fratello che ha bisogno di essere accolto, protetto, valorizzato e integrato. Alziamo lo sguardo verso di lui, senza distoglierlo da chi soffre. Guardiamo al Signore per imparare a guardare con i suoi occhi i nostri fratelli. La Santa Famiglia di Nazareth, che dovette fuggire in Egitto per proteggere la vita del bambino Gesù, rimane per tutti i tempi modello e riparo di ogni famiglia rifugiata, di ogni migrante e di ogni persona costretta a lasciare la propria terra per paura, persecuzione o necessità. Possa essa sostenere il servizio che voi offrite e rendere questa terra un luogo dove tutti si riconoscano e si trattino come fratelli. Dio vi benedica. Grazie.
2: Gli applausi che sentite sono quelli della Plaza del Cristo della Laguna a Tenerife alle 12:31. Il Santo Padre ha concluso il suo discorso in una giornata dove i migranti sono stati al centro delle sue attenzioni. Nel suo discorso anche un corollario a quello che è il motto del suo quarto viaggio apostolico. Alziamo lo sguardo, in questo caso Papa Leone ha spiegato, alziamo lo sguardo verso di lui, verso Cristo, senza distoglierlo da chi soffre.
0: Quando
1: le hanno chiesto a Gesù, insegnaci a pregare, lui ha dato la preghiera che tutti conosciamo. E adesso preghiamo così.
0: Padre che stai nel cielo, santificato sia tu nome, venga a nosotros tu reino, hágase tu volontà, in terra come nel cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. El Señor esté con ustedes. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Muchas gracias. Dios los bendiga.

0: Vaticano.
1: Con la benedizione del Pontefice si conclude questo incontro. Ascoltiamo ancora.
2: Santo Padre, la comunità peruviana si fa presente con tutto l'amore al nostro Papa peruviano per dare il saluto. Per regalare una canzone di un autore peruviano.
3: Esta es mi tierra.
4: Con mucho amor, Santo Padre.

0: E questo era l'omaggio rivolto a Papa Leone XIV dopo il suo discorso, al termine del suo discorso a Plaza de Cristo, Tenerife, un brano del compositore Augusto Polo Campos, Esta es mi tierra.
1: E Papa Leone si sta intrattenendo con i vescovi e altre persone presenti a questo incontro. Abbiamo ascoltato le sue parole, in particolare l'ultima parte del suo discorso ci ha particolarmente colpito, come non ricordare Giovanni Paolo II dalla Valle dei Templi ad Agrigento nel suo discorso, rivolgendosi a quanti appunto facevano parte della mafia. Papa Leone in questa occasione ha detto: a quanti trafficano esseri umani, trattengono documenti, sfruttano i lavoratori, minacciano le donne, fermatevi, convertitevi. Le lacrime e il sangue di questi fratelli gridano a Dio e le loro sofferenze giungono fino a Lui. Quindi Simone Evaristo, un richiamo, non solo il ringraziamento di Papa Leone verso tutte le realtà che si occupano di integrazione e di inclusione, ma anche un forte appello affinché ciò che dilania e porta dolore incredibile a queste persone possa in qualche modo cambiare rotta, no? Si parla di trafficanti di esseri umani.
2: Assolutamente, si parla di trafficanti, ma quella che apre il Santo Padre è una prospettiva più ampia. Parlava anche di due naufragi, e nel secondo naufragio, quello della solitudine, delle città, dello sfruttamento, è lì che anche interviene la criminalità organizzata, purtroppo, per cui il trattenere i documenti, lo sfruttare a livello lavorativo, a livello abitativo sempre di più, mettere i singoli, le famiglie in una condizione di isolamento, di sfruttamento, di appalto ormai. Di fatto due delle testimonianze hanno ricordato la condizione anche dei minori o dei giovanissimi migranti, e spesso loro sono le persone a cui viene subappaltato in maniera criminale tutto quello che è la bassa manovalanza della criminalità organizzata, lo spaccio su strada, i piccoli crimini, i furti, gli scippi, è quello che poi fa notizia spesso anche, che serve ulteriormente a criminalizzare la porzione migrante della popolazione, ma che in realtà dietro, neanche tanto dietro, alla criminalità organizzata locale, spagnola, italiana, e sempre più spesso ormai anche un radicamento delle mafie dei paesi di origine, quella nigeriana tra le altre, tra le più aggressive e radicate, ma ormai moltissime altre.
0: Simone Evaristo, mentre parlavi, Papa Leone continua a prosegue il suo giro in golf cart tra i fedeli. In alcuni punti l'automobile, la golf cart, si è fermata affinché il pontefice potesse salutare dei bambini che gli venivano avvicinati da alcune famiglie. Adesso la golf car sta attraversando la cittadina, dietro le transenne tante bandiere della Spagna, ma qualcuna anche della città del Vaticano, con i colori della città del Vaticano, i canti in sottofondo ancora una volta di saluto al passaggio del pontefice, che si sta preparando al trasferimento alla casa vescovile. Sono poco più di 495 metri dalla piazza da cui ha appena tenuto un discorso, e lì alla casa vescovile il pontefice saluterà anche alcuni malati, rappresentanti di istituti religiosi e fedeli presenti lungo la strada, come ha già iniziato a fare.
1: E abbiamo ascoltato le testimonianze di tante realtà che si occupano dell'inclusione e l'integrazione delle persone migranti. Molti nomi sono stati fatti appunto da quanti hanno portato al Santo Padre la loro testimonianza. Dove il mondo vede una minaccia, ha detto l'arcivescovo di Tenerife, dove il mondo vede una minaccia, la Chiesa vede dei figli. Dove si innalzano muri, essa costituisce appunti, queste parole già pronunciate precedentemente da Papa Leone, scritte meglio da Papa Leone della Dilexite, richiamano a una missione, no, della Chiesa, quella comunque dell'integrazione e dell'inclusione, un'integrazione che non sia, come ha detto Papa Leone nel suo discorso, una semplice opera di carità. Vorrei sottolineare questo, perché l'accoglienza, l'integrazione non sia, ha detto il Pontefice, non solo un moto dell'anima, un atto di generosità, una semplice opera di carità, ma sia fondata su delle basi solide che poi portano, no, a responsabilizzare le istituzioni.
0: E che offra anche percorsi per conoscere Gesù Cristo, rispettando sempre la coscienza e la libertà di ogni persona. Queste le parole del Pontefice, Simone.
2: Verissimo, l'assistenzialismo ridotto a davvero ad assistenza materiale immediata è riduttivo nei confronti della persona migrante. La vera integrazione, la vera inclusione passa attraverso la partecipazione, e il Papa ha sottolineato una dimensione fondamentale della mobilità e dell'integrazione, che è quella della fede, il fatto di poter partecipare pienamente anche a livello di fede, qualunque sia la fede, tanto più quella cattolica, nella vita della comunità, dove la Chiesa appunto vede dei membri della propria comunità, lì ha il dovere di agire, di intervenire. Tantissime comunità già nel mondo sono sostenute, comunità cattoliche, dalla presenza di migranti. Questo è vero anche in Europa, non soltanto nei paesi che spesso vediamo del Medio Oriente, dove ci sono tantissimi, anche in viaggi apostolici precedenti di Papa Francesco, tantissimi lavoratori dalle Filippine, dal Latino America, ma è vero in Norvegia, è vero in Islanda, è vero in Germania, sarà vero domani anche in Italia. E la Chiesa se n'è accorta, forse sarebbe il caso che anche lo Stato, dove la Chiesa vede figli, lo Stato vedesse cittadini finalmente pieni, lo Stato di qualunque colore politico, e aprisse le porte ad una vera partecipazione attiva, di cittadinanza attiva.
1: Lo Stato, le istituzioni che possano riconoscere veramente quanto valore queste persone portano, anche su questo tema Papa Leone è stato chiaro. Non si vede il reale contributo, la reale fattività che la presenza dei migranti, delle persone migranti, portano ad un paese.
2: C'è un gioco sottile, che è quello di negare il contributo che viene anche materialmente dalle persone con background migratorio presenti negli stati, per mantenere una posizione di subalternità, sostanzialmente di sfruttamento. Fin tanto che il migrante è irregolare, vale la pena ricordare che moltissimi migranti in Italia, tanto quanto in Spagna, sono irregolari sul territorio nazionale, cioè lo divengono sul territorio, non arrivano da clandestini. Questa è una delle grandi invenzioni ideologiche che ormai da anni vengono portate avanti. Si diventa in gran parte irregolari vivendo sul territorio, fuori dalle norme, oltre il tempo consentito, e quindi questa subalternità si trasforma in sfruttamento, e lo sfruttamento si trasforma in invisibilità, in incapacità di essere riconosciuti. Questo è uno dei grandi temi che la lungimiranza, quell'eredità che si diceva anche prima, le generazioni future dovrebbe affrontare.
0: Simone Varisco, c'è un altro passaggio del discorso di Papa Leone pronunciato pochi minuti fa, che riguarda anche la responsabilità. Ogni società che accoglie ha dei doveri nei confronti di chi arriva, ha detto Papa Leone, e chi è accolto scopre a sua volta che la dignità, riconosciuta come diritto, fiorisce quando si trasforma in responsabilità e in sincero desiderio di costruire insieme agli altri. Così chi è arrivato come straniero può ritrovare legami, ricostruire fiducia e sentirsi parte viva di una comunità. Questa è una preziosa forma di misericordia. Diciamo che questo passaggio ci mostra davvero la visione e l'approccio suggerito da Papa Leone, non solo alla parte politica a cui facevi riferimento tu, che di fatto scrive le norme e poi si occupa di dover gestire in qualche modo la prima accoglienza e anche poi il processo di integrazione, ma anche chi poi in quel processo è parte protagonista, e cioè dà un contributo, o almeno dovrebbe darlo nella maggior parte dei casi, affinché non si cada poi in quel rischio di una seconda integrazione a cui facevamo riferimento prima, dove mafie e altri territori oscuri o quantomeno in chiaroscuro vanno poi a inserirsi e magari anche a lucrare.
2: Sì, è così, perché di fatto la integrazione passa attraverso l'incontro. Da questo punto di vista la chiarezza è fondamentale. L'incontro avviene tra due realtà, tra due persone. Tanto quanto i migranti incontrano le comunità locali, hanno dei diritti e dei doveri verso di queste, allo stesso modo le comunità locali hanno diritti e doveri verso le persone che arrivano. Quella che propone il Papa è l'unica via possibile. Spesso si parla di società del futuro, in futuro l'Italia sarà multiculturale, in futuro l'Italia sarà multietnica, multireligiosa, eccetera. Lo è già oggi, in questa stessa stanza siamo già oggi multietnici, multiculturali. Quindi è l'unica strada possibile quella di avere uno sguardo aperto, sincero e onesto rispetto alla presenza di queste persone nel territorio italiano, nel territorio spagnolo, e quindi collaborare a costruire insieme il futuro, ma fatto davvero insieme.
0: Simone Varisco, grazie, resta con noi ancora qualche minuto, mentre è giunto il momento di ringraziare e salutare Silvia Giovarrosa, che rientra in redazione in vista delle prossime dirette. Grazie davvero Silvia per questa lunga traversata radiofonica da questa mattina alle 8 e 11 minuti, quando abbiamo iniziato la puntata speciale di Radio Vaticana con voi, per seguire l'ultimo giorno di viaggio apostolico in Spagna di Papa Leone.
1: Grazie Francesco, grazie ai nostri ospiti e a tutti quelli che ci hanno seguito.
0: 12:49, noi proseguiamo questa giornata raccontandovi le immagini che ci mostrano come il trasferimento in golf cart alla casa vescovile di Papa Leone prosegue un pochino a rilento, perché spesso la golf cart si ferma. Papa Leone saluta più da vicino alcuni fedeli, gli vengono anche avvicinati dei bambini piccolissimi che ha salutato con un cenno sulla fronte di questi bimbi, e alle 12:49, mentre ha ripreso il suo cammino in direzione casa vescovile di Tenerife, la golf cart con a bordo Papa Leone, io saluto e ringrazio Andrea De Angelis, vice responsabile del canale Radio Vaticana Vatican News, che ci ha raggiunto qui in studio per proseguire assieme ai nostri ospiti questa lunga diretta.
3: Sono io che ringrazio voi Francesco, davvero una lunga diretta ma intensa come poche. L'appello che abbiamo sentito del Papa è già stato ripreso da decine di agenzie, anche sui nostri canali social. Stiamo in particolare rilanciando i due contenuti centrali, quel fermatevi, convertitevi, e poi il dovete comparire davanti alla giustizia divina, che come detto ci riportano indietro di parecchi anni a quel 1993 in Sicilia, ma soprattutto ci consentono di guardare avanti e di comprendere che una via diversa è possibile, non solo auspicabile.
0: Hai fatto bene a ricordare anche l'intensa attività social che accompagna i media vaticani in questo viaggio, media vaticani presenti in Spagna con inviati. Un ringraziamento particolare anche a tutti i colleghi del servizio multimedia che permettono di immortalare non solo i momenti chiave di questo viaggio, ma anche quelli apparentemente secondari, che però fanno da cornice anche agli spostamenti di Papa Leone, all'incontro, anche quelli non previsti nel protocollo ufficiale, come abbiamo già visto in alcune occasioni. Anche questa mattina Papa Leone decide di fermarsi per salutare per esempio alcuni giovani malati o in condizione di disabilità e di mobilità, di impossibilitati nella mobilità, dunque in carrozzina. E queste, come altre foto nelle giornate precedenti di Madrid, Barcellona e di Gran Canaria, le trovate negli articoli e negli approfondimenti sul nostro sito vaticanews.va, oltre che sul nostro canale WhatsApp e naturalmente anche su X, Radio Vaticana, Vatican News.
3: Continua il racconto, dicevi bene Francesco, mi piace sottolineare a beneficio di chi ci sta seguendo anche in radio telecronaca che al termine di questa lunga diretta del mattino torneremo poi dopo circa mezz'ora nuovamente in teleradio cronaca diretta per seguire assieme la Santa Messa al porto di Santa Cruz de Tenerife. Pensate, sono previsti circa 80.000 fedeli e avremo la possibilità di ascoltare anche l'omelia di Papa Leone. Dobbiamo dire che vedere il Papa in quel di Tenerife è molto suggestivo, in particolare in questa strada così stretta. Adesso si affaccia dal balcone, Francesco, dal balcone appunto
0: della casa vescovile.
3: Esatto, vescovile, ascoltiamolo.
4: Grazie per stare qui, grazie per questa accoglienza tan hermosa, soprattutto grazie per la accoglienza che dan a tutti gli immigranti.
5: Specialmente per i migranti.
4: Tutti
5: dobbiamo essere riconosciuti per la dignità che Dio ci ha dato. Tutti siamo fratelli e fratelli.
4: Alcuni peruani.
5: Alcuni peruviani.
4: Alcuni
5: colombiani.
4: Alcuni
5: venezolani.
4: Alcuni
5: di Tenerife. Tutti siamo una sola famiglia.
4: Grazie a Dio che ci ha dato la vita. Grazie a Dio che ci ha dato la capacità.
5: Grazie a Dio che ci ha dato la capacità di amare e di essere amati.
4: Compartimos con los demás
5: e di condividere con
4: il vero sentido
5: del nostro senso.
4: Grazie a
5: todos.
4: Nos veremos aún un poquito más tarde.
5: Grazie a Dio, ci vedremo un po' in più.
4: E che Dio les bendiga.
5: Che Dio vi benedica tutti.
3: Quel grazie a Dio che ci ha dato la vita, pronunciato subito dopo il siamo tutti una sola famiglia, a sua volta preceduto da alcuni colombiani, alcuni peruviani, alcuni di Tenerife, mostra esattamente cosa significa essere alla guida di una chiesa universale e sentirsene parte, Francesco.
0: È proprio così, davvero il discorso di oggi, ma anche il saluto iniziale che abbiamo raccontato e trasmesso questa mattina, sono stati ricchi di contenuti e, dicevi bene Andrea, ripresi già in abbondanza dalle testate italiane ed internazionali e che già campeggiano sui social. Tra poco vedrete anche alcune foto della giornata di oggi con l'accompagnamento delle frasi pronunciate da Papa Leone.
3: E dunque noi ci apprestiamo a restituire la linea alla regia, vogliamo salutare i tuoi ospiti, Francesco.
0: Sì, ringraziamo e salutiamo Simone Varisco, ricercatore della Fondazione Migrantes e curatore del rapporto Immigrazione, con cui abbiamo approfondito il tema delle persone migranti, in questo caso in Spagna ma anche nel resto d'Europa. E Andrea, salutiamo e ringraziamo anche chi ha coadiuvato e ha permesso di ascoltare in tempo reale la traduzione simultanea dei discorsi e del saluto di Papa Leone oggi.
3: Grazie davvero padre, padre Ignazio Pulido, è stato veramente un piacere anche in tutti questi giorni e lo sarà sicuramente in altre occasioni lavorare assieme a te. Francesco, complimenti per questa diretta che ha scritto una pagina di storia del pontificato di Leone, lo sottolineiamo ancora, quel convertitevi davvero ha riportato tutti noi allo scorso secolo e la continuità nel magistero dei papi è anche quello che come Media Vaticani vogliamo cercare di raccontare al meglio. Grazie Francesco.
0: Grazie ai nostri ascoltatori e 15 anni dopo Benedetto XVI abbiamo un altro pontefice che è stato accolto in terra iberica e che oggi concluderà il suo quarto viaggio apostolico.
3: Restituiamo dunque la regia, grazie come sempre al settore tecnico, in particolare questa mattina Bruno Orti e Luca Rossi. Laudetur Jesus Christus, linea alla regia.
6: Sei all'ascolto di Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
7: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra. Vado di

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno, questi titoli del notiziario. Ultimo giorno del viaggio di Papa Leone in Spagna, Tenerife l'incontro con i migranti e le realtà di integrazione. Fra poco la Santa Messa e questa sera rientro a Roma. Vicina alla firma dell'intesa per un cessate il fuoco fra Iran e Stati Uniti, lo annuncia Trump, ma ancora nessuna conferma ufficiale da parte di Teheran. Oggi la giornata contro lo sfruttamento del lavoro minorile, una grave violazione dei diritti dell'infanzia, scrive nel suo messaggio il Presidente della Repubblica Mattarella. Al Via Mondiale di Calcio, distribuito per la prima volta in tre paesi, Messico, Stati Uniti e Canada, grande festa per la partita inaugurale nello stadio Azteca, ma fuori scontri fra manifestanti e polizia. Buongiorno da Antonella Mito, l'ultimo giorno di Papa Leone in Spagna, a Tenerife, alle Canarie l'incontro con i migranti e fra poco la Santa Messa, poi questa sera ritorno a Roma e noi ci colleghiamo in diretta con Tenerife dove c'è Paolo Fucili, buongiorno.
2: Parole forti appena pronunciate da Papa Leone a Tenerife, incontrando le realtà impegnate nella integrazione dei migranti, integrazione perché ritrovarsi soli senza legami, lingua, lavoro, esposti a chi si approfitta della vulnerabilità è un secondo naufragio, ma a chi trasforma in affare la sofferenza altrui va il monito fortissimo del Papa: per pentitevi, convertitevi, dovrete comparire davanti alla giustizia divina. Adesso siamo al porto di Santa Cruz a Tenerife, si prepara la messa celebrata del Papa, poi si partirà per Roma e stamattina anche un'altra visita al centro di accoglienza alle radici. Siamo tutti migranti, ha detto il Papa, tutti pellegrini in cammino verso la patria celeste. Aiutiamoci a fare di questo viaggio un evento più umano. Da Tenerife è tutto.
1: Grazie a Paolo Fucili. Gli Stati Uniti si apprestano ad avviare i negoziati finali con l'Iran, lo scrive l'agenzia di stampa iraniana Mer. Teheran però al momento non dà conferme ufficiali. Sentiamo Raffaella Frullone.
3: La bozza di intesa prevederebbe la fine del blocco statunitense di Hormuz, la riapertura dello stretto, lo sblocco dei fondi iraniani congelati e l'impegno degli Stati Uniti a ritirare le forze dalle aree circostanti l'Iran. Lo scrive l'agenzia iraniana Mer, secondo cui il testo non è ancora stato approvato in via definitiva, ma mancherebbe soltanto la firma. Negli accordi anche l'allentamento delle sanzioni all'Iran, nonché l'estensione del cessate il fuoco per 60 giorni anche per il Libano, 2 mesi in sostanza, nel corso dei quali si terrebbero i negoziati sul nucleare. Il testo inoltre include un quadro di riferimento per affrontare la questione delle scorte di uranio arricchito, sebbene qualsiasi azione sul programma atomico dell'Iran dipenderebbe da un secondo accordo ancora più dettagliato e ancora non divulgato. Abbiamo vinto la guerra, ha dichiarato Donald Trump, rimarcando l'irrilevanza degli alleati europei. Mi auguro che l'annuncio di un accordo di pace possa essere definitivo, ha dichiarato il ministro degli esteri Antonio Tajani, ma al momento da Teheran non arrivano conferme. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Resta sempre alta la tensione fra Israele e Libano e noi ci colleghiamo in diretta con Alessandra Buzzetti. Buongiorno.
4: Sì, buongiorno, anche proprio perché in questa corda potrebbe esserci anche un cessate il fuoco vincolante per il Libano. Ieri sera Donald Trump ha telefonato al premier Netanyahu per informarlo di questa possibile svolta nei negoziati. Israele non è coinvolto direttamente ma teme un accordo a ribasso, anche se Netanyahu ha poi diffuso un comunicato in cui ha espresso apprezzamento ma solo per il presidente Trump. Intanto, proprio in attesa di questo accordo, continua la campagna militare israeliana in Libano, continuano anche i raid nel sud del paese, colpita questa mattina di nuovo Tiro, dove c'è un morto e 17 feriti, ma anche ancora Natabie, e Hezbollah dal canto suo continua dall'altra parte a lanciare droni contro il territorio israeliano. È chiaro che la vicenda iraniana pesa e peserà molto sul futuro del fronte libanese e oggi il presidente Aoun da Beirut, che è favorevole ai negoziati diretti con Israele, ancora negoziati ai primi passi, ha detto che però le posizioni di Israele si stanno dimostrando molto intransigenti e che Israele non sta presentando un piano chiaro. Da Gerusalemme, linea a voi.
1: Grazie ad Alessandra Buzzetti. E prosegue l'offensiva russa in Ucraina, dove le forze armate di Mosca continuano a colpire i territori, soprattutto del Donetsk. Sentiamo Rita Salerno.
5: Prosegue l'offensiva russa in Ucraina, dove le forze armate hanno conquistato il villaggio di Priut nella regione del Donetsk, mentre Kiev risponde colpendo con un attacco aereo una regione nella Russia centrale. Diversi feriti e danneggiati, numerosi edifici residenziali. Tre persone sono morte in seguito a bombardamenti notturni. Anche il sud dell'Ucraina, nell'area intorno a Mykolaiv, è stato colpito da droni. Un vasto incendio è scoppiato a causa di un attacco di un drone russo ad un'infrastruttura nel distretto di Borispil, vicino Kiev. Lo ha riferito il servizio di emergenza ucraino, precisando che le fiamme hanno interessato un'area di 2.000 metri quadrati. Oggi alla riunione Ecofin si discuterà del prestito all'Ucraina e del 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, ha fatto sapere la presidente della Commissione europea von der Leyen. Rita Salerno, linea allo studio.
1: Oggi la giornata contro lo sfruttamento del lavoro minorile, una grave violazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, scrive nel suo messaggio il Presidente della Repubblica Mattarella. Sentiamo Giuseppe Caporaso.
6: In Italia negli ultimi 5 anni il numero dei minorenni lavoratori si è più che raddoppiato, passando da 35.000 a 81.000 unità, e sono in ascesa pure nell'ultimo anno se guardiamo i lavoratori minorenni tra i 15 e i 17 anni. Nel 2024 pari a 80.000, nel 2025 hanno superato la soglia degli 81.000. A snocciolare i dati l'UNICEF Italia nella giornata mondiale contro lo sfruttamento del lavoro minorile che ricorre oggi. Il settore dove secondo il rapporto sono maggiormente impiegati è quello agricolo. La partecipazione dei giovanissimi alle attività produttive è estremamente diversificata. Lungo la penisola l'incidenza più elevata si registra sempre secondo l'UNICEF in Trentino Alto Adige. Nel quinquennio preso in considerazione dall'organizzazione le regioni dove ci sono state le percentuali di denunce di infortunio più alte relative ai lavoratori minorenni sono state la Lombardia e il Veneto, ed anche il Presidente della Repubblica Mattarella è intervenuto stamane sottolineando come il lavoro minorile sia una grave violazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e come la scuola sia il più efficace strumento di prevenzione, recupero e inclusione. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Ora la cronaca. Due giovani hanno perso la vita in poche ore in due distinti incidenti stradali a Milano e nel Foggiano. Sentiamo Alessandra Camarca.
7: Tragedia nella notte a Milano, dove un ragazzo di 19 anni ha perso la vita in seguito a un incidente stradale avvenuto poco dopo la mezzanotte in Viale dell'Innovazione nella zona di Bicocca. Il giovane viaggiava a bordo di un monopattino insieme a un amico ventenne quando il mezzo si è scontrato con un'automobile condotta da una ragazza di 21 anni. All'origine dell'incidente ci sarebbe una mancata precedenza, circostanza sulla quale sono in corso accertamenti della polizia. Il 19enne è stato trasportato in condizioni disperate all'ospedale Niguarda, dove è deceduto poco dopo il ricovero. Il ventenne, che si trovava sul monopattino, è stato invece trasferito all'ospedale San Gerardo di Monza. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Stessa sorte è toccata a un 17enne che è stato investito e ucciso in provincia di Foggia intorno alle 4 del mattino a San Nicandro Garganico, mentre con alcuni amici rientrava a piedi da una festa di compleanno. Il gruppo si trovava all'altezza di una curva a circa un chilometro dal centro del paese quando un'autovettura guidata da un altro partecipante alla festa lo ha travolto in pieno. Alessandra Camarca, linea allo studio.
1: È iniziato ieri a Città del Messico il Mondiale 2026 dei record, 48 nazionali partecipanti, 104 partite distribuite per la prima volta in tre paesi, Messico, Stati Uniti e Canada. Grande festa per la partita inaugurale allo stadio Azteca, ma fuori scontri tra manifestanti e polizia. Sentiamo Andrea Domaschio.
8: Col match inaugurale vinto 2-0 dalla nazionale messicana contro il Sudafrica si è aperto ieri il mondiale più allargato di sempre, che vedrà scendere in campo 48 selezioni di altrettanti paesi del mondo per cercare di vincere il più importante trofeo del calcio globale. Detentrice della prestigiosa Coppa è l'Argentina di Leo Messi, tra le favorite per il traguardo finale insieme a Brasile, Francia, Germania, Inghilterra e vari outsider di lusso. Per la terza volta consecutiva invece la nazionale azzurra ha mancato la qualificazione alla fase finale del mondiale. Nello storico stadio Azteca, dove nel 1970 si disputò la partita più bella del secolo, la semifinale, vinta dall'Italia sulla Germania 4-3 ai tempi supplementari, ieri grande festa di popolo con Shakira, Burga Boy e il nostro Andrea Bocelli. Fuori invece si sono verificati scontri tra forze dell'ordine e manifestanti che da anni chiedono giustizia per i troppi desaparecidos, una pesante ombra che grava sul Messico agli occhi del mondo. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: E continuano le ricerche per Sara e Alice, le sorelle di 12 e 16 anni, sparite domenica notte dalla casa famiglia in cui erano ospitate a Civitella, Afreda, Alfedane, in provincia dell'Aquila. Si indaga per sottrazione di minori, le ragazze vivono una difficile situazione familiare, i genitori sono separati ed entrambi hanno lanciato un appello per far ritrovare le figlie. È tutto, ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Gabriele Mileti, regia, ad Antonella Mitolo, una buona giornata.

0: Le parole della sostenibilità, a cura di Francesco Carrubba.
1: Comunità energetiche. La comunità energetica rinnovabile Isola d'Elba conquista il podio nazionale del premio CERS, il riconoscimento promosso da Legambiente dedicato alle comunità energetiche rinnovabili e solidali. Un risultato di grande valore ritirato a Roma dal presidente Claudio Della Lucia nell'ambito dell'evento Energia Condivisa, costruire comunità per un futuro 100% rinnovabile, ospitato al Centro Congressi Cavour. L'Isola d'Elba aveva appena ospitato la giornata conclusiva del progetto europeo CO2 Pacman, la transizione energetica qui non è più un orizzonte teorico, ma una scelta già in atto capace di coinvolgere cittadini, imprese e comunità in un progetto condiviso che unisce sostenibilità ambientale, visione strategica e sviluppo territoriale. La forza della CER Isola d'Elba sta proprio nella sua capacità di trasformare un obiettivo tecnico in una prospettiva collettiva. Fin dalla sua nascita, la comunità energetica ha saputo attivare partecipazione, generare fiducia e costruire basi concrete per un nuovo modello di isola più autonoma, più consapevole, più competitiva. Un modello in cui l'energia rinnovabile non è solo una risposta alla crisi climatica e all'attuale crisi energetica, ma un volano di coesione, innovazione e futuro. Sono 279 i soci effettivi che hanno completato la procedura di iscrizione e altri 121 con le pratiche ancora in corso ad aprile. La comunità conta poi 270 kW di picco di impianti solari installati ed operativi e oltre 2 MW di picco installati successivamente che hanno presentato domanda di finanziamento PNRR come partecipanti alla CER. La continuazione delle attività con questo ritmo porterebbe ad una consistente riduzione delle emissioni carboniche dell'isola del 15-20% al 2035, come emerso nelle simulazioni del progetto europeo CO2 Pacman, il cui capofila è l'Università di Siena. Claudio Della Lucia, presidente della CER Isola d'Elba, ha dichiarato: "Questo premio che riceviamo non va solo alla comunità energetica rinnovabile, ma è un riconoscimento a tutti i soggetti pubblici e privati che collaborano a questo progetto. L'Isola d'Elba fa parte del Parco Nazionale della Riserva MAB UNESCO Isole di Toscana. Ancora una volta ha saputo essere in prima linea nel rispetto dell'ambiente e nel contrasto al cambiamento climatico. In un'isola vissuta soprattutto con la bella stagione significa che il sistema turistico potrà fare di una sua criticità la stagionalità, un punto di forza contribuendo in maniera consistente alla fornitura di energia da fonti rinnovabili alla comunità isolana durante l'inverno."
0: Le parole della sostenibilità.

0: siete sintonizzati su Radio Caris in blu.
1: È venerdì 12 giugno.
2: Sono le 13:47.

che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni, sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi, così

anche in un orologio rotto. E mentre fuori scoppia un altro inferno, da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: Radio Caris si collega con In Blu 2000.
1: C'è Mace, Salmo e Colapesce con la canzone Cattive Abitudini, canzone che è comunque stabile rispetto a 7 giorni fa. Annalisa era insomma ritornata qualche tempo fa con questa canzone fuori tempo, Massimo, nel senso che non era ancora estate, era primavera inoltrata, e una canzone estiva ci colpiva. La canzone estiva in questa stagione, che ormai si può definire estate, visto il bel tempo, anche con qualche sprazzo di nuvolo, di nuvolosità o comunque di pioggia, è comunque un'estate che stiamo vivendo insieme, e scende alla numero 22 questa settimana rispetto a 7 giorni fa. Alla numero 21 scende anche Serena Brancale, che in qualche modo ritornerà alla vetta di questa classifica di Air One. Scende insieme a Levante Delia, le sue colleghe, che vanno tutte d'estate al loro paese. La canzone Al mio paese, numero 21 in discesa nella chart di Air One, qui su In Blu 2000. Mi sento

erano Serena Brancale, Levante Delia, un bel trio al femminile con Al mio paese, canzone che è stata anche al numero uno della chart di R1. C'è una discesa precipitosa verso il basso questa settimana alla numero 21. Questa è in Blu 2000, la nostra classifica di questo venerdì pomeriggio, di questo 12 giugno, vede alla numero 20 in salita The Bowser con Magnetic, e saliamo alla numero 19, dove questa settimana è in discesa Achille Lauro. Se ne parla tanto del suo nuovo percorso artistico musicale, ma anche da direttore di un brand di moda, visto che ha abbandonato, diciamo, il tavolo di X Factor per aggiungere altri tasselli alle sue esperienze personali di vita ma anche professionali. Quindi gli facciamo un grandissimo in bocca al lupo, grande successo per quest'ultimo album, grande successo anche per i suoi live, soprattutto quelli romani. La numero 19 in discesa, Comuni Immortali, c'è Achille Lauro. E ciao.

Qualcuno come Paola, tra i tanti ascoltatori che arrivano anche attraverso la mail a diretta@radiumblu.it, si è chiesto: ma ci sono i ritmi dell'estate, bella come un immortale, questa ballata romantica di Achille Lauro, ma noi vogliamo ascoltare qualcosa di estivo, di fresco. Subito accontentati, dopo la numero 19 in discesa per Achille Lauro, come un immortale, alla 18 sale il ritmo dell'estate di Ipi Yahyo. Parliamo della nuova canzone di J-Ax, l'eterno giovane rapper della musica italiana, nuovo singolo per lui che arriva dopo il successo di Sanremo. Ricorderete anche la sua Italia Starter Pack, che è ancora oggi uno dei brani più passati alle radio, a testimonianza del valore della canzone. E J-Ax apre dunque questa nuova fase del progetto Vita, Morte e Miracoli, con un brano che mescola rap, country e folk. Negli ultimi anni soprattutto alle contaminazioni, ma continua sempre comunque a stupirci. E Ipi Yahyo, però anche no è il sottotitolo, anticipa l'uscita di questo nuovo album e arriva dopo una serie anche di teaser che sono stati pubblicati sui social dell'artista nei giorni scorsi. La canzone è anche un imprinting sociopolitico, ecco, definito così, cioè torna il tema del rifiuto della guerra e degli estremismi, e si sottolinea anche la necessità della libertà individuale, della convivenza culturale. Quindi quando si ascolta un brano di J-Ax non ci si deve fermare soltanto all'apparenza magari di un bel motivetto, e quindi la canzone estiva è servita, sì, però allo stesso tempo ha un valore, diciamo, sociale molto interessante. Numero 18 sale nella chart di Air One, J-Ax con Ipi Yahyo.

posizione in salita questa settimana per la canzone nuova di J-Ax, appena ascoltata all'interno della chart di R1, che ci dà insomma modo di capire anche come va l'andamento radiofonico delle canzoni, quindi le canzoni più ascoltate in radio degli ultimi 7 giorni, airplay radiofonico nazionale, questo è il termine adatto per definirlo. Numero 17 in discesa, un duetto Madame e Marrakesh con Volevo capire con Marrakesh. Saliamo dal numero 16, dove sale sull'onda anche del successo del concerto proprio di ieri sera di Rama a San Siro, grande appuntamento molto atteso dai fan. Ci sono stati anche tanti duetti, tra gli ospiti speciali di questo debutto di Rama a San Siro c'è stata anche Giorgia. Lei ha fatto il suo ingresso sulle note di Buio, questo brano contenuto nell'album Antologia della vita e della morte del 2025, ed è una canzone che racconta il dolore e la solitudine che accompagnano la fine di una relazione. Al termine del live e dell'esibizione i due artisti poi si sono abbracciati. Questo è tutto tuo, ha detto Giorgia, lasciando al collega e amico Irama tutto l'applauso del suo pubblico, davvero un momento molto emozionante all'interno del live di San Siro di ieri sera. Numero 16, quindi ce l'ascoltiamo, Irama in salita con Cabana.

mi fa molto vibrazioni sulla spiaggia con Falò durante la notte, questa di Rama con Cabana che abbiamo ascoltato all'interno della chart di R1, la classifica protagonista di oggi su Blue 2000, alla numero 16 in salita. Saliamo alla numero 15 dove sale anche Potential, il nuovo singolo di Sombre, ma ci soffermiamo di un gradino più in su Olivia Rodrigo, una delle star internazionali del momento che funziona moltissimo anche nella classifica nostra, quella personale di Blue 2000, dei più programmati che praticamente scaliamo tutte le settimane più o meno a metà settimana e che ritroverete anche nel weekend, ve lo ricordo, quindi siamo a venerdì, quindi mi sembra giusto ricordarlo, l'appuntamento con le classifiche del weekend.

a metà del nostro percorso di questo venerdì pomeriggio con la classifica ufficiale dell'Airplay Radiofonico Nazionale. Abbiamo incontrato anche lei, Olivia Rodrigo, con Drop Dead, canzone in discesa rispetto a 7 giorni fa alla numero 14. Alla numero 13 sale Noemi con Tu cosa fai questa sera. Noemi che insomma ha rilasciato anche numerose interviste in occasione dell'uscita di questa canzone con cui è pronta a conquistare l'estate. Ma dietro le quinte c'è già chi ha storto il naso, e qui parliamo di una gelosia, la gelosia che serpeggia nella coppia, perché la cantante ha rivelato che il marito, Gabriele Greco, non ha preso benissimo la sua collaborazione nel video con il ballerino Nikita Perotti, tra l'altro lui vincitore dell'ultima edizione di Ballando con le Stelle. È una vicinanza che a quanto pare ha acceso qualche scintilla di gelosia, ma nulla di rilevante. Noi lo stiamo riportando giusto perché è una cosa molto innocua, che ha raccontato la stessa Noemi con il sorriso. Dal numero 13, dove è in salita Noemi con Tu cosa fai questa sera, noi andiamo alla numero 12, dove continua il successo anche nel nostro paese di questa canzone di Tame Impala, si intitola Dracula.

Dracula, Tame Impala, su In Blue 2000. Questa è in salita nella chart di Air One questa settimana alla numero 12. Alla numero 11 troviamo Samurai J, anche lui dopo Sanremo ha consolidato questa sua popolarità, notorietà, grazie alla canzone Ossessione. In questo caso ritorna per l'estate 2026 con Flamenco Paranoia, in salita alla 11. Numero 10 in discesa, il successo dance di Lady Gaga e Daichi dal titolo Runaway. Saliamo alla numero 9, dove troviamo in salita Talk to You di Another. La numero 8 invece in salita per quanto riguarda Harry Styles con la sua American Girls, e noi ci ascoltiamo una nuova entrata bella fresca fresca di queste ultime settimane, anzi direi di questi ultimi giorni. Tra l'altro è la più alta nuova entrata di tutta la chart di Air One di oggi. Troviamo Merk Cremont, Serena Brancale, The Colors, che hanno unito le loro forze con Partenope, e questa canzone del duo di producer da 78 dischi di platino, 18 dischi d'oro, quello che hanno conquistato praticamente in carriera fino ad oggi Merk & Cremont, alias Federico Mercuri e Giordano Cremona, che è figlio di Raul Cremona tra l'altro, si prepara ad accendere l'estate proprio questo duo con Partenope, nuovo singolo con i The Colors e Serena Brancale, che sono stati chiamati proprio per insomma arricchire la canzone con il loro stile, la loro musica e le loro voci. E ovviamente a questo punto la numero 7 ci aspetta lì al varco, pronta per essere ascoltata. Merk & Cremont, Serena Brancale, The Colors, questa è Partenope, New Entry alla 7. Yeah!

La più alta nuova entrata della settimana nella classifica di oggi dell'Airplay Radiofonico Nazionale, numero 7, New Entry, Partenope con Serena Brancale, The Colors, del duo Merck & Cremont. La numero 6 è in salita questa settimana, Francesco Gabbani sale con Summer Funk.

Volete scoprire invece dove si piazza Francesco Gabbani nella nostra classifica di Blue 2000? Se l'avete persa durante la settimana, beh, non vi resta che rimanere con noi nel weekend, sabato e domenica, per riascoltare le classifiche del weekend, e quindi scoprirete anche in che posizione si trova la sua Summer Funk. La numero 6 in salita, in questo caso Gabbani, nella chart di Air One. Saliamo di un gradino dove troviamo Saif, una grande riconferma anche in quest'estate 2026. Sono tanti gli appuntamenti live che lo attendono, ad esempio a Genova, sono già oltre 40.000 biglietti venduti per questo festival che si chiama Altra Onda, un festival che praticamente dal 27 giugno al 29 luglio animerà l'Arena del Mare del Porto Antico, con una lunga serie di concerti e appuntamenti che metteranno insieme i grandi nomi della musica di casa nostra e anche questa forte attenzione ai protagonisti liguri. Cartellone che conferma la crescita di questa manifestazione con nuovi ospiti quest'anno, tra cui Bresh, Saif per l'appunto, anche gli ex Otago, affiancati da Fiorella Mannoia, Negramaro, Litfiba, Fra Quintana, Mannarino, Emma, Cosmo e OK Giorgio, che dovrebbero essere presenti appunto all'interno della line-up di questo festival. La numero 5 è in salita, quindi c'è Saif con Buona Domenica.

0: buona domenica.
1: La voce e lo stile inconfondibile di Saif con Buona Domenica lo abbiamo ritrovato nella chart di Year One, alla numero 5 in salita. La nostra top 5 continua e alla numero 4 sale questa settimana la sua favola da favela, ovvero Gaia con Bossa Nostra.

Sempre bella la canzone di Gaia appena ascoltata all'interno della chart di R1 di In Blue 2000. Questa settimana tra l'altro sale rispetto a 7 giorni fa e ci fa un enorme piacere, al numero 4, mentre al numero 3 perdono una posizione, un gradino, erano al numero 2 la scorsa settimana, parliamo dei Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento, e potrebbero essere tra i protagonisti insieme addirittura a Harry Styles, si vocifera questa sua presenza per questo evento per cui sale l'attesa, dedicato agli stabilimenti in programma venerdì 19 giugno dalle 18 al Pala Luxottica ad Agordo nel Bellunese, porte aperte per oltre 10.000 persone, top secret il super ospite perché impazzano i rumors, e ovviamente tra questi rumors ci sono anche i Pinguini Tattici Nucleari. Li ascoltiamo alla numero 3 in discesa con la loro Sorry Scusa Lo Siento.

0: Decisamente trascinante, molto bella la canzone dei Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Sento, che sono in discesa alla numero 3 questa settimana. Alla numero 2 è una canzone risalita con cui chiudiamo ufficialmente la classifica di Air One di oggi, però vi dico che alla vetta svettano, scusando la ripetizione, Madonna e Sabrina Carpenter, la coppia del momento con Bring Your Love. E quindi la numero 2, chi ci sarà alla numero 2 in salita? Netta risalita tra l'altro per loro, un'altra coppia musicale che si è formata giusto per quest'estate del 2026. La canzone Buon Vento, avrete già capito che alla numero 2 di Air One ci sono Jovanotti Alfa in salita.
1: Era un po' di

0: Buon vento!
1: E proprio con Jovanotti Alfa Buon Vento che abbiamo chiuso la classifica di oggi di R1. Vi ricordo la loro posizione in salita, la numero 2, ma la più alta nuova entrata della settimana, la canzone del duo dei producer Mark Cremont insieme a Serena Brancale, The Colors, al numero 7, la più alta nuova entrata dal titolo Partenope. Ovviamente vi aspetto nel weekend con le classifiche del weekend, sia sabato che domenica, un'ora in cui racchiuderemo davvero tutte le classifiche della settimana, comprese quelle di libri e cinema. Quindi restate su In Blu 2000 e non mancate tra poco l'appuntamento con le informazioni.

0: In Blu 2000 News.
1: Ultime battute del viaggio apostolico di Papa Leone in Spagna, iniziato sabato scorso. Mentre andiamo in onda, è in corso la celebrazione della messa nel porto di Santa Cruz de Tenerife. In serata il pontefice farà ritorno a Roma. Stamane l'appello ai trafficanti di uomini che trattengono i documenti, sfruttano i lavoratori, minacciano le donne, ingannano le famiglie. Fermatevi e convertitevi, ha ammonito il Papa. Il denaro strappato alla vulnerabilità dei poveri non darà pace né onore né futuro. Gli Stati Uniti si apprestano ad avviare i negoziati finali con l'Iran, lo scrive l'agenzia di stampa iraniana Mehr, ma ci sono ancora delle incertezze.
2: La bozza di intesa prevederebbe la fine del blocco statunitense di Hormuz, la riapertura dello stretto, lo sblocco dei fondi iraniani congelati e l'impegno degli Stati Uniti a ritirare le forze dalle aree circostanti l'Iran. Lo scrive l'agenzia iraniana Mehr, secondo cui il testo non è ancora stato approvato in via definitiva, ma mancherebbe soltanto la firma. Negli accordi anche l'allentamento delle sanzioni all'Iran, nonché l'estensione del cessate il fuoco per 60 giorni anche per il Libano, due mesi in sostanza nel corso dei quali si terrebbero i negoziati sul nucleare. Il testo inoltre include un quadro di riferimento per affrontare la questione delle scorte di uranio arricchito, sebbene qualsiasi azione sul programma atomico dell'Iran dipenderebbe da un secondo accordo ancora più dettagliato e ancora non divulgato. Abbiamo vinto la guerra, ha dichiarato Donald Trump, rimarcando l'irrilevanza degli alleati europei. Mi auguro che l'annuncio di un accordo di pace possa essere definitivo, ha dichiarato il ministro degli esteri Antonio Tajani, ma al momento da Teheran non arrivano conferme. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: L'appello dei vescovi dei paesi del G7 in vista della prossima riunione che si svolgerà tra il 15 e il 17 giugno in Francia. Con questo appello, scrivono i vescovi, desideriamo mettere al servizio la capacità delle nostre chiese del dialogo, della mediazione, dell'accompagnamento dei più vulnerabili. Il testo individua 4 aree di intervento urgente: il rilancio del multilateralismo, del diritto internazionale, la centralità della persona nello sviluppo e nella solidarietà internazionale, la protezione dei bambini, dei giovani nell'era digitale, la responsabilità comune nei confronti del creato e dei migranti. Il presidente francese Emmanuel Macron riceverà la premier Giorgia Meloni il 25 giugno ad Antibes per il loro primo vertice bilaterale. Per questo primo vertice, dall'entrata in vigore del trattato del Quirinale che è stato firmato nel 2021, fa sapere Parigi, il capo dello Stato appunto riceverà la premier Meloni nella regione che illustra la ricchezza delle cooperazioni transfrontaliere e mediterranee tra i due paesi. È tutto, torniamo alle 16.
3: È un pasto caldo per chi non può permetterselo, è una porta sempre aperta per chi è in difficoltà, è un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Mira, Señor, el inefable amor del corazón de tu Hijo predilecto, para que los dones que te
1: guarda, Signore, l'ineffabile amore del cuore del tuo Figlio diletto, affinché i doni che ti presentiamo siano un'offerta a te gradita ed espiazione delle nostre colpe.
0: Il Signore sia con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios.
2: Es justo y necesario.
0: En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias.
3: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro, innalzato sulla croce nel suo amore senza limiti, donò la vita per noi e dalla ferita del suo fianco effuse sangue e acqua, simbolo dei sacramenti della Chiesa, perché tutti gli uomini attirati al cuore del Salvatore attingessero con gioia alla fonte perenne della salvezza. Per questo mistero, uniti agli angeli e ai santi, proclamiamo senza fine l'inno della tua gloria e insieme con la Schola Cantorum inneggiamo al Signore con il canto del Sanctus, che ci introduce alla preghiera eucaristica prima.

0: Stai ascoltando Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: È venerdì 12 giugno.
2: Sono le 15:32.

0: Stai ascoltando Radio Caris in Blu.
1: Sono le 15:52.
2: È venerdì 12 giugno.

0: In Blu 2000 News.
1: Ultime battute del viaggio apostolico di Papa Leone in Spagna, iniziato sabato scorso, mentre andiamo in onda. È da poco terminata la celebrazione della messa nel porto di Santa Cruz de Tenerife. In serata il Papa farà ritorno a Roma. Nell'omelia della celebrazione il pontefice ha ricordato che, a fronte di chi specula sulla disperazione, come cristiani la grazia più grande è che ci lasciamo evangelizzare da chi soccorriamo, che riconosciamo la misteriosa sapienza di Dio scritta nella loro stessa carne, spiegando il primato dei poveri nell'azione evangelizzatrice della Chiesa. Memorandum di intesa tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra nel Golfo potrebbe essere firmato già domenica a Ginevra, lo riferiscono la Reuters e Bloomberg. Il testo però è ancora in fase di definizione e Teheran resta fermo sulla sua posizione, secondo cui l'accordo deve porre fine ai combattimenti anche in Libano. Intanto ieri Trump, in un'intervista, era tornato ad attaccare l'Europa, rea di non aver partecipato all'offensiva nel Golfo. L'appello dei vescovi dei paesi del G7 in vista della prossima riunione che si svolgerà dal 15 al 17 giugno in Francia. Con questo appello, scrivono i vescovi, desideriamo mettere al servizio della pace e della comunità internazionale la capacità delle nostre chiese per il dialogo, la mediazione e l'accompagnamento dei più vulnerabili. Il testo individua 4 aree di intervento urgente: il rilancio del multilateralismo, del diritto internazionale, la centralità della persona nello sviluppo e nella solidarietà internazionale, la protezione dei bambini e dei giovani nell'era digitale e la responsabilità comune nei confronti del creato e dei migranti. Il presidente francese Macron riceverà la premier Meloni il prossimo 25 giugno ad Antibes per il loro primo vertice bilaterale. Si tratta anche del primo summit Roma-Parigi dall'entrata in vigore del trattato del Quirinale, che era stato firmato nel 2021. Addio a David Hockney, pittore britannico considerato tra i più influenti rappresentativi dell'arte contemporanea, deceduto all'età di 88 anni nella sua casa di Londra. Hockney lascia un'opera immensa, vibrante di colori, dai paesaggi verdeggianti della sua Inghilterra alle piscine turchesi della California, figura emblematica della pop art degli anni 60. Ed è tutto per questa edizione. Torniamo alle 17.
0: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Religione e cultura. Incontri e approfondimenti.
3: C'è un frate carmelitano che ci insegna il segreto di essere sempre alla presenza del Signore. Di se stesso dice: «Nel rumore e nel chiasso della mia cucina», e sto citando, «dove diverse persone reclamano varie cose allo stesso tempo, io sono in possesso di Dio in grande tranquillità, come se stessi in ginocchio davanti al Santissimo». Oggi parleremo di questo frate che si chiama Fra Lorenzo della Risurrezione, un frate che non è diventato sacerdote, e con lui cercheremo di esplorare un po' la sua vita, un po' il suo metodo di preghiera e cercheremo di capire anche cosa possiamo apprendere per la nostra vita personale da applicare nella frenesia del nostro quotidiano. Però vi racconto una cosa personale. Un paio di mesi fa ero a Roma. Il dicastero di cui sono membro, il dicastero dei laici, la famiglia e la vita, aveva un'udienza col Papa. Allora mi sono presentato a lui, sono libanese, professore di teologia a Lione, era appena andato in Libano, e Santo Padre la voglio ringraziare per una cosa, quindi mi ha dato un po' la sua attenzione la voglio ringraziare per aver parlato di Fra Lorenzo della Risurrezione. Quando ne parlavo in passato, le persone, cioè, non lo conoscevano, quindi ci mettevo un po' di tempo per presentare questa persona. Adesso tanti lo conoscono, infatti Fra Lorenzo e il suo libro è tra i bestseller, in tutto il mondo, soprattutto in Italia, ormai da 4 mesi. Mia moglie mi dice: "Di al Papa di parlare di uno dei tuoi libri". Allora, quando ho detto sta cosa al Papa, mi ha detto: "Ah sì, lo conosci?" Ed effettivamente io lo conoscevo dall'età di 16 anni, pensate, quindi 3 anni fa l'ho conosciuto. Ho incontrato Fra Lorenzo per Dio incidenza perché nella libreria dove andavo era arrivata questa edizione in inglese, The Practice of the Presence of God, penso sia l'edizione che ha letto il Papa. E questo libro dall'età di 16 anni mi ha accompagnato, mi ha molto colpito. Infatti il primo libro, non il mio primo libro, ma il primo libro di vita spirituale che avevo scritto, si ispira a Fra Lorenzo. Il titolo era Alla presenza di Dio, momento pubblicitario, e naturalmente quando parlo della preghiera nella vita spirituale cito Fra Lorenzo. Ora, per chi di voi cerca questo libro non lo troverà perché l'editore l'ha riedito con un altro titolo, Un senso per vivere. Anche qui in questa edizione Fra Lorenzo è presente. Quindi oggi parleremo di Fra Lorenzo, ma non ne parlerò io, parlerà qualcuno che lo conosce meglio e che cerca di vivere meglio ciò che Fra Lorenzo della Risurrezione insegna. E oggi incontriamo Madre Chiara, è la seconda e l'ultima volta che userò la parola madre, che io ho conosciuto come Suor Chiara, simpaticissima. Lei è la priora del Carmelo di Lucca, del Carmelo Regina Carmeli, e devo dire che lei ha i diritti d'autore sul titolo di questa rubrica, è lei che ce l'ha ispirata, Dialoghi con le Carmelitane, ispirata a Georges Bernanos. Suor Chiara, vedi, ti ho promesso che non ti chiamerò madre. Suor Chiara, benvenuta. Grazie di essere con noi.
4: Grazie.
3: Grazie. Prima
4: Sì.
3: ti chiederò qualcosa di te. Tu hai detto no, ma alla fine ti chiederò qualcosa di te e della tua vita. Ma cominciamo con Fra Lorenzo. Ci racconti un po' la sua vita?
4: Sì, molto volentieri perché proprio nella sua vita ci sono dei passaggi che ci faranno capire come mai lui è arrivato a insegnare proprio questo tipo di preghiera che è la pratica della presenza di Dio, perché davvero la nostra vocazione è scritta nella nostra storia, è assolutamente, quindi è un po' già leggere la sua pratica di preghiera. Allora, lui nasce nel 1614, quindi non tanto lontano dalla morte della Santa Madre Teresa in Spagna, e appunto nasce in Lorena, in Francia, e lavora in campagna con una famiglia molto semplice, il suo biografo dice di brava gente, e quindi lavoro durissimo a quei tempi, e a 18 anni. E non si sa molto della sua infanzia, della sua giovinezza, però lui ricorda un fatto importantissimo, che a 18 anni, di fronte a un albero spoglio, vicino all'inverno, lui ha un'esperienza, diciamo, mistica, una vocazione particolare, una chiamata particolare, e della provvidenza di Dio che in primavera avrebbe riempito di fiori e di foglie questo albero secco. Quindi fa esperienza di questa provvidenza amorosa che lo rigenera profondamente. È il suo incontro con il Dio vivente e vivificante. E questo lo troveremo poi nella sua pratica di preghiera, perché lui sta alla presenza di questo Dio della vita, di questo Dio vivente. Poi in Francia succedono varie cose tragiche, quindi la peste, la carestia, quindi tutto diventa molto più difficile anche per chi lavorava in campagna, e poi la guerra dei 30 anni. E lui decide di arruolarsi. L'esperienza della guerra è per lui come l'esperienza, diciamo, di vita in campagna. È importante perché fa un'esperienza profondamente di morte. esperienza di morte in due modi, e lui ricorderà sempre i peccati che ha commesso in guerra. Ora si sa che la violenza della guerra penetra i cuori anche a volte più puri, ed è così, perché è una catena che ti travolge. E che siano grandi o piccoli, questi peccati lui li soffrirà e li piangerà sempre. Comunque cosa succede? Che una volta rischia di essere impiccato e per grazia di Dio scappa ed è andata bene. Si difende con, insomma, difende con qualche scusa, lo lasciano andare. Però invece in un'altra battaglia rimane gravemente ferito e quindi ritorna a casa. L'esperienza della malattia e quindi anche della possibilità della morte nel contesto della guerra lo riporta in se stesso, un po' a quella esperienza di fronte a quell'albero secco che sembrava morto ma che non lo era e che veniva poi ravvivato dalla grazia di Dio. Lui ritorna a questa esperienza e nella sua casa emerge un po' il senso nuovamente della vita e la ricerca della sua vocazione. Questo l'età non la sappiamo bene, anche perché poi lui farà alcuni tentativi per rispondere a questa chiamata. Lui decide di dare tutto, di darsi tutto a Dio, un po' con le stesse parole di Santa Teresa. Non sa come, è molto confuso. Inizialmente va da un amico eremita che vive in città e prova a fare un'esperienza eremitica con lui. Tra l'altro un ricco eremita, e non è contento, non trova quello che cerca. Poi lo ritroviamo anche lì in una casa nobile, sempre penso a Parigi, ora questo mi sfugge un attimo, dove fa il cameriere, però era negato proprio perché essendo molto rozzo, ma veramente rozzo, e praticamente dice che spaccava tutto, e insomma non era il suo, lo mandano via. Però in questa casa probabilmente acquisisce un po' di nozioni di cucina, perché lui poi sarà conosciuto come il cuoco, no, della presenza di Dio.
3: Sì, sì.
4: Comunque nel 1640 finalmente approda al Carmelo di Parigi, dove c'era un suo zio Giovanni che lo aiuterà sicuramente nel discernimento e che era converso anche lui, questi fratelli laici di cui hai parlato tu un attimo fa.
3: E possiamo riprendere poi la vita carmelitana o nel Carmelo in un secondo momento. Quindi grazie di questa introduzione che dice come il Signore veramente per vie che non decidiamo noi ci conduce a se stesso. Mentre parlavi una cosa mi ha colpito perché ho subito pensato a quanti santi proprio la ferita, la caduta, la debolezza li ha portati a incontrare il Signore. Cioè, penso a Ignazio di Loyola, ma non è l'unico, ci sono anche altri santi, San Pacomio anche da soldato poi scopre il Signore. Cioè, possiamo anche pregare che questo tempo di guerra, in cui io sono implicato in maniera molto diretta con i miei parenti, possa essere un tempo di incontro con la grazia del Signore. Invece torniamo a Fra Lorenzo, ti pongo una domanda. Chi dice Carmelo dice orazione, questo è il linguaggio che si usa da voi o da noi, se mi permettete, perché mi sento un po' carmelitano pure io, non una suora claustrale, ma comunque carmelitano. Chi dice Carmelo dice orazione, il linguaggio almeno nel titolo del libro di Fra Lorenzo è quello della presenza di Dio. Secondo te c'è un legame tra la spiritualità del Carmelo e la pratica della presenza di Dio?
4: Sì, tanto per inquadrare anche Fra Lorenzo, no, nella sua spiritualità, perché è vero che anche lui è stato formato, no, nel Carmelo e dal Carmelo. Il Carmelo si rifà nelle sue origini, diciamo, a Elia, il profeta Elia, quindi di cui si dice che sta alla presenza di Dio. Questo nel primo libro dei Re, no? Lui dice il Signore degli eserciti alla cui presenza io sto. Quindi è sempre stato l'ideale, no, dei carmelitani, per questa suo stare alla presenza, quindi la preghiera incessante è proprio il cuore del Carmelo, come di ogni vita monastica e contemplativa, però per il Carmelo è proprio fondamentale. Inoltre, fra Lorenzo della Risurrezione imparerà la pratica della presenza di Dio dalla Santa Madre Teresa, in modo particolare nel Cammino di Perfezione, i capitoli 26 e 29, che nell'originalità, no, di ciascuno, e questo è bellissimo, ne parleremo più avanti, però insegna proprio a stare continuamente con Gesù. E a trovare ognuno il proprio modo, secondo le proprie attitudini, le proprie storie, i propri sentimenti, il proprio carattere. Questa è, secondo me, la larghezza e la bellezza della spiritualità carmelitana, che lascia tanto spazio, no? Tanto
3: Eh sì.
4: spazio anche alla persona, perché vuole farla crescere in pienezza, no? C'è quel salmo bellissimo, ora io non sono molto brava a fare citazioni, però dice: gioia alla presenza di Dio, dolcezza, dolcezza alla presenza di
3: Senza
4: Dio, e
3: fine.
4: questo vuol dire un'umanità che si espande, sì, un'umanità che si espande. E così è stato anche per Fra Lorenzo, anche se ha avuto parecchie difficoltà, ma insomma, piano piano.
3: Questa gioia piena alla presenza di Dio, eccetera, dà l'impressione che pregare sia una cosa semplice. Ora ti posso dire, almeno per me non lo è. E ti pongo la domanda, magari tu come carmelitana hai un'altra risposta. Imparare a pregare è semplice?
4: Allora, imparare a pregare sarebbe semplicissimo, perché è Dio che ci viene incontro, no? In questi giorni riflettevo sui Vangeli, no? Della risurrezione, in cui è sempre il risorto che va incontro alle donne, è sempre lui che viene incontro. E quindi di per sé, diciamo, noi siamo anche attrezzati, scusate la parola, con le virtù teologali nel battesimo per potergli rispondere. E quindi sarebbe tutto naturale, perché siamo figli nel figlio, quindi capaci di amarlo, capaci di parlargli, capaci di poter stare con lui. Però non è così immediato, cioè sappiamo bene che anche i doni vanno scartati, vanno utilizzati, vanno usati. Quindi ci sono delle difficoltà che ognuno poi trova, a volte sono anche difficoltà molto diverse. Diciamo che tutti, dice Fra Lorenzo, sono capaci di questo incontro familiare e intimo con Dio, con Gesù. Questo, diciamo, è la certezza. Già saperlo, diceva Santa Teresa, già sapere di essere ricchi ci dà la possibilità di spendere qualche soldo, nel senso, perché se pensiamo di essere poveri non facciamo niente. Quindi già questo è molto bello. Però dall'altra parte è anche difficile, difficile, dopo parleremo degli ostacoli, però prima vi dico un attimo l'esperienza di Fra Lorenzo, così andiamo avanti anche un pochino nella sua vita. Quando lui è entrato al Carmelo, naturalmente aveva un maestro, no? Anche io ho avuto la mia maestra, che l'ho molto amata. Lui aveva un maestro e non so se l'ha amato tanto, forse sì, però gli ha insegnato un metodo di pregare che non è proprio quello della Santa Madre Teresa. Gli insegnava a riflettere sulla morte e sui peccati. Ora, che dobbiamo riflettere sulla morte e sui peccati, non c'è dubbio, però concentrarsi lì, io andrei in depressione dopo 5 minuti, anzi, forse meno. E gli chiedevano questo, e poi al Carmelo tu devi riportare al proprio maestro, alla propria maestra, la propria vita di preghiera, no? Per essere guidato, no? Dobbiamo imparare, siamo discepoli. E quindi questo gli ha creato un conflitto enorme, perché in realtà Dio lo attirava per un'altra strada. E per una strada appunto di dolcezza piena alla sua presenza, quindi molto più semplice, molto più positivo, proprio solo stare con lui, con degli sguardi amorosi. E da una parte lui riceveva delle grandi grazie, dall'altra si sentiva in conflitto perché, come se fosse disobbediente o come se non fosse degno, poi appunto riflettere sui propri peccati sembra che li abbia anche fatti e quindi c'erano, non lo aiutava. Però ecco, com'è che salta fuori da questo tunnel? Con un atto di abbandono. Lui dice: ho fatto un atto di abbandono e da quel momento mi sono sentito rigenerato, come quell'albero secco. Quindi, come di dire, io mi fido di quello che il Signore sta facendo con me. È come, per me è molto bello, perché a volte noi ci dobbiamo molto di più fidare di quello che sentiamo dentro, anche nella preghiera, che non di quello che ci insegnano fuori, dei libri che leggiamo. Il Signore ci guida interiormente, è davvero un maestro interiore. Ecco, in quel modo lui ha preso il via, proprio come sulla barchetta dell'abbandono, come Santa Teresa de Lisieux, ha scoperto, diciamo, il suo modo di pregare, perché ognuno ha un modo personalissimo di pregare, nessuno può copiare gli altri, anche se la Chiesa ci dà dei maestri e dobbiamo anche leggerli, tutto quello che volete, io per prima, però è bellissimo come c'è un rapporto di amicizia personalissimo che dobbiamo scoprire. A volte bisogna un po' soffrire anche, bisogna fare dei tentativi, bisogna sbagliare, bisogna sbattere la testa contro il muro, è così.
3: Beh, da quello che dici, a parte la sua attualità, cioè in tempi in cui c'era il giansenismo e tutte queste cose, anche un certo rigorismo a volte eccessivo, cioè un uomo che centra la sua esperienza sull'esperienza della misericordia, è veramente precursore di...

0: questo distinguo tra trovare ispirazione, ma trovare il proprio modo di pregare, o detto altrimenti, ognuno nella vita spirituale deve trovare il proprio modo, metodo.
1: Allora, sicuramente la fonte per me unica è il Vangelo, sì, è proprio questo sguardo su Gesù, sulla sua umanità. Da lì non possiamo sbagliarci, cioè diciamo non ci servirebbe nient'altro, come poi arrivano a dire tanti santi, no? Anche Santa Teresa di Gesù Bambino diceva: io a parte il Vangelo ora non mi nutre più. Nient'altro. Diciamo, noi dobbiamo camminare, dobbiamo leggere, dobbiamo sperimentare, il cammino è lungo, però ognuno ha il suo modo di pregare e c'è una vocazione personale che secondo me si scrive profondamente proprio nelle nostre ferite, cioè là dove noi siamo stati più feriti nella nostra umanità, probabilmente il Maestro Gesù partirà da lì, da quelle ferite, per poterci donare guarigione interiore, cioè per poter creare con noi un lessico nella preghiera amorosa che parte proprio da quelle sofferenze, perché se parliamo di risurrezione è dalle ferite, dalla tomba, no? Che esce la luce, è da lì che noi incontriamo il risorto. Quindi io dico una cosa molto semplice, non so. È stupida se volete, però io ho sempre cercato di stare con mio babbo, no? Mio babbo lavorava tantissimo e lo vedevo alla sera, noi eravamo sei, quindi immaginatevi, doveva lavorare per una famiglia numerosa. Io continuamente quando veniva a casa mio babbo gli chiedevo di stare con lui e naturalmente non si poteva perché gli rompevo le scatole, insomma tante cose, no? Lui aveva anche molto da lavorare, era un tipo molto serio. Allora, veramente, io man mano che ho visto, no, le mie ferite di abbandono, queste che sono poi semplici, no? Ognuno le ha, anche del babbo più buono della terra, e io ho avuto un babbo molto buono. Però per me, cioè, la preghiera è diventato voler stare con qualcuno che mi ama. E allora è tutto molto semplice, quando non capisco niente, quando sono arida, quando mi sento in coro come il candeliere, uguale, cioè io e il candeliere o la panca abbiamo gli stessi sentimenti, ritorno lì, ritorno piccola e dico, va bene, posso stare con mio padre e questo mi dà gioia. Ma così ognuno, secondo me, può trovare la sua strada, proprio a partire a volte anche dalle sue ferite. E questa è una cosa molto semplice, forse anche banale, ma quando io torno lì, trovo riposo anche nei momenti più difficili. Ecco.
0: Bellissimo. Beh, grazie. Già ci racconti qualcosa di te e una condivisione anche personale e intima. Grazie di cuore. Pongo le domande che verrebbero in mente alle persone. Uno che si accosta al titolo del libro di Fra Lorenzo, leggerebbe direttamente pratica. A volte si pensa che la vita spirituale è invece la spontaneità e magari quella individualizzazione e personalizzazione che tu dicevi prima, qualcuno potrebbe prenderla proprio come il contrario di metodo, di ascesi, quindi di esercizio, di... Ci potresti dire qualcosa appunto sulla positività del fatto di parlare di pratica, secondo Fra Lorenzo?
1: Sì, è molto importante perché diciamo la preghiera non è una pratica perché il cuore è quello di cui abbiamo parlato prima, il cuore è questa relazione amorosa con Dio, con Gesù, ecco. Però la pratica ci vuole, come tutte le arti vanno imparate e oltretutto ci vuole anche qualcuno che ce le insegna, quindi ci vuole anche l'umiltà di apprenderle. Allora, è una pratica perché c'è un'abitudine. È un'abitudine, Fra Lorenzo lo dice, molto faticosa. All'inizio ci si scoraggia, bisogna ripartire sempre, ricominciare tutti i giorni, anzi ogni momento. Però piano piano, come tutte le virtù, poi si consolidano, si strutturano. Ed è a questo punto, quando diventa un'abitudine, che la pratica diventa gioiosa, quindi perde l'aspetto più ascetico e diciamo gustiamo l'aspetto più mistico, che è fin dall'inizio, perché

0: mentre ci esercitiamo, questa unione è viva, no? Col Signore, però a volte non ne facciamo l'esperienza, quindi ci saranno momenti più facili e più difficili. La pratica serve a questo. Poi io vorrei dire un'altra cosa. Quando si parla di pratica della presenza di Dio, ci possono venire in mente delle tecniche, perché in tutte le religioni, o in tante, io non sono un'esperta, però c'è questa pratica della presenza di Dio. O una pratica della presenza del divino, adesso non, bisogna un po', insomma, fare un po' dei distinguo che non possiamo fare qui. Però, per esempio, anche lo yoga di per sé è una pratica che può aiutare a mettersi alla presenza, a entrare nella propria interiorità. Oppure, nel mondo dell'Oriente cristiano, la preghiera di Gesù, la preghiera del cuore, che praticamente è la versione orientale di quello che insegna Fra Lorenzo, però è molto più strutturata, no? Con il respiro, eccetera. Allora, io ho provato tutto perché sono curiosa e quindi ho tentato tutte le strade. Diciamo, sono tutte buone, però sono tutte dei mezzi, questa è la cosa fondamentale. Perché? Perché il cuore della preghiera è proprio questa relazione d'amore con Gesù, è proprio questo desiderio e soprattutto è un atto di fede. Senza un atto di fede, ogni tecnica è vuota, anzi, non solo è vuota, ma è negativa, ma è pericolosa. Mentre invece questa e quella, diciamo, possono aiutare. E anche l'immaginazione, ci sono non so, dei metodi, ho letto anche dei libri che facevano, non so, usavano molto l'immaginazione per la pratica della presenza di Dio. Allora, io anche lì, ognuno deve trovare il proprio modo di pregare e va bene. Però a me preme dire che non è un fatto di immaginazione, è solamente un atto di fede, è la nostra veramente sublime realtà della fede. Per cui quando noi ci mettiamo alla presenza di Dio, quando noi ci svegliamo, Lui è realmente presente, Lui è risorto accanto a noi. E non è un'immaginazione che se io faccio un atto di amore o se io gli dico una parola di amore o gli chiedo un aiuto o lo chiedo per i miei fratelli e le mie sorelle e mi immagino che gli arrivi. No, davvero arriva al suo cuore, Lui ne è consolato e mi risponde. Tutto sta nel perseverare in questa fede, in quest'atto di fede che è tutta la giornata. Allora dopo ricadiamo, poi ci ritorniamo, poi ci dimentichiamo. Però ecco questo è importantissimo. Poi tutte le pratiche ci possono aiutare, ma non ci devono mai distogliere da questo, se no è, sì, diciamo, è sport. Ecco.
1: Beh, torniamo da Fra Lorenzo perché l'abbiamo lasciato in cucina da un'oretta.
0: Sì.
1: L'abbiamo accompagnato nella biografia che ci hai raccontato verso l'ingresso del Carmelo, ed era prima un cuoco non molto riuscito, diciamo, a poche stelle. Pare che sia riuscito a cucinare a oltre 500 frati, erano nel convento, leggevo, quindi cioè, era proprio una vita religiosa fiorente. Come faceva Fra Lorenzo a vivere questa presenza di Dio nella vita quotidiana, che non era proprio quella del ricercatore che legge libri spirituali, eccetera, ma qualcuno che deve cucinare? Questo potrebbe parlare a tante mamme o a tanti papà, a tanti nonni che devono fare questi compiti quotidiani che non carichiamo di tanta spiritualità. Cosa ci dice Fra Lorenzo di questo?
0: Lorenzo, come hai detto, era converso, un fratello converso, e quindi si caricava giustamente di tutti i lavori più pesanti della comunità. Dato che sapeva fare un po' di cucina, gli chiedono di occuparsi della cucina. Una cucina per tante persone nelle ore di punta diventa un incubo, credo. Penso che ciascuno possa averne un pochino sperimentato. Inoltre, quando arrivava all'ora di pranzo, arrivavano anche i poveri che lui accoglieva sempre, anche con una parola, un consiglio. Ora, una cosa che ci può molto consolare è che dicono che ogni tanto, allora, a anche a lui in cucina scappava qualche parola un po' più rozza, perché dicono che fosse molto rozzo per natura, ma sì, ma molto raffinato per grazia. Però essendo rozzo di natura, diceva, qualche risposta poi volava anche in cucina. Ha detto, più persone mi chiedevano più cose nello stesso momento, e quando bisogna mettere a tavola, più che altro noi abbiamo un orario, questo mette un'ansia incredibile, ve lo assicuro, perché sì, quando non si hanno orari, vabbè, si aspetta la mamma quando ha finito, ma quando suona la campana bisogna essere pronti. Niente,
1: anche
0: comunque,
1: noi, Suor Chiara, abbiamo un orario qua.
0: Bravi.
1: Ma non lo decido io, lo
0: noi a
1: decide
0: casa
1: la mia madre
0: non ce
1: superiora.
0: Bene. Comunque, insomma, lui
1: scusa,
0: praticamente nella cucina dice, no. Dice che lui gira la sua frittata per amore di Dio. Lui dice, come mai andiamo a cercare, per stare con Dio, di fare cose diverse da quelle che dobbiamo fare per i nostri doveri, e l'unica cosa che dobbiamo fare è farli per amore di Dio. Quindi c'è questa bella immagine di lui che gira le sue omelette, 100 omelette, 500, ora non so quanti frati erano, comunque insomma c'erano gli studenti, quindi mangiavano anche, se erano i giovani, e quindi mangiavano anche molto, e questo era il suo metodo di preghiera. Il suo metodo di preghiera però insieme all'accoglienza dei confratelli, all'accoglienza dei poveri, cioè lui li mette insieme, la cucina era questo, non era solo il girare la frittata e il servizio e farlo per amore di Dio, quindi anche un umile ascolto di chi gli stava accanto. E in cucina lui fa questa esperienza. Io dico una cosa, questo è il mio commento personale, lui dice sempre per amore di Dio. E è molto bello, perché è molto bello. Io mi dico, ma quando non abbiamo questo amore di Dio, perché a volte non ce l'abbiamo, e allora io mi dico, vabbè, almeno lo possiamo fare con Lui, e questo atto di amore, no? Questo rientrare in noi stessi un attimo durante le nostre faccende quotidiane, di dire lo faccio con te, il valore glielo dai tu, glielo dà il Signore, Lui che e fonde la sua grazia, no? È lui il Salvatore. Quindi diciamo, allora anche le nostre più umili cose diventano preziosissime. Ecco, anche quando l'amore ci manca, a volte a me manca, io mi sento molto arida anche in questi trasporti verso il Signore. E Lorenzo in questo aveva molte più grazie, perché comunque in questa pratica dell'esperienza di Dio lui fa anche delle esperienze mistiche, quindi diciamo sperimenta una dolcezza che forse non è destinata a tutti, ecco, in questo modo, e anche leggendolo è bene capire le differenze. Poi dopo lui, ecco, scusa, lui prenderà una sciatica terribile, quindi dopo lo spostano, da cuoco diventa ciabattino della comunità, e lì farà dei lavori un pochino più meno faticosi, era anche già più anziano, e niente, cioè che portavano i sandali, no? Quindi lui risuolava i sandali dei frati, sì, ciabattino, scusa, il calzolaio, sì,
1: okay,
0: ciabattino, okay. Non so, modo vecchio. E anche lì, insomma, sono tanti piedi, ecco, quindi con tante esigenze, perché nella vita comunitaria ognuno ha le sue esigenze, siamo tutti diversi, come nelle famiglie.
1: Beh, questo che dice adesso mi porta a un'altra domanda. Sicuramente fare questi lavori, uno non sta sempre al settimo cielo, potrebbe scoraggiarsi come padre di famiglia, o mia moglie Camilla come madre di famiglia, a volte ci scoraggiamo perché vogliamo vivere a certe altezze, e poi il quotidiano non solo ti fa scendere, ti trascina e ti tira giù. Ha qualcosa da dirci, Fra Lorenzo, su questi scoraggiamenti?
0: Allora, io volevo leggere proprio poche cose, che però secondo me sono molto belle. Innanzitutto lo scoraggiamento che può venire dal fatto di non riuscire a concentrarci, o anche dal fatto di vedere la nostra miseria, i nostri peccati, i nostri errori, lottiamo tutti i giorni e ci ricadiamo tutti i giorni. Lui scrive una cosa molto molto bella. Dice, io gli espongo tutte le mie colpe, gliene chiedo perdono, egli mi abbraccia amorevolmente e mi fa mangiare alla sua mensa, senza parlare del mio perdono né togliermi le mie originarie abitudini. Benché io lo preghi di rendermi secondo il suo cuore, io mi vedo sempre più debole e miserabile. Diciamo, lui proprio ci consiglia solo di continuare ad avere fiducia in quest'amore che non ci abbandona mai, tanto il Signore con cui noi desideriamo stare conosce molto meglio di noi le nostre miserie a volte, e anzi a volte le conosce non perché sono più grandi di quelle che vediamo noi, a volte sono molto più piccole di come le vediamo noi, e quindi questo ci dovrebbe consolare perché lui ci conosce molto meglio di quello che ci conosciamo noi. Un altro brano molto bello dice: e prima di cominciare un lavoro si preoccupava di gettare uno sguardo su Dio, anche solo di un momento. Durante quel lavoro ogni tanto rinnovava questo sguardo e sempre lo terminava così. Ora, è vero che è difficile, però diciamo che è possibile. Quindi noi ci possiamo scoraggiare finché vogliamo, però leggendo e rileggendo, diciamo, questi brani, leggendo e rileggendo anche i santi, quante volte sono caduti, magari le biografie un po' più moderne, perché quelle antiche, cioè, fanno scoraggiare chiunque, perché questi erano santi nella culla, e quindi, capito, ognuno di noi è proprio, cioè, non si mette neanche in cammino. E ancora vorrei leggere anche quello che lui dice, per quello che dicevamo sulla frittata, dice, affermava che la nostra santificazione dipende non dal cambiamento delle nostre opere, ma dal fare per Dio ciò che di solito facciamo per noi stessi. Io rigiro la mia frittata nella padella per amore di Dio. Si va alla ricerca di metodi per imparare ad amare Dio. Non è forse più breve, più diretto fare tutto per amore di Dio? Servirsi di tutte le azioni del proprio stato per dimostrarglielo e conservare la sua presenza in noi con lo scambio tra lui e il nostro cuore. Non c'è bisogno di nessuna finezza, non c'è che da cominciare bene e con semplicità. Questi sono alcuni, lui praticamente i suoi scritti, c'è un pochino di diario e le lettere, se
1: Sì,
0: non
1: è
0: mi
1: vero.
0: sbaglio,
1: Sì.
0: un pochino di biografia. Sì, le lettere che le
1: Grazie.
0: aveva qualche suora che gli scriveva.
1: Quello che dicevi a un certo momento è difficile. Io lo sento e ripeto, lo sento come facile, ma poi so, pur sapendolo, pur avendo letto Fra Lorenzo a 16 anni, che non ci riusciamo sempre a vivere in questa semplicità, cioè questa semplicità ci è molto difficile. Secondo te, cosa ostacola questa pratica?
0: Allora, è vero che il mondo di oggi non è il mondo di Fra Lorenzo, questo è assolutamente, anche noi carmelitane ogni tanto ci diciamo, ma perché corriamo tanto anche noi? Cioè, è possibile, però è tutto un po' più complicato. Però diciamo, la vita interiore invece è sempre e rimane semplice, solo che bisogna agganciarla, agganciarla in verità, ecco. Allora, che cosa ostacola veramente? Allora dico innanzitutto, non la ostacolano le nostre pene interiori, le nostre sofferenze fisiche, le nostre sofferenze morali, anche le nostre sofferenze psichiche. Allora diciamo, queste non sono un ostacolo alla preghiera. Neanche l'attività e il lavoro, anche pesanti, perché il lavoro di Fra Lorenzo era pesante, ostacola la preghiera. Diciamo che anzi, spesso il lavoro manuale può distendere lo spirito, può liberare la mente e quindi aiuta la preghiera. Noi ne sentiamo molto il bisogno, per esempio, del lavoro manuale. Oggi c'è molto lavoro intellettuale. Diciamo, questo forse un pochino più difficile, perché quando la mente è concentrata, ovviamente non si può concentrare su qualcos'altro. Questo è un dato di fatto, quindi diciamo è una difficoltà che il Signore conosce benissimo e ci scusa. Diciamo che Quando però il nostro desiderio è vivo anche nel lavoro intellettuale, quando il desiderio di incontrare Gesù è vivo, allora nel momento in cui, diciamo, la mente va un po' a riposo, emerge il sentimento della presenza di Dio. E questo ci dice che magari per 3 ore in cui hai insegnato, hai fatto cose così, in realtà il tuo cuore era in comunione con Dio. Quindi per questo dobbiamo stare anche molto, molto sereni. Ognuno arriverà a Dio nel proprio stato, chi più, chi meno, c'è chi ha più doni per un certo tipo di preghiera, non c'è difficoltà. Invece, che cosa davvero impedisce la preghiera? Allora, sono l'ansia, che è una forma di paura, sono tutti i pensieri di collera, di critica, di giudizio, la tristezza, l'invidia, il disprezzo dei fratelli. Allora, questo davvero blocca il canale dello spirito dentro di noi. Santa Teresa, prima di insegnare a pregare alle sue figlie, a noi, ci dice che senza amore fraterno, libertà interiore ed umiltà, noi ci possiamo illudere di pregare. Quindi l'egoismo è davvero il più grande ostacolo alla vita dello Spirito Santo in noi. E l'amore fraterno invece è quello che dilata la presenza di Dio in noi. Per questo che dicevo, sì, è vero che c'è questo atto di Fra Lorenzo, no, di ricordarsi di Dio, di fare per lui, però mentre fa questa frittata, però quella frittata sta servendo i fratelli, intanto arrivano i poveri che venivano sempre accolti con un sorriso. Ecco, questa è l'altra faccia della preghiera, della pratica della presenza di Dio. E in questo ci aiuta la parola di Dio, no? Dice Dio è amore, chi sta nell'amore dimora in Dio e Dio dimora in lui. Quindi ogni atto di amore realmente dilata la presenza di Dio in noi, perché lo spirito si fa spazio, no? Appunto. E quindi diciamo questi sono gli ostacoli più grossi ci insegnavano due cose molto importanti in noviziato, a me hanno aiutato tanto, e anche l'accettazione delle grandi prove interiori, non so, un lutto, dite quello che volete, una malattia, e non sono così purificatrici, purificanti, so bene come dire, come l'umile sopportazione e amorevole, proprio l'amorevole stare insieme a chi il Signore ci mette accanto. L'amore fraterno quotidiano umile è la forma più grande, no, che purifica la nostra preghiera, cioè che apre i canali davvero, i canali dello spirito nella nostra interiorità. E poi un'altra cosa, che per me è molto importante, parlavo di ferite, parlavamo di ferite. E parlavamo che ognuno ha una vocazione personale che parte anche dall'accettazione e dal conoscere queste ferite. Allora, il maligno, diciamo, che ostacola la preghiera, perché tutti questi pensieri sono i pensieri della carne, e il maligno ci mette nell'illusione, no? Il maligno è menzognero, secondo la scrittura. Quindi, tutte le volte che noi cerchiamo qualcosa che non c'è, e spesso sono le domande dell'infanzia, non so, tutte le domande irrisolte dell'infanzia. Io facevo prima accenno, no? A domande affettive, semplici, normali. Però nella misura in cui noi iniziamo a cercare quello che non abbiamo avuto, quello che vorremmo a pretendere questo, ci mettiamo alla ricerca di quello che non c'è, non c'è stato, non c'è ora e non ci sarà. E perdiamo di vista quello che c'è, quindi questa presenza costante di Dio accanto a noi, questo Dio vivente che si rivela a me oggi. Quindi cerchiamo quello che c'è, e questo anche nei fratelli. Se nei fratelli tutte le volte sottolineiamo quello che manca loro, cioè quello che non troviamo, sinceramente troviamo anche dei muri nella preghiera. Quando finalmente valorizziamo l'opera di Dio in loro, la presenza di Dio in loro, allora questa si apre anche per il nostro cuore. E nella vita fraterna, anche nella nostra vita claustrale, ma penso che sia così anche nelle famiglie, questa tentazione è fortissima, soprattutto nelle relazioni più intime, quelle davvero quelli a cui teniamo di più. Ecco, non lo so.
1: Ti volevo chiedere un po' della tua esperienza in chiusura. Non so se vuoi aggiungere ancora qualcosa a quanto hai detto. Io posso certamente dedurre, non solo perché ti conosco un po', ma si sente da quello che dici, anche per chi non ti conosce, che quello che dici non l'hai letto soltanto nel libretto di Fra Lorenzo. Ma proprio per accontentare i nostri ascoltatori, perché alla fine una testimonianza vale più di 1.000 libri. Ci puoi raccontare un po' della tua esperienza in chiusura?
0: Allora, io volevo raccontarvi della mia esperienza, un po' ve l'ho detta prima, no? E io sono arrivata al Carmelo veramente desiderando di pregare incessantemente. Questo è stato il mio più grande sogno, la preghiera incessante. C'è quella la frase di San Paolo ai Tessalonicesi che dice: state sempre lieti, pregate incessantemente, in ogni cosa rendete grazie. E questa è una frase, così per me è una luce. E sono arrivata con tutti questi metodi, le pratiche, avevo in mente mille cose, avevo fatto quindi così, molto organizzata, diciamo. E praticamente il Signore ha distrutto tutto, piano piano, proprio giornalmente, con le aridità quotidiane, con le fatiche fraterne. E ho desiderato davvero con tutto il cuore lasciarmi guidare, ma spesso si passa per dei vicoli ciechi, davvero si sbatte la testa contro il muro, perché poi man mano che seguiamo noi stessi, le nostre idee, appunto, poi insomma qualche zuccata la prendiamo. La cosa per me molto bella è stato un periodo di crisi terribile, che poi io poi ce li ho ciclici, quindi ormai mi sono abituata, in cui praticamente sì, ho iniziato a rientrare, no? Ed a rileggere la mia vita e a cercare davvero il mio modo di pregare, così, semplicemente, a partire dalla mia storia. Quindi, diciamo, dopo è sgorgata con più semplicità la preghiera, e non mi preoccupo neanche tanto più adesso, poi va bene, adesso sono responsabile della comunità e si corre tanto. E anch'io cerco di fare come fate voi, ma non è che mi viene spessissimo, anche a me il ricordo della presenza di Dio. Però, diciamo, quando arriva mi dà un grande sollievo perché dico: ah, allora non ero da sola finora. Però è faticoso, ma sto tranquilla perché, appunto, diciamo così, che forse un passaggio c'è stato. Ormai sono 25 anni che sono al Carmelo, per grazia, da sentirmi solo amata a un pochino sentirmi innamorata, che è un passaggio di grazia. Comunque, penso che questo succeda a tutti, non è niente di particolare. Per me, per esempio, tantissimo anche il canto. Cioè, tante volte anche nella mia preghiera silenziosa posso cantare interiormente, perché con le preghiere dei salmi, questo è il mio modo molto semplice, perché mi hanno insegnato fin da piccola che quello era preghiera, per esempio. Ecco, io volevo dire ai genitori che quello che loro insegnano ai bambini sulla preghiera rimane per tutta la vita e a volte è proprio il cuore della vocazione personale di ciascuno. Io mi ricordo mia mamma, scusate se sono molto così, e mia mamma, noi ascoltavamo musica, cioè non c'era il cellulare, quindi si ascoltava la musica, ma c'era lo stereo continuamente. E mi ricordo che mia mamma ogni tanto mi diceva: no, ma Chiara, ma perché non spegni la musica e dici un'Ave Maria? E anche questo era un metodo per insegnare la presenza di Dio, no? E poi io invece ho deciso che, oltre a dire l'Ave Maria, avrei fatto del canto una preghiera, così mettevo insieme le cose. Oppure, anche non so, quando sentivamo un'ambulanza, stupidaggini però di pregare per la persona che c'era sopra, o quando si passava davanti a una chiesa, di fare un atto di adorazione. Ecco, quindi veder pregare i propri genitori, praticamente ci insegna a pregare, ma sono cose che rimangono davvero. Almeno a me sono rimaste, e lo spero per tutti.
1: È vero, è vero. Altro che stupidaggini, lo vedrete, lo vedrai nei commenti. Lo so che non avete tempo per leggerli, ma vi farò un riassunto nella prossima puntata. In chiusura mi è venuto in mente che Teresina esercitava questa presenza di Dio proprio passando dall'essere amata all'essere innamorata. Infatti c'è questo scambio di esperienze con Céline, la sua sorella, in cui le dice: non passano più di 3 minuti senza che io pensi al Signore. E la sorella, tutta sorpresa, gli dice: ma cioè, come fai? E le dice: beh, è normale pensare tutto il tempo alla persona che amiamo. E benedico il Signore per la grazia che hai, perché a 25 anni purtroppo spesso la gente si separa, si disinnamora o vive per inerzia. Quindi, se stai passando dal sentirti amata all'essere innamorata, è solo grazia. Quindi grazie e non ti dico addio, anche se vi lascio nel cuore di Dio, ma ti dico ci rivediamo, quindi arrivederci, tranne se il pubblico dirà: no, non è stata proprio brutta questa esperienza che abbiamo passato. Quindi chiedo a voi amici di sostenermi in questa richiesta verso il Carmelo. Vi avevo tra l'altro chiesto di rimanere con noi fino alla fine per dirvi due cose ancora. La domanda di oggi che faccio, perché i nostri fornitori saranno le suore del Carmelo, quale figure del Carmelo desiderate conoscere e approfondire di più? Ora non voglio abusare della loro disponibilità, loro sicuramente conoscono meglio alcune figure, meno altre, ma se avete qualche desiderio, diteci il perché. E un'altra domanda per chi non ha altri de desideri, di raccontarci un po' del vostro esercizio della presenza di Dio. E nella sua presenza, nella sua benedizione, lui il risorto, il Cristo pasquale che è con noi fino alla fine del tempo, con Suor Chiara, Madre Chiara per l'ultima volta in questo video, vi saluto. E vi auguro, con le parole di un altro uomo di Dio, San Serafino di Sarov, gioia mia, Cristo è risorto.
2: Avete ascoltato Religione e Cultura, incontri e approfondimenti.

0: In blu 2000 news.
1: Termina il viaggio apostolico di Papa Leone in Spagna, iniziato sabato scorso, in corso in questo momento la cerimonia di congedo all'aeroporto di Tenerife, ultimo atto nel pomeriggio la celebrazione della messa nel porto di Santa Cruz de Tenerife, i temi legati ai migranti ancora in primo piano. Nell'omelia della celebrazione il pontefice ha ricordato che a fronte di chi specula sulla disperazione, come cristiani la grazia più grande è che ci lasciamo evangelizzare da chi soccorriamo e che riconosciamo la misteriosa sapienza di Dio scritta nella loro stessa carne. In serata il Papa farà ritorno a Roma. Memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra nel Golfo potrebbe essere firmato già domenica a Ginevra, lo riferiscono Reuters e Bloomberg. Il testo però è ancora in fase di definizione. Le condizioni che l'Iran ha fatto traperare ai media sono fake news. Intanto tuona il presidente statunitense Trump sul suo social Truth. Appello dei vescovi dei paesi del G7 in vista della prossima riunione del G7 che si svolgerà dal 15 al 17 giugno in Francia. Con questo appello scrivono i vescovi: desideriamo mettere al servizio della pace della comunità internazionale la capacità delle nostre chiese di dialogo, mediazione, accompagnamento dei più vulnerabili. Il testo individua 4 aree di intervento urgente: il rilancio del multilateralismo, del diritto internazionale, la centralità della persona nello sviluppo, nella solidarietà internazionale, la protezione dei bambini e dei giovani nell'era digitale, la responsabilità comune nei confronti del creato e dei migranti. Il presidente francese Macron riceverà la premier Meloni il prossimo 25 giugno ad Antibes per il loro primo vertice bilaterale. Si tratta anche del primo summit a Roma-Parigi dall'entrata in vigore del trattato del Quirinale che è stato firmato nel 2021. È di un morto, 3 feriti il bilancio di un incidente in elicottero avvenuto in tarda mattinata a Solcio di Lesa sul Lago Maggiore. Il velivolo era da poco decollato da una villa della zona quando, per cause da accertare, è precipitato. La vittima è un uomo di oltre 70 anni, cittadino svizzero che abitava nella struttura. Addio a David Hockney, il pittore britannico considerato tra i più influenti e rappresentativi dell'arte contemporanea, si è spento a Londra all'età di 88 anni. È tutto, torniamo con il radiogiornale delle 18.
2: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Liturgia delle ore. La comunità prega con la preghiera dei Vespri.

0: Domina, Signore, in mezzo ai tuoi nemici. Il tuo giogo è leggero.
1: Grazia e misericordia è il Signore. Ha dato un cibo a quelli che lo temono.

0: Grazia e misericordia è il Signore, ha dato un cibo a quelli che lo temono.
1: Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo.

0: Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo.
1: Dio, ricco di misericordia, per il grande amore con il quale ci ha amati, da morti che eravamo per i peccati, ci ha fatti rivivere con Cristo. Per grazia, infatti, siete stati salvati. Con Lui ci ha anche risuscitati e ci ha fatti sedere nei cieli in Cristo Gesù per mostrare nei secoli futuri la straordinaria ricchezza della Sua grazia, mediante la Sua bontà verso di noi in Cristo Gesù.

0: Il Signore ci ha accolti nel suo cuore, ricordando la sua misericordia. Alleluia.
1: Invochiamo con fede Gesù Redentore, perché dia pace e ristoro alle nostre anime.
0: Signore misericordioso, abbi pietà di noi.
2: Signore Gesù, che dal tuo petto squarciato hai fatto nascere la Chiesa, tua sposa, rendila sempre santa e immacolata.
0: Signore misericordioso, abbi pietà di noi.
2: Gesù, Tempio Santo di Dio, distrutto dagli uomini e riedificato dal Padre, fa che la tua Chiesa sia il santuario vivente della tua gloria.
0: Signore misericordioso, abbi pietà di noi.
2: Gesù, Re e centro di tutti i cuori, rivelaci la grandezza della tua misericordia, rinnova con gli uomini del nostro tempo il tuo patto d'amore.
0: Signore misericordioso, abbi pietà di noi.
2: Gesù, nostra pace e riconciliazione, che distruggendo ogni inimicizia sulla croce, ci hai riuniti in un solo uomo nuovo, donaci di venire a te uniti nel medesimo spirito.
0: Signore misericordioso, abbi pietà di noi.
2: Gesù, che ti sei fatto obbediente fino alla morte, rendi partecipi della tua gloria coloro che si sono addormentati nel tuo nome.
0: Signore misericordioso, abbi pietà di noi.
1: E ora, animati dallo Spirito del Signore, osiamo dire:

0: O Padre, che nel cuore del tuo dilettissimo Figlio ci dai la gioia di celebrare le grandi opere del suo amore per noi, fa che da questa fonte inesauribile attingiamo l'abbondanza dei tuoi doni. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica. Ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora.

0: ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Primo mistero del dolore. Gesù prega e suda sangue nell'orto degli ulivi.
0: Dal Vangelo secondo Luca. Al monte degli ulivi Gesù, entrato nella lotta, pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero del dolore. Gesù è flagellato dai soldati.
0: Dal Vangelo secondo Matteo. Pilato rimise in libertà per loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero del dolore. Gesù è incoronato di spine.
0: Dal Vangelo secondo Matteo. I soldati spogliarono Gesù. Gli fecero indossare un mantello scarlatto. Intrecciarono una corona di spine. Gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano. Salve, re dei giudei!
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero del dolore. Gesù percorre la via del Calvario portando la croce.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero, e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero del dolore. Gesù è crocifisso e muore in croce.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleopa, e Maria di Magdala. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «È compiuto», e, chinato il capo, consegnò lo spirito.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Salve, o Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Signore, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Padre del cielo, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Figlio Redentore del mondo, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
0: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
0: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
0: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
0: prega per noi.
1: Madre di Misericordia,
0: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
0: prega per noi.
1: Madre della Speranza,
0: prega per noi.
1: Madre Purissima,
0: prega per noi.
1: Madre Castissima,
0: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
0: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
0: prega per noi.
1: Madre Degna d'Amore,
0: prega per noi.
1: Madre Ammirabile,
0: prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio,
0: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
0: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
0: prega per noi.
1: Vergine Prudente,
0: prega per noi.
1: Vergine Degna di Onore,
0: prega per noi.
1: Vergine Degna di Lode,
0: prega per noi.
1: Vergine Potente,
0: prega per noi.
1: Vergine Clemente,
0: prega per noi.
1: Vergine Fedele,
0: prega per noi.
1: Specchio di Perfezione,
0: prega per noi.
1: Sede della Sapienza,
0: prega per noi.
1: Fonte della nostra gioia,
0: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
0: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
0: prega per noi.
1: Dimora consacrata a Dio,
0: prega per noi.
1: Rosa Mistica,
0: prega per noi.
1: Torre della Santa Città di Davide,
0: prega per noi.
1: Fortezza Inespugnabile,
0: prega per noi.
1: Santuario della Divina Presenza,
0: prega per noi.
1: Arca dell'Alleanza,
0: prega per noi.
1: Porta del Cielo,
0: prega per noi.
1: Stella del Mattino,
0: prega per noi.
1: Salute degli infermi,
0: prega per noi.
1: Rifugio dei peccatori,
0: prega per noi.
1: Conforto dei migranti,
0: prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti,
0: prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani,
0: prega per noi.
1: Regina degli angeli,
0: prega per noi.
1: Regina dei patriarchi,
0: prega per noi.
1: Regina dei profeti,
0: prega per noi.
1: Regina degli apostoli,
0: prega per noi.
1: Regina dei martiri,
0: prega per noi.
1: Regina dei confessori della fede,
0: prega per noi.
1: Regina delle vergini,
0: prega per noi.
1: Regina di tutti i santi,
0: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato,
0: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
0: prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario,
0: prega per noi.
1: Regina della famiglia,
0: prega per noi.
1: Regina della pace,
0: prega per noi.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
0: perdonaci, Signore.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
0: ascoltaci, Signore.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
0: e saremo degni delle promesse di Cristo.
1: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen. Preghiamo secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: In Blu 2000 News.
1: Terminato il viaggio del Papa in Spagna, stamane a Tenerife l'appello ai trafficanti di uomini: convertitevi, poco fa un guasto all'aereo non ha per ora fatto decollare il volo diretto a Roma. Iran e Stati Uniti a un passo dall'intesa per terminare la guerra nel Golfo, la firma a Ginevra potrebbe arrivare nel fine settimana. Costruire ponti di pace, l'appello delle conferenze episcopali dei paesi del G7 in vista della riunione di Parigi. Iniziati i mondiali di calcio, riflettori sui campioni in campo, ma anche sul colorato mondo dei tifosi. Buonasera e ben ritrovati da Ugo Scali. Dunque, terminato il viaggio di Papa Leone in Spagna, l'ultimo atto la visita a Tenerife nel segno dei migranti. Poco fa la notizia che un guasto all'aereo non ha per ora permesso al volo di ritornare a Roma, ma la giornata a Tenerife nel segno dei migranti, nel servizio di Paolo Fucini.
2: Chi fa affari con la sofferenza altrui si penta, si converta, dovrà comparire davanti alla giustizia di Dio. Grida Leone da Tenerife, ultimo giorno di viaggio papale in Spagna, con 3 appuntamenti in 6 ore prima di decollare per Roma. Alla Plaza del Cristo della Laguna, incontro con le realtà attive nell'integrazione dei migranti. Basta con l'indifferenza di fronte ai cimiteri del mare, supplica il Papa, ma anche ritrovarsi soli, senza legami, lingua, lavoro, esposti a chi si approfitta della vulnerabilità, è un secondo naufragio. E nel primo pomeriggio, messa infine al porto di Santa Cruz de Tenerife, la grazia più grande, dice Leone con parole ispirate, è lasciarci evangelizzare da chi soccorriamo, riconoscere la misteriosa sapienza di Dio scritta nella loro carne. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Restiamo in tema di immigrazione, da oggi le norme europee sul diritto d'asilo. Antonio Soviero.
3: Il giorno dopo l'appello del Papa affinché il Mediterraneo e l'Atlantico non siano cimiteri senza lapidi, entra in vigore il nuovo patto europeo su migrazione e asilo, destinato a superare il sistema di Dublino, che per oltre 30 anni ha scaricato la gestione dei richiedenti asilo su Italia, Grecia e Spagna. Tra le novità principali, controlli più rigidi alle frontiere, procedure di identificazione sanitaria e sicurezza da completare entro pochi giorni, più ampia e integrata Eurodac, la banca dati europea per il confronto delle impronte digitali, accelerato l'esame delle domande di asilo uniformando le regole dei 27 Stati membri. Col neo regolamento sui rimpatri si possono utilizzare centri extra UE. Per l'Italia il cambiamento più rilevante è il nuovo meccanismo di solidarietà. Gli altri paesi UE contribuiranno con ricollocamenti, aiuti finanziari o supporto operativo. Sulla carta il patto funziona. Resta da vedere se questa volta gli Stati collaboreranno. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Ore cruciali ancora una volta per un'intesa che ponga fine alla guerra nel Golfo. Facciamo il punto con Massimiliano Cochi.
4: Il memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran potrebbe essere firmato domenica a Ginevra. La notizia arriva da fonti vicine ai negoziatori. A firmare sarebbero il vicepresidente americano J.D. Vance da una parte e il presidente del Parlamento iraniano Mohammed Ghalibaf dall'altra. L'accordo preliminare è stato raggiunto mercoledì sera grazie alla mediazione del Qatar, ma mentre i negoziatori stanno ancora lavorando per finalizzare il memorandum, Washington e Teheran hanno già ripreso a scambiarsi accuse e minacce. Secondo la versione iraniana, lo stretto di Hormuz resterebbe sotto il controllo di Teheran, mentre il dossier nucleare sarà affrontato nei prossimi 2 mesi. Notizie false, secondo Donald Trump. Washington dice infatti che il programma nucleare sarà smantellato e Hormuz riaperto immediatamente. Teheran inoltre si dovrà impegnare a interrompere i finanziamenti ai gruppi terroristici all'estero, come Hamas a Gaza, Houthi nello Yemen ed Hezbollah in Libano. In cambio otterrebbe lo scongelamento dei propri fondi all'estero. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Ed ora è il fronte ucraino, dove sono proseguiti i reciproci attacchi. Ci racconta tutto Vito De Torre.
5: La guerra tra Russia e Ucraina non si combatte sulla linea del fronte. Nella notte un attacco con droni ucraini ha raggiunto il Tatarstan, nella Russia centrale, a circa 1600 chilometri dal confine. Per motivi di sicurezza le autorità hanno annullato tutte le celebrazioni della festa della Russia previste per oggi. Kiev ha rivendicato anche attacchi contro 2 raffinerie russe di petrolio. Secondo il sindaco di Mosca, una decina di droni diretti verso la capitale sono stati intercettati dalla difesa aerea. In Ucraina una donna di 44 anni è morta e un'altra è rimasta gravemente ferita in un attacco russo con droni nella regione di Sumy. Intanto Kiev prepara una nuova richiesta di aiuti. Agli alleati saranno chiesti altri 20 miliardi di dollari per rafforzare le proprie capacità militari. Vito Dettore, linea allo studio.
1: Messaggio dei vescovi dei paesi del G7 in occasione della riunione di Parigi, Leonardo Possati.
6: I presidenti delle conferenze episcopali dei paesi del G7 lanciano un appello che insieme morale, politico e sociale, di fronte a un mondo segnato da conflitti e disuguaglianze, invitano i leader a superare la logica del potere e a rilanciare il multilateralismo e il diritto internazionale. La pace, sottolineano, non nasce dalla corsa agli armamenti, ma dalla tutela di civili, prigionieri e minoranze, citando crisi come Ucraina, Terra Santa e Africa. Un punto centrale riguarda l'intelligenza artificiale, va disarmata, cioè sottratta a logiche militari di dominio, per diventare uno strumento trasparente al servizio del bene comune, soprattutto per proteggere i giovani. I vescovi criticano anche i tagli agli aiuti e lo sfruttamento delle risorse, chiedendo più giustizia economica e climatica. Ai paesi ricchi spetta guidare la transizione ecologica e raccogliere chi fugge da guerre e disastri. La Chiesa si propone infine come ponte di dialogo. Leonardo Possati, linea allo studio.
1: Ed ora la politica. Annunciato da Parigi il primo summit tra Macron la Premier Meloni, oggi impegnata con il presidente della Sud Corea, ma andiamo in diretta a Palazzo Chigi con Augusto Cantemmi.
7: Buonasera Ugo, rapporti sempre più stretti tra Italia e Corea del Sud a Villa Pamphili, sotto lo sguardo della Premier Meloni e del presidente Lee Chang-myung, siglati 4 memorandum d'intesa tra i due paesi nell'ambito politico, economico, scientifico, tecnologico, culturale, nel campo della sicurezza e della difesa, un modo per rafforzare un legame già profondo. La Corea del Sud resta uno dei paesi in cui l'Italia esporta di più, spazio ovviamente anche i temi di politica internazionale al centro della fitta agenda della Presidente Meloni in vista del G7 della prossima settimana, dove tornerà ad incontrare Trump. A seguire a Bruxelles si terrà il vertice europeo con la guerra in Ucraina in primo piano, mentre per il 25 giugno torna ad Antibes il vertice intergovernativo tra Francia ed Italia, frutto del trattato del Quirinale. A dare la notizia all'Eliseo, in pratica si tratta di una sorta di consiglio dei ministri congiunto tra i due paesi. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantemmi, linea allo studio.
1: Alberto Stasi esce dal carcere, ottiene l'affidamento in prova ai servizi sociali, lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Milano, accogliendo l'istanza della difesa su cui la Procura Generale aveva dato parere favorevole. Stasi era in regime di semilibertà, la concessione dell'affidamento in prova non è collegata con l'eventuale procedimento di revisione del processo per la quale la difesa presenterà un'istanza. Il fallito trapianto al Monaldi, cardiochirurghi sospesi dopo la morte a febbraio del piccolo Domenico di 18 mesi. Beatrice Bossi.
8: Sospesi dall'esercizio della professione medica un anno per il cardiochirurgo Oppido e 7 mesi per la sua vice Bergonzoni. Lo ha disposto il giudice delle indagini preliminari in merito all'inchiesta sulla morte del piccolo Domenico, il bimbo di 2 anni a cui è stato trapiantato un cuore bruciato, deceduto a fine febbraio all'ospedale Monaldi di Napoli. In realtà Oppido era già stato sospeso dall'azienda ospedaliera d'inizio febbraio, la Bergonzoni invece fino ad oggi aveva continuato a lavorare regolarmente. La misura interdittiva è stata accolta su richiesta della procura per il reato di falso. Secondo gli inquirenti, dopo il trapianto i due avrebbero alterato la cartella clinica del paziente. I loro avvocati hanno già annunciato ricorso ad entrambi. Oltre al falso è contestato anche il reato di omicidio colposo in concorso con altri 5 medici. Per la mamma di Domenico si tratta di una piccolissima vittoria che arriva all'inizio di una strada ancora molto lunga. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: Rinviato a giudizio dal GUP di Roma l'ex parlamentare Denis Verdini, coinvolto nelle indagini sulle commesse in ANAS nel fascicolo. L'accusa è quella di corruzione in concorso con altri. Al termine della Camera di Consiglio il giudice ha disposto inoltre il patteggiamento a 2 anni 10 mesi per il figlio di Verdini, Tommaso. Torniamo all'estero, a Cuba, con le sanzioni statunitensi e la risposta dell'Havana. Maurizio Dischino.
9: Aumenta la pressione degli Stati Uniti su Cuba. A fine gennaio il blocco navale imposto proposto dal presidente americano Donald Trump per impedire l'arrivo di petrolio all'isola caraibica. Ieri le sanzioni contro la compagnia statale del petrolio e del gas Union Cuba Petroleum annunciate da Marco Rubio, segretario di Stato americano nato a Miami da esuli cubani. Rubio ieri ha comunicato l'inserimento della compagnia statale cubana nell'elenco delle organizzazioni sanzionate dagli Stati Uniti, sostenendo che anni fa illecitamente espropriato i beni a proprietari americani. Il presidente cubano Miguel Díaz-Canel oggi ha risposto annunciando un pacchetto di riforme economiche di liberalizzazione e decentramento. Nel frattempo a Cuba si aggravano le conseguenze dell'embargo energetico americano. Secondo il Ministero della Salute, a causa delle interruzioni di approvvigionamento di elettricità ed acqua, 95.000 persone sono in attesa di un intervento chirurgico, tra cui oltre 5.100 pazienti oncologici. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: Ieri l'inaugurazione, anche le prime sfide del Mondiale di Calcio, festa di campioni, di tifoserie da tutto il pianeta. Federico Plotti.
10: La gioia incontenibile dei tifosi sudcoreani per la vittoria in rimonta della loro nazionale nella prima partita del girone di questo mondiale ieri sera 2-1 contro la Repubblica Ceca esplosa per le strade di Seul sotto i maxi schermi allestiti nella capitale, ma non solo, festa anche a Guadalajara in Messico dove si è disputato il match. Poco prima, nella partita inaugurale nel mitico Azteca di Città del Messico, la squadra di casa ha battuto 2-0 il Sudafrica. Momenti di tensione durante la partita proprio fuori lo stadio, scontri tra forze dell'ordine e decine di manifestanti arrivati per chiedere giustizia e verità per le centinaia di persone scomparse in questi anni, anche e soprattutto per mano dei cartelli della droga, una delle ferite sociali più profonde che affliggono lo Stato centroamericano. Questa sera per il gruppo B in campo a Toronto i padroni di casa del Canada e la Bosnia Erzegovina, la nazionale capitanata da Dzeko, l'ex calciatore di Roma, Inter e Chelsea, che ha eliminato l'Italia nello spareggio. Federico Plotti, linea allo studio.
1: Uno sguardo anche alle partite di domani, alle 3 di notte Stati Uniti Paraguay e poi alle 21 di domani per il gruppo B Qatar Svizzera. Diamo un'occhiata anche alla chiusura della borsa di Milano, borse che hanno proseguito la giornata con il segno più in attesa dell'accordo tra Iran e Stati Uniti. Anche il prezzo del petrolio è sceso intorno agli 80 dollari al barile. FTSE MIB a Milano che ha chiuso a più 1,42% per quanto riguarda la giornata odierna a Piazza Affari. Prima di salutarci confermiamo il problema tecnico all'aereo del Papa, un guasto che per ora non ha fatto ripartire il volo per Roma, lo ha annunciato il comandante, ha spiegato la situazione ai presenti, un problema dovuto al forte evento che avrebbe creato un problema al velivolo, e poco dopo questo annuncio Re Felipe, che si era appena congelato dal Papa, è salito a bordo dell'aereo e ha invitato il pontefice a scendere e ad attendere nella sala della base aerea di Tenerife la soluzione del problema. È tutto, Daniele Caruso per la parte tecnica, da Ugo Scali l'augurio di una buona serata.
11: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

Ale, ma non è vero che non li ascolta nessuno. Poi in questi anni sono cambiate delle cose, siamo cresciuti insieme. E poi voglio dire, anche se li ascoltasse uno solo, si rimette in cammino, è già un successo per noi, insomma. Comunque, fai te. Cioè, boh, fai te.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre, del Signore nostro Gesù Cristo, siano con tutti voi.
1: Oggi contempliamo il cuore di Cristo, segno dell'amore infinito di Dio per l'umanità, e ci lasciamo rinnovare dalla sua misericordia. Rivolgiamo un sentito ringraziamento a Don Pino Cabibbo, che poi è stato il mio parroco a Comiso all'Annunziata, per aver accolto il nostro invito e per la sua presenza in mezzo a noi in questo giorno di festa. Un cordiale saluto e un sincero grazie anche ai sacerdoti delle parrocchie vicine che partecipano a questa celebrazione. All'Unitalse con gli ammalati qui presenti, salutiamo con gratitudine le autorità civili presenti, il nostro vice sindaco, il comando dei vigili del fuoco, la consulta dei giovani e tutti coloro che a diverso titolo hanno voluto condividere con noi questo momento di festa. Un saluto speciale anche agli scout e ai bambini della prima comunione. Con questi sentimenti di gioia e di comunione iniziamo la nostra celebrazione eucaristica.
0: Apriamo il nostro cuore a colui che ci presenta il suo cuore per essere cuore a cuore. Liberiamo il nostro cuore da ogni attaccamento al peccato, da ogni affanno, da ogni preoccupazione, perché in questo momento l'appuntamento con Lui è la cosa più importante. Riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio onnipotente. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà.
2: Signore, pietà.

0: preghiamo. Padre misericordioso, che nel cuore del tuo Figlio trafitto dai nostri peccati ci hai aperto i tesori infiniti del tuo amore, ma che rendendogli l'omaggio della nostra fede adempiamo anche noi al dovere di una degna riparazione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del Deuteronomio. Mosè parlò al popolo dicendo: tu sei un popolo consacrato al Signore tuo Dio. Il Signore tuo Dio ti ha scelto per essere il suo popolo, particolare fra tutti i popoli che sono sulla terra. Il Signore si è legato a voi e vi ha scelti, non perché siete più numerosi di tutti gli altri popoli. Siete infatti il più piccolo di tutti i popoli, ma perché il Signore vi ama e perché ha voluto mantenere il giuramento fatto ai vostri padri. Il Signore vi ha fatto uscire con mano potente e vi ha riscattati liberandovi dalla condizione servile, dalla mano del Faraone, re d'Egitto. Riconosci dunque il Signore tuo Dio. Egli è Dio, il Dio fedele, che mantiene l'alleanza e la bontà per mille generazioni, con coloro che lo amano e osservano i suoi comandamenti, ma ripaga direttamente coloro che lo odiano, facendoli perire. Non concede una dilazione a chi lo odia, ma lo ripaga direttamente. Osserverai dunque, mettendoli in pratica, i comandi, le leggi e le norme che oggi ti prescrivo. Parola di Dio.

Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio. Chiunque ama è stato generato da Dio e conosce Dio.

amare Dio, ma è Lui che ha amato noi e ha mandato il suo Figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati. Carissimi, se Dio ci ha amati così, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Nessuno mai ha visto Dio. Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e l'amore di Lui è perfetto in noi. In questo si conosce che noi rimaniamo in Lui ed Egli in noi. Egli ci ha donato il suo Spirito e noi stessi abbiamo veduto e attestiamo che il Padre ha mandato il suo Figlio come Salvatore del mondo. Chiunque confessa che Gesù è il Figlio di Dio, Dio rimane in Lui ed Egli in Dio. E noi abbiamo conosciuto e creduto l'amore che Dio ha in noi. Dio è amore. Chi rimane nell'amore rimane in Dio e Dio rimane in Lui. Parola di Dio.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te,

In quel tempo disse Gesù, ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo, infatti, è dolce.

Beati noi che abbiamo accolto questo invito. Venite a me. Venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi. Stavolta Gesù non fa un po' di parzialità, non invita tutti. Invita chi è oppresso, invita chi si trova nel bisogno. Il fatto di essere qui delinea proprio questo aspetto. Abbiamo detto fin dall'inizio che siamo bisognosi della sua misericordia, chiedendogli il perdono dei nostri peccati. E il Signore che ci ha invitati ci comunica ancora una volta il senso profondo di questa solennità, che non è tanto alimentare la nostra devozione al Sacro Cuore, ma convincerci che il segno del cuore è un segno. Noi non siamo qui per adorare o venerare il muscolo cardiaco di Gesù, ma ciò che esso rappresenta. Apparendo a Santa Margherita Maria la Cocca, in realtà voleva dire proprio questo. Quando ha detto ecco il cuore che ha tanto amato il mondo, sono le parole testuali dell'apparizione, voleva dire ecco io che con il mio cuore ho amato tanto il mondo. Perché non abbiamo la devozione al Sacro Cuore, ma al Sacro Cuore di Gesù, che è sacro perché è di Gesù. Quindi è un invito che la liturgia di oggi fa a tutti quanti noi, perché accogliamo questo, l'amore di Gesù con questo segno, che ormai magari è un po' di moda, non so, avete visto quante volte si fa questo segno qui, no? Cosa significa questo? No? L'avete visto, no? Cosa significa? Oppure qualcuno che fa così? Significa ti voglio bene. Non è un segno soltanto di un desiderio, ma il segno che ci ha dato non è un desiderio, è la realtà. E allora mi fermo brevemente con voi a considerare non tanto ciò che noi possiamo fare per Gesù, quanto piuttosto quello che Gesù ha fatto per noi. E dobbiamo avere questo orientamento, anche perché nella giaculatoria che diciamo, la conoscete tutti, dolce cuore, allora questo dolce, attenzione a questo dolce, è vero che è dolce ma non è sdolcinato o sentimentale, è dolce come la sua amicizia, dice uno dei canti che facciamo noi nella liturgia delle ore, donaci di gustare la tua dolce amicizia. È un dolce per noi, per lui è stato amaro, perché possa essere dolce la salvezza per noi, a lui è costato il sangue, è costata quella corona di spine di cui è circondato il cuore. Per dirci intanto ecco com'è allora il cuore suo, cioè com'è l'amore, è un amore crocifisso, un amore che ti dice io ti amo tanto da darti la vita, da dare la vita per te, o meglio mi lascio ammazzare per te. Dolce cuore umano, perché il cuore di Gesù che noi veneriamo è un cuore che ama in maniera umana, per cui non è un amore etereo, è concreto.
Che vuol dire questo? Perché il cuore umano di Gesù è il cuore di quel Gesù che ha avuto gli stessi sentimenti nostri. Ha avuto fame, i nostri stessi bisogni, ha avuto sete, ha avuto paura della morte, ha avuto tristezza per essere abbandonato, ha avuto anche gioia quando ha elevato questa preghiera al Padre, ti rendo lode Padre. Cioè, i sentimenti che Gesù ha provato, Gesù è stato oggetto di violenza, schiaffi, pugni, sputi, questa è violenza. E ha provato tutto questo, la paura della morte, ma la sofferenza e poi la morte in croce. Quindi un amore umano non estraneo ai nostri, se alle nostre situazioni, anzi ci condivide tutto, perché questo non è stato per lui solo una volta, continua, questa è la sua opera oggi. Il suo amore oggi è questo ed è così personale, perché non esiste un amore di massa, così personale che ognuno può dire che l'amore di Gesù per sé è l'unico, come lo è il sole, che è di ciascuno e di tutti. E ognuno può dire il sole è tutto mio e tutti possono dire il sole è di tutti, così. Ci capisce quindi personalmente e condivide i nostri sentimenti, standoci accanto. Il mio giogo, il giogo è uno strumento, non si usa più ormai nella maggior parte dei casi, che veniva usato per appaiare due animali che dovevano arare il terreno, dovevano lavorare, erano uniti tutti e due dal giogo. E Gesù dice quindi la tua sofferenza, le tue angosce, le tue preoccupazioni, li portiamo insieme. Non sei mai solo, li portiamo insieme. Ecco perché il giogo poi diventa leggero, perché non lo porti mai da solo, ci sono io con te. Fa che io ti ami sempre più. E qui torneremo allo stesso difetto che talvolta primeggia nei nostri atteggiamenti cristiani. Che cosa posso fare per te, Gesù? Amarti sempre di più. E dimentichiamo che in realtà non possiamo amarlo sempre di più se non c'è una causa di questo amore, che è il suo. Non siamo stati noi che lo abbiamo amato, è lui che ci ha amati per primo. Quindi il nostro amore è una risposta, anzi direi quasi è un effetto. Noi non potremmo amare se non con il suo amore. E quando gli chiediamo di amarti sempre di più, quindi non sottolineiamo il nostro sforzo, sottolineiamo la nostra apertura ad accogliere sempre di più il suo amore, che ci dà capacità di amarci e di amarlo sempre di più. Cioè di essere sempre più capaci di amore, perché Dio è amore. Così oggi abbiamo sentito queste parole sante che dicono tutto della nostra fede. Tutto della nostra, Dio è amore. Che dire Dio ama? Dio è amore. Dio è amore. E tutto ciò che fa, e tutto ciò che dice, tutto ciò che pensa, tutto ciò che ci sta dicendo, e tutto ciò che ci dirà, è sempre amore. Amore. Amore crocifisso, amore donato, amore offerto. Ci confida il suo desiderio che dovremmo far nostro se amiamo con il suo amore. Ameremo quelli che lui ama. Perché se il nostro amore non è nostro, ma è il suo in noi, noi ameremo quelli che lui ama e chi ama. Ecco qui il dovere della riparazione. Questo sottolineato molto nelle apparizioni di Gesù a Santa Margherita Maria. Noi partecipiamo alla missione redentrice del Cristo,
cercando di portare in noi i pesi degli altri. A partire dalla preghiera, io prego per chi non prega, amo per chi non ama, chiedo perdono per chi non chiede perdono. È una condivisione non strategica, è frutto dell'amore di Dio in noi. Allarga il cuore. E prego anche per chi mi fa del male, e prego anche per chi mi fa soffrire. E con Gesù che ha aperto il suo cuore comprendiamo allora un senza limiti, amarti sempre di più. Senza limiti significa non potremo mai dire di amarlo abbastanza, ah io voglio bene a Gesù. C'è sempre un di più, perché c'è sempre una possibilità di aprire sempre di più il cuore. Gesù che sulla croce, e oggi lo continuo a dire, Padre perdonali perché non sanno quello che fanno. Quel Gesù ci diceva oggi il predicatore, stamattina abbiamo avuto il ritiro, i sacerdoti, oggi è la giornata mondiale di preghiera per la santificazione dei sacerdoti, pregate molto per noi. Pregate molto per noi. Il santo curato d'Ars, che è il patrono dei parroci, diceva ogni popolo c'ha i preti che si merita. Quindi pregate molto per noi sacerdoti e vogliateci bene. Anche se abbiamo dei difetti, chi non ne ha? Questo, cioè, è una partecipazione anche questa all'amore di Dio, perché possiamo dirlo in qualche modo che siamo veramente noi i prediletti, perché come Giovanni l'Apostolo la sera del Giovedì Santo mette la sua testa sul petto di Gesù e sente i palpiti di quel cuore. Nel momento in cui Gesù sta rivelando chi lo tradisce. Allora un amore che si dona e continuerà a farlo anche stasera. Dicevo a proposito di stamattina, il sacerdote che ci ha guidato il ritiro, per sottolineare l'importanza dell'amore e di un amore che non ha limiti anche nei confronti dei nemici, diceva Gesù risorto, la sera di Pasqua appare a Maria Maddalena e che cosa fa? Va dai miei fratelli. Come fratelli? Ti hanno tradito, ti hanno abbandonato, ti hanno lasciato e Gesù li chiama fratelli. Questo è il cuore di Gesù. Questo è lo stile di amore che siamo chiamati a incarnare in noi con il suo amore, con il suo amore. Lo riceveremo tra poco nella Santa Eucaristia e la Santa Eucaristia è veramente il corpo di Gesù e quindi anche il cuore di Gesù, il corpo di Cristo. Il corpo nato da Maria, quel cuore in quel corpo ora diventa nostro cibo. Prendete e mangiate. Questa è la mia vita. Prendete e bevete. Questa è la mia morte. Ed è per noi, ma è anche per tutti. Ecco perché è il dovere della riparazione. Sentiamo che il Signore ci accompagna in tutto questo. Capisce anche i nostri alti e bassi e sarà sempre con noi. Possiamo anche dimenticarlo, ma l'effetto di questo amore è conoscere, come dice l'Apostolo Giovanni, noi abbiamo conosciuto e creduto nell'amore di Dio. Non è facile. Non è facile credere che Dio ci ama, specialmente in certi momenti. Abbiamo creduto al suo amore e ci siamo abbandonati a lui, come faremo stasera facendo la Santa Comunione.

Professiamo la nostra fede, credo in un solo Dio.

0: Signore Gesù ci ha rivelato l'amore gratuito e universale del Padre e dal suo cuore aperto ha fatto scaturire ogni grazia e benedizione. A Lui eleviamo la nostra preghiera.
1: Per il mistero del tuo corpo e del tuo sangue, salvaci, Signore. Per la Santa Chiesa, fortificata dal pane di vita, cammini sulle strade del mondo, annunciando in parole e in opere il Vangelo di salvezza, preghiamo. Per i sacerdoti, ministri dell'altare, si conformino sempre più al mistero che celebrano, a lode di Dio e a servizio del suo popolo, preghiamo. Per i ragazzi che partecipano per la prima volta al banchetto eucaristico, portino nelle famiglie e nei loro ambienti di vita la freschezza dell'annuncio pasquale e crescano in sapienza e grazia, preghiamo. Per gli infermi che non possono partecipare all'assemblea domenicale, come membra sofferenti e preziose del corpo di Cristo, sentano il conforto della comunità cristiana e siano sostenuti nella speranza dalla comunione con il Signore, preghiamo. Per noi, invitati alla mensa eucaristica, la nostra vita, in unione al corpo e al sangue di Cristo, sia vissuta in rendimento di grazie al Padre e fiorisca in gesti di carità fraterna, preghiamo.
0: Riversa come un fiume la pace sul mondo intero. Non si oda più il grido della violenza, ma da ogni cuore si elevi il canto di fratelli e sorelle che vivono e operano insieme. Noi ti preghiamo.
1: Per il mistero del tuo corpo e del tuo sangue, salvaci, Signore.
0: Signore Gesù, che nel sangue e nell'acqua effusi sulla croce ci hai donato i simboli dei sacramenti, liberaci dalla schiavitù del peccato, perché possiamo portare ogni giorno il giogo soave del tuo amore. Tu vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.

0: pregate perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Guarda, Padre, all'immensa carità del cuore del tuo Figlio, perché la nostra offerta sia a te gradita e ci ottenga il perdono di tutti i peccati, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Signore, sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: E cosa buona e giusta.
0: Veramente, cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Innalzato sulla croce, nel suo amore senza limiti, donò la vita per noi. E dalla ferita del suo fianco effuse sangue e acqua, simbolo dei sacramenti della Chiesa, perché tutti gli uomini, attirati al cuore del Salvatore, attingessero con gioia alla fonte perenne della salvezza. Per questo mistero, unito agli angeli e ai santi, proclamiamo senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi liberamente, volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi.
3: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Giovanni Battista e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e la libertà dei figli preghiamo insieme.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, Padre, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E
0: in Cristo, che ci ha resi tutti fratelli con la sua croce, scambiatevi il dono della sua pace.

con l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.

Per ricevere l'Eucaristia ci saranno 3 sacerdoti qui davanti e uno in fondo alla chiesa, quindi un sacerdote al centro, in ogni corridoio ci sarà un sacerdote e uno in fondo alla chiesa.

0: preghiamo. Sacramento della carità, o Padre, che ci infiammi di santo amore, perché attratti sempre dal tuo Figlio impariamo a riconoscerlo nei fratelli, per Cristo nostro Signore.
1: Amen. E ora, prima di concludere con la celebrazione, il nostro vice sindaco, a nome anche di tutta la città, ecco, faremo la consacrazione della città di Ragusa al cuore di Gesù.

0: Signore Gesù, con cuore umile e grato mi rivolgo a te, in rappresentanza della nostra amata città di Ragusa. O Sacro Cuore, fonte di amore e misericordia, ti affido oggi questa città, le sue famiglie, i suoi giovani, i suoi anziani, i suoi bambini. Proteggi ogni abitante di questa terra, illumina i nostri passi e rendici testimoni del tuo amore. Ti affido, Signore, il compito che mi è stato affidato come sindaco, insieme ai miei collaboratori, a tutti coloro che lavorano per il bene comune. Donaci saggezza, giustizia e integrità per servire la città con dedizione e spirito di solidarietà. Sacro Cuore di Gesù, a te affido le nostre scuole, le nostre imprese, i nostri luoghi di cura, le nostre chiese e ogni angolo di questa terra benedetta. Veglia sul nostro lavoro, sulle nostre speranze e sui sogni nostri. Custodisci chi è in difficoltà, chi soffre, chi è solo, chi cerca conforto e speranza. Sii tu la nostra guida nei momenti di prova e la nostra gioia nei giorni di prosperità. Con cuore aperto e fiducioso ti consacro il presente e il futuro della città di Ragusa. Fa di noi una comunità di fratellanza e pace, capace di costruire un domani fondato sul rispetto e sull'amore. Sacro Cuore di Gesù, confidiamo in te, accogli questo nostro affidamento e benedici sempre la nostra città. Amen.
1: E ora viene accesa questa lampada, ecco, che arderà sempre davanti all'immagine del Sacro Cuore, e quindi come momento di fede e soprattutto come affidamento della città al cuore di Gesù.
2: Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio. Ancora grazie a Padre Gabibbo e anche a tutti i sacerdoti, un grazie a tutti e ci prepariamo subito per la processione. Mentre che i sacerdoti vanno in sagrestia e ci prepariamo in questo modo, e fuori ci saranno le candele per tutti per la processione. Davanti aprirà la croce con i ragazzi, con il gruppo scout. E poi ci saranno tutte le persone con le candele, ci saranno poi quelle dell'Unitalsi e poi i bambini di prima comunione. Poi ci sarà il baldacchino e gli uomini sono pregati anche a dare una mano d'aiuto anche per portare il baldacchino. Ci prepariamo con il canto per la processione. I bambini di prima comunione possono uscire fuori.

0: Stai ascoltando Radio Caris in Blu.
1: È venerdì 12 giugno.
2: Sono le 21 e 7 minuti.

Siete sintonizzati su Radio Caris in blu, FM 87.8 e 99.3.

0: Puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.
1: È venerdì 12 giugno.
2: Sono le 21:51.

0: Incontro con Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica di Milano.
1: Saulo, frattanto, sempre fremente minaccia e strage contro i discepoli del Signore, si presentò al sommo sacerdote e gli chiese lettere per le sinagoghe di Damasco, al fine di essere autorizzato a condurre in catene a Gerusalemme uomini e donne, seguaci della via di Cristo, che avesse trovati. Al capitolo 9 degli Atti degli Apostoli, l'attenzione ritorna e si concentra sul personaggio di Saulo. Lo aveva già presentato il narratore Luca nel capitolo 8, dicendo che nell'occasione della lapidazione di Stefano, Saulo era fra quelli che approvavano ed è uno degli artefici della persecuzione contro il gruppo cristiano che scoppia nell'anno 36, nel momento in cui Pilato è assente da Gerusalemme e il Sinedrio ha il pieno potere. Negli Atti, la figura di Saulo compare alla fine del capitolo 7, versetto 58, dove si dice semplicemente che i testimoni della lapidazione di Stefano deposero il loro mantello ai piedi di un giovane chiamato Saulo. Saulo era d'accordo con quelli che avevano ucciso Stefano e poi di lui non si è più parlato. Il narratore ha raccontato la missione di Filippo in Samaria, la evangelizzazione dell'Etiope e adesso ritorna a questo personaggio che diventerà importante e centrale nella seconda parte del racconto. Saulo di Tarso abitava di fatto a Gerusalemme e, come abbiamo sentito, al momento della lapidazione di Stefano nell'anno 36 era considerato giovane. Non abbiamo la possibilità di dire l'anno in cui nacque. Gli storici oscillano fra il 5 e il 10 dopo Cristo. Per cui nel 36 poteva avere 25-30 anni. È il momento decisivo della sua vita. Saulo era a Gerusalemme, ma proveniva da Tarso. Tarso è la capitale della Cilicia, una città che oggi si trova in Turchia. Era un ebreo ellenista, cioè di lingua greca. Ed era uno dei fieri oppositori di Stefano. Potrei avanzare l'ipotesi che Saulo sia stato discepolo di Stefano. Saulo è un uomo tradizionalista, conservatore, fanatico. È un giovane attaccato alle tradizioni dei padri. E probabilmente sentì la scelta di Stefano come un tradimento. Se lo aveva apprezzato come insegnante, lo odiò poi come traditore. Capita che un personaggio così fanatico della religione prenda in odio delle persone perché hanno una mentalità differente o fanno scelte diverse dalle loro. Saulo, pur essendo religioso, è un uomo esagerato. Lo dice lui stesso nelle sue lettere. Superavo tutti i miei coetanei in questo atteggiamento appassionato, fanatico. Era esagerato nella sua forte opposizione al gruppo che chiamavano dei Nazareni, cioè i discepoli di Gesù di Nazareth. Il nome cristiano non si adoperava ancora. Troveremo più avanti negli Atti il racconto della origine di questo nome. A Gerusalemme vengono definiti semplicemente i Nazareni, i discepoli del Nazareno, ed è un termine che contiene una nota di disprezzo, essendo Nazareth un paesino insignificante della Galilea, dare a questo gruppo il nome di quel paesino significa squalificarli, presentarli come zotici villani. Saulo è venuto a Gerusalemme per studiare e ha fatto carriera all'interno della scuola sinagogale. È un giovane rampante, è un giovane desideroso di carriera, è appassionato nella difesa delle tradizioni e coglie quella occasione dell'assenza di Pilato come il momento favorevole per dare un colpo di grazia a quel gruppo di eretici. Li considera eretici. Parte dall'idea che Gesù abbia torto, che sia un imbroglione o un pazzo, e che quei poveri ignoranti si siano lasciati ingannare da lui. Diventano pericolosi perché stanno aumentando di numero e allora bisogna fermarli. È il giovane che prende le iniziative, chiede al sommo sacerdote delle lettere per poter arrestare anche persone credenti in Gesù che abitano a Damasco. È un'opera di polizia segreta, non è un'azione normale, lecitamente eseguibile. Il sommo sacerdote di Gerusalemme non ha nessuna autorità sulla città di Damasco. Si trova in Siria, ma a quel tempo dipendeva dal re di Petra, Areta IV, re dei Nabatei. Era una città legata al deserto della Transgiordania. Evidentemente avevano notizia a Gerusalemme che in quella città, molto a nord, erano presenti ebrei che credevano in Gesù e lo riconoscevano come il Cristo. Se noi usassimo una metafora medica, potremmo dire che Saulo di Tarso considerava la predicazione di Gesù e dei suoi discepoli un cancro e si rendeva conto che bisognava estirparlo. C'erano addirittura già delle metastasi, gruppi di credenti sparsi, e bisognava, secondo la sua mentalità, intervenire ed eliminare, tagliare, asportare con tutti i mezzi leciti e illeciti. Queste lettere per la sinagoga di Damasco sono chiaramente delle patenti per raccomandare un personaggio che noi potremmo paragonare ad un agente segreto mandato per una operazione riservata in cui, con la connivenza di alcune autorità, egli deve far sparire dei personaggi che in qualche modo ritengono pericolosi. Saulo dunque, con un gruppo di soldati, parte per questa missione punitiva a Damasco. È una missione segreta che deve rimanere segreta. Il suo intento è quello di far pulizia. Deve arrivare nella città, trovare quali sono gli ebrei che aderiscono a Gesù riconoscendolo il Cristo e, contro la legge, arrestarli e portarli a Gerusalemme, in modo tale da avere la possibilità di condannarli, per purificare la sinagoga di Damasco. Ma avviene l'imprevisto. Sulla strada di Damasco c'è l'incontro decisivo della vita di Saulo. Questo giovane rabbino fanatico incontra il Signore Gesù, il risorto. In un attimo egli si accorge di avere sbagliato. comprende che Gesù ha ragione. Luca racconta con grande sobrietà questo evento, non fornendoci particolari curiosi, ma drammatizzando l'evento con un essenziale dialogo. Avvenne che mentre era in viaggio e stava per avvicinarsi a Damasco, all'improvviso lo avvolse una luce dal cielo e, cadendo a terra, udì una voce che gli diceva: «Saulo, Saulo, perché mi perseguiti?» Rispose: «Chi sei, Signore?» E la voce: «Io sono Gesù, che tu perseguiti. Orsù, alzati ed entra nella città e ti sarà detto ciò che devi fare». Gli uomini che facevano il cammino con lui si erano fermati ammutoliti, sentendo la voce ma non vedendo nessuno. Saulo si alzò da terra, ma aperti gli occhi, non vedeva nulla. Improvvisamente quest'uomo cade a terra. Il cavallo lo hanno inserito i pittori, il narratore non lo nomina. E quindi starei attento a dire che Saulo è caduto da cavallo. È caduto a terra, avvolto da una luce e interpellato personalmente. Saulos è la forma greca del nome ebraico Saul. E in questo caso, nell'originale greco, il vocativo ha proprio la forma ebraica. Si sente chiamato col nome ebraico, Shaul, Shaul, perché mi perseguiti? È interessante come sia tipico di Luca adoperare il doppio vocativo in alcune situazioni particolari. Ricordiamo ad esempio quando Gesù rimprovera Marta perché si affanna e si agita per troppe cose. La chiama ripetendo il suo nome, Marta, Marta. Così durante l'ultima cena, quando risponde al discepolo che si era vantato di seguirlo in ogni caso, gli dice: Simone, Simone. Adesso chiama un altro personaggio importante ripetendo il suo nome, Shaul, Shaul. Perché ce l'hai con me? Perché mi fai la guerra? Quell'uomo era convinto di conoscere Dio. Era religioso fin da bambino, aveva sempre letto le scritture, stava difendendo gli interessi di Dio, secondo lui. Stava combattendo i discepoli di Gesù perché li riteneva nemici di Dio. Adesso si sente dire da una voce divina: tu mi perseguiti. Lo chiama Signore, che è il titolo proprio di Adonai, è il nome proprio del Dio di Israele. Quella voce è divina. Saulo si rende conto che è Dio che lo sta chiamando e gli fa la domanda decisiva: chi sei, o Signore? Colui che pretendeva di sapere tutto domanda umilmente: chi sei? È un'ammissione di non conoscenza, è un desiderio di maggior conoscenza. E la risposta è una specie di teofania: io sono Gesù. Io sono è il nome proprio di Dio. È quello che il Signore aveva rivelato a Mosè nel roveto ardente. Adesso c'è una vocazione di Saulo per farne un nuovo Mosè, un uomo capace di portare una novità, un annuncio grande per la rivelazione di Gesù. Io sono Gesù, il nome proprio di Dio unito al nome proprio di Gesù. In quel momento Saulo si rende conto che Gesù è Dio, che è veramente risorto, che tutto quello che ha detto, la pretesa che ha avanzato di essere il figlio di Dio, è fondata, è vera. È un attimo, è una folgorazione. Si rende conto che Gesù ha ragione e contemporaneamente si rende conto che Saulo ha torto, che si è sbagliato, che tutta la sua impostazione fanatica e violenta è sbagliata. È un crollo. Cade a terra perché la sua vita crolla, il suo mondo, la sua mentalità, tutto quello che ha pensato, che ha progettato, che ha voluto, tutta la sua religiosità crolla. È un castello che si sfalda e precipita. Si alza in piedi e non vede più nulla. Quella luce lo ha accecato. Colui che credeva di vedere si ritrova cieco. E devono portarlo per mano a Damasco. E rimane 3 giorni senza vedere, senza mangiare, quasi in coma. È probabile che quella caduta sia legata ad un fatto patologico. Noi potremmo parlare di un ictus, ma in latino vuol dire colpo. C'è stato un colpo nella vita di quell'uomo che è improvvisamente crollato a terra. Ha perso i sensi. L'hanno dovuto portare di peso in città ed è rimasto quasi in coma per 3 giorni. Dopodiché risorge. È possibile che questi numeri siano stati scelti ad arte. 3 giorni Saulo trascorre nella notte, nel buio. E sono i 3 giorni della discesa agli inferi, della sua morte. Sta morendo l'uomo vecchio perché possa nascere quello nuovo. Gesù lo ha semplicemente toccato. Non lo ha folgorato per incenerirlo, lo ha toccato nel profondo per svegliarlo, per poter agire con quell'uomo come uno strumento eletto per portare l'annuncio della salvezza a tutti i popoli. Ma in quella occasione straordinaria non gli viene rivelato nulla. Saulo ha bisogno di un intervento umano. E il Signore Gesù appare in sogno ad un cristiano di Damasco di nome Anania. È uno dei responsabili di quel gruppo che crede in Gesù. Era uno nell'elenco che Saulo aveva per sequestrare e portare via. Gesù lo invita ad andare in casa di Giuda, dove è ospitato questo personaggio. Anania sa chi è. Se Saulo faceva parte dei servizi segreti di Gerusalemme, a Damasco c'era il controspionaggio e Anania era stato avvisato di questa spedizione segreta. E quindi i cristiani di Damasco erano sulle difensive, si aspettavano un arrivo pericoloso da Gerusalemme. Gesù manda Anania in casa di quel personaggio pericoloso. È come andare nella tana del leone e mettersi nelle sue mani. Con una comunicazione straordinaria, il Cristo risorto incoraggia Anania a rischiare e ad affrontarlo non come un nemico ma come un fratello. E il dialogo fra i due è splendido. Anania dice a Saulo: mi ha mandato a te il Signore Gesù che ti è apparso lungo la strada. Quel fatto non è privato di Saulo. Anania lo sa. Ed è lo stesso che ha agito in Saulo ad avere inviato Anania. E Anania lo chiama fratello e gli annuncia chi è Gesù, che cosa ha fatto. Gli impone le mani, lo battezza, gli ridona la vista. Nel momento in cui viene celebrato il battesimo di Saulo, delle squame gli cadono dagli occhi e Saulo riacquista la vista. È un fatto straordinario. È la rinascita, è la Pasqua di morte e risurrezione con cui Saulo inizia una nuova vita da cristiano. Mangia, riprende le forze e subito inizia la predicazione. Paolo stesso nella lettera ai Galati dirà che è stato 3 anni fuori Damasco, ritirato nel deserto per ripensare a tutto. Poi è tornato nella città dei Damasceni e ha cominciato a predicare nelle sinagoghe. E la notizia arriva a Gerusalemme e il personaggio ha dato scalpore. Quell'uomo così fanatico ha cambiato partito, è andato a Damasco per distruggere il gruppo cristiano e invece è diventato cristiano. Quando torna a Gerusalemme si trova in una situazione dolorosa perché è odiato da tutti. I giudei lo ritengono un traditore, uno che ha cambiato la sua posizione. I cristiani non si fidano di lui, hanno timore, temono un trucco, una finzione per poterli frequentare meglio, conoscere e quindi accusare. Non è accolto dal gruppo cristiano, sebbene Barnaba lo abbia presentato e appoggiato, è odiato dal Sinedrio perché è ritenuto un pericoloso traditore. Addirittura tentano di fargli la pelle. Qualcuno vuole ucciderlo. E allora il gruppo cristiano gli consiglia di cambiare aria. Lo portano a Cesarea, dove c'era il porto

0: cristiana, è stato definitivamente espulso dalla sinagoga, ritorna a casa e rientra nel suo privato. Sa tessere, è un lavoratore del tessuto o fa delle stuoie e quindi ha aperto un negozio artigianale, si mantiene lavorando e per anni è rimasto a casa sua, a Tarso, lavorando. Ritornerà in scena per opera di Barnaba, ma lo troveremo più avanti nel racconto degli Atti. Adesso, al capitolo 10, dopo aver raccontato la conversione di Saulo, Luca racconta la conversione di Pietro.
1: Avete ascoltato Incontro con Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica di Milano.

cose cambiano, come cambia il colore del mare quando lo osservi per molte ore. Le facce delle persone, i posti dove hai cercato, le meraviglie che poi hai trovato. Ma perché vuoi capire l'amore? Cosa c'è di così?

0: dell'Onnipotente, troverai rifugio dalle insidie del male.
1: Gli eletti vedranno la faccia del Signore e porteranno il suo nome sulla fronte. Non vi sarà più notte e non avranno più bisogno di luce di lampada, né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà e regneranno nei secoli dei secoli.

0: Preghiamo. Visita, o Padre, la nostra casa e tieni lontano le insidie del nemico. Vengano i santi angeli a custodirci nella pace e la tua benedizione rimanga sempre con noi. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

0: Siete sintonizzati su Radio Caris in blu.
1: È venerdì 12 giugno.
2: Sono le 23 e 15 minuti.
3: A chi ha un sogno tra i denti e il cuore in gola, a chi grida alla luna ma ama ancora, a chi si è sentito un maestro, un allievo, e poi in un attimo perduto e straniero.

diamante in un pezzo di vetro, una strada nel cielo. A chi resiste anche nei giorni più duri, dice cose straordinarie con parole comuni, per i sogni di tutti e non solo di alcuni, e vede orizzonti anche ad occhi chiusi. Tu chiami

Ascoltiamo la parola del Signore dal Vangelo secondo Matteo al capitolo 11. In quel tempo Gesù disse: ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero. Evangelo del Signore.

Sorelle e fratelli, oggi la Chiesa celebra la festa del Sacro Cuore di Gesù e il brano del Vangelo che abbiamo ascoltato ci fa entrare nel cuore di Gesù, ci rende partecipi della preghiera di Gesù al Padre e ci fa scoprire i suoi sentimenti più intimi. Come ogni preghiera, è un parlare da cuore a cuore. Il sentimento più profondo del figlio verso il padre è quello della gratitudine, una gratitudine che si manifesta nonostante la situazione nella quale vive. Infatti Gesù esprime la sua gratitudine in una circostanza nella quale non si penserebbe affatto di rendere grazie, in momento di insuccesso nel ministero. Siamo al termine del capitolo 11 del Vangelo di Matteo. Gesù ha predicato, ma la sua predicazione non è stata accolta dai sapienti e dagli intelligenti, cioè dalle persone per bene, persone che in apparenza sono nella condizione migliore per apprezzare la sua predicazione. I sapienti e gli intelligenti dovrebbero scoprire con più facilità le cose belle, le cose giuste, le cose importanti che Gesù dice. Egli predica il regno di Dio, ne rivela i misteri per mezzo di parabole, ma i farisei, gli scribi e i sommi sacerdoti, le autorità del popolo, non vogliono accogliere la sua predicazione. Spesso l'intelligenza alimenta l'orgoglio, e in questo caso, invece di servire la verità, diventa dannosa. In questa situazione, Gesù rende grazie al Padre per il suo disegno di amore. Ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Gesù comprende il disegno del Padre, che si oppone all'orgoglio umano e vuole rivelare la sua benevolenza, cioè la sua volontà di bene, la sua volontà di pace ai piccoli e ai semplici. Non può essere rivelato ai cuori induriti. Il Signore manifesta il suo cuore misericordioso, si rivolge a tutti e chiama tutti a sé. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Com'è bello sentire questo invito del Signore Gesù. Il Signore sa quanto la vita può essere pesante, sa che molte cose affaticano il cuore, delusioni, feriti del passato, pesi da portare e torti da sopportare nel presente, incertezze e preoccupazioni per il futuro. Quando siamo affaticati e oppressi, invece di piegarsi su noi stessi, Gesù ci invita ad andare verso di Lui per trovare in Lui ristoro, per trovare in Lui riposo e ristoro per la nostra anima. Queste parole di Gesù vogliono orientare il nostro cuore al suo cuore, perché ci rivelano anche nei momenti di difficoltà e di crisi, Egli ci ama con un cuore di carne, cioè con un cuore sensibile e compassionevole. A chi è affaticato e oppresso, dice Gesù di prendere il suo giogo sopra di sé. Prendete il mio giogo sopra di voi. Gesù ci fa capire che in realtà si tratta di un giogo che rende tutte le cose più leggere, più agevoli. Egli infatti dice: troverete ristoro per le vostre anime. Il mio giogo infatti è dolce e il mio carico leggero. Il giogo di Gesù è il suo Vangelo, è il suo Vangelo di amore, e l'amore rende tutto più facile. Dove c'è l'amore, dice Sant'Agostino, non c'è la fatica, e se c'è la fatica, essa è amata, e così diventa leggera. Come diceva il beato Floribert Buanasciui, il giovane africano non solo dalle mani pulite
ma dal cuore pulito, invitava tutti a leggere il Vangelo. Prendi il Vangelo, leggilo, ti consolerà, ti darà gioia. Gesù spiega così che il suo giogo, il suo Vangelo è dolce e il suo carico leggero. Dice: imparate da me che sono mite e umile di cuore. Gesù non è un padrone duro e orgoglioso, ma al contrario è un Signore pieno di compassione e di mitezza, un Signore molto umile che si mette al servizio dei Suoi discepoli, che si mette al nostro livello per aiutarci a camminare insieme. Egli non è un messia di guerra, un conquistatore con le armi, ma un Signore pieno di umiltà e di mitezza, un Signore che spezza l'arco di guerra e annuncia la pace a tutti. Gesù, mite e umile di cuore, vuole portare la pace a tutti. La porta nei nostri cuori, nella preghiera, quando siamo raccolti per ascoltare la Sua parola. La porta nelle nostre relazioni, perché possiamo camminare insieme verso di Lui. La porta anche tra i popoli divisi dalla guerra in questo mondo. Sorelle e fratelli, nella festa del Sacro Cuore di Gesù, chiediamo la grazia di un cuore docile e generoso, un cuore pacifico e pacificatore, non sapienti, prepotenti, orgogliosi e insensibili, ma miti e umili, aperti al Vangelo che cambia il cuore e la storia, per portare conforto e consolazione a chi è oppresso e stanco, per portare a tutti la sua pace. Amen.

Preghiamo il Signore della pace. Per la pace che viene dall'alto, per la misericordia di Dio, per la salvezza delle nostre anime, preghiamo il Signore. Per la pace del mondo intero, perché si affermi la giustizia e la morte non domini più sugli uomini, preghiamo il Signore. Per la pace nella Chiesa, per l'unità di tutte le Chiese di Dio, preghiamo il Signore. Per la pace di questa comunità, non nella tranquillità e nell'avarizia, ma nella testimonianza della carità, preghiamo il Signore. Per la pace di questa città, perché si affermi la misericordia di Dio e nascano tempi di giustizia, preghiamo il Signore. Per quelli che portano frutti di giustizia, per i poveri, le vedove, gli orfani, gli stranieri, i miseri, per coloro che si affidano al nostro amore, alla nostra preghiera, preghiamo il Signore. Per gli anziani, gli infermi, i malati, gli infelici, i soli, i tristi, per chi è afflitto, perché venga concessa a tutti pronta guarigione e salvezza, preghiamo il Signore. Per ogni cuore provato e abbattuto, per chi ha bisogno di pace e di soccorso, per il ritorno di chi è smarrito, la guarigione dei malati, la libertà dei prigionieri, il riposo nella pace di chi dorme il sonno senza fine, preghiamo il Signore. Per i piccoli, i giovani, perché crescano non nell'oppressione alla scuola della violenza e del proprio interesse, ma maturino sensi di pace e di giustizia, preghiamo il Signore. Per la pace di tutti noi, dei nostri fratelli assenti, di coloro che ci amano e di quelli che ci ostacolano, preghiamo il Signore.

0: O Signore nostro Dio, ti preghiamo con fede e insistenza di proteggere benevolmente questa nostra comunità dalle insidie del male, dall'odio del nemico, dall'invidia degli uomini, dallo spirito di questo mondo, dalla divisione e dall'amarezza. Benedici la nostra vita con la tua misericordia. Rendici fecondi nell'amore, testimoni veraci della tua parola, degni discepoli della grazia ricevuta ora e sempre.
1: Amen.
0: Signore, insegnaci a pregare. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
2: Amen.
0: La pace del Signore sia con tutti.

manca il cancello e dove aspettare, lasciando i miei stanchi tamburi suonare. Mi manca la frase che disse il profeta, cammino e la cerco.

La giornata inizia bene quando tu passi nuda dallo specchio in bagno. Olè, olè. I miei anni sono come i fiori, appassiscono. Ma se mi cambi l'acqua tutti i giorni durano di più. Fuori casa il marciapiede sporco, i cani pisciano. Il barista quando vede te si accorge anche di

0: laggiù.
1: Quale?
0: È appena entrato al fam e non ha ancora preso le prugne.
1: E dai, non le avrà viste, dai. Andiamo, andiamo a prenderle, andiamo a cercarle, dai. Noi, dai.
0: Da questa parte.
2: Aspetta, aspetta, aspetta!
3: Nemmeno quell'altro ha le prugne.
2: Ma com'è possibile?
3: Eppure è al carrello pieno.
2: Ma se viene al pam e prendi le prugne.
3: Un'offerta così mica si vede tutti i
2: 99
3: giorni.
2: Centesimi.
3: Oh no, da questa parte.
2: Corri,
3: verso il

Puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

0: Incontro con Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica di Milano.
1: Ad Antiochia di Siria è nata una bella comunità cristiana, numerosa, fervente, attiva. Barnaba e Saulo ne erano gli animatori e anche altri erano profeti e dottori in quella chiesa. Ad Antiochia maturò l'idea di iniziare la missione alle genti e mandarono proprio Barnaba e Saulo in avanscoperta. Fu una prova per verificare se quello che era capitato nella loro città poteva ripetersi anche in altre realtà, se cioè il progetto di Dio comportava una predicazione a tutti del Vangelo. Barnaba e Paolo sono partiti, abbiamo visto nell'incontro precedente il testo dei capitoli 13 e 14 degli Atti, in cui viene narrato questo primo viaggio missionario dei due grandi apostoli. Da Cipro sono arrivati in Asia Minore, nella grande Anatolia, l'attuale Turchia. Hanno toccato le città di Antiochia e di Pisidia, Iconio, Listra, Derbe. Poi sono tornati indietro. Alcuni anni hanno impiegato per questo itinerario, per questa plantatio ecclesiae, cioè hanno piantato la chiesa, hanno messo a dimora delle pianticelle nuove. Sono nate tante chiese in queste varie città. Sono delle comunità ben organizzate. Ritornati a casa, verso la fine degli anni 40, cioè ad Antiochia, Paolo e Barnaba raccontano tutto